0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi. Oggi parliamo di equilibri, dalla trave di ginnastica artistica alla vita quotidiana, e lo facciamo con l'esperienza dell'ospite studio. Riflessi Incontra Annalisa Tolomini, atleta, insegnante e equilibrista in una vita in divenire. Ben trovata!
2: Ciao, grazie, grazie per l'invito, grazie.
1: E grazie per essere con noi. Allora, partiamo un po' dalla tua passione che è diventata un lavoro e tuttora ti accompagna ormai da 25 anni, mi dicevi.
2: Esattamente, esattamente. Io nasco in una famiglia di ginnasti, perché ho avuto genitori ginnasti ai tempi e poi insegnanti di ginnastica una volta diventati adulti. Quindi mi hanno introdotta fin da piccola nel mondo della ginnastica artistica. Da piccola era un gioco, era stare in palestra con loro, giocando con gli attrezzi. Questo gioco è diventato un vero e proprio stile di vita, possiamo dire. Innanzitutto la bambina come sport praticato, amato e con il desiderio poi di insegnarlo ad altre bambine come avevamo fatto con me ai tempi. E quindi la ginnastica mi accompagna da sempre, è un fil rouge di tutta la vita che è diventato passione, lavoro vero e proprio, perché adesso sono a tutti gli effetti un'istruttrice di ginnastica artistica che segue da svariati anni i bimbe per portarle il più possibile ad alto livello, per quanto si può, per quanto si riesce.
1: Ecco, quante persone segui più o meno? Di varietà.
2: Allora, diciamo che abbiamo una palestra strutturata su diversissime fasce di età, dai bambini dei 3 anni fino a ginnaste esperte, dalle superiori. Diciamo che io mi occupo di una, possiamo dire, cinquantina di ragazze. Possiamo dire sulle cinquantina più o meno.
1: Hai anche dei ragazzi, curiosità mia?
2: Pochi, pochissimi, la ginnastica è pochissima. Nei bambini qualcuno c'è, ma bambini molto piccoli, poi crescendo cambiano sport. Ginnasti, ne abbiamo forse 2 quest'anno, proprio pochi,
1: insomma. Quindi porti avanti un po' questa doppia anima.
2: Esatto.
1: E mi raccontavi, è un terzo progetto in corso.
2: Esatto, affiancato alla ginnastica volevo trovare una parte mia da poter inserire, comunque affiancare a questo progetto, che è il progetto di nutrizione, quindi insegnare alle persone come poter migliorare uno sport anche grazie allo stile di vita nutrizionale, quindi mangiare bene per allenarsi meglio e tenere sempre bilanciati questi due fattori che sono estremamente legati uno con l'altro. Cioè non si può pretendere di mangiare bene e non fare niente ed avere risultati ottimi, al contrario non si può allenarsi in modo perfetto e mangiare totalmente sbagliato pensando di ottenere gli stessi risultati positivi che avresti combinando le due realtà della medaglia.
1: Ecco, esatto. Quindi l'equilibrio anche in questo caso è fondamentale.
2: Assolutamente, insomma. Sì, perché quello che tengo tantissimo a insegnare alle bambine e alle ragazze più che alle bambine è che se loro riescono proprio a cercare e trovare questo equilibrio nell'alimentazione sana, non forzata, non porta agli estremi, ma sana, quindi mangiare tutto, poco di tutto, proprio l'equilibrio anche nel piatto è letteralmente quello, avere un piatto composto da poco ma di qualsiasi fonte necessaria per il corpo umano, quindi trovare
1: tutto quello
2: anche
1: che ci fa bene,
2: esatto, equilibrio nei colori, perché un piatto solo con carne bianca e pasta bianca è anche poco positivo per il nostro cervello, per la vista.
1: Poco appetibile,
2: esatto, un piatto equilibrato, quindi anche nei colori, nelle consistenze, croccantezza, cremosità. Tutto questo equilibrio che è veramente una cosa che va ad accollare ogni parte, penso, della mia vita.
1: Parlando di questo, quanto è difficile mantenere in equilibrio il lavoro, lo sport, la vita personale, lo studio in questo caso?
2: Allora, è difficile tanto, ci vuole una organizzazione iniziale che parte dalla mente. Se una persona sa quello che vuole fare, deve organizzarsi per riuscire a portare a termine tutto ciò che vorrebbe fare. E serve equilibrio letteralmente nel dividere le ore della giornata con le cose da fare in quelle diverse ore.
1: E quindi, rispettare la scaletta, perché
2: esatto,
1: poi il punto è starci
2: sì,
1: dentro.
2: Che a volte una persona nella testa ha un equilibrio perfetto, poi giornalmente non
1: poi
2: è sempre facile.
1: Poi la vita cade, esatto, un po' diversamente.
2: Esatto, esatto.
1: E ecco, mi dicevi che tutto, fuori onda abbiamo fatto una piccola chiacchierata, sì. Mi dicevi che tutto parte dalla mente,
2: sì.
1: Sia
2: sì.
1: Nell'equilibrio quotidiano, sì. Sia sulla trave. Adesso ti chiederò anche qual è il tuo attrezzo preferito tra o la tua disciplina preferita nella ginnastica artistica, che okay. È un mondo, non è
2: esatto,
1: solo
2: esatto.
1: Un'attività. E molto spesso però l'equilibrio è fondamentale dal semplice atto di camminare, magari fare una ruota, sto pensando a corpo libero,
2: assolutamente.
1: A quando si usa un attrezzo.
2: Allora, tutto parte dalla mente e nella ginnastica artistica, specialmente parlando proprio in modo specifico della trave, quando una ginnasta è sulla trave, che la vede quindi con un attrezzo molto piccolo, poco stabile, poco sicuro, deve pensare che lei può fare quello che sta per andare a fare. Deve convincersi, ma non perché in quel momento è pazza e lo pensa senza aver prima provato. Lei prima sa che le cose che sta per provare le sa fare. Deve cercare di stare estremamente calma, pensare a quello che sta per fare ed essere anche fiduciosa
1: di saperlo fare.
2: Esatto, e
1: perché lo sa già fare,
2: stessa.
1: Stavamo
2: esatto.
1: Dicendo non buttarsi nel vuoto, ma
2: esatto.
1: Eseguire qualcosa che hai già praticato,
2: esatto.
1: Magari in sicurezza.
2: Prima su superfici molto ampie, quindi tranquillamente a terra, imparare gli elementi, gradualmente portarli poi sulla trave, che questo è strumento di equilibrio largo 10 cm, quindi neanche meno di una spanna, che una persona dice è impossibile starci in piedi. Ci si arriva piano piano, camminando prima sulle superfici ampie, queste superfici sono sempre più strette e man mano sempre più alte, così passa la paura dell'altezza e si crea molta più confidenza con se stessi, l'attrezzo che si sta per sul quale si sta per lavorare e gli elementi che stanno portando su questo attrezzo, e la testa fa tutto. Se una persona pensa ah cado, non ce la faccio,
1: cadrà
2: sicuramente
1: sicuro.
2: Cade sicuro. Se invece già una persona pensa di potercela fare, magari cade, ma è molto facile che invece riesca a portare a termine in modo corretto quello che sta per provare a fare, che poi è bellissimo, quando riesce a farlo è un'emozione infinitamente gioiosa e positiva, è proprio bello.
1: E l'equilibrio per te che cos'è? Quando sei sulla trave o sull'attrezzo che preferisci o quando semplicemente gli stai facendo un'esibizione, cosa rappresenta per te?
2: Allora, penso che equilibrio sia abbia diverse sfaccettature, diversi possiamo dire sinonimi. Equilibrio è anche tranquillità, è consapevolezza, perché se per affrontare un elemento difficile sulla trave, anche sulle parallele, che sono quell'attrezzo rotondo, abbastanza piccolo, se si riesce ad essere tranquilli e concentrati, si può arrivare davvero a fare grandi cose. Quindi l'equilibrio è la base sia della vita quotidiana e tanto nella ginnastica. Bisogna avere un equilibrio con le proprie emozioni, senza far sì che l'ansia prenda totalmente il primo posto. Bisogna avere equilibrio anche semplicemente nel respirare, quindi calmare i battiti, respirare in modo corretto, in modo molto lento, per calmare il cuore, e questa cosa riesce anche a placare la mente e a dare più concentrazione.
1: Più ossigeno sicuramente.
2: Anche, esatto.
1: Chissà
2: esatto.
1: Che lo sforzo che c'è da sostenere, ma
2: sì, esatto,
1: quello che
2: esatto.
1: Stai raccontando va bene anche in una vita quotidiana, per dire quando
2: assolutamente
1: devo affrontare
2: sì.
1: Penso a un esame universitario,
2: esatto.
1: Un colloquio di lavoro, un qualcosa che mi spaventa perché c'è del vuoto dopo.
2: Sì,
1: o semplicemente penso di cadere, penso di non farcela, penso di fare male qualcosa, può essere applicabile a tantissimi aspetti. Ecco.
2: Assolutamente sì. Bisogna davvero trovare questa bellezza anche nella difficoltà, cercare di porsi degli obiettivi piccoli, obiettivi raggiungibili, non porsi obiettivi giganti, inarrivabili, piccoli obiettivi costanti che man mano che si raggiungono è tutta un beneficio a cascata, perché raggiunto il piccolo obiettivo ho capito che posso farcela e posso provare a raggiungere l'obiettivo ancora più alto. E tutto questo crea naturalmente davvero anche un equilibrio mentale, un equilibrio fisico-strutturale che ti permette di affrontare grandi difficoltà. E tutto questo lo puoi tranquillamente riportare nella vita quotidiana, nello studio per esempio. Abbiamo ginnaste universitarie che devono studiare tanto e hanno capito che se trovano letteralmente il loro equilibrio e la loro routine da rispettare, riescono sia a portare a termine la carriera di studi in modo eccellente, se la creerà la ginnasta in modo eccellente. Si può tranquillamente fare entrambe le cose, basta prima di tutto volerlo. E poi avere uno schema mentale abbastanza preciso, non perfetto, ma abbastanza preciso da man mano seguire e persistere nell'inseguire.
1: Ecco, una domanda sull'esperienza. Come hai visto o come vedi cambiare le tue bambine quando diventano adolescenti, ragazze, adulte? In palestra, quindi le vedi chiaramente in un contesto specifico, però magari le vedi crescere un po' con il lavoro che fate. Come le vedi cambiare grazie anche allo sport?
2: Allora, molto più indipendenti, forse posso dire, da piccole sono più impacciate anche sul semplice giocare in palestra o muoversi su un attrezzo. Da bambine sono più timide, guardano sempre in basso, stanno magari con le spalle molto chiuse. Man mano che crescono prendono confidenza con la ginnastica e con loro stesse, acquisiscono molta forza personale, positiva, importantissima. Già nella postura cominciano ad aprire le spalle, a sollevare lo sguardo, a guardarti mentre... Esatto, e questo li fa davvero crescere a livelli esponenziali, sia come persone, sia come ginnaste, che è quello che è il nostro obiettivo. Noi non vogliamo crescere per forza fenomeni o vincitrici olimpiche,
1: ecco, esatto, per anche smarcare
2: assolutamente.
1: Anche forse una, diciamo, preconcetto, anche una pressione reale che si può verificare in questi casi, dove il piccolo atleta diventa un campioncino, allora devo assolutamente spingere perché diventi il primo.
2: Esatto, noi non insegniamo quello. Oggi la medaglia piace a tutte, ma non è solo la medaglia il fatto, cioè non è quello che dice ok hai vinto. Magari anche una bambina che da bambina era molto impacciata, arriva a fare la ruota con elemento complesso sulla trave, quella bimba ha vinto. Anche se in gara non ha realmente guadagnato la medaglia, ma lei sa che nella sua vita personale ha vinto una grande sfida con se stessa, la paura del vuoto, e questi sono bellissimi obiettivi da raggiungere, e poi lo vedi negli occhi delle ginnaste che sono entusiaste di loro stesse ed è una gioia infinita vederglielo.
1: E da questo punto di vista quanto è importante ancora lo sport nella vita di bambini e ragazzi, considerando che sì, se ne fa,
2: sì,
1: però spesso se non c'è uno sportivo in famiglia magari il ragazzo non è stimolato, oppure ci si, tra virgolette, siede un po' su quelli che sono schermi e altre attività che sono sicuramente meno dinamiche, ecco.
2: Allora, purtroppo c'è un grande abbandono dello sport in età, diciamo, adolescenziale.
1: Dopo le medie o dalle medie
2: comincia... Tra medie superiori è la fase dove chi non è realmente motivato può purtroppo smettere per svariate compagnie, stili di vita, idee di vita. Superato questa fase medie superiori è facile che la ginnasta vada avanti fino almeno all'università. Poi l'università ovviamente ti porta magari fuori sede e tutto cambia. Per quanto riguarda i bambini, noi cerchiamo in tutti i modi di avvicinare i bambini allo sport, non alla ginnastica artistica ma allo sport in generale, perché lo sport nella vita fa bene, non c'è medicina che tenga allo sport. La prima prevenzione è il movimento, che sia di qualsiasi disciplina, che sia in acqua, con un pallone, di sport di squadra, individuali, ma muoversi è la primissima cosa che aiuta la persona a vivere realmente bene. E questo dovrebbe essere
1: la base,
2: sì, quasi, diciamo. No, quasi obbligatorio per i bambini fargli fare un qualsiasi movimento, un qualcosa che a loro piace e che fanno quindi con passione, perché se piace è facile portarlo avanti, se li si obbliga è difficilissimo invece.
1: Quindi comunque un qualcosa che li animi e li faccia stare bene,
2: esatto,
1: quello.
2: Esatto.
1: E per te cosa ti fa stare bene nella tua vita quotidiana, e che cosa imparare a stare in equilibrio su quella trave, a fare attività, ti ha regalato?
2: Allora, è una cosa che mi piace tantissimo. Io, nonostante abbia compiuto 30 anni qualche mese fa, faccio ancora la ginnasta perché continuare
1: con sfide completamente diverse, tra l'altro.
2: Esatto, è proprio continuare a scoprire elementi nuovi o modi del mio corpo muoversi in modo diverso mi dà un'adrenalina che nient'altro riesce davvero a trasmettermi. Ho quindi deciso di continuare a fare ginnastica, nonostante sia adesso impegnativo, perché c'è un secondo lavoro, c'è una casa, ci sono tanti altri aspetti della vita, un compagno che non posso totalmente darmi alla palestra e dimenticarmi tutto il resto, ma appunto cercando questo grande equilibrio con me stessa, con estrema serenità, ho deciso di portare avanti questa passione, che nasce davvero come una passione infinita, perché fa star bene. Cioè, quando mi alleno a ginnastica, in quel momento i pensieri spariscono tutti. È come se entrassi in una bolla mia personale nella quale posso esprimermi al 100% e essere me stessa, sbagliando, facendo giusto, piangendo anche. È un modo per anche sfogare tutte le emozioni che ci sono dentro.
1: E questo è un po' il messaggio che portiamo anche ai nostri, al nostro pubblico, ai nostri ascoltatori, per ritrovare magari nella vita quotidiana un momento per sé,
2: sì,
1: meglio
2: sì,
1: se dinamico, quindi magari sì, qualcosa che appassioni, esatto, uno sport che può essere qualunque, dallo yoga alla, esatto, al kickboxing, a seconda di quello, esatto, che ci anima, ci fa sentire vivi e ci dà quell'energia che ci riporta un po' in contatto con noi stessi e con il mondo.
2: Assolutamente sì, sì, questo è un bellissimo messaggio da lanciare che dovrebbe essere preso al volo da tutti.
1: Partendo dai piccoli, come si diceva.
2: Sì, sarebbe stupendo se tutti i bambini facessero qualche piccolo sport, anche per davvero migliorare letteralmente il loro equilibrio, perché vediamo bambini piccoli che fanno fatica a correre perché sono meno coordinati, mm-hmm, e quindi hanno davvero poco equilibrio con il loro corpo, letteralmente. Camminare su una trave per certi bambini è un'impresa titanica, perché fanno fatica anche solo a mettere un piede davanti all'altro con le braccia aperte verso l'esterno, e quindi fare questi due gesti che per loro sono insoliti,
1: sì,
2: che
1: sono
2: dovrebbero
1: essere un controsenso, no?
2: Esatto,
1: per la mente non abituata, ecco,
2: esattamente, esattamente.
1: L'allenamento può cambiare tante cose,
2: tanto, sì,
1: anche
2: sì,
1: solo
2: sì,
1: la fiducia in se stessi, ah,
2: molto, esatto, che è importantissimo, esatto.
1: E con questo invito ringraziamo ancora Annalisa Tolomini per aver condiviso la sua esperienza, la sua passione, e ci troviamo ancora su questi sgabelli con altre interviste, storie di riflessi. Avete la possibilità di trovarci anche su YouTube, su Spotify e su Instagram, oggi con gli scatti di Paolo Mazzini oppure di Giulia Barbieri. Alla prossima!
0: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Tra frigo e fornelli. L'attrezzatura di base e l'organizzazione in cucina. Testo di Monica Rossi per Casaviva. In studio Giancarla Paladini.

Oggi ci occuperemo di pentole. E non soltanto, si intende. Tanto per cominciare, quali sono le pentole fondamentali? Beh, un assemblaggio minimo dovrebbe comprendere padelle, pentole a bordo alto e medio, possibilmente provviste di coperchi, pentole piccole e monodose, tegami o pirofile per le cotture in forno e una pentola a pressione. Le dimensioni e la quantità dei pezzi variano in rapporto al numero dei familiari. Comunque, anche se vivete da soli, tenete in casa qualche pentola un po' capiente per fare fronte a un'eventuale cena con amici. Per cucinare bene non è necessario possedere una batteria completa. Chi non ha questa fortuna può optare per un acquisto differenziato, dettato dalle proprie esigenze. La scelta di materiali diversi consente di sperimentare vizi e virtù delle pentole e di indirizzare i propri consensi verso alcune piuttosto che altre. Questo dipende strettamente dai gusti di ciascuno. Il consiglio è di iniziare con un numero limitato e ben assortito di pezzi.

Cominciamo parlando delle pentole in acciaio inox. Queste pentole sono praticamente indistruttibili e per questo tutt'altro che economiche, ma sicuramente danno le maggiori garanzie dal punto di vista igienico. Poco indicate per le cotture lunghe o in umido perché tendono a far attaccare il cibo, vanno corredate in questi casi di retina spartifiamma. Ricordatevi che una buona padella di acciaio può fare benissimo le veci della piastra di ghisa. Le pentole di alluminio sono molto più economiche delle precedenti e più attaccaticce. Sono perfette per le cotture veloci tipo pesce, pasta, eccetera. È assolutamente vietato lasciare dentro i cibi una volta freddi. Per pulirle a dovere è necessario usare la paglietta di ferro. Da non dimenticare le pentole smaltate. Il loro pregio è il colore. Sono allegre e si presentano bene anche in tavola. Per l'uso sono simili alle pentole di alluminio e per durata inferiori. Meglio cambiarle quando cominciano a perdere la smaltatura interna. Pentole in coccio. Sono ottime per sughi e cotture lunghe o in umido. Mantengono il calore più uniforme e non fanno attaccare i cibi. Usatele sempre con una retina spartifiamma, se non sono già rivestite esternamente. Le pentole antiaderenti. Beh. Il loro vantaggio è che consentono una cottura con pochi grassi o forse nessuno. Le padelle sono ottime per crepe e omelette. Sceglietele di buona marca e trattatele con delicatezza, usando solo posate di legno o rivestite con materiale antigraffio e lavandole con un panno spugna morbido. Eliminatele se si stacca la pellicola di rivestimento. Pyrex e pirofile sono ideali per le cotture in forno. Vanno usate sui fornelli con la retina spartifiamma. Non sopportano gli sbalzi di temperatura, quindi non appoggiatele su un piano freddo dopo averle tolte dal forno.

capitolo a parte merita invece la pentola a pressione. La sua più grande virtù è la velocità. Riduce i tempi di cottura di circa 4 volte. Numerosi ricettari in commercio poi concordano sul fatto che cucini molto bene, mantenendo intatti i sapori grazie alla sua chiusura ermetica. Ci si può cucinare di tutto, senza sorveglianza salvo quella necessaria, cioè abbassare la fiamma quando inizia a fischiare e conteggiare i minuti. Tuttavia sono ancora molti coloro che associano l'immagine della pentola a pressione a una specie di bomba orologeria. In realtà è impossibile che esploda se maneggiata in modo corretto. Sarà sufficiente dare un'occhiata al libretto istruzioni per poter usufruire con la massima tranquillità di questo prezioso accessorio. Le modalità di funzionamento possono variare leggermente da un modello all'altro, ma in generale sono sempre le stesse. Innanzitutto riunite nella pentola tutti gli ingredienti necessari e dopo aver eseguito le eventuali operazioni necessarie a pentola scoperta, come soffriggere, rosolare, eccetera, chiudete bene la pentola e iniziate la cottura a fuoco molto vivace. Quando la pentola comincia a fischiare o a sibilare, abbassate la fiamma al minimo e iniziate il conteggio dei minuti. Per le preparazioni di cottura più lunghe, cioè dei 15 minuti in su, la fiamma deve essere un pochino più alta per evitare che la temperatura si abbassi durante la cottura. Se il sibilo tarda molto a farsi sentire, i casi sono due: o avete chiuso male la pentola, oppure la valvola è intasata. Togliete la pentola dal fuoco, fate scaricare il vapore, apritela e controllate cosa non va. Quando ricominciate la cottura, tenete presente che il cibo è già un po' cotto e quindi dovrete ridurre i tempi indicati dal ricettario. A fine cottura spegnete il fuoco e fate scaricare tutto il vapore attraverso la valvola di esercizio, come indicato nel vostro libretto di istruzioni. Quando la pentola è diventata silenziosa e non emette più sibili e fumo, aprite il coperchio. La cottura con la pentola a pressione avviene sempre con l'aggiunta di acqua o di altri liquidi in misura variabile, a seconda del tipo di alimenti e della loro quantità. La dose minima indicata dai ricettari è in genere di mezzo bicchiere. È comunque consigliabile usare quantità molto ridotte di liquido, sia perché l'evaporazione è minima, sia perché gli alimenti cedono la loro quantità di acqua durante la cottura. È importante non riempire mai la pentola oltre i 2/3 della sua capacità, altrimenti, quando raggiunge la pressione delle valvole, trabocca del liquido schiumoso. Per le preparazioni che richiedono liquido abbondante è consigliabile, prima di scaricare il vapore, trasferire la pentola nel lavandino e irrorarla per pochi secondi con acqua fredda.

Un altro accorgimento da tenere presente, soprattutto se si ha le prime armi e si deve entrare ancora in confidenza con questo sistema di cottura, è di ridurre leggermente i tempi indicati dai ricettari. Spesso sono decisamente troppo lunghi e una preparazione scotta in molti casi è immangiabile. Se aprendo la pentola vi rendete conto che la cottura non è ultimata, potrete completarla senza coperchio o riportando la pentola a pressione di esercizio su fiamma vivace. Controllate spesso che le valvole non siano intasate, potete farlo a ogni lavaggio. E poi non chiudetela prima di riporla, per evitare che si formino cattivi odori. Ed ora qualche tempo di cottura. Gli asparagi sottili 2 minuti, asparagi grossi 4-5 minuti, carciofi a spicchi 3 minuti, carciofi interi 4-5 minuti, carote intere 7 minuti, un cavolfiore intero 13 minuti, se a pezzi 3-4 minuti, fagioli freschi 15 minuti, fagiolini verdi sottili 3 minuti. Patate intere medie, 10-12 minuti, a pezzi grossi 4 minuti, patatine novelle 3 minuti. Gli spinaci devono cuocere 4 minuti, le zucchine intere sottili 4 minuti, se grosse 5-7 minuti, il minestrone di verdure senza legumi 10 o 20 minuti. I legumi freschi vanno coperti d'acqua, per le patate usate in un bicchiere, per tutte le altre verdure mezzo bicchiere è sufficiente. Evitate di cuocere in pentola a pressione le patate grosse intere, perché all'esterno si sfaldano mentre all'interno rimangono dure. Diverso il discorso per i legumi secchi. Ad esempio, i fagioli devono cuocere dai 30 ai 40 minuti, le lenticchie dai 15 ai 20 minuti. Prima della cottura, i legumi secchi vanno tenuti a bagno in acqua fredda per un periodo non superiore alle 10-12 ore. Poi vanno lavati. Durante la cottura l'acqua deve coprirli superandoli di circa un centimetro. La cottura del riso richiede un tempo variabile tra i 4-5 minuti o poco più a seconda della qualità e della quantità impiegate. Se preparate un risotto per meno di 4 persone, cioè la quantità a cui di solito si riferiscono i tempi, quelli che per esempio vi ho prima indicato, aumentate leggermente il tempo di cottura. In caso contrario, cioè se cucinate per un numero superiore di persone, diminuite un po' il tempo. Questo perché se la quantità di cibo e di acqua è maggiore, la pentola impiega più tempo a raggiungere la pressione di esercizio e nel frattempo il cibo comincia a cuocere. Un mestolo di riso è sufficiente per 2 persone. Per ogni mestolo di riso aggiungete 3 mestoli d'acqua. Per fare il riso in brodo o bollito aggiungete più acqua. Ancora qualche tempo per carni e pesci. Le carni arrosto. Un chilogrammo di vitello deve cuocere 20-25 minuti. Il manzo, sempre da 1 kg, 30-35. Il pollo, da 1 kg, 15 minuti. 1 kg di maiale, 15 minuti. 1 kg di roast beef, 25-30 minuti. Mezzo chilo di pollo stufato, 20-25 minuti. Mezzo chilo di vitello stufato, 30-35 minuti. Mezzo chilo di manzo stufato, 50 minuti. Le carni lessate devono cuocere, se vitello, per mezzo chilo, 30-35 minuti. Ugualmente mezzo chilo di manzo, 40-45. Mezzo chilo di pollo lessato cuoce in 20-25 minuti. Il cotechino da mezzo chilo cuoce in 20-22 minuti. La lingua di vitello, da circa 1 chilo, cuoce circa un'ora e la stessa cosa vale per la lingua di manzo dello stesso peso. Un accenno anche ai tempi di cottura dei pesci lessati. L'aragosta da 1 chilo cuoce circa 10 minuti. Mezzo chilo di merluzzo 14 minuti. Mezzo chilo di pesce persico 6-8 minuti. Una trota da circa 1 chilo cuoce circa 2 minuti.

Il discorso dell'organizzazione in cucina prosegue naturalmente parlando di piatti, bicchieri, posate, eccetera. Naturalmente gli indispensabili sono i piatti piani e i piatti fondi. Utili i piatti piccoli da contorno e un paio grandi da portata. Per due persone può bastare anche un servizio da 6, ma quello da 12 assicura una maggiore autonomia a chi non è molto assiduo nei lavaggi. Meglio evitare i piatti dalle colorazioni sgargianti, spesso nelle tinture vengono usate sostanze tossiche. Le zuppiere dovrebbero essere almeno un paio di dimensioni diverse, comode e maneggevoli quelle in plastica, del colore che preferite. I bicchieri per tutti i giorni sono quelli d'acqua e da vino per chi ne beve, meglio se non eccessivamente fragili dal momento che sono sempre i primi a rompersi. Rifornitevi inoltre di tazze da caffè, da tè, da caffè latte con relativi piattini, coppette per macedonia, gelato, eccetera, eccetera. Per quello che riguarda le posate sembra ovvio, ma bisogna ripetere che cucchiai, forchette, coltelli e cucchiaini devono essere in quantità sufficiente. Un paio di coltelli grandi e ben affilati per carne, arrosto, eccetera, saranno indispensabili, così come un coltello seghettato per il pane. Mestolo, schiumarola e paletta per fritti, forchettone e cucchiai di legno, un paio di posate per l'insalata completeranno il set. Altri arnesi possono essere il colapasta, anzi, due. Poi ancora caffettiere e teiera, schiacciapatate e passaverdure, grattugia per formaggio e per verdure, la mezzaluna, il batticarne, il tagliere, il trinciapollo, imbuti, colini, schiaccianoci, cavatappi, apri bottiglie, apri scatole, caraffa graduata, spremi agrumi, vassoio, centrifuga per l'insalata, bilancia da cucina, presine, guanto per forno e sottopentole e chi più ne ha più ne metta. A questo punto parliamo del lavaggio dei piatti, ma a mano. Lo so, non ci vuole una laurea per lavare le stoviglie a mano. Tutti più o meno l'abbiamo visto fare dalle nostre mamme e magari ogni tanto abbiamo anche dovuto lavare i piatti per dare giustamente il nostro contributo alle fatiche domestiche. Comunque, si conoscono persone che evidentemente non avevano avuto la fortuna di fare questa utile esperienza e se la cavavano piuttosto male. È vero che bene o male ci si riesce comunque perché, come ho detto prima, non è un'impresa difficile, ma per evitare sprechi di acqua, detersivo, energia e tempo, eccovi un efficace e sperimentato sistema. Occorrente. Detersivo per stoviglie a mano da usare con parsimonia, soprattutto se si tratta di un super concentrato, per non correre il rischio di mangiare un po' di tensioattivo anionico o non ionico. Un panno spugna, una spugnetta ruvida e una paglietta. Uno scovolino per bottiglie, bicchieri, barattoli alti, eccetera. E un paio di guanti. Il tutto naturalmente deve essere tenuto in prossimità del lavello, nel mobiletto sottostante o in appositi contenitori da appendere che troverete facilmente in commercio. Man mano sparecchiate, ripulite i piatti dagli avanzi aiutandovi con una posata e metteteli sul fondo del lavello facendovi scorrere sopra un po' di acqua per facilitarne la successiva pulitura. Versate sul fondo delle pentole un po' di acqua calda per ammorbidire le incrostazioni. Non impilate i bicchieri uno dentro l'altro per evitare che si rompano. Dopo aver riunito tutto vicino al lavello, tappate la vaschetta e riempitela con acqua calda e detersivo. Se il lavello è piccolo e lo spazio per il lavaggio è angusto, potete usare un catino di plastica abbastanza capiente in modo da mettere i piatti da sciacquare nella vaschetta. Insomma, dovete organizzarvi a seconda dello spazio che avete a disposizione, tenendo conto che man mano che lavate i piatti dovete

Le macchie si tolgono con bicarbonato a secco. Non usate la paglietta perché riga l'argento. Le caffettiere. Non lavatele con il detersivo. Non è buono il caffè al gusto di limone verde. Per renderle lucide, sfregate le parti esterne con aceto e sale fino. Per togliere gli odori dal tagliere di legno, passatelo con mezzo limone o con bicarbonato appena inumidito. Per rendere lucide le pentole in alluminio, passatele con mezzo limone o sfregatele con polvere di pomice. Per togliere il calcare dal fondo, fateci bollire acqua e aceto. Usate lo stesso sistema per togliere le incrostazioni, oppure lasciate per una notte il fondo coperto con acqua e detersivo. Le padelle di ferro si sfregano con sale grosso e vanno pulite con carta da pane o con lo Scottex. Conservatele in un sacchetto di carta. Le pentole di rame vanno pulite con un miscuglio di 4 cucchiai di farina gialla e un bicchiere d'aceto. Le pentole smaltate o di porcellana, se si sono scurite, vanno fatte bollire con acqua e candeggina. E quando acquistate delle stoviglie, ricordate di lavarle bene prima di usarle. Ed infine i piccoli elettrodomestici, che sono molto utili per ridurre i tempi di preparazione degli alimenti e nelle famiglie numerose rappresentano un aiuto prezioso per alleviare le fatiche di chi è addetto alla cucina. Volete mettere la comodità di una grattugia elettrica quando la pasta asciutta la mangiano 8 persone? Comunque, piccolo o grande che sia, i piccoli elettrodomestici rientrano ormai nell'attrezzatura di ogni cucina per tostare il pane o preparare le pappe al bebè. La tendenza all'automazione non dovrebbe però sconfinare nel collezionismo. I piccoli elettrodomestici sono infatti una categoria di oggetti che spesso si acquistano in un moto di entusiasmo e in seguito si rivelano utili solo a occupare spazio. Perciò, prima di comprare qualche nuovo aggeggio, valutatene l'effettiva utilità e accertatevi di avere lo spazio necessario per sistemarlo a dovere. Il massimo della comodità è avere sempre a portata di mano quelli che si usano con più frequenza, installati sul piano di lavoro, vicino a una presa di corrente. Dalla friggitrice alla gelatiera, passando per il tostapane, il coltello e lo spremiagrumi, insomma ce ne sono per tutti i gusti e tutte le occasioni. Ma i più utili per l'uso quotidiano sono quelli di maggiore versatilità. Per esempio il robot, perché fa di tutto, affetta, trita, sminuzza, impasta. Imparate a usarlo senza dover ricorrere ogni volta al libretto delle istruzioni e tenetelo in posizione di uso, altrimenti addio comodità. Può essere però superfluo per chi possiede già altri piccoli elettrodomestici. Parliamo ora di frullatore a brocca e a immersione. Sono entrambi dei miscelatori di alimenti per preparazioni liquide o semiliquide, come passati e creme di verdura, pastelle, salse, frappè, frullati, eccetera. Il frullatore a immersione può essere infilato direttamente nei recipienti di cottura. I modelli migliori offrono una pluralità di funzioni, consentite da una serie di accessori da inserire sulla base motore. E nella gamma dei piccoli elettrodomestici figura naturalmente anche il tritatutto. Serve per sminuzzare gli alimenti solidi, formaggi, pane, biscotti, alcune verdure, frutta secca, carne e pesce. Sul gruppo motore possono essere montati altri accessori come il frullatore a brocca, il tagliaverdure, eccetera. È molto utile se in casa ci sono bambini piccoli o anziani.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Tra frigo e fornelli. L'attrezzatura di base e l'organizzazione in cucina. Testo di Monica Rossi per Casaviva. In studio Giancarla Paladini, che vi ringrazia per l'ascolto.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Se non fosse domenica, sarebbe questa la memoria liturgica dei santi Gioacchino ed Anna, che sono i nonni di Gesù, ed è anche allora la festa dei nonni. Vengono detti anche angeli custodi, a buon ragione. Ecco, Gioacchino ed Anna, che sono i genitori di Maria, in qualche modo hanno vissuto nella loro vita quello che poi è la promessa, diventerà la promessa di Gesù. Gesù ci invita a fare comunione con Lui, che è la perla, che è il tesoro, che è la rete che tutti vuole pescarci. Ecco, il Vangelo di questa domenica è uno dei Vangeli dove noi troviamo la similitudine per il regno dei cieli. Troviamo questa volta, dicevo, la perla di grande valore, il tesoro che viene disseppellito dalle profondità della terra, e poi ecco la rete che i pescatori gettano e che raccoglie i pesci, per dirci in qualche modo come noi possiamo intuire che il regno dei cieli è questa relazione con Gesù, relazione di comunione con il Padre, per la quale merita lasciare tutto quello che non parla di Lui.
2: In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche.
1: Ma chi di noi da bambino non ha sognato, fantasticato sul ritrovamento di un tesoro? È uno dei ricordi più vividi che ho di me bambina. L'ascolto delle fiabe, questo fantasticare di trovare un forziere pieno di pietre preziose, di collane di perle. Mentre parlo ce l'ho ancora davanti agli occhi, no? Quello che sognavo. Io credo che ciascun bambino, bambina, abbia questa memoria. La scoperta di qualcosa che viene disseppellito da sottoterra in una caverna, le storie dei pirati, dei tesori nascosti. Quando Gesù parla, sa toccare le corde profonde dell'immaginario umano. Allora l'idea di qualche cosa che è seppellito, che non è visibile, che tu ci cammini sopra e non sai che stai camminando su una fortuna, su un tesoro, e che poi improvvisamente proprio tu lo riporti alla luce e svolti la tua vita, no? In qualche modo, perché sognare di trovare un tesoro significa che la tua vita a quel punto non ha più bisogno di nulla. Meglio che una vincita, per carità, bello trovare un tesoro. Ecco, questo fa parte un po' dell'immaginario collettivo, un po' degli archetipi dell'umanità. E Gesù di questo parla in questo Vangelo. Il regno dei cieli è simile, ricordo, siamo ancora al capitolo 13 del Vangelo di Matteo, il capitolo delle parabole del regno. Un tesoro, e poi una perla, e poi la rete dei pescatori. Vediamo il tesoro, che è nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Quest'uomo non sa che c'è un tesoro, quest'uomo non sta cercando. È molto importante questo, perché l'uomo è un cercatore. Noi abbiamo una inquietudine nel cuore che lo sappiamo o meno, ci spinge a cercare Dio. Quest'uomo è un cercatore, ma non sa di esserlo. C'è nel profeta Isaia che Dio dice per bocca del profeta: ho detto eccomi, eccomi a un popolo che non mi cercava. E nella vita accade anche così, che in retrospettiva ci si guarda dietro e si capisce che il Signore ci ha cercato quando magari noi non eravamo coscientemente in ricerca di Lui. È molto importante questo, perché ci dice che la salvezza dipende sempre da Dio che viene a noi, che per quanto noi possiamo sforzarci, è sempre Dio che viene a noi. Lui è il primo a chiamarci. Allora quest'uomo sarà passato lì. Ecco, si trova di sotterrare questo tesoro ed è un uomo intelligente. Qui c'è un discernimento, c'è la virtù della prudenza all'opera, perché deve avere calcolato quanto questo tesoro valeva. Quindi deve essere stato accorto. L'accortezza è uno degli elementi della virtù della prudenza. Poi concretamente si mette all'opera, non lo prende. È interessante perché e i sogni da bambina io l'avrei preso, questo tesoro. Invece quest'uomo fa una cosa strana, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Cioè, in qualche modo è una sorta di legalità che quest'uomo usa, ma è un uomo intelligente, perché lui sa che se avesse comprato quel campo, nessuno avrebbe poi rivendicato la proprietà di quel tesoro. Per cui agisce in modo tale da mettere al sicuro quel tesoro. Cioè è talmente importante non farselo soffiare da dare una parte anche dei suoi averi. Non è avido, perché spende comunque qualcosa di suo per avere in maniera inoppugnabile questo tesoro. La causa di tutto questo? La gioia. Annota Matteo che Gesù dice pieno di gioia, cioè è la gioia che permette a lui di perdere qualche cosa per investirlo, per avere questo campo che contiene il tesoro. Ecco, non agisce in modo avventato, ma ragiona, calcola. Giorgio Lapira, il venerabile sindaco di Firenze, padre costituente, lui diceva di sé essere rimasto un ragioniere, perché il diploma delle scuole superiori che lui aveva era diploma di ragioneria. E lui sempre, per tutta la sua vita, diceva: ma io sono rimasto un ragioniere, sono uno che sa fare i conti. Se investo tot, devo avere tot. E io sono cristiano, sono credente, proprio perché sono un ragioniere, perché ho capito che non c'è investimento migliore che l'investimento su Gesù Cristo, che è il vero tesoro. Ecco, io a volte quando medito questo Vangelo mi torna questa frase di un santo, quindi è affidabile. Quest'uomo perde qualche cosa, chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E il seguire Gesù è sempre qualche cosa in perdita, secondo la mentalità nostra, la mentalità del mondo, ma il frutto è la gioia, cioè alla fine quello che certifica che una vita sta funzionando è l'essere pieni di gioia. Io tante volte dico anche in oratorio ai giovani, ai ragazzi, ma se fosse vero che quello che ti viene detto è vero, che la sessualità libera, che ti devi divertire, che la droga in fondo, uno spinello, cosa vuoi che sia, tutte queste cose funzionano, tu dovresti essere la persona più felice. Poi alla fine invece io ti vedo che sei addormentato, che sei spiritualmente proprio in coma, lì a scrollare i video sul telefonino senza grandi interessi, la violenza. Allora, se l'albero si riconosce dai frutti, se non c'è la gioia, vuol dire che questo campo per il quale stai vendendo, no, i tuoi averi è un campo che non nasconde un tesoro, ma che forse è la porta degli inferi. La gioia è ciò che dice che realmente stiamo investendo su Gesù. Allora, quest'uomo non sta cercando, ma è cercato, trova, senza sua, come dire, merito, però il merito suo è di aver capito e di aver agito in maniera prudente. È così importante che devo metterlo in sicurezza. Invece c'è un mercante. Qual è il lavoro del mercante? È quello di cercarli i tesori, è quello di fare affari e quindi va in cerca di perle preziose, ma vedete, cerca le perle al plurale, ma trova la perla. È estremamente importante questo cambio dal plurale al singolare. Cerca la perla, quella perla che qualunque valore possano avere le altre perle, non sono equiparabili all'unica perla per la quale vende tutti i suoi averi e la compra. Tutti. È impressionante, perché un mercante, se è avveduto, è qualcuno che resta sempre con qualche cosa in cassa, perché può sempre succedere qualcosa nella vita. Qui invece no, questa perla è talmente bella, talmente preziosa, da far rischiare anche il fondo cassa, cioè da restare senza nulla. Penso al mio Francesco d'Assisi, penso a tutti gli amici di Dio che hanno reputato la ricchezza dell'amicizia con Gesù il bene più grande, in questo bene trovare tutti gli altri beni. Quindi in realtà non sono rimasti senza ricchezza, ma hanno trovato la ricchezza che contiene tutte le altre ricchezze. Questa perla è Gesù, questa perla è il regno dei cieli, cioè l'amicizia con il Signore Gesù, che merita. Diceva Benedetto XVI, ci sono dei sì che meritano dei no, e i no sono tali perché custodiscono il sì. Quindi la sequela a Gesù non è un insieme di no, di rinunce, ma quando si ama, da questo amore poi si sceglie tutto quello che può minare, uccidere, mettere in pericolo l'amore. Cioè questa è un'esperienza universale. E poi la rete a strascico, è un modo di pescare che praticamente dentro la rete fa cadere di tutto, perché viene trascinata questa rete, e quindi quando viene portata a riva si trovano pesci buoni e pesci cattivi. In alcune zone è vietata, per esempio, questo tipo di rete oggi, perché è veramente un sistema che non lascia nessun pesce fuori. E questo serve a Gesù per dire che c'è questo tempo nel quale tutti sono chiamati a entrare in questa rete, che il regno di Dio è aperto a tutti, che il regno di Dio è una possibilità per tutti, che è in cerca di tutti. Il Signore si china su ogni uomo, su ogni donna, perché non vuole che nessuno si perda. Ma l'essere buono o l'essere cattivo non dipende dalla scelta di Dio. C'è un giudizio che coglie la nostra libertà. Cioè noi tutti siamo chiamati, ma la qualità della nostra risposta dipende dalla nostra libertà. E vorrei dire, da quale tesoro la nostra libertà trova, vuol trovare, vuol cercare, da quale perla preziosa la nostra libertà si lascia ammaliare. Ecco, qui siamo davanti al mistero di una salvezza che è offerta a tutti, per la quale il Signore ha dato la vita, e fino all'ultimo istante della nostra vita la grazia ci sollecita a dire il nostro sì a Gesù, ma c'è anche la terribile possibilità, fino all'ultimo istante della vita, di dire no a questa grazia che non si arrende fino davvero all'ultimo istante. Voglia il Signore per me, per ognuno di noi, che il nostro sì sia oggi, domani, fino all'ultimo momento della vita, o almeno desiderare di dire: Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, sono un povero disgraziato, ma voglio star con te.

Nel Vangelo abbiamo conosciuto degli uomini pronti a capire l'occasione quando si presenta e a lasciare tutto per avere ciò che è più prezioso. Cosa che invece a volte non si è liberi di fare, perché si è colti dalla febbre del possesso, l'avarizia. Allora ho pensato di commentare questo Vangelo dove troviamo degli uomini pronti a cogliere l'occasione, mettendolo invece a confronto con un personaggio, il personaggio di Arpagone, che è il protagonista dell'opera teatrale L'avaro, che Molière ha scritto nel 1668. Chi era Molière? Molière era un avvocato che lascia la carriera dell'avvocatura per fondare, ecco, una compagnia teatrale che ebbe alterne vicende. C'è stato però un momento nel quale il re Luigi XIV incontra Molière e la compagnia di Molière diventa compagnia reale e quindi iniziano un po' le sue fortune. Fra le sue fortune ecco proprio la scrittura di quest'opera. Chi era Arpagone? Ma Arpagone era un avaro terribile, un vecchio avaro invecchiato nell'avarizia. Il vecchio Arpagone aveva due figli, che ha due bravi ragazzi, Cleante ed Elisa. Cleante che vuole sposare Marianna, sulla quale però ha messo gli occhi lo stesso Arpagone, e Elisa che vorrebbe sposare Valère. Insomma, questi due legami sono evidentemente invisi al padre, che aveva ben altre mire per Elisa, per esempio, ma sono tutte trame che Arpagone tesse non perché ha a cuore il bene dei figli, ma perché fa i conti con quello che è il suo patrimonio da accrescere. Finché una cassetta che contiene un tesoro sparisce da casa di Arpagone e finché di fatto si scopre che il furto di questa cassetta era stato orchestrato niente di meno che un po' dai figli per riavere indietro questo tesoro, acconsente obtorto collo, suo malgrado, al matrimonio di Cleante con Marianna e di Elisa con Valère. Ecco, vedete, Arpagone resta un po' nella storia come il segno di qualcuno che è così preso dai soldi da passare sopra a qualunque buon senso e a qualunque affetto. L'avarizia rende ciechi, non solo ciechi davanti proprio agli affetti, ma anche ciechi davanti a quelle possibilità che possono offrirsi nella vita, che non immediatamente sembrano avere un riscontro, un interesse da incassare, ma che invece sono eventi, sono dei fatti che contengono delle ricchezze, che contengono delle possibilità di relazione, di crescita, di bontà, che sono fondamentali per la vita. Ecco, Arpagone è qualcuno che ha il cuore stretto, invecchiato in ciò che crede di guadagnare, di avere, e di fatto perde tutto, perché è vero sempre quella parola del Vangelo che chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita invece la ritroverà fruttificata, ecco, mi viene da dire fruttificata. Allora la scelta nostra davanti a questo Vangelo è essere Arpagone, che non riesce a vedere la storia nella verità che gli scorre davanti, oppure essere come questo mercante del Vangelo, che è capace di lasciare andare perché comprende che c'è qualcosa di più rispetto a quello che già ha. Prendere, lasciare, cogliere il momento opportuno per poter avere di più, e il di più è sempre la vita, e la vita in abbondanza.

Per festeggiare i 100 anni di Sherlock Holmes, hanno organizzato una grande cena nella solenne sala del Parlamento di Londra. Tra gli invitati c'erano 180 tra i più grandi esperti holmesiani. Il menù raffinato si ispirava ai gusti di Holmes: zuppa di tartaruga, petti di pollo, sedano in umido e profiterol di cioccolato. Hanno cominciato così un anno che per gli holmesiani è di fuoco. Il centenario ha portato a Londra migliaia di devoti. La celebre Baker Street, dove Holmes visse con l'inseparabile dottor Watson, è la meta preferita di tutti questi pellegrini. E il pub londinese che gli è stato dedicato e dove è stato ricreato il suo studio con mobili, tappeti, tabacchiere e alambicchi d'epoca, è stato preso d'assalto dai turisti di tutto il mondo.

Grandi feste anche in America, dove Holmes conta almeno 30 milioni di ammiratori. A New York, Chicago e San Francisco si sono tenuti grandi convegni, dove decine di esperti hanno passato in rassegna, ancora una volta, i metodi d'indagine inventati da Holmes.

0: so che lo scrittore italiano Gianfranco Orsi gli ha dedicato un'agenda che ha chiamato Sherlockiana 1987, piena di illustrazioni d'epoca, curiosità e persino racconti inediti per l'Italia. Intanto anch'io sono oberato di lavoro, sono diventato un assiduo ospite della radio e della TV americana e sono stato persino in Giappone a parlare di Sherlock Holmes. Anche i giapponesi sono ansiosi di conoscere i segreti del mio eroe e io ho fatto del mio meglio per accontentarli.
1: Chi parla così è Stanley McKenzie, il segretario dell'associazione inglese dedicata a Sherlock Holmes e uno dei più noti collezionisti di ricordi holmesiani. McKenzie, che in gioventù ha fatto l'attore e ha portato in scena anche diverse avventure di Holmes, ha trasformato la sua casa in un museo per raccogliere pipe, lanterne, lenti di ingrandimento d'epoca, ritratti, fotografie e libri rari, tra i quali fanno spicco le copie originali dei 4 romanzi e dei 56 racconti dedicati alle avventure di Holmes. Dice ancora McKenzie:
0: in questi 100 anni, questi libri sono stati tradotti in 54 lingue, compreso l'urdu, e ne sono venduti 80 milioni di esemplari. Io però ho la fortuna di possedere l'unica copia originale che esiste in Europa del romanzo Uno studio in rosso, nel quale Sherlock Holmes fece la sua apparizione nel 1887. È diventato ormai un oggetto da museo e vale circa 20 milioni di lire. Ma per me è un valore anche più grande. Avevo 12 anni quando comperai questo libro per poche lire da un rigattiere. Lo lessi tutto d'un fiato con gli occhi sgranati e Sherlock Holmes mi entrò subito nel sangue. Il suo mondo era inquietante, pieno di delitti sanguinosi, ricatti e misteri. Mi portava in una Londra d'altri tempi, piena di nebbie e di avventure. Una Londra dove i gentiluomini tiravano ancora di scherma, rispettavano l'onore delle donne e viaggiavano in carrozza. Ma in mezzo a quel buio c'era anche la rassicurazione.

Durante intelligenza di Holmes. La fiducia che avevo nel più grande paladino della giustizia mi permetteva di seguire le sue più agghiaccianti avventure senza un briciolo di paura, con immensa serenità. Forse è proprio per questo che, dopo tutti questi anni, sfoglio ancora con piacere i racconti di Holmes.

Ma come è nato Sherlock Holmes? È esistito davvero? La prestigiosa enciclopedia britannica lo mette a mezza strada tra realtà e fantasia, dedicandogli una voce lunga ed esauriente. Alcuni fedelissimi credono ancora che Sherlock Holmes sia esistito davvero. I più accaniti dicono anzi che è ancora vivo, anche se non si occupa più di indagini poliziesche. Secondo loro, Holmes abita in una villa segreta del Sussex e si occupa dell'allevamento delle api. Non a caso, al celebre indirizzo londinese di Holmes, al numero 221B di Baker Street, sono arrivati 100.000 messaggi d'auguri e molti doni, scatole di tabacco e corde di ricambio per il celebre violino Stradivarius che il maestro si diletta a suonare nei momenti di libertà. Ma la verità è un po' meno emozionante. Sherlock Holmes è uscito dalla penna di un giovane medico inglese, Arthur Conan Doyle, che essendosi trovato senza pazienti, aveva incominciato a ingannare la noia scrivendo alcuni racconti, un po' per la sua educazione scientifica e un po' per la passione che nutriva per i romanzi polizieschi, gli venne in mente di inventare un detective nuovo e moderno, degno dello spirito razionale del XIX secolo.

0: Lo voleva fornito di immense doti di osservazione e di logica ferrea, capace di risalire da indizi anche insignificanti a verità nascoste, e doveva essere un personaggio senza precedenti nella letteratura moderna. Conan Doyle ebbe, per sua fortuna, un modello, uno solo, ma straordinario. Era il professore Joseph Bell, un illustre studioso di anatomia che era stato suo maestro all'Università di Edimburgo e che gli si era presentato allora come una sorta di super investigatore sulle tracce di quei criminali che sono le malattie degli uomini. Bell aveva lo spirito di un grande detective, ricordava Conan Doyle. Mi insegnò che dovevo usare gli occhi, le orecchie, il naso, le mani e il cervello per fare una diagnosi. Noi allievi eravamo stupiti e increduli davanti all'acume delle sue deduzioni. Un giorno ci portò con sé in aula un uomo e ci disse: «Come avrete sicuramente notato, signori, quest'uomo è un ciabattino mancino. Guardate come sono lisi i suoi calzoni di velluto sul grembo, dove appoggia le scarpe che deve riparare. La mano sinistra è molto più ruvida della destra, quasi a provare che è un mancino».
1: Un'altra volta ci presentò un altro paziente dicendo che era un laccatore francese e davanti al nostro stupore ci chiese, scoppiando a ridere: «È molto semplice, signori, non sentite forse l'odore di lacca che impregna i suoi abiti e tutto il suo corpo?» Questi e altri suoi ragionamenti mi restarono talmente impressi nella memoria che decisi di servirmene per dare vita al mio intraprendente detective. Scelse il cognome Holmes distinto in omaggio al poeta americano Oliver Wendell Holmes. Quanto al nome, il primo che scelse fu Sherrinford, ma era un po' lungo e somigliava troppo a uno scioglilingua. Finalmente, dopo giorni di incertezza, si imbatté in un vecchio nome irlandese, Sherlock. Provò a dire molte volte Sherlock Holmes e capì subito di avere fatto centro.

La prima edizione dello studio in rosso cadde però nell'indifferenza più totale. Conan Doyle ricevette un misero assegno e temette di dover chiudere con quello smacco la sua carriera di scrittore. Poi, nel 1890, capitò a Londra l'editore americano Lippincott, lesse il racconto, si innamorò di Holmes e chiese a Conan Doyle di scrivere un racconto per la sua rivista letteraria. E fu quel racconto, Il segno dei quattro, a lanciare definitivamente Sherlock Holmes e il suo autore. Questo improvviso trionfo si ebbe perché Holmes era nuovo, eccitante, bizzarro, dimostrava la validità di metodi di indagine che erano quasi fantascientifici per i suoi tempi, studiava in laboratorio la composizione delle sostanze e arrivava a riconoscere con sicurezza eventuali macchie di sangue, analizzava la polvere, prendeva i calchi delle impronte lasciate dalle scarpe nel fango e non si trattava di spiritose invenzioni. Le polizie di tutto il mondo misero alla prova quei suoi metodi e li trovarono non solo estremamente facili da realizzare, ma anche utilissimi per la soluzione dei loro casi più difficili.

Il commissario capo dei laboratori scientifici della polizia di Lione ebbe a dire: «Abbiamo imparato molto da Sherlock Holmes. Senza le sue teorie non saremmo mai riusciti a fare i progressi che abbiamo fatto». La polizia egiziana era tanto convinta dell'utilità di Sherlock Holmes che obbligò i suoi agenti a leggere tutte le avventure dell'eroe. Le scoperte di Holmes ebbero poi un avallo ufficiale anche nella prima opera moderna di criminologia. La monumentale Investigazione criminale che il tedesco Hans Grosse pubblicò nel 1891, 4 anni dopo la nascita dell'immortale Segugio. Qualche anno fa, a Holmes è stato dedicato un cratere della Luna.

Conan Doyle dosò con il contagocce i racconti di Sherlock Holmes, perché il successo di Holmes lo irritava. Cominciò a trovare il suo segugio invadente, presuntuoso e cordialmente antipatico, e questa è un'altra storia curiosa che vale la pena di raccontare. In fondo lo scrittore si era dedicato al romanzo giallo per una sorta di gioco intellettuale. Dopo i primi due romanzi aveva ormai perso ogni interesse per Holmes. Sognava invece di dedicarsi al romanzo storico e alla saggistica, che considerava la sua vera vocazione. Quando scoprì che il pubblico voleva da lui solo l'avventura di Holmes e rifiutava tutto il resto, non ci mise molto a sentirsi vittima e prigioniero di quel suo figlio spirituale.

Già nel 1892, appena 5 anni dopo la fortunosa nascita di Holmes, Conan Doyle confidava in una lettera all'adorata madre: «Ho intenzione di liquidare Holmes una volta per tutte, perché mi distoglie la mente da cose assai più importanti». La mamma rispose con un biglietto infuocato: «Non puoi farlo, Arthur, non devi, io te lo proibisco». Ma Arthur Conan Doyle aveva ormai deciso. Il racconto che pubblicò nel 1893 terminava con una scena agghiacciante. Holmes cadeva nelle acque della cascata di Reichenbach sui Monti Bernesi, avvinghiato al suo mortale nemico, il professor Moriarty.

Forse cambiò idea perché cominciò a pentirsi quando vide le scene di panico con le quali i londinesi accolsero la morte di Holmes, le veglie funebri, le donne vestite a lutto. Ma per 10 anni tenne duro, rifiutando le offerte più che generose degli editori e le suppliche accorate dei lettori. Poi, nel 1903, si decise a pubblicare un racconto perché aveva bisogno di soldi. Il racconto andò a ruba. La gente fece a pugni per avere una copia della rivista Strand sulla quale era apparso. Da allora Conan Doyle imparò a sopportare il suo personaggio. In realtà si lasciò prendere dallo spirito di Sherlock Holmes al punto che si improvvisò più volte investigatore lui stesso e con grandissimo successo. Si possono ricordare 2 casi significativi che Conan Doyle risolse con gli stessi metodi e lo stesso acume con i quali aveva reso celebre il suo Sherlock Holmes.

Il primo caso di cui si occupò nel 1903 fu quello di un giovane avvocato di 27 anni, figlio di un pastore protestante di origine indiana. Un uomo mite che non aveva mai fatto nulla di male in vita sua. Eppure fu accusato di aver mutilato e ucciso decine di pony e di altri animali nella sua contrada. Come prova della sua colpevolezza, la polizia aveva portato l'impronta di un piede che era stata trovata vicino al cadavere di una delle bestie uccise. Un'impronta che corrispondeva perfettamente a una scarpa del giovane. La sua vicenda suscitò scalpore in Inghilterra, perché il giovane continuava a sostenere disperatamente la sua innocenza, ma la causa sembrava persa in partenza. Il mistero era degno di Sherlock Holmes e Conan Doyle decise di venirne a capo. Riuscì a dimostrare che, mentre il torturatore degli animali aveva usato un piccolo bisturi per incidere i tendini delle bestie con tagli netti e precisi, il suo protetto non avrebbe mai potuto fare altrettanto. Il giovane, in realtà, era affetto da una gravissima forma di miopia che gli oculisti non erano mai riusciti a correggere e che non gli avrebbe comunque consentito di manovrare il bisturi con sufficiente precisione.

Il secondo caso fu quello di Oscar Slater, un uomo che era stato condannato all'ergastolo nel 1909 sotto l'accusa di aver ucciso una donna. Slater si era sempre proclamato innocente e gli stessi poliziotti avevano forti dubbi sulla sua colpevolezza, ma il pubblico ministero era ugualmente riuscito a farlo condannare al termine di un emozionante processo. Dalla prigione, Slater inviò a Holmes un lungo messaggio scritto con mano incerta. Conan Doyle ebbe pietà di lui e per 16 lunghi anni si batté per dimostrare la sua innocenza. Non fu fatica da poco, nemmeno per un uomo del suo calibro. Egli ci volle tutta la pazienza e la lungimiranza di Sherlock Holmes per demolire il castello delle pesanti accuse. Alla fine però riuscì a scagionare il suo protetto e consegnò alla giustizia il vero colpevole, un conoscente della donna assassinata,

Conan Doyle si identificò dunque in pieno con il suo personaggio. Forse è meglio dire che mise finalmente da parte la vergogna che provava per avere inventato un personaggio che non riteneva degno di essere ricordato dalla storia e cominciò quasi a proteggerlo come un padre. Cominciò quasi a considerarlo un amico, ma il grande successo di Sherlock Holmes continuò a turbarlo fino al giorno della sua morte, che avvenne il 7 luglio 1930.

Un'ultima curiosità. È proprio vero che Sherlock Holmes aveva rapporti difficili con le donne? In realtà i rapporti di Holmes con le donne furono rari e per lo più difficili perché il grande detective temeva che l'amore potesse turbare le sue doti di concentrazione. Ma Holmes non era immune al fascino femminile e scelse piuttosto di restare fedele al ricordo del suo più grande amore, l'attrice Irene Adler, che fu per lui la donna per eccellenza.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Cerignola. La dolcezza di una caramella per salvare vite deviate dall'illegalità. L'impegno in un lavoro in regola per cercare di rimettersi in cammino e reinserirsi nella società. E l'obiettivo della fabbrica di caramelle realizzata nella sede del centro educativo di Orama, gestito dalla cooperativa sociale Charlie Fasserf, braccio operativo della Caritas diocesana di Cerignola, Ascoli Satriano, in provincia di Foggia. I destinatari del progetto sono ragazzi segnalati dall'Ufficio Servizi Sociali Minori di Bari, che intraprendono percorsi di reinserimento sociale e che, adeguatamente formati, imparano la preparazione del dolce bonbon, che nasce in una realtà complicata e caratterizzata da fragilità. Don Pasquale Cotugno, direttore della Caritas diocesana di Cerignola, Ascoli Satriano.
1: Siamo in una città molto complessa che vede anche il malessere della criminalità e del lavoro nero. La Caritas da sempre ha l'ambizione di proporre delle opere segno che cercano di animare la comunità e dare speranza.
0: La fabbrica intende motivare i ragazzi, spingerli a comprendere l'importanza di adottare uno stile di vita fondato sul rispetto e sui valori della giustizia e della prossimità. Gaetano Panunzio, presidente della cooperativa sociale Charlie Fasserf.
2: Io ritengo che anche questa attività sia un'attività, come dire, di giustizia riparativa e quindi volta a ricucire uno strappo con la comunità all'interno del quale vivono, volte a dimostrare come sia possibile dare una seconda possibilità.
0: Nei locali del laboratorio della fabbrica di Charlie si imparano le regole del lavoro, si insegna un mestiere, ma si cerca di forgiare alla gioiosa convivenza, come spiegano i beneficiari.
3: L'ambiente qui nel laboratorio è abbastanza, come posso dire, mi trovo benissimo, diciamo. Poi i miei colleghi, insomma, fanno passare subito, diciamo, l'orario lavorativo.
0: La fabbrica, le caramelle e i sorrisi che nascono nel laboratorio sono la risposta al buio dell'illegalità. Francesca Colopi, assistente sociale.
4: Questo progetto può cambiare la città perché può far rendere conto a tutti i cittadini che, nonostante si commettano degli errori, si può sempre rimediare agli stessi, che nonostante un ragazzo abbia appunto commesso un reato può comunque lavorare e può farlo anche molto bene.
0: La produzione di caramelle restituisce onestà e dignità.
3: Auguro sempre una crescita sempre più grande, diciamo, perché con il nostro impegno e il nostro lavoro vorremmo far conoscerlo un po' a tutti.
2: Io auguro alla fabbrica di dare sempre più possibilità lavorative e di essere strumento di crescita all'interno della stessa comunità.
0: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto di amore.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. La puntata di oggi esce in concomitanza con un evento particolare per Cremona che è l'Ultracon 2026 e quindi proprio di fumetti parliamo e lo facciamo con due ospiti estremamente competenti in materia, entrambi insegnanti al Centro Fumetto Andrea Pazienza di Cremona. Abbiamo Francesca Follini, fumettista, disegnatrice e storyboarder, benvenuta.
1: Grazie.
0: E Simone Riccardi, graphic designer, illustratore e art director.
2: Ciao a tutti.
0: Benvenuto anche a te. Grazie. Abbiamo introdotto il tema della puntata. Più o meno ci siamo fatti un'idea del perché siete qua. Avete davanti a voi dei fogli, presto scopriremo a che cosa servono. Noi però prima di iniziare ufficialmente celebriamo il nostro solito rito. Quindi ci affacciamo? Ci affacciamo. Allora, avete davanti a voi dei fogli, siete entrambi illustratori, fumettisti, insegnanti. Vi chiederei, intanto che facciamo la nostra puntata, di fare una vignetta della nostra puntata. Ovviamente disegnate mentre l'altro sta rispondendo, sta parlando, quindi nel momento in cui tocca a voi, passate il foglio. Scegliete voi chi comincia a disegnare, così capiamo chi... Chiaramente, certo, comincia pure.
1: Ma lasciamo ai giovani.
0: Lasciamo ai giovani.
1: L'onore.
2: Faccio il cavaliere se vuoi.
1: Va bene, mettiamola come preferisci. Comincia tu.
0: Vai, allora tu comincia con il disegno. Intanto noi partiamo dal Centro Fumetto Andrea Pazienza. Partiamo da qui.
1: Va bene, volentieri.
0: Vai, dici un po'.

0: Allora, noi collaboriamo già da parecchio tempo con il Centro Fumetto Andrea Pazienza, che è un'istituzione culturale ormai saldissima nella città di Cremona. Per chi non lo conoscesse, biblioteca, centro aggregativo, è un centro che si occupa del fumetto a 360 gradi. Noi lo conoscevamo già come frequentatori quando eravamo ancora ragazzini e poi piano piano come autori e anche poi come insegnanti abbiamo cominciato a collaborare e oggi facciamo proprio parte del tessuto appunto dei docenti. Ormai io da parecchi anni, Simone già da un paio d'anni, due o tre, e abbiamo cominciato appunto a portare il fumetto anche non soltanto come autori, ma anche proprio come
1: Come
0: insegnanti.
1: insegnanti. Ci prepariamo, anzi, ci siamo già preparati, noi ci stiamo preparando in fase di registrazione, ma c'è l'Ultracon questo weekend di uscita della puntata. Che evento è per Cremona?
0: Allora, è da qualche anno che ha cominciato, no, da due o tre forse, due o tre anni, che
1: Poi
0: appunto,
1: puoi intervenire anche se stai disegnando, ti
0: sì.
1: accettiamo lo stesso.
0: Che questa fiera, questo evento è arrivato anche nella città di Cremona. Ci sono parecchie fiere che si svolgono in Italia, beh, una su tutti Lucca Comics, ma ce ne sono parecchi altri come il Treviso Comic Cook Festival, che è molto bello. Appunto, arriva Ultracon e è un discreto successo di pubblico, vuol dire che anche Cremona e il territorio hanno un'attenzione, una voglia di scoprire di più del mondo dei fumetti che probabilmente non ci potevamo neanche aspettare, proprio come fumettisti intendo.
1: Ok,
0: Noi non facciamo parte dell'organizzazione chiaramente, quindi
1: certo.
0: noi collaboriamo, nel senso che abbiamo in programma alcune attività proprio all'interno della programmazione del festival, della fiera, e andiamo con lo stand col Centro Fumetto. E che dire, è sicuramente un evento che portando i riflettori sul fumetto ha una forte utilità anche proprio per tirarci fuori da quella che è un po' la nostra piccola
1: Una
0: nicchia,
1: nicchia. Cambio
0: esatto, la nicchia in cui ci muoviamo di solito.
1: intanto così.
0: Sì.
1: Simone, partecipi più come, diciamo, disegnatore, illustratore, formatore, insegnante o più come appassionato?
2: Dici all'Ultracon,
1: Sì.
2: stiamo parlando? Sì, no, allora, diciamo che il primo anno mi ricordo di aver partecipato proprio come curioso, ho fatto un giro così, curiosando, proprio come diceva la Francesca Franci, per vedere un po' come nel nostro territorio si potesse coniugare il
1: Combinare con.
2: mondo del fumetto. Poi mi è piaciuto molto, quindi sono andato col Centro Fumetto a fare diverse workshop, diversi incontri, disegnando dal vivo. Noi andiamo sempre allo stand e quindi siamo sempre disponibili per fare delle dediche, dei disegni dal vivo, però ci siamo anche occupati di fare proprio dei mini corsi, dei momenti interattivi. Disegnando appunto dal vivo o insegnando anche ai bambini o a chi fosse interessato le basi per il fumetto.
1: Bella, bella come esperienza. Ho visto l'anno scorso ormai Lucca
2: Sì.
1: e tantissime attività di questo tipo, veramente incredibili. Cioè, l'attenzione, a parte dei più piccoli anche, sul magari rubare qualche segreto a qualche disegnatore, qualche illustratore, è stato veramente molto, molto bello. Allora, ci spostiamo in una delle nostre rubriche, quindi andiamo nel nostro quadrante. Di solito nel quadrante diamo qualche numero, vado molto rapido, eh. Allora, la fonte è l'AIE, con i dati presentati al Lucca Comics. Rispetto al 2019 il mercato del fumetto resta in crescita vertiginosa, più 193% delle copie e più 196% del valore. Cosa sta secondo te dietro questa crescita?
2: Qua voglio anche collegarmi a quella che potrebbe essere un'idea della Francesca. È una cosa di cui dibattiamo e chiacchieriamo molto animatamente, penso anche al Centro Fumetto, tra appassionati e non, in continuazione, perché abbiamo visto proprio crescere questa passione per il fumetto. Abbiamo visto le sezioni dei fumetti ampliarsi sempre di più, inglobare quasi le librerie. Io, appunto, avendo iniziato anche recentemente con l'insegnamento per i bambini, noto molto, molto interesse. Cioè, vedo che i bambini, i ragazzi, comunque gli adolescenti ancora, Leggono molto, appunto, sono molto affascinati dalla capacità di raccontare, di comunicare con loro delle tematiche che magari con altri mezzi artistici non fanno più fatica, diciamo. No? Quindi il manga o anche il fumetto proprio tout court italiano, classico, diciamo. È classico, esatto, riesce a comunicare con loro proprio perché viene da un mondo che parla la loro lingua, secondo me, ecco.
1: La presenza delle immagini aiuta in questo, qui chiedo a entrambi perché siete tutte e due
2: sì, secondo me
1: decisamente
2: sì.
1: Sul pezzo.
0: Beh, sì. Io, scusami, non ti volevo parlare. Io sono un po' altalenante perché può aiutare moltissimo, ma in alcuni casi è un forte blocco. Io sono un po' arrivata a questa visione rispetto a quello che sono i disegni all'interno dei fumetti, perché il fumetto è prima di tutto un modo di raccontare, quindi è sicuramente una storia raccontata poi tramite disegni, tramite sceneggiatura, non per niente su storyboarder, quindi questa cosa qua la
1: mettiamola subito,
0: esatto, la devo mettere subito come puntello, e il disegno sicuramente accompagna la narrazione. Ma ci sono tanti stili di fumetto, soprattutto quando si comincia, si ha in mente uno stile un pochino più tradizionale, più mainstream, quando ci si addentra un po' meglio, magari anche più nell'ambito graphic novel, si scoprono tutta una serie di stili, magari più autoriali, più di ricerca. Ecco, in questo senso il disegno può essere può fare da traino, se il disegno è nelle proprie corde, ma può essere anche un po' rigettante se invece è una tipologia di disegno magari più stilizzata, più particolare, più autoriale, e quindi a volte certe storie non vengono fruite perché il disegno è meno facile, meno, come dire, risuona meno.
1: In questo si cerca una mediazione oppure comunque l'autore è fedele al suo stile, quindi lo porta avanti così com'è?
0: Qua si aprono tantissime vie perché dipende molto da qual è la finalità. Ci sono magari fumetti che nascono proprio in maniera più standard perché sono all'interno per esempio di collane, di serie, e quindi hanno delle necessità anche grafiche di un certo tipo, oppure nascono da un'esigenza autoriale di pura espressione che poi a livello editoriale viene raccolta e pubblicata. Quindi anche in questo caso si aprono tante discussioni, tante possibili letture. Alla fine noi parliamo dei fumetti come se fossero una cosa semplice, ma è un universo narrativo, visuale e veramente complesso. Quindi alle volte poi la complessità sopraggiunge anche all'interno di quello che deve essere una chiacchiera così informale.
1: Allora, giusto perché avete introdotto il tema complessità, chiaramente nella categoria che abbiamo citato prima, fumetti ci sta dentro di tutto. Prima distinzione fondamentale, fumetti e manga, qual è?
0: I manga sono un tipo di fumetto, quindi non è una distinzione, è una sottocategoria, okay. Esatto. Okay. Sono i fumetti giapponesi, quindi il manga, con la parola manga, noi stiamo parlando proprio della fetta che viene dal Giappone dei fumetti, che hanno delle caratteristiche visuali molto delineate, quindi con degli stili grafici di un certo tipo, delle costruzioni delle tavole molto impattanti, insomma, dal punto di vista visuale hanno una forte identità e da un punto di vista narrativo raccontano veramente qualsiasi tipo di storia, che è un po' la ricchezza del manga e del fatto che poi dopo trovi così tanti lettori, perché riuscendo a coprire veramente tantissime tematiche, tantissimi spunti storici, cioè di storie non storici, tantissimi spunti, riesci davvero ad arrivare a chiunque, a qualsiasi tipo di lettore.
1: Riccardo, un po' lo dicevi prima, no? Cioè tanti tipi di lettori diversi, fasce d'età diverse, è un po' una ricchezza questa, no? del mondo fumetto.
2: Sì, assolutamente, io sono d'accordissimo con la Franci, diciamo che la scrittura è una cosa che secondo me passa molto in secondo piano, essendo il fumetto molto visuale. Però la capacità di scrivere, di raccontare con dei ritmi che sono unici per il fumetto, sono distinti dal cinema, sono distinti dalle serie TV, hanno una loro particolarità che appunto si scopre imparando a scriverla e disegnandolo proprio, ecco.
1: Cioè, per sostenere quello che dici, c'è un carissimo amico che è appassionatissimo soprattutto manga e lui, quando mi cita qualche storia che sta leggendo, mi dice sempre no, questo è scritto benissimo, mai mi dice è disegnato benissimo. Sì. Cioè, questa attenzione alla scrittura effettivamente la coglie anche il lettore, evidentemente.
2: Sì, assolutamente. Perché Diciamo che è proprio un tutt'uno, il fumetto non è fatto soltanto di disegno, di scrittura, ma di entrambe le cose amalgamate alla perfezione. Diciamo che i maestri assoluti del fumetto sono quelli che riuscivano a coniugare queste due anime, ecco, alla perfezione, sì.
1: Allora, adesso vi chiedo di interrompere il vostro disegno perché apriamo la nostra seconda rubrica. Ci spostiamo nelle lancette. Prima dell'inizio della puntata vi ho preannunciato che questa sarebbe stata la rubrica in cui dovevate collaborare. Quindi, in un giro di lancette, 60 secondi, ok? Vi chiedo di creare una trama high level, ok? Un visual per un fumetto ambientato a Cremona, ok? Quindi, chi sarà il protagonista o chi i protagonisti, cosa non può mancare, cosa ci deve essere e con quale stile raccontarlo. Quindi, potete accordarvi, non dovete disegnarlo, nel senso, okay. Potete semplicemente raccontarcelo e definirci come lo immaginereste un fumetto nuovo ambientato a Cremona. Pronti?
0: Ma abbiamo delle indicazioni stilistiche, cioè deve essere
1: la vostra scelta.
0: Genere,
1: decidetelo
0: target,
1: voi.
0: Ok.
1: It's up to you. Via. Okay.
0: Perfetto, allora facciamo una cosa target ampio. Quindi...
2: Ampissimo, vai.
0: Perfetto, si finisce sempre poi dopo per parlare di... Ci mettiamo torrone,
2: sì.
0: Violini,
2: sì.
0: Ok. Ci mettiamo cremoncino,
2: il cremoncino, sì.
0: Perché vabbè, l'ho disegnato io.
1: Allora sì, allora ci vuole.
2: Tutto suo.
0: Allora facciamo cremoncino che durante la festa del torrone, così copriamo, okay, già anche questo, deve risolvere un enigma perché è scomparso il museo, dal museo del violino è scomparso lo Stradivari. Gli appare in sogno il fantasma di Stradivari che gli dice...
2: Quindi soprannaturale.
0: Okay. Sì, ci mettiamo dentro,
1: c'è
0: un po' di
1: soprannaturale.
2: Okay.
0: Cioè c'è la festa del torrone, abbiamo, okay, il protagonista Catchy, che è il nostro,
2: sì,
0: cremoncino.
2: Quindi giallo, ok. Tanto soprannaturale.
0: Sì, sì, ci mettiamo un po' di indagine, sì, un po' la, sì, Detective, sì, Conan, però con degli elementi di soprannaturale,
2: quindi
0: spirituale.
2: Stranger Things, stiamo andando verso...
0: Sì.
1: Beh, siamo in tema, mi sembra che siamo perfettamente in tema.
0: Pare che piaccia.
2: Ottimo.
1: Dicono così.
0: Noi direi. Non abbiamo il sottosopra, non abbiamo qualcos'altro, abbiamo la festa del torrone.
2: Siamo sopra.
1: Noi,
0: esatto.
1: Noi
0: siamo adesso.
1: Più sopra di così è dura.
0: Stiamo andando veramente sul trash. Ok, quindi...
2: Anche umoristica volendo, perché non bisogna essere per forza seri.
0: L'apparizione del fantasma, così una cosa un po' shakespeariana.
1: Sì, esatto, sì, che è soprannaturale ma comunque bello, anche di ironico.
2: E poi
0: quindi,
2: possiamo...
0: E parte la nostra ricerca dello Stradivari sparito.
2: Giusto? Potrebbe essere una bella serie lunghissima in cui lo Stradivari è soltanto un MacGuffin o una scusa per far conoscere tutta la provincia di Cremona.
0: Così
2: cioè,
0: possiamo
2: inserire,
0: esatto,
2: personaggi.
0: Beh, parlate sempre solo di violini,
2: esatto.
0: Invece il violino
2: invece
0: è lo
2: c'è molto di più
0: per poi dopo farci scoprire
1: è lo strumento letteralmente, sì, metaforicamente, per scoprire il territorio.
2: Esatto.
1: Ce l'avete, eh?
0: Perfetto. Direi che ce l'abbiamo
1: fatta,
0: no?
1: Editato e stampato, sapete dove presentarlo.
2: Se vuoi entrare anche tu nella storia o gli ospiti qua del,
1: sì,
2: podcast,
1: sì,
2: si potrebbe benissimo,
1: volete,
2: usarvi come comparsa.
1: Potete dire che è stato nascosto qui, invece no, noi non sappiamo niente, esatto. Non sapevamo assolutamente nulla. Bello, bello, ci piace. E per una volta abbiamo parlato di torrone e non di Marubini, quindi questo era importante. Ci spostiamo ora nella nostra ultima rubrica e parliamo di legame, rapporti tra fumetto e realtà. Apriamo il nostro osservatorio. Notizia raccontata, cito Sky Arte, qualche giorno fa: nel 70° anniversario della nascita di Andrea Pazienza, il Maxi rende omaggio a uno degli artisti più radicali e visionari del Novecento italiano con la mostra Andrea Pazienza, la matematica del segno. Quindi Maxi, museo dedicato all'arte del XXI secolo, dedicata, una mostra interamente dedicata a Andrea Pazienza come il centro fumetto di Cremona. Che rapporto c'è tra fumettista, in questo caso Andrea Pazienza, e la realtà?
2: Bella domanda.
0: Vai, comincia tu, io finisco così.
1: Hai detto bella domanda, ti tocca cominciare.
2: Bella domanda, no, bellissima domanda, perché il fumetto può essere, appunto, come diceva anche prima, o dicevamo prima tutti, un'analisi sulla realtà, può essere alta letteratura, come può essere intrattenimento. C'è dentro tutto, è proprio un linguaggio a 360 gradi, e credo che Andrea Pazienza sia rimasto nel tempo proprio perché non aveva paura di parlare di nulla, parlava di tutto, dell'intimità, profonda dello studente che era, che viveva a Bologna, oppure inventandosi personaggi assurdi, parlava un po' di tutti e parlava un po' per tutti, diciamo, ecco, aveva quella capacità lì e quella sensibilità, credo, proprio, soprattutto. Sì.
1: C'è a volte forse la percezione che per la scrittura in generale, ma per il fumetto ancora di più, siccome tante volte si esce dal semplice naturale, si stia parlando di qualcosa che non ha nulla a che vedere con la realtà, invece no, ci dicevi esattamente il contrario.
2: Sì, secondo me sì, sì, assolutamente, e magari appunto lo stile può allontanare, può sembrare una cosa molto diversa dal reale, ma penso che invece sia tutto il contrario. Un altro esempio di un autore contemporaneo che potrebbe essere GP, che ha uno stile molto stilizzato, molto semplice, o anche Zero Calcare, banalmente, sono due autori che sono famosissimi in tutto il mondo perché raccontano proprio le storie quotidiane, italiane, della vita quotidiana, con una capacità di sintesi e di sensibilità altissima.
1: Zero Calcare, che intanto cambiamo, Zero Calcare è una serie, un fumetto che diventa serie TV, fenomeno particolare.
0: Beh, questo è sicuramente un modo di portare l'attenzione mainstream sul fumetto, perché così come anche gli anime con i manga,
1: a cui siamo però abituati, no? Cioè è una cosa forse a cui siamo più abituati, perché...
0: Sì, perché quando li chiamavamo cartoni animati, esatto, li guardavamo in TV,
1: fa
0: e
1: parte
0: quindi
1: della nostra infanzia.
0: Poi si scopriva che wow, il cartone animato aveva anche la versione cartacea, che magari era anche più avanti della serie regolare, tipo Dragon Ball, no? Per cui avevi anche dei poteri poi dopo divinatori, per...
1: esatto,
0: potevi
1: con
0: già
1: gli amici. Ho
0: sì, esatto, che... ma secondo me succede questo, succede quello, e quindi dicevamo, tornando a Zero Calcare, che appunto riesce a fare il salto, uscire dalla piccola nicchia che dicevamo e arrivare al pubblico mainstream, sicuramente è un'ottima occasione, innanzitutto complimenti a Zero Calcare, ma anche un ottimo modo per poter portare l'attenzione sul fumetto di tutta quella fetta di pubblico che magari altrimenti non ci sarebbe arrivata per vie normali, ecco, per cui tramite la serie TV approda poi dopo in libreria e al gancio, e allora scopre che ehi, ma ci sono anche altre
1: non
0: storie,
1: c'è solo quello che ho visto,
0: esatto,
1: chiaro.
0: E quindi tutto quello che può portare più persone a conoscere i fumetti, ben venga.
1: Arriviamo a una questione che immagino stia a cuore a entrambi, visto come vi ho presentati e ci avete tenuto a essere presentati, che è quella formativa, che troppo non si distacca da quello che abbiamo appena detto, cioè più persone conoscono questa realtà, più persone ci si possono avvicinare e magari scoprire di avere un talento, una passione per questo mondo. Come vivete l'aspetto formativo, sia a livello personale sia all'interno del Centro Fumetto?
0: Allora, personalmente, sicuramente una delle cose migliori che mi sia successa. Inizialmente non avrei mai pensato di avere un così tale arricchimento dall'insegnamento. Pensavo che fosse semplicemente il solito modo per arrotondare o per fare qualcosa che non fosse stare sempre alla scrivania, e questo sicuramente fa parte del quadro, eh? Per cui non posso negare che ci sia un aspetto proprio lavorativo, professionale e professionalizzante, ma devo dire che anche da un punto di vista proprio personale è un arricchimento continuo, è un mettere continuamente in discussione quello che so da un punto di vista professionale, quello che apprendo man mano, e confrontandomi con ragazzi, con bambini, con anche adulti, perché i corsi che faccio io sono proprio la fascia per tutti,
1: okay.
0: Quest'anno li abbiamo promossi dai 14 ai 99 anni, proprio perché l'ambizione è proprio quella di portare al di là del appunto al di là di quelli che sono dei limiti, portare fumetto e disegno oltre, portarli dappertutto. Quindi dicevo, da un punto di vista personale mi mette continuamente in discussione, e nell'insegnare imparo anch'io e scopro sempre cose nuove nel modo di spiegare cose che magari do per scontate, e che mi permette anche proprio di non fossilizzarmi e di aprire continuamente la mente, e penso che questo anche da un punto di vista poi dopo del passaggio, adesso non voglio fare autoproclamazione, autoincensamento, però spero di riuscire a trasmettere, al di là di nozioni, anche tanta passione, perché è quello che alla fine mi muove.
1: Credo che si veda, ecco.
2: Assolutamente. Posso confermarlo perché io sono stato un suo studente, per dire.
1: E qua, almeno in un caso ha funzionato questa
0: dai,
1: cosa.
0: Sto giro...
2: Statisticamente diciamo di sì.
0: Questo dà una bruttissima luce sulla mia età, ma va bene, no, lasciamo perdere.
2: Potrei essere molto... No, scherzo. Comunque, no, allora, io diciamo mi sono appassionato assolutamente molto presto, ho sempre disegnato e ho sempre avuto una passione proprio per sia la scrittura che il disegno, quindi il fumetto mi è venuto naturale. Però appunto mi sono innamorato e ho scoperto un mondo quando me l'ha fatto conoscere la Franci, è innegabile. Poi sono andato oltreoceano a studiare in America e ho fatto illustrazione, mi sono specializzato, però tornando e iniziando a insegnare mi sono reso conto appunto che uno non si smette mai di imparare ed è una scontatezza... Che è verissimo.
1: Allora, è scontato nel dirlo, ma poi quando lo vivi, secondo me, è un'altra
2: esatto.
1: storia.
2: Esatto, e soprattutto ai giorni d'oggi mi rendo conto che insegnare anche ai bambini si impara tantissimo, perché hanno sempre più creatività e sempre in modi diversi. Sono rimasto veramente colpito dalla loro capacità di utilizzare i nuovi media e unirli ai disegni. Ho alcuni bambini che si sono messi a montare dei video con i loro fumetti disegnati a 7-8 anni.
1: Beh, insomma,
2: diciamo che sì, mi hanno fatto scoprire cose, appunto, autori di cui non conoscevo assolutamente l'esistenza, ma soprattutto ti stimolano a non rimanere nella tua bolla, diciamo, di conoscenze, quindi continuare ad arricchirti, che cosa che non puoi fare se vivi nel mondo dell'arte, perché l'arte non è mai ferma e appunto vive di innovazione, penso, e soprattutto di fantasia, e quindi i bambini avranno sempre più fantasia di chiunque altro, penso.
1: Vabbè, di base direi di sì. Allora, intanto che siamo in chiusura, vi chiediamo di farci vedere il risultato di questi 20 minuti di lavoro.
0: Parti tu?
2: No, vai, sto finendo.
0: Io ho fatto una rappresentazione di quello che è successo. Siamo io e Simone ai piedi del terrazzo, con ovviamente la lamentela riguardo il freddo.
1: Una temperatura polare.
0: Anche per giustificare il fatto che avevo le mani totalmente ghiacciate, quindi la prospettiva potrebbe non essere precisissima. Ma
2: siccome le avevo ghiacciate, ho disegnato molto di meno. E vabbè, nulla, ho cercato di essere un pochino più umoristico.
1: Hai ripreso però il visual di Paolo Mazzini, il nostro grafico, che ringraziamo e salutiamo, e quindi con le nuvole che fanno parte di tutte le nostre... Tutta la nostra
2: che visual. Diventano nebbia e ci avvolgono completamente come oggi.
1: Tipico creo.
2: Esatto.
0: Le nuvole ce le ho messe.
1: Ci sono, è vero. Allora, grazie mille davvero della vostra presenza qui e della vostra passione nel raccontare quello che avete condiviso con noi. Non cito l'aspetto tecnico perché mi sembra abbastanza evidente, quindi citeremo la passione che è emersa da quello che avete raccontato. Grazie a Francesca Follini e
0: grazie
1: Simone
0: mille.
1: Riccardi.
0: Grazie a voi per l'ospitalità, è stato molto bello poter chiacchierare di fumetti in questa sede.
1: Grazie mille.
2: Molto
1: piacere. Allora aspettiamo la nuova edizione che arriverà sul territorio cremonese con il giallo del furto al Museo del Violino.
0: Ci pensiamo adesso, procederemo.
1: L'aspettiamo. Grazie a tutti voi che ci seguite, continuate a farlo sui social, su Instagram, su YouTube, Spotify, Apple Music e la domenica su CR1. Noi ci diamo appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!
2: Ciao!
0: Ciao!

0: Un'estate fa.
1: Un'estate fa. Con Daniela Lami. Un'estate fa.
2: Benvenuti a Un'estate fa. Alla guida della nostra macchina del tempo c'è Samira Rocchetti e con lei oggi vi portiamo indietro fino al 1989. Un anno spartiacque, la fine di un decennio e il crollo di un mondo, raccontati tra spiagge afose, tormentoni estivi, grandi eventi e la storia con la S maiuscola.
0: Un'estate fa.
1: Un'estate fa.
2: Le autostrade verso le vacanze si percorrono a bordo di Fiat Uno, Panda, Tipo, Golf. In città e sul lungomare rombano i ciclomotori. Piaggio, ciao, bravo, spopolano i primi scooter moderni come la Vespa Pix o il Booster. La moda estiva nel 1989 è un mix esuberante. T-shirt oversize dai colori neon infilate nei pantaloncini da ciclista in licra, marsupi legati in vita pieni di gettoni per telefonare dalla cabina telefonica. In spiaggia bikini e costumi interi a vita altissima, sgambati sui fianchi con fantasie geometriche o zebrate. Per i maschi, shorts da bagno lunghi con grafiche sbiadite. Ai piedi, i famosi sabò di legno, le prime ciabatte in plastica colorata e poi elastici in tessuto arricciato anche fluo per code alte e laterali. Ma l'estate del 1989 è ricordata soprattutto per una parola che fa tremare la riviera romagnola: mucillagine. Dall'8 luglio un denso strato gelatinoso e vischioso invade l'Adriatico tra Trieste e Pescara fino al Gargano. Un disastro ambientale e turistico senza precedenti, cattivo odore, mare impraticabile e un crollo dell'80% delle presenze straniere. Gli alberghi corrono ai ripari costruendo piscine a tempo di record per offrire un'alternativa ai clienti disperati. Nelle ore afose del pomeriggio ci si rifugia davanti alla TV, dove nasce in questo 1989 un nuovo modo di fare cronaca. Il 30 aprile su Rai 3 andava in onda infatti la prima puntata di un programma condotto da Donatella Raffai destinato a cambiare la storia della TV.
3: Buonasera. Con questo programma ci occuperemo di persone sparite in modo misterioso. Ricostruiremo con filmati e testimonianze la personalità degli scomparsi e come è avvenuta la loro sparizione. Cercheremo anche di avanzare delle ipotesi sui motivi che possono aver spinto le persone a sparire: fuga volontaria, rapimento, plagio, amnesia, suicidio, omicidio forse. Chiederemo a chi ci sta vedendo di darci indicazioni e notizie possibilmente precise sulle persone scomparse. Naturalmente, se tra di voi ci sarà qualcuno disponibile a darcele. E naturalmente ci rivolgeremo alla stessa persona scomparsa, sparita, perché se è viva e sta bene ci dia qualche notizia di sé e soprattutto se ci sta vedendo.
2: Se in televisione si cercano gli scomparsi, per strada e nelle autoradio spopolano i ritmi scatenati dedicati ai ragazzi che amano velocità e spensieratezza. A dominare la classifica c'è un giovanissimo giovanotto.

Nel 1989 in TV gli adolescenti guardano la terza stagione dei Ragazzi della Terza C, le repliche di Supercar e A-Team. Nelle serate estive si segue il Festival Bar, condotto quest'anno da Gerry Scotti. Nei pomeriggi poi si fa strada la mania delle telenovelas sudamericane su tutte Topazio, con Grecia Colmenares che diventerà un vero e proprio caso di costume seguito da milioni di telespettatori. La sigla della telenovela Topazio è Che porche te quiero, cantata da Carlos Mata, ma la versione italiana è Piccola e fragile di Drupi.

0: L'estate del 1989 è segnata anche da ombre cupe e dalla solita febbre politica. Il 21 giugno, presso la villa sul mare della Daura, viene sventato un attentato con la dinamite destinato al giudice Giovanni Falcone, un segnale inquietante che anticipa le stragi degli anni successivi. Ecco le parole rilasciate a caldo dal giudice Falcone subito dopo il fallito attentato.
1: Sono abituato a parlare sulla base di prove concrete e fatti precisi, tutte quelle che sono valutazioni personali, tutte quelle che sono ipotesi di lavoro, fino a quando non riesco a esplicitarle, preferisco tenermele per me.
0: Pochi mesi prima l'Italia era stata colpita da un altro shock, il crollo improvviso della Torre Civica di Pavia, una tragedia che causò 4 morti e portò persino alla chiusura preventiva della Torre di Pisa per motivi di sicurezza.
2: Ore 8:55, un terribile boato è il simbolo di Pavia, la torre civica del XII secolo alta 78 metri, si è letteralmente sbriciolata. La geografia di uno dei centri storici più belli ma più instabili d'Italia è stata sconvolta. Nel crollo sono state travolte alcune persone, le vittime finora sono 2, ma il bilancio è del tutto provvisorio. Il manufatto era così, nel 1500 infatti l'avevano appesantito con la torre campanaria.
0: Sul fronte della politica intanto si consuma l'ennesima crisi estiva. Ciriaco De Mita rassegna le dimissioni, tenta invano di ricomporre il quadro di governo. Ecco la sua dichiarazione a giugno dopo aver ricevuto il reincarico.
3: Più che restio ero quasi contrario. Mi metterò subito al lavoro con l'intento, che è anche una riserva, di riuscire a formare un governo basato sull'alleanza politica e programmatica dei partiti che raccolgono il costante crescente consenso degli italiani.
0: Ma il tentativo di De Mita fallirà e al suo posto nascerà il sesto governo guidato da Giulio Andreotti, dando vita al celebre asse del CAF, Craxi, Andreotti e Forlani.
4: Ultime ore di lavoro in Italia per il presidente del Consiglio incaricato Giulio Andreotti. La crisi, dopo il vertice di ieri, è virtualmente risolta. Gli ultimi problemi, come sempre, sono legati alla composizione del nascente ministero.
0: Nonostante il clima politico rovente, la musica italiana nell'estate dell'89 offre canzoni d'amore capaci di scalare le classifiche e trionfare al Festival Bar. Ascoltiamo proprio il brano vincitore di quell'anno, è Raff con Ti Pretendo.

0: L'estate dell'89 è anche l'anno dell'attesa messianica per i mondiali d'Italia 90. Gli stadi italiani sono imponenti cantieri a cielo aperto, non solo gli stadi a dire il vero, ma anche le città. Intanto nel campionato di Serie A si festeggia lo scudetto dell'Inter dei Record, guidata da Giovanni Trapattoni. Sentiamo come il Trap commentava quel trionfo nerazzurro.
1: Una partita durissima, un Inter che voleva a tutti i costi vincere oggi contro il Napoli nella settimana del Milan.
2: Sì, in effetti non avevo dubbi che il Napoli si presentava con questo orgoglio e con queste loro capacità. Forse nel primo tempo meritavamo il gol e forse la partita poteva anche andare in discesa, l'abbiamo trovata decisamente in salita. Credo che la partita forse poteva anche valere il pari, però questa vittoria premia un'annata di questi ragazzi.
1: Un Inter, due aggettivi per questa Inter.
2: Beh, io direi fantastica.
1: E basta.
2: E basta.
1: E Trapattoni?
2: Trapattoni è un allenatore.
0: E mentre al cinema gli orizzonti si allargano tra capolavori come Nuovo Cinema Paradiso o L'atteso Batman di Tim Burton, nelle sale americane esce una pellicola destinata a segnare un'intera generazione, L'attimo fuggente, con Robin Williams.
3: Oh capitano, mio capitano. Chi conosce questo verso?
4: Chi ha detto?
3: Nessuno. Non lo sapete? È una poesia di Walt Whitman che parla di Abramo Lincoln. Ecco, in questa classe potete chiamarmi professor Keating o, se siete un po' più audaci, o capitano, mio capitano. Cogli l'attimo. Cogli la rosa quando è il momento. Perché il poeta usa questi versi? Perché siamo cibo per i vermi, ragazzi. Perché, strano a dirsi, ognuno di noi in questa stanza un giorno smetterà di respirare. Diventerà freddo e morirà.
5: L'estate fa. L'estate fa.
0: L'evento estivo più discusso in assoluto si consuma la sera del 15 luglio del 1989. Siamo a Venezia, il concerto gratuito dei Pink Floyd su un ponteggio galleggiante davanti a Piazza San Marco. Un evento trasmesso in mondovisione che scatena polemiche feroci. Da un lato la sovrintendenza e chi vuole tutelare la fragilità dei monumenti, dall'altro gli amanti del rock. Il risultato? Oltre 200.000 spettatori ammassati, la totale assenza di bagni chimici e servizi igienici e una città che la mattina dopo si sveglia letteralmente sommersa da 300 tonnellate di spazzatura. Una bufera politica epica che porta persino alle dimissioni dell'intera giunta comunale di Venezia. A raccontare quella notte memorabile e assurda c'è il giornalista Vincenzo Mollica.
6: E migliaia di persone anche sui tetti circondano la chiatta palcoscenico dei Pink Floyd. Sa di quegli avvenimenti da ricordare, un concerto che ha scosso Venezia tra polemiche ed un allestimento fantascientifico nel bacino di San Marco. Il concerto verrà trasmesso da Rai 1 a partire dalle 21.30 e andrà anche in mondovisione, 23 i paesi collegati, Unione Sovietica compresa. Singolare la chiatta palcoscenico su cui si esibiranno, una sorta di inquietante scatola nera da cui partiranno luci ed effetti speciali. Una chiatta lunga 97 metri, larga 27 ed alta 24. Venezia è letteralmente invasa da giovani, se ne calcolano più di 200.000, 1.000 le persone che garantiscono l'ordine pubblico. Il concerto dei Pink Floyd ha scatenato numerose polemiche, come abbiamo detto, che alla fine si sono concluse con il classico e ragionevole compromesso all'italiana, e cioè abbassando il volume che poteva danneggiare i monumenti.
0: Se i Pink Floyd infiammano Venezia, sulle spiagge e nelle balere esplode un fenomeno planetario accompagnato da polemiche altrettanto infuocate, la lambada dei Kaoma, un successo travolgente ma segnato da due grandi scandali, il primo di natura morale, con le accuse di oscenità per via del ballo corpo a corpo ritenuto troppo scandaloso. Il secondo è uno scandalo d'autore, diciamo così. La canzone, infatti, è un plagio spudorato, una copia non autorizzata del brano Llorando se fue, pubblicato nel 1981 da un gruppo boliviano, e porterà poi a una lunghissima e milionaria causa legale.

0: mentre in spiaggia si balla e ci si sfida con il neonato Game Boy della Nintendo o si ascoltano le cassette nel Walkman, fuori dai confini italiani il 1989 sta ridisegnando la storia del pianeta. A giugno le proteste degli studenti a Pechino vengono represse nel sangue in piazza Tiananmen. L'immagine del giovane con le buste della spesa che blocca da solo la colonna di carri armati diventerà il simbolo della resistenza per tutto il Novecento.
1: Un ragazzo da solo si è messo davanti a una colonna corazzata bloccandola. Guardatelo. Quando il carro ha tentato di girare per evitarlo si è spostato anche lui con il coraggio di chi sa di avere la ragione e speriamo la storia dalla sua parte. Dai bordi della strada si applaudiva. A questo punto l'intera colonna si è fermata, il ragazzo è salito sul carro e ha cominciato una discussione, si può dire ideologica, con l'equipaggio del carro.
0: In Europa la cortina di ferro inizia a sgretolarsi. In estate l'Ungheria apre i confini con l'Austria, permettendo a migliaia di cittadini dell'est di fuggire ad ovest.
1: Buonasera. È storico. La Germania orientale ha aperto le frontiere. Chi vuole andare in Occidente può farlo direttamente, semplicemente passando la frontiera con la Germania federale. Si tratta di un provvedimento transitorio in attesa della nuova legge che consentirà ai tedeschi orientali di recarsi all'estero con maggiore libertà. Tuttavia non sfugge l'importanza del segnale. In pratica è come se fosse caduto il muro di Berlino, quel monumento all'oppressione eretto dal regime comunista per soffocare la libertà del popolo tedesco orientale.
0: È l'effetto domino che porterà qualche mese più tardi, il 9 novembre, al giorno che ha cambiato per sempre la nostra storia, l'abbattimento del muro di Berlino.
1: Una notte storica per i berlinesi e per il mondo intero. 50.000 persone hanno varcato il muro da est verso ovest, accolti dall'abbraccio fraterno di una città in festa. E le autorità della Germania comunista hanno cominciato oggi a demolire il muro. Un fiume di folla in festa passa. I berlinesi dell'ovest applaudono. Tanti giovani. Giovanissimi in festa che dell'Occidente, della libertà, sapevano solo quello che avevano raccontato i loro genitori.
0: L'estate del 1989 è stata quindi un caleidoscopio unico tra le spensieratezze di un decennio che finiva e la grande storia che apriva le porte al futuro. Un anno di contrasti tra la mucillagine dei nostri mari e il profumo di libertà che soffiava sull'Europa. Un'estate da ricordare. E noi ci salutiamo questa settimana con un brano che crea una sorta di ponte con la prossima puntata che vi preannuncio ci porterà nel 1990. Un artista che in quell'anno arriverà in Italia con tante polemiche intorno a sé, polemiche anche legate a questo brano. Lei è Madonna. Alla prossima!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Uno dei sette angeli mi parlò e disse: «Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'agnello». L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazaret». Natanaele gli disse: «Da Nazaret può venire qualcosa di buono?» Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero dei fichi». Gli rispose Natanaele: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste». Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo».
2: Natanaele, nella scena di vocazione raccontata dal Vangelo di Giovanni, è posto accanto a Filippo, cioè nel posto che ha Bartolomeo nelle liste degli apostoli riportate dagli altri Vangeli. A questo Natanaele, Filippo aveva comunicato di aver trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret. Come sappiamo, Natanaele gli oppose un pregiudizio piuttosto pesante, dicendo: «Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono?» Questa sorta di contestazione è, a suo modo, importante per noi. Essa infatti ci fa vedere che, secondo le attese giudaiche, il Messia non poteva provenire da un villaggio tanto oscuro come era appunto Nazaret. Al tempo stesso però pone in evidenza la libertà di Dio, che sorprende le nostre attese, facendosi trovare proprio là dove non ce lo aspetteremmo. Un'altra riflessione ci suggerisce la vicenda di Natanaele. Nel nostro rapporto con Gesù non dobbiamo accontentarci delle parole. Filippo, nella sua replica, fa a Natanaele un invito significativo: «Vieni e vedi». La nostra conoscenza di Gesù ha bisogno soprattutto di un'esperienza viva. La testimonianza altrui è certamente importante, poiché di norma tutta la nostra vita cristiana comincia con l'annuncio che giunge fino a noi ad opera di uno o più testimoni. Ma poi dobbiamo essere noi stessi a venire coinvolti personalmente in una relazione intima e profonda con Gesù.

0: L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Ogni vita un dono. Ogni singola vita umana, indipendentemente dal numero di anni che intercorrono tra la nascita e la morte, dura per il tempo di una scintilla impercettibile nella grande luce del cosmo. In molti si sono interrogati, lungo i millenni, sul senso di ciascuna di queste transitorie presenze, nella logica dell'universo o multiuniverso che sia. E non c'è dubbio che la natura si serva almeno di due elementi per replicare se stessa costantemente ed evolvere. Il primo elemento è la diversità. Ogni cellula contiene nel suo DNA un elemento che la identifica nella sua individualità unica e irripetibile. Il secondo elemento è la quantità. Per creare un solo raggio di luce servono milioni di miliardi di quanti di energia, chiamati fotoni. Molti di questi si disperdono nel loro viaggio da un punto a un altro. L'energia contenuta nei quanti che non arrivano a destinazione torna disponibile per l'intero universo. Ogni contadino sparge sul proprio campo arato milioni di semi, ma solo una frazione di essi germoglia, diventando pianta e dando frutto. Tutti gli altri, marciando nel terreno, lo fertilizzano e lo rendono più preparato a nutrire altri semi e creare nuovi germogli. Nel corso della nostra esistenza assistiamo più volte a questa fantasmagorica e continua alternanza di nascita e di morte. Vediamo accendersi e spegnersi molte vite. Tuttavia, come esseri umani abbiamo una caratteristica unica. Contrariamente a un fotone, a un seme, noi abbiamo una coscienza che ci rende consapevoli della nostra esistenza. Le nascite ci rallegrano, portano gioia e speranza nel futuro. La perdita delle persone che amiamo ci rende tristi, addolorati, spesso sgomenti. Lo smarrimento nasce in noi quando non troviamo un significato e una spiegazione a quanto accade. Quando una vita si spegne, comprenderne il senso ci aiuta a trovare un significato da trattenere in noi. Individuato quel senso, la durata di una vita diventa relativamente importante. Il meraviglioso e intelligente funzionamento dell'universo sembra volerci comunicare la certezza che non esistano vite senza senso. In ogni vita, e più ancora nella nostra, indipendentemente da quanto dura, c'è la possibilità di un significato di servizio alla vita stessa. E quel servizio lo onoriamo con il valore che diamo al tempo che ci è concesso, rispettando e amando noi stessi. Il viaggio è tutto ciò che abbiamo. È fondamentale viverlo nella sua interezza, consapevoli di quanto sia molto più importante del traguardo. L'arte di perdonare. Sarà capitato anche a te di essere stato ferito, tradito, offeso, abbandonato. Indipendentemente dal fatto che chi ti ha fatto del male possa ancora nuocerti o meno, alcuni di quegli eventi probabilmente ti hanno segnato e le loro conseguenze emozionali, in alcuni casi, potrebbero averti accompagnato per anni. Se è così, immagino che forse anche oggi, a distanza di tempo, quei ricordi siano comunque motivo di sofferenza o inquietudine. Il solo ripensarci è in grado di attivare nella tua mente una conversazione del tutto immaginaria nel corso della quale ti ritrovi a esporre con passione i tuoi argomenti e risentimenti, ribadisci le tue ragioni e cerchi le parole più adatte a rispondere colpo su colpo alle offese ricevute o a inchiodare il tuo immaginario interlocutore ai suoi imperdonabili torti. In quella personale, ripetitiva conversazione interiore c'è anche tutto lo spazio per il biasimo nei tuoi stessi confronti. Come hai potuto sbagliare nell'esserti trovato tu stesso nelle condizioni di subire quelle sgradevoli esperienze? Perché mai hai aperto la porta del tuo cuore e dato la tua fiducia a chi aveva poi deciso di utilizzare questa posizione privilegiata per ferirti? Seguendo il flusso di questi pensieri ti ritrovi nuovamente immerso dentro emozioni di frustrazione, impotenza, rabbia, inadeguatezza, vittimismo, vergogna, risentimento, rancore. Osservi quelle ferite mentre continuano a vivere dentro di te e di spiegare i loro effetti negativi ogni volta che, per ragioni più casuali, vengono risvegliate. Nel contempo puoi notare che di tutta questa attività mentale poco o nulla si traduce in un'azione o in qualcosa di sensato, utile o concreto. Un totale spreco di risorse energetiche che impegna la tua mente, stancandola e distogliendola dai pensieri più favorevoli e produttivi. Se ti riconosci anche solo in parte in queste condizioni e vuoi liberarti definitivamente della presenza disturbante di queste attività mentali e delle loro conseguenze emozionali, non devi fare altro che prendere una decisione che è lì a tua disposizione da sempre: perdonare.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Allora, mio augurio è questo: essere santi per essere felici, ma non santi di immaginetta, no. Santi normali. Santi e sante in carne e ossa, col nostro carattere, i nostri difetti, anche i nostri peccati. E chiediamo perdono e andiamo avanti.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Scusa, permesso, fammi entrare. Non posso più restare.

RCN Radio Città Nova in Blu, in collaborazione con Radio Vaticana, vi propone la preghiera delle lodi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, gloria del Divin Padre. Amen.
0: Intenzione di preghiera del Papa per l'evangelizzazione nelle città. Preghiamo perché nelle grandi città, spesso segnate da anonimato e solitudine, riusciamo a trovare nuove forme di annuncio del Vangelo, scoprendo vie creative per costruire comunità. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa capace di interpretare i sogni di Dio. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa si apra con speranza al futuro, affidandosi alla forza creativa del progetto di Dio per ciascuno. Intenzione di preghiera del clero, cuore di Gesù, dona ai tuoi preti la ricerca costante di quel di più che è vitale tensione per chi desidera consacrarsi alla gloria di Dio nel servizio dei fratelli. Preghiera a San Giuseppe.
1: Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen.
0: Per Papa Leone, Ave Maria, piena di grazia,
1: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ricordati, o Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che alcuno, ricorrendo al tuo patrocinio, implorando il tuo aiuto e la tua protezione, sia stato da te abbandonato. Animato da tale confidenza, a te ricorro, o Madre, Vergine delle Vergini, a te mi presento, pentito e consapevole del mio peccato. Accogli, o Madre, le mie preghiere ed esaudiscimi. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.

0: Celebriamo la festa di San Bartolomeo Apostolo. Bartolomeo, uno dei 12 apostoli, a partire dal secolo IX, fu identificato con Natanaele di Cana di Galilea, che incontra Gesù tramite l'amico Filippo. Invitato da questi a venire e vedere Gesù, Natanaele si scopre visto e conosciuto da lui e a sua volta riconosce in lui il Messia di Israele. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Christe
0: eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Rafforza in noi, o Padre, la fede che spinse il santo apostolo Bartolomeo ad aderire con animo sincero a Cristo tuo Figlio, e per sua intercessione fa che la tua Chiesa sia per tutti i popoli sacramento di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Uno dei sette angeli mi parlò e disse: «Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'Agnello». L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi e alte mura, con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte e a occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'Agnello. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno.
4: I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno.
3: Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli, dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
0: I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno.
3: Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni.
0: I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno.
3: Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
0: I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nazareth». Natanaele gli disse: «Da Nazareth può venire qualcosa di buono?» Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste». Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo». Parola del Signore.
1: Grazie.

Ci sono degli elementi interessanti in questo brano di Vangelo. Il primo è questa testimonianza di Filippo nei confronti di Natanaele, che è Bartolomeo. Filippo indica a Bartolomeo che ha trovato il Salvatore, e questo Salvatore è Gesù Cristo. È il primo modo di dare quella buona testimonianza alle persone che incontriamo. Poche parole. E l'invito che Filippo fa a Bartolomeo è un invito molto interessante. Vieni e vedi. Vieni, mettiti in movimento. Cammina e vedrai quello che ti ho appena detto. Anche noi possiamo invitare le persone che incontriamo a venire, cioè a mettersi in cammino per cercare veramente la gloria di Dio, per vedere la gloria di Dio, per conoscere Gesù Cristo che è il nostro Salvatore, senza fare tanti discorsi, che tante volte i nostri discorsi allontanano gli altri, perché gli altri vedono che parliamo bene ma poi razzoliamo male. E poi c'è la risposta che Gesù dà a questo Natanaele. Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. L'albero di fichi era il luogo privilegiato che utilizzavano gli ebrei per leggere, per studiare la Torah, la legge. E quindi Gesù lo aveva visto, interessato a capire, a cercare la verità. Che cosa possiamo trarre come insegnamento per la nostra vita quotidiana? Primo, l'interesse proprio a conoscere il Signore, quindi ad ascoltare le scritture, a leggere, a porsi delle domande, a cercare delle risposte. E l'altra cosa è il fatto che Gesù non si accontenta del nostro atteggiamento esteriore. Gesù vede il cuore. Noi possiamo comportarci benissimo, ma se il nostro cuore è pieno di cattiverie, è pieno di odio, è pieno di falsità, Gesù guarda quello, non l'atteggiamento esteriore. Noi curiamo troppo il nostro atteggiamento esteriore per piacere agli altri, per farci vedere dagli altri, perché temiamo il giudizio degli altri, ma non curiamo il nostro cuore, quando invece sarebbe più importante curare quello che portiamo nel nostro cuore, perché quello che ci dovrebbe stare a cuore non è il giudizio degli altri, ma è il giudizio di Dio.

0: Fratelli e sorelle, fin dall'inizio della sua vita pubblica, Gesù chiamò a sé quelli che egli volle e li chiamò apostoli. Preghiamolo per intercessione dei santi apostoli e diciamo: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli.
1: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli. Perché la Chiesa, edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti, conservi integro il deposito della fede e lo annunci a tutto il mondo. Preghiamo.
0: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli.
1: Perché il Papa e gli altri vescovi, successori degli apostoli, siano modelli del gregge loro affidato e continuino il servizio d'amore del Signore nella paterna ricerca delle pecore perdute. Preghiamo.
0: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli.
1: Perché la comunità cristiana sia perseverante nell'insegnamento dei successori degli apostoli, nello spezzare il pane, nelle preghiere e nella carità fraterna. Preghiamo.
0: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli.
1: Perché i pastori delle comunità cristiane che sono perseguitati o impediti nel loro ministero siano sostenuti dalla forza di Cristo e dalle preghiere delle loro comunità. Preghiamo.
0: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli. Per depressi Enrico e famiglia, Radaelli Renato e Anna Maria, Teresina e Amabile, che nel battesimo hanno ricevuto il germe della vita eterna, perché il Signore li accolga nella comunione dei santi, preghiamo.
1: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli.
0: O Dio, che hai mandato il tuo Cristo per radunare i popoli nell'unica famiglia di cui sei padre, per intercessione dell'apostolo San Bartolomeo, concedi che i pastori della tua Chiesa siano modelli del gregge loro affidato, affinché giungano con esso ai pascoli della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva la tua in questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, questo sacrificio di lode nella festa dell'Apostolo San Bartolomeo e per sua intercessione concedi al popolo cristiano il soccorso della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Pastore Eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei santi apostoli e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Bartolomeo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
4: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
5: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, torna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Grazie per la vostra presenza e buona giornata.
2: Grazie altrettanto.

Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Come tutti i lunedì, io sono qua a tenervi un'ora compagnia. Speriamo che ne siate contenti. Io sono felice di essere qui. Questa è Radio Cittanova in Blu, spazio Magnolia della parrocchia dei Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Io sono Luisa Milanesi. Buona giornata e buon inizio della settimana a tutti. Incominciamo con le notizie della parrocchia, che non sono proprio tante, vedo, non c'è niente di particolare. Dunque, vediamo, è appena finita la messa e questa sera, ricordo, lo saprete già, alle 18:30 in Via Valle, alla cappelletta di San Bartolomeo, c'è la messa, ci sarà Don Giansante, per cui la messa delle 20:45 in parrocchia è sospesa. Oggi è San Bartolomeo,

dopo parleremo un po' di lui e dei ricordi che mi legano a questa cappellina che si trova a metà di Via Valle. Altri particolari annunci non ce ne sono. Dunque c'è il corso di preparazione al matrimonio, inizierà il 18 di settembre per le coppie che l'anno prossimo vorranno celebrare questo sacramento. Il viaggio a Roma ve l'avranno già illustrato in tante occasioni, però la parrocchia lo ripropone, si svolge dal 5 al 9 ottobre, le informazioni, le iscrizioni e tutto quanto concerne allo svolgimento di questo viaggio potete andare alla casa dalla Silvana, alla casa parrocchiale, che vi illustrerà meglio forse. Un'altra notizia che nel periodo estivo, lo saprete già, l'oratorio San Luigi osserva questi orari di apertura dalle 16.30 alle 19 e dalle 21 alle 23. Si sta già preparando, immagino, la pesca che si terrà, la festa dell'oratorio che si terrà a settembre. Io ho già preso i biglietti, mi raccomando, acquistate i biglietti per una buona causa. Altri particolari avvisi non ce ne sono, le messe come tutti gli altri giorni negli orari indicati, Santo Stefano, Santa Liberata, dunque c'è 18 giovedì, memoria di Stefano, però non, probabilmente dicono la messa ma non c'è il cognome. E invece il sabato alle 15.30 c'è il matrimonio a San Bernardino e con gioia annuncio che si sposa mia nipote Chiara, alla quale faccio tantissimi auguri, a lei e a Simone, che la vita vi sorrida sempre come sta facendo ora, che le cose vadano sempre bene, tanta felicità. Per cui alle 15.30, se vorrete dire una preghiera per Chiara e Simone, sabato si sposano a San Bernardino. Vedo dalla locandina che ci sarà Don Paolo a celebrare il matrimonio, e va bene così. Allora, cominciamo con la nostra diretta. La nostra diretta dice che il sole sorge alle 6.33 e tramonta alle 20.18. La luna è crescente, si può vedere dalle 18.40, c'è ancora chiaro, però poi piano piano il sole se ne va, e tramonta alle 2.11. Si vedrà bene perché è quasi piena, sono tre quarti di luna, ieri sera il cielo era luminosissimo, c'era pochissima umidità, per cui la luna a un certo punto da bianca che era si è un po' ingiallita e si è un po' scurita e si vedeva benissimo. Come vi ho già detto, io un particolare, non so, quando guardo la luna mi sento felice. La frase del giorno è: tutto ciò che è ignoto si immagina pieno di meraviglie, infatti quello che noi non conosciamo pensiamo che sia migliore di quello che vediamo, poi magari invece si rivela non vero, però la nostra immaginazione ci fa immaginare cose diverse di come sono. Il proverbio dice: stai con il tuo uguale se vuoi fare un buon carnevale. Questo proverbio arriva dal Friuli Venezia Giulia e è giusto. Se vuoi fare un buon carnevale, stai con chi stai bene, con chi assomiglia a te. Oggi abbiamo detto, l'ha ricordato anche Don Gabriele nella messa, è San Bartolomeo. San Bartolomeo, noi abbiamo la cappellina, come vi ho già detto, là in fondo a metà di Via Valle c'è la cappellina di San Bartolomeo. E ci sarà la messa alle 18.30. Io penso di andarci, un po' di anni che non ci vado perché combinazione avevamo scelto con mio fratello e mia sorella sempre l'ultima settimana di agosto per andare in vacanza, però quest'anno si sposa Chiara per cui non si può andare in vacanza. L'ultima se siamo andati prima, per cui sono a casa a San Bartolomeo. Allora, frate Indovino descrive così San Bartolomeo. Era un apostolo, nacque a Cana di Galilea ed è uno dei 12 apostoli, cioè uno di quei compagni che seguirono Gesù per tutto il tempo che questi visse sulla terra. Bartolomeo era un pescatore e fu uomo generoso ed apostolo fedele. La sua chiamata da parte del Maestro avvenne attraverso l'amico Filippo,
che già aveva incontrato il Signore. Quando Bartolomeo, che all'annuncio dell'amico era rimasto pigro, scopre che Gesù conosce ogni cosa di lui, il nome di essere stato seduto sotto un fico, i suoi dubbi, allora quando Gesù scopre Bartolomeo e dice, no, vediamo, ho fatto un po' di confusione. Quando Bartolomeo, che all'annuncio dell'amico era rimasto pigro, scopre che Gesù conosce tutto di lui e così mostra molto stupore, che ben presto si trasforma in gioia nel sentire realmente il Messia parlare con lui. Così Bartolomeo viene risvegliato dal maestro da quel riposo, ecco, lui era sotto il fico, da quel riposo che era solito fare all'ombra del fico. E da allora iniziò il suo viaggio, che continuò anche dopo la Pentecoste verso l'India. Seminatore della parola, in Armenia trovò il martirio. Fu scorticato e poi crocifisso. Infatti la cappellina che hanno edificato, adesso io non so bene in quale anno sia stata fatta, però è tanto tanto tempo fa. C'è una lapide, diciamo una figura di San Bartolomeo con la pelle che gli viene via dal corpo. Sembra che sia stato proprio scorticato e ucciso, crocifisso. Sta arrivando qualcuno, no? Ho sentito dei movimenti in chiesa, saranno le signore che puliscono la parrocchia a lunedì mattina, ce ne sono sempre 3 o 4. Bartolomeo lì alla cappella, dicono, hanno detto sempre, mi ricordo che lo diceva mia mamma, che quando c'è stata la pestilenza, anche qui a Caravaggio, purtroppo i morti di peste, visto che era infettiva, venivano portati in campagna. Avevano fatto un campo comune dove venivano messe tutte queste persone morte di peste. Negli anni a venire, anche non so se prima o dopo la guerra, qualcuno scavando, qualche contadino scavando, aveva trovato anche delle ossa, per cui sono risaliti al tempo in cui i morti di peste venivano messi lì, lontani dal paese, dal paese di Caravaggio. San Bartolomeo, per noi che abitavamo nel rione del Viale, una volta era sentita la festa di San Bartolomeo, forse perché la gente era un po' più semplice, la cappellina veniva proprio sempre tenuta pulita, in ordine. Adesso è un po' decaduta, però io mi ricordo che da bambina c'erano le signore che abitavano in Via Valle, le nonne di allora, che magari avevano la mia età di adesso, che allora erano tutte vestite di nero, con il grembiule che gli arrivava ai piedi e il foulard in testa nero legato dietro proprio la nuca. E mi capitava di vederle che andavano con il mazzettino di fiori alla cappella di San Bartolomeo. Anche noi bambini di allora andavamo. Noi che andavamo a scuola al conventino, il giovedì per noi era giornata libera, mentre le statali andavano al giovedì e si fermavano al sabato. Noi andavamo al sabato e ci fermavamo tutto il giorno il giovedì. E durante le giornate belle dell'inizio della primavera, dove abitavo io, e io con mia sorella che ha 2 anni in più di me e altre 4 o 5 ragazzine, andavamo tutte a scuola al conventino. Avevamo preso proprio l'abitudine di trovarci il giovedì pomeriggio, finiti i compiti della mattina, il giovedì pomeriggio ci si ritrovava tutte 5 o 6 che eravamo. Nella prima primavera, i primi giorni della primavera, quando le giornate si allungavano un po' e non faceva proprio così freddo, avevamo preso l'abitudine di andare al santuario dove c'è il giardino di Maria. Allora c'era un fosso, adesso è stato un po' ristretto, ma allora c'era un bel fosso grande, il quale serviva per irrigare i campi, perché allora i campi erano tutti coltivati non a grano turco come adesso. Allora c'era il frumento, il grano che serviva per fare il pane e la pasta
c'erano proprio tutti i campi di grano lì sul viale del santuario. E allora avevano preso proprio l'abitudine di andare sul viale del santuario, lì vicino a quel fosso, perché in primavera c'era un prato, sempre tutti gli anni si rinnovava. Sbocciavano le viole mammole, proprio sulla riva del fiume e anche accostato un po' prima di arrivare al giardino di Maria. Allora non si chiamava così, era un semplice campo, c'erano proprio queste viole mammole che tutti gli anni si rinnovavano e noi bambine andavamo a prendere le viole mammole in primavera, poi magari andavamo al santuario e si ritornava a casa. Invece quando le giornate erano un po' più calde, era proprio abitudine andare a fare la visita a San Bartolomeo. I campi allora erano, come ho detto prima, pieni di grano maturo, erano tutti biondi di grano e in mezzo ai campi c'erano i papaveri, che è il fiore che nasce proprio nei campi di grano. E allora noi cosa facevamo? Ognuno si prendeva il suo mazzettino di papaveri, poi vicino alle rive dei fossi c'era un piccolo ruscellino, anche lì in via Valle, nascevano dei piccoli fiori bianchi che li avevamo nominati i gigli, che non erano gigli, avevano una vaga forma del giglio, ma il giglio è bel grande, loro erano piccolini ma bianchi, proprio bianchi. E allora si mischiavano i papaveri con questi gigli e andavamo alla casupola di lì, da San Bartolomeo, alla piccola proprio l'altarino lì di San Bartolomeo, ci fermavamo lì a dire qualche preghiera e c'era sempre il vaso pieno, perché come ho detto prima le nonnine di allora facevano a gara a tenere in ordine la chiesettina, eravamo bambini, la chiesetta di San Bartolomeo. La tenevano in ordine e c'erano sempre in estate i fiori freschi. Noi non potevamo togliere quelli che erano nel vaso perché le mettevano le nonne, allora facevamo i nostri mazzetti e li mettevamo lì sull'altarino, c'era l'altarino a San Bartolomeo. E poi la festa che si farà anche stasera, però allora la festa era più sentita perché, non lo so, ci credevano di più oppure non c'erano altre feste in giro, allora ci si aggrappava alla festa del Rione. E qualcuno di voi si ricorderà, qualcuno che non è più tanto giovane come me, si ricorderà che dove adesso c'è il bar La Gare, adesso c'è il ristorante La Gare, c'era il bar che chiamavamo i Soncinesi, i genitori di Clara e di Barbara. E loro cosa facevano? Mettevano qualche lucina sul pergolo, c'era la pergola, poi era diventata la pergola appunto perché c'era una bella pergola che con la sua ombra metteva al riparo i tavoli di chi si fermava a bere. Allora gli ometti di allora non bevevano, bevevano il bianchino o magari la gazzosa, non bevevano certo il gin tonic come lo bevono adesso o lo spritz. E allora cosa facevano questi signori del bar? Metteva qualche lucina, illuminavano proprio il pergolato in modo che la gente che passava di sera, la messa era alle 8:30 e non alle 6:30, facevano un po' di festa. E ricordo che da bambina, ero proprio bambina, per cui parlo dei metà anni 60, per 2 o 3 anni era venuto anche 40, quello dei dolciumi, che allora aveva una piccola bancarella, non era sviluppato come ora, e metteva la bancarella proprio lì, proprio di fronte al bar dei Soncinesi, chiamiamo così. Qualche dolcetto ci è scappato anche allora. Poi la festa di San Bartolomeo si è un po' dimenticata appunto perché magari la gente va in vacanza, non è a casa, e la cappellina è rimasta là un po' messa male, se ne dicono tanti, ci vorrebbe qualcuno che riuscisse a sistemarla, però a quanto pare che dietro ci sono anche le opere, le belle arti che mettono il bastone tra le ruote. Per cui cerchiamo di tenerla così com'è, ricordiamoci di San Bartolomeo, e se possiamo stasera andiamo a far visita e a sentire la messa.

Ho trovato anche, naturalmente, dalle ricerche che ho fatto, che proprio il San Bartolomeo, oltre ad essere uno dei 12 apostoli, è venerato in tantissimi paesi. Qui la ricerca mi dice, non sto ad elencarveli tutti, altrimenti finiremmo molto tardi, però proprio tanti hanno come patrono del paese San Bartolomeo, perfino Francoforte sul Meno. Proprio paesi che non sappiamo nemmeno che esistano, piccoli paesini, e che però hanno questo culto verso il santo. Vi voglio dire però che lui è il patrono dei calzolai, dei commercianti di pelle, dei conciatori di pelle, dei cuoiai, i fabbricanti di guanti, i fabbricanti di pelli, dei fattori, degli imbianchini, dei legatori, dei macellai, dei pellicciai, dei rilegatori di libri, dei sarti e stuccatori. Per cui tutto quanto concerne la pelle, i lavoratori di pelle, così si rivolgono a San Bartolomeo, visto che è stato scoiato, per avere proprio protezione, è il loro patrono. Dicono che pregare San Bartolomeo riesca a guarire dalle convulsioni, dalle malattie dei nervi e dalla peste e dalle malattie contagiose. Penso che adesso la peste da noi non esista più, poi ci sono i vaccini, purtroppo esiste nei paesi del terzo mondo, ogni tanto dicono che c'è il focolaio di peste in Africa, in Congo adesso c'è l'Ebola. Vedo in televisione purtroppo quante persone non riescono a superare il virus dell'Ebola e vabbè, purtroppo in quei paesi forse non c'è abbastanza medicina per riuscire a combattere. Ho dimenticato di dirvi che alle 10:45 ci sono le esequie di Giambattista Costa, di anni 76, che attualmente si trova alla camera mortuaria, qua in via CEP, camera mortuaria, diciamo così, la casa del commiato. Ho detto camera mortuaria, ma è la casa del commiato. Le notizie della settimana. Quelle cattive, purtroppo c'è stato il temporale che ha devastato un po' le nostre valli, infatti hanno fatto vedere proprio la Val Brembana, Mezzoldo, Foppolo, di là ha avuto dei danni ingenti, infatti sembra che la regione Lombardia abbia dichiarato un po' lo stato di calamità naturale per questi allagamenti che ci sono stati nelle nostre valli. Adesso piano piano penso che riescano a sistemare. Il tempo fa da sprono il sole a rimettere in sesto tutti i danni che ci sono stati per il temporale. Infatti hanno fatto vedere proprio anche in Valimagna, anche dove c'è passo lì del Tonale, sembra che ci siano stati degli allagamenti e dei danni. Questa qua è una notizia un po' cattiva, perché quando si trasforma il nostro territorio c'è sempre qualcosa da perdere, niente da guadagnare. E quella buona, e invece ho sentito in televisione che il ragazzino in Spagna che era stato picchiato e era in coma irreversibile da una settimana è uscito dal coma. È già una buona notizia. Lui e Nicola lo tenevo proprio sotto controllo in televisione, visto che è un ragazzo giovane di 19 anni e ha bisogno di vivere. Adesso pian piano cercano di farlo ritornare alla vita normale. È una buona notizia che ci sono buone prospettive e probabilità che ritorni alla sua vita di prima, e questa per me è una buona notizia.

In questi weekend di fine agosto, il tempo è ancora buono e in televisione ha fatto vedere che ci sono proprio tantissime macchine che vanno, che vengono, alcuni rientrano, magari oggi 24 agosto, alcune attività commerciali avranno aperto bottega, chiamiamola così, e si riprende il lavoro. Ho trovato questo piccolo racconto, piccolo racconto, una riflessione che ha scritto Mariella Licordari, che parlava del weekend di agosto. Oramai siamo quasi a fine agosto, c'è l'ultimo che arriverà sabato prossimo. E lei scrive: c'erano weekend di fine agosto che avevano un sapore tutto loro, un misto di malinconia e friccicore. Come quando senti che qualcosa sta finendo, ma in fondo al cuore sai che sta per cominciare di nuovo. Io bambina li vivevo così, con le ginocchia ancora sbucciate, la pelle che profumava di sole e quella strana sensazione che mi pizzicava la pancia. Perché settembre per me è sempre stato il gennaio dell'estate, il mese in cui ricominciava la vita e non il calendario. In quei giorni arrivavano i primi temporali, quelli che rompevano il caldo e portavano un'aria diversa, più fresca e più seria. Li ascoltavo dalla finestra mentre pensavo alla scuola che si avvicinava, ai quaderni nuovi, alle matite appuntite, alle promesse che mi facevo in silenzio. Intanto salutavo gli amici che scendevano per le vacanze e che dovevano ripartire. Ci si abbracciava forte come se 3 mesi fossero stati un anno intero. E ogni volta mi sembrava di lasciare andare un pezzo di estate insieme a loro. E gli ultimi giorni di agosto erano così, un confine sottile tra ciò che avevo vissuto e ciò che stava per arrivare, un ponte fatto di ricordi, di valigie che si chiudevano, di pomeriggi più brevi, di un cielo che cambiava colore. E dentro di me c'era quella dolce contraddizione e la tristezza di un'estate che se ne andava e l'entusiasmo di un nuovo inizio che bussava alla porta. Perché settembre da sempre è il mio capodanno segreto, il mese in cui si riparte, si cresce e si ricomincia a sognare, il mese che profuma di possibilità. Io l'ho letto e mi è piaciuta questa piccola riflessione sugli ultimi giorni di agosto. Ho pensato di leggervela perché è proprio bella pensare i ragazzi di allora come quelli di adesso. Adesso la scuola inizia a metà settembre, allora quando eravamo ragazzi noi avevamo ancora tutto il mese di settembre per scorrazzare per le campagne, i prati, per le strade senza problemi perché la scuola iniziava l'1 di ottobre. Invece adesso con il nuovo sistema iniziano a metà settembre e termina anche a metà giugno, mentre allora si andava a scuola fino a fine giugno. Per cui anche per i ragazzi del giorno d'oggi, la fine di agosto rappresenta un po', non l'addio all'estate, perché l'estate se vuole ci regala ancora dei giorni bellissimi, anzi, forse migliori di quelli passati perché non fa più così caldo e si sta bene anche fuori, mentre prima il caldo afoso, vabbè, i giovani non lo sentono, però quando fa caldo hanno caldo anche loro. E le giornate sono un momentino più felici da vivere perché si ritrovano gli amici che tornano dalle vacanze, si incomincia a pensare al nuovo anno scolastico, a vedere se ho tutti i libri, magari le sostituzioni dell'astuccio, del portamatite e penne, che non va più bene, non perché non va più bene, perché magari passa di moda, allora adesso si fa così, si accantona il vecchio, una volta durava 5, 6, 7 anni, adesso si va subito a prendere il nuovo. Per cui il mese di settembre che sta per iniziare ci regala soprattutto ai ragazzi nuove opportunità. Naturalmente io ho sentito anche i miei nipoti, sono un po' dispiaciuti perché loro amano le vacanze come tutti i ragazzi ed è giusto che sia così perché i 15 anni, 16, 17 non ritornano più e poi quando sei grande ti ritrovi a pensare allora con un misto di nostalgia. Però questo racconto mi era piaciuto e ho detto lo leggo appunto alle signore in radio.
ho trovato anche un consiglio su Intimità che dice: per tenere lontano le mosche, sistema nella stanza un batuffolo di cotone imbevuto di essenza di lavanda, spariscono in un istante. Io ho provato, però di mosche, ma devo essere sincera, di mosche quest'anno non ce ne sono molte, ci sono le zanzare, perché anche con la zanzariera che ho in cucina e sulla porta della sala, come lasci aperto un attimo entrano, e le zanzare effettivamente danno fastidio. Ho ancora il mio batuffolo di cotone imbevuto del profumo di lavanda lì in bella mostra, sul tavolo, proprio nascosto sotto un vassoietto, però di mosche ce ne sono ancora. E questo era un piccolo suggerimento che dà Intimità alle sue lettrici. Il sabato, se non so se siete appassionati anche voi dei vecchi programmi che faceva la RAI, stanno trasmettendo su Rai 3 l'Odissea di allora del 1968. Naturalmente io non me l'ho aperto, mi dispiace per sabato prossimo che non la potrò vedere, sono le ultime due puntate, però sembra che su Rai Play la rifacciano per quella domenica, mi metto lì tranquilla, vedo le ultime due puntate. E devo dire che dalle critiche che ci sono state, niente da togliere, appunto, ne abbiamo già parlato, l'Odissea di Nolan, che sta avendo un successo stratosferico, ha incassato non so quanti milioni di dollari in America e anche qua in Europa di euro, io rimango dell'avviso che la mia Odissea rimane quella lì del 68. E questa puntata, la puntata di sabato scorso, mi è piaciuta particolarmente perché ha sottolineato proprio il dispiacere di Ulisse quando, non so se l'avete visto, quando scende agli inferi, chiamiamolo così, nel regno dei morti, e gli danno l'opportunità di vedere sua mamma per l'ultima volta, che lui pensava fosse ancora in vita, invece in mezzo a tante anime scopre sua mamma, che sua mamma è morta, per cui oltre a rimanere stupito e addolorato, poi ha visto Agamennone e Achille, però la scena che mi ha emozionato come allora, adesso, quando lui si inginocchia e appoggia la testa sulle ginocchia della mamma per essere accarezzato per l'ultima volta, ma non sente niente perché gli è stato dato solo questa opportunità di vederla, ma non poterla toccare. Lui si illude che lei lo accarezzi e piange, e fa vedere proprio in questa scena l'amore che c'è fra mamma e figlio, lui verso sua mamma, e anche lei triste che gli accarezza sì la testa, però lei lo accarezza, però lui non sente la carezza della mamma e neanche il tepore delle sue mani. È l'ultima scena che rivedrò domenica, naturalmente, quella, un'altra, del cane Argo, che quando lui entra nel palazzo il cane lo vede, dopo 20 anni che era lì e non mangiava quasi più, è ridiventato anche cieco. Infatti Omero lo descrive bene, il cane Argo diventato cieco, che riconosce il suo vecchio padrone, perché l'aveva allevato lui da piccolino, il picco da cucciolo, riconosce il suo vecchio padrone, anche se è vestito con gli stracci di un mendicante, però lui lo riconosce e gli fa il sorriso, e poi muore il cane dopo 20 anni, e anche lì Ulisse prova un profondo dispiacere. E anche lì il regista è stato bravissimo, perché hanno fatto vedere il pezzettino in televisione, inquadra proprio il cane che scodinzola per l'ultima volta alla vista del suo padrone, lui cerca, Ulisse cerca per l'ultima volta di accarezzarlo, però il cane ormai non lo sente più. Ecco, queste due sono le due scene che allora come adesso mi avevano emozionato e continuano ad emozionarmi. Per cui io non so se andrò al cinema a vedere Nolan, perché non mi interessa, magari lo faranno tra qualche anno in televisione, però non, per me l'Odissea è rimasta quella del 68. Vi consiglio di vederla, se proprio non avete niente da fare, sabato alle 3:30 su Rai 3 trasmettono gli ultimi due episodi.
che sono quando lui ritorna a palazzo e poi sconfigge i proci e ritrova la moglie. Ah, ecco un'altra scena che mi è piaciuta, questa qua l'hanno fatta vedere proprio sabato scorso, quando lui vede Telemaco che l'aveva lasciato piccolissimo, e Telemaco arriva a Itaca da un'altra via perché l'indovino gli ha detto di ritornare da un'altra via, altrimenti i proci l'avrebbero ucciso. Allora entra nel porcile, il porcile che era la casa del porcaro Omeo di Ulisse, e vede questo sconosciuto, questo vecchio, e gli chiede a Omeo: ma chi è questo vecchio che mi guarda con un'aria trasognata praticamente? E allora Omeo, che si accorge solo allora che Ulisse, gli dice: Telemaco, questo è tuo papà. L'abbraccio proprio tra genitore e figlio, anche quello è stato messo in evidenza dal regista di allora. Per cui, oltre all'amore per gli animali di Ulisse verso il suo cane Argo, in questi due episodi aveva messo in evidenza il regista l'amore che c'è fra mamma e figlio, e fra padre e figlio, la mamma di Ulisse e lui verso suo figlio. Vi ho un po' stufato, però a me l'Odissea piace, l'ho anche letta, lo rivedrei sempre. Allora, vediamo di leggervi qualche altra cosa. Ho trovato sempre su Intimità il terzo incomodo, Milly, che dice che c'è un terzo incomodo nella nostra vita. Io ho letto il titolo in grosso, ho detto: chi sarà questo terzo incomodo? E do pienamente ragione a Milly, perché lei dice: sì, il terzo incomodo è il cellulare. Oramai tutti noi abbiamo il cellulare, anch'io stessa ce l'ho qui davanti, però quando arrivo a casa lo metto nell'angolino e lo tengo lì acceso solo per vedere se magari chiama qualcuno. Ormai il telefono di casa c'è per internet, per il computer, però non si usa quasi più, magari qualcuno che ha bisogno o magari qualcuno che fa gli

anni qualche amica che compie gli anni e che non ti ricordi perché l'età fa brutti scherzi, allora il cellulare te lo ricorda e si usa il telefono per fare gli auguri. E Milly dice, quasi sempre è lui il terzo incomodo, il cellulare, perché vari studi hanno infatti osservato che basta la sua presenza sul tavolo per cambiare la qualità della conversazione. Infatti mi capita di vedere dei ragazzini, specialmente i ragazzini adesso, o li vedi in bicicletta col cellulare, o magari sono a due tutti con il cellulare in mano. Sì, è una comodità, però questo è proprio il terzo incomodo. E questo suo piccolo racconto dice: pranzo di lavoro, primo incontro importante, ci si siede, si ordina e dopo 30 secondi il cellulare appare sul tavolo. E magari è girato a faccia in giù, magari è silenzioso, ma resta lì, come il terzo incomodo. Cosa comunica davvero quel telefono appoggiato accanto al piatto? Molti lo lasciano sul tavolo per sicurezza, nel caso arrivi una chiamata importante, un messaggio urgente che può anche cambiare il momento della vita perché magari qualcuno ha bisogno di noi. Però il problema è un altro. Diversi studi hanno osservato che basta la semplice presenza del telefono per cambiare la qualità della conversazione, anche se non lo si guarda. È come se una parte dell'attenzione restasse comunque lì, disponibile a essere interrotta da un beep, una vibrazione o uno schermo che si illumina. È un po' come quando qualcuno si tiene il cappotto addosso durante una visita, dall'idea che da un momento all'altro debba andare via. Nel lavoro questo pesa ancora di più. Perché in un incontro professionale il telefono sul tavolo manda involontariamente un messaggio preciso. Ci sono, ma non completamente. E non è solo una questione di educazione. Quando una persona tiene il telefono in mano o vicino, sembra sempre un po' pronta a spostare l'attenzione altrove. Poi, ovviamente, ci sono le eccezioni. Chi aspetta una chiamata importante, chi ha figli o genitori anziani o emergenze dietro l'angolo, ma in questi casi spesso basta dirlo e spiegandolo il gesto disturba molto meno. Molti invece lasciano il cellulare sul tavolo senza che se ne accorgano. È diventata una cosa automatica, è come appoggiare le chiavi o gli occhiali. È un gesto che racconta molto del rapporto che abbiamo con la reperibilità continua, come se l'idea di staccare anche solo per un'ora ci mettesse ansia. E forse il punto è proprio questo. Oggi il vero lusso non è avere il telefono più nuovo, ma riuscire a dimenticarsene un po'. Ha perfettamente ragione, perché oramai anche i ragazzi sono talmente presi da questa smania di leggere sul cellulare che non leggono neanche più i libri. Prima ho incontrato mio nipote, il piccolino, con sua mamma, che andavano in comune per la carta d'identità. Il piccolino ha 15 anni, è un 10 centimetri più alto di me. Gli è scaduta la carta d'identità, gli ho detto: come mai sei in giro? Ci siamo incontrati lì in via Fornovo, visto che abitiamo pressappoco vicino, e devo andare in comune a rifare la carta d'identità perché per la scuola serve. E mi dice mia nuora: e poi vado in biblioteca a portare i libri che abbiamo letto. E le ho detto: Fabrizio, hai letto il libro quest'estate come ti ha detto l'insegnante di italiano? No. E mia nuora dice: no, li abbiamo letti io e Alberto, eravamo a casa, abbiamo letto i libri, adesso li porto in biblioteca. E allora io, da nonna ficcanaso, gli ho detto: ma scusa, ma no, l'insegnante non ti aveva detto di leggere un libro così a caso, ma un libro, perché è proprio leggendo il libro che si impara a scrivere, a mettere i temi e anche le consonanti giusti, gli articoli, le virgole, i punti, così. Mi guarda con un'aria da compatimento e mi dice: eh no, ancora 15 giorni, lo leggerò. Mia. Vabbè, per cui ragazzi è difficile trovare qualcuno che lega i libri al giorno d'oggi, sono talmente impegnati con questo cellulare che non si ricordano più
che la vita non è sul cellulare, la vita è guardare proprio magari il cielo, il sole in alto, la luna, e il cellulare ti presenta tutte le informazioni anche un po' sbagliate, perché adesso con queste benedette intelligenze artificiali modificano sia le facce, sia i discorsi che uno fa, per cui secondo me siamo andati troppo avanti con i telefoni e con queste innovazioni.

arrivato adesso un messaggio da leggervi, l'ha messo Ezio Zibetti e dice di promuoverlo in radio. È il tempo del creato, Acqua Viva, il mese del creato 2026. C'è la messa di apertura sabato 5 settembre 2026 al santuario, nostro santuario qua di Caravaggio, alle ore 16, e sono invitati i gruppi parrocchiali, i gruppi Laudato Si della diocesi di Cremona. Si chiama Acqua Viva, mese del creato 2026, e l'acqua è dono di vita, sorgente di speranza e segno dell'amore di Dio che rinnova ogni cosa. Uniti nella preghiera, custodiamo la nostra casa comune. Il mese del creato, sabato 5 settembre 2026. Poi ve lo leggeranno anche Betty, Elda e chi verrà alle nostre trasmissioni. Vediamo un po' la mia scaletta, che cosa dice. Agosto, vediamo di leggervi ancora qualcosa. Abbiamo 5 minuti ancora per stare insieme. Cosa ho preparato? Ieri mi sono messa là, ho detto preparo qualche cosa di bello da leggere. La ragazza che ha la nostalgia dell'estate, ve l'ho letta, vediamo cosa si può leggere. Vediamo, c'è stato il Papa a Rimini per il convegno di comunione e liberazione. Io ho visto in televisione, prima ha detto, è andato a visitare San Marino, visto che il Papa ha detto che forse è il secondo Papa che va a San Marino. Il messaggero dice: il futuro è una promessa e non una minaccia. Molti non lo credono più, sia fra gli adulti e fra i giovani. Silenziosamente, però, l'amor che muove il sole e le altre stelle, questo è lo slogan, che c'è al ritiro lì di Rimini, l'amor che muove il sole e le altre stelle, sospinge ancora alla speranza. È da qui, dal futuro, che ha smesso di essere una certezza ed è diventato per molti una fonte di inquietudine, che Leone XIV sceglie di parlare al popolo di comunione e liberazione. È travolto da un tifo da stadio, perché sembra che ci siano stati 60.000 allo stadio, poi in tutto sono 100.000 persone. Per lunghi minuti fa vibrare i padiglioni della fiera di Rimini. Il Papa Leone sembra quasi preso in contropiede dall'accoglienza. Davanti a una platea che riunisce diverse generazioni cresciute nel movimento fondato da Don Luigi Giussani, prende il microfono e devia per un momento dal testo preparato. Gli applausi più forti sono per Gesù Cristo, non per me. E poi soggiunge: se noi vogliamo cambiare il mondo, diceva Sant'Agostino, dobbiamo cambiare noi stessi e il nostro cuore non deve mai essere chiuso. Cerchiamo assieme di costruire un mondo di amore e di pace. Mi era rimasto un po', nella scaletta che ho preparato, in fondo, questo discorso del Papa, che però hanno fatto vedere, proprio tantissimi ragazzi e giovani. Sappiamo che il popolo di comunione e liberazione è folto, e di questo dobbiamo esserne contenti, perché, come ho detto settimana scorsa, dobbiamo portare avanti la nostra fede, la nostra convinzione di essere cristiani, altrimenti l'Islam ci sovrasta, e questo non può essere. Dobbiamo andare avanti così con le nostre credenze. Loro hanno le loro. Si rispettano, si tengono le loro e noi abbiamo le nostre, ognuno al suo posto. Però noi siamo cristiani e dobbiamo continuare ad esserlo. Ok, vediamo se riesco a leggervi ancora qualcosa. Un piccolo racconto che parla dei contadini, che siamo in agosto, e che dice: chi vuole il mosto zappi la fine ad agosto. Il calore del primo pomeriggio sale dal terreno a folate calde che fanno tremolare i confini dei filari piantati lungo il crinale della collina. L'aria profuma di terra bruciata dal sole e di mosto che comincia lentamente a formarsi
dentro i chicchi d'uva ormai scuri e lucidi sui tralci. Il contadino si ferma a metà del filare, appoggiando entrambe le mani sul manico consumato della zappa. Il sudore gli segna la camicia lungo la schiena, ma nei suoi occhi non c'è fatica, solo lo sguardo attento di chi sta controllando ogni singola zolla di terra attorno alle radici della vite. Con la punta dello scarpone sposta un mucchietto di zolle smosse, lasciando respirare il terreno pulito dalle erbacce. La gente pensa che ad agosto la campagna sia tutto un riposare all'ombra e in attesa del raccolto, che basti guardare l'uva che cambia colore e aspettare che settembre porti i cestini per la vendemmia. Ma chi ha il vino nel sangue sa che la terra non regala niente e chi fa il pigro proprio sul più bello. Mio padre mi piantava la zappa in mano proprio quando il sole scottava di più. Sembra una pazzia spezzarsi la schiena sotto il calore di questo mese. Eppure è proprio adesso che si gioca la partita vera. Rompere la crosta della terra in questi giorni serve due cose. Prima di tutto si taglia la strada alla gramigna e alle erbe cattive che andrebbero a rubare quel poco di nutrimento che la terra conserva. E poi, smuovendo il terreno, si crea una coperta di terra soffice che impedisce all'umidità profonda di evaporare nel gran caldo. È come dare da bere alle radici, senza versare una sola goccia d'acqua. Si rompe la terra e l'uva trova la forza di accumulare tutto lo zucchero che poi si ritroverà nel tino a fermentare. E se volete che la botte canti in autunno e che il mosto sia denso, dolce e capace di fare un gran vino, dovete saper sudare quando gli altri cercano l'ombra. Perché la generosità della terra nell'ora del raccolto è soltanto il rimborso della fatica che le avete regalato quando nessuno vi osservava. Un piccolo ricordo dei contadini e di chi ha le viti, che quasi quasi è ora di vendemmiare. Anzi, hanno detto che in Francia Corta incominceranno settimana prossima a vendemmiare, e così riusciremo a bere ancora quel gran vin buono che è il Müller Thurgau. Ogni tanto quando c'è qualche festa di compleanno in casa mia per festeggiare, acquistiamo questa bottiglietta di Müller Thurgau che si fa in Francia Corta e che è buonissimo, specialmente se è freddo dal frigorifero. Siamo arrivati quasi alla fine, anzi la fine, il tempo è cattivo, scappa, ci ruba le ore, i giorni, i minuti, ci ruba il nostro tempo, il tempo stesso che ruba il tempo a noi. Però anche questa giornata è passata, questa ora con voi è terminata. Io vi auguro una buona settimana, piena di calore dei vostri familiari, di sole e di salute e di tanta allegria. E ricordatevi sempre il nostro motto, che il tempo è l'essenza della vita, fai tesoro di ogni istante. Noi ci risentiremo lunedì prossimo, sempre alle 9, da Radio Città 9 in Blu Spazio Magnolia della parrocchia di Caravaggio. Vi saluto con un abbraccio e vi ringrazio di essere stati con noi, con me, con tutti noi, insomma. Arrivederci.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. 10 anni fa il terremoto nel centro Italia, quasi 300 le vittime, il risanamento, un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile ed è un richiamo alla responsabilità collettiva di ripristinare quella normalità che è stata spezzata nei territori colpiti da questa tragedia. È quanto sottolinea il Presidente della Repubblica Mattarella.

0: Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
1: La lotta di Kiev è la nostra, dall'Unione Europea sostegno incondizionato, è quanto afferma il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa dalla capitale ucraina in occasione dell'odierna festa dell'indipendenza. La Commissione Europea ha dato il via libera a nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro destinati a sistemi di difesa aerea e missilistica. Oggi a Kiev è prevista la riunione dei volenterosi con i leader in presenza in collegamento. E arriva invece a Mosca oggi l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher, che incontrerà il ministro degli esteri russo Lavrov. Le tensioni fra Stati Uniti e Iran. Il presidente iraniano Pezeshkian, in un discorso alla TV di Stato, afferma: il mondo intero è rimasto sbalordito dalla nostra resistenza, non chineremo la testa. Il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza di Teheran afferma: dal canto suo consideriamo nemico chi si unisce alle sanzioni americane. E il segretario americano al commercio Benset afferma: chi sta con Teheran per gli Stati Uniti è un paria. Il gasolio continua la sua corsa ed è a 2,2 euro e arriva in extremis la proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi. L'opposizione chiede di andare oltre le misure tampone e propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Jacques Moretti torna in carcere, ma questa volta con l'accusa di violenza sulla moglie Jessica, ora ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta fra l'11 e il 12 agosto, la coppia è già indagata per il rogo del loro locale a Capodanno, dove morirono 41 persone. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000. Con Max Occhiato.
1: Buongiorno, ben ritrovati e buon inizio di settimana nel Magazine in Blu 2000. Eh sì, da oggi la surprise. Ritorno io alla conduzione del magazine fino alle 13 insieme, anche perché giustamente, meritatamente, la nostra chiocciolina Daniela Lami se n'è andata in vacanza e ci ha lasciato in eredità questo bel programma ricco di appuntamenti, di cose curiose da raccontarvi. Naturalmente voi siete i protagonisti con tutti i vostri messaggi. Diretta @radioinblu.it, questo è l'indirizzo di posta elettronica. Siete dei nostri, come lo è il nostro Daniele Caruso, prontamente in regia oggi ad accompagnarci per queste 3, 4, 5, non si sa, perché poi insomma ci ritroveremo anche nel primo pomeriggio di Blu 2000. Vi invito a scaricare la nostra app Play 2000 per seguirci in streaming in ogni luogo, davvero anche durante le vostre vacanze. A proposito, raccontateci, siete ancora in vacanza? Credo di sì, perché arrivando oggi a Milano l'ho trovata ancora abbastanza spopolata, quindi ancora non sono ritornati tutti. Mentre per tutte le altre info e anche i podcast andate anche sul sito play2000.it. Iniziamo con i text.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle storie e interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di maschere, che spesso ci riconducono al tema del teatro e al sottile confine che separa palcoscenico da platea. Lo percorriamo con l'ospite di oggi, regista, attore e cofondatore della Compagnia dei Piccoli, che proprio recentemente ha compiuto 10 anni. Oggi Riflessi incontra Mattia Cabrini. Ben trovato!
2: Grazie!
1: E grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi, insomma, dell'invito.

0: Tanto buon anniversario, visto che siete freschi freschi.
1: Sì, è vero, è vero. È una sorta di traguardo. Quando uno raggiunge, come dire, un compleanno, è all'occasione di fermarsi e guardare dietro. Poi ha sempre la mente impegnata in quello che vuole fare, desidera fare, il futuro, eccetera. Però devo dire che fermarsi permette di accorgersi che si è fatto molto. Non tutto bene, non tutto con successo, non tutto perfettamente, anzi, però è sempre un tempo di bilanci e i bilanci sono dolorosi ma molto utili.
0: Ecco, facciamo un passo indietro anche nel tuo passato e nella storia che ti porta fino a qua.
1: Sì.
0: Tu da quanto ti occupi di teatro e perché hai scelto di calcare il palcoscenico, come attore o come regista?
1: Ma allora, l'origine di questa passione affonda nell'adolescenza. Quindi devo dire che nel periodo dell'adolescenza, grazie ad alcune proposte, quindi ad alcuni inviti di persone che mi hanno proposto di fare dei laboratori di teatro, di giocoleria, di arte di strada, tra questi anche l'oratorio, che è stato uno dei luoghi dove ho avuto occasione di mettermi un po' in gioco come animatore, prima di tutto. Sono stati spazi in cui ho avuto la possibilità di uscire un po' dal tavolo. Io sono in realtà una persona molto timida e che passava molto tempo sotto il tavolo.
0: Tavolo inteso come superficie,
1: sì, sì,
0: le quinte, diciamo, della
1: sì,
0: tua...
1: Sì, sì, ma proprio fisicamente, cioè il mio essere bambino era spesso un giocare sotto il tavolo.
0: Okay.
1: No, e quindi avevo tutta una serie di giochi, di fantasie che creava il mio mondo. E da lì alcune persone mi hanno permesso di portare questo mondo fuori. Quindi le radici, devo dire, nascono proprio lì, nel, come dire, desiderio di giocare fondamentalmente con le altre persone sul palcoscenico e con il pubblico. Quindi principalmente è stato lì. Poi diciamo che professionalmente, cioè quando ho cominciato a lavorare con il teatro, direi dopo la scuola, cioè dopo essermi diplomato come attore, quindi dai 24-25 anni in poi, lì in maniera un po' più stabile.
0: È diventato più professionale, insomma,
1: sì,
0: di una,
1: sì,
0: qualcosa,
1: sì,
0: che è diventata una strada, più
1: sì,
0: una, oltre
1: ormai
0: che una
1: quotidiana,
0: passione,
1: sì, sì, sì, certo.
0: E curiosità, c'è la prima maschera che hai indossato, qual è stata? C'è qualche personaggio che ti è rimasto un po' cucito addosso tra quelli che hai interpretato?
1: Allora, come maschera, devo dire la verità, io ho avuto una grandissima passione per le maschere, per i
0: quelle
1: trucchi
0: tradizionali, intendi?
1: No, in generale qualsiasi, okay, maschera, e quindi la possibilità di travestirsi. Guarda, quando ero bambino c'era una festa a scuola addirittura dell'infanzia, vecchia scuola materna, in cui il tema era Pinocchio, e con i miei genitori abbiamo costruito il costume da balena. Quindi era una roba, sì,
0: quanto eri grande,
1: era, e quindi c'era questo, poi mi ha fatto molto riflettere sull'ingombro. Ero grande, avevo 5 anni, quindi mio papà e mia mamma mi hanno detto: non facciamo il solito Pinocchio, il solito gatto e la volpe, c'è niente di male a fare il gatto e la volpe, però proprio la balena,
0: rovesciamento completo.
1: E io ricordo che dentro questo grosso involucro di gomma piuma c'era proprio un mondo, c'era appunto spazio dove io potevo muovere le mani. E mi è rimasta addosso questa cosa, tu dirai, che razza di maschera, però era proprio la possibilità di sentire che attorno a me c'era un personaggio che gli altri vedevano e dicevano anche, mamma mia com'è grande, e dentro c'ero io piccolissimo che aveva questo spazio vuoto intorno e che muovevo questo telaio di legno rivestito di gomma piuma, no?
0: Quindi per la fantasia e per la capacità di realizzarlo, perché poi sai...
1: Sì, sì, e devo dire che adesso mi è venuta in mente questa immagine, che tra l'altro affonda proprio nel passato, però la sensazione, ecco, la sensazione è la stessa che poi oggi uno vive anche in maschere più semplici o quelle tradizionali o personaggi anche più vicini alla realtà.
0: Ecco, la riporta la tua esperienza attuale con bambini e adolescenti, che spesso si sa, come tu dicevi, magari affronti un periodo di cambiamento, porti tante maschere, quelle della crescita, quelle del passato, del presente, e spesso fai fatica a toglierle, soprattutto se sei su un palco con i riflettori puntati. Come funziona con i bambini e i ragazzi che escono a smascherarsi, a scoprirsi? a magari riscoprirsi anche.
1: Sì, allora, il tema, la maschera è un tema molto grande che non ha accezioni solo positive o solo negative, ovviamente. Però tendenzialmente il mondo della crescita, quello che io vedo da osservatore nell'esperienza, è che spesso sono maschere che o uno si mette addosso come sorta di protezione, come
0: una
1: sorta
0: corazza.
1: Di difesa, uh-huh. Oppure che gli sono state messe addosso. Quindi il bravo ragazzo, la ragazza timida, oppure quella sopra le righe, oppure quello indisciplinato e vivace, cioè dei tipi.
0: Le etichette, insomma.
1: Esatto, che si confermano vicendevolmente. Cioè gli altri mi vedono così, quindi io sono così,
0: questo.
1: Oppure io ti faccio vedere che sono così, così tu vedi che sono questo. Allora. Questo è un labirinto, nel senso che entrarci è molto difficile.
0: Uscirne
1: soprattutto, perché la consapevolezza di questa dinamica per la persona che c'è dentro è un lungo percorso. Quello che si può fare però è riconnettersi con il sé. E quindi ad esempio il lavoro teatrale lo fa con il corpo, no? E quindi sentire che c'è un respiro, sentire che c'è un corpo che tu percepisci, sentire che attraverso i sensi tu ti colleghi al fuori, e quindi lo sguardo verso un luogo, verso un'altra persona, il tatto, l'ascolto, sono tutte cose che piano piano ti aiutano a sentire te stesso, ma soprattutto il mondo fuori. Allora questo piano piano fa, come dire, perdere un po' di sovrastruttura, un po' di pezzi, e si raggiunge quella che, in termini magari un po' teorici, si chiama autenticità, uh-huh. Onestà.
0: Il sé.
1: Sì, che però è un po' una resa, ecco. Cioè non è una roba che guadagni e conquisti, è proprio
0: è uno spogliarsi.
1: Un arrendersi, sì.
0: E c'è qualche aneddoto, qualche momento con i ragazzi che ti ricordi, che racchiude un po' questa sensazione di...
1: Guarda,
0: vittoria, qualcosa che ti hanno detto che è rimasto con te.
1: Sì, ma ce ne sono tanti. La cosa che, come dire, mi stupisce sempre è vedere un cambiamento nel volto, cioè vedere che proprio a livello di sguardo magari una persona guadagna una verticalità, mm-hmm. no? O la possibilità di guardarti negli occhi. Un petto che si apre, no? Quindi lo stare sempre in maniera un po' più chiusa.
0: Piccoli grandi gesti, perché comunque noti proprio un cambiamento anche nella struttura della persona, magari guadagna 2 centimetri di altezza perché tira sulle spalle.
1: È nella voce, no? Sì. Il tirar fuori una voce che è una cosa che puoi fare solo tu. Cioè, non ci sono registi, almeno che io sappia, che vengono a prenderti la voce in gola, ma è una sorta di... consapevolezza che tu hai anche sulla base di quanto ti fidi di quel contesto. Quindi guarda, aneddoti nello specifico non te ne saprei dire, ma ti posso dire tante trasformazioni, cioè proprio visive, e come dire, nell'adolescenza queste sono a volte molto, molto efficaci, molto incisive, perché tirano fuori delle persone che sono magari dentro dei gusci o dentro delle stanze che sono dolorose a volte, e che grazie a questo sistema, che poi non è che abbia inventato io, cioè il teatro esiste da sempre, ma che appunto questo rispecchiarsi,
0: sì, è un rito che si ripropone,
1: e questo
0: ancora
1: rito
0: oggi
1: le persone dicono ah ok,
0: funziona,
1: mi posso riconnettere a questo mm-hmm. mondo.
0: E fuori dal teatro come funziona, come si sta senza maschere, è possibile?
1: Oh, bello questa
0: nella vita
1: domanda.
0: Quotidiana spogliarsi.
1: Allora, io per questo dico che a volte la maschera è un po' una sorta di sopravvivenza, cioè purtroppo questa cosa la diceva anche Pirandello, ma molti altri, cioè soprattutto nel mondo di oggi, che è un mondo un po' competitivo, un po' performativo, dove a volte essere se stessi, nel senso di onesti, disponibili, generosi,
0: anche
1: viene
0: di
1: vissuto...
0: semplificare, sì, forse poco valorizzato il
1: sì,
0: togliere.
1: Sì, no, quindi devo far vedere che sono all'altezza, che ho dei titoli, che sono all'eccellente. Quindi il mondo si divide un po' così, no? Tra chi ce la fa e chi sembra che non ce la possa fare. Diciamo che a volte queste maschere servono. Io, come dire, credo che però la conquista, ma ripeto, è proprio una conquista di tanto tempo, sia piano piano quella di aprirsi e di mostrarsi, mm-hmm. nelle proprie fragilità, nelle proprie imperfezioni, il grande tema del fallimento, per dire, è qualcosa che riguarda tutti.
0: Questo mostro incredibile che nessuno vuole affrontare.
1: Però adesso, detta così, sembra facile, no? In realtà poi quando uno è dentro mi rendo conto che sia una sfida, lavorando soprattutto con tanti giovani, mi accorgo che è un tema enorme per loro, no? Il cambiare università, il cambiare città, cioè viene sempre visto con la paura di fallire.
0: Sì. O come già un qualcosa che ti fa capire che non sei stato abbastanza, quindi c'è già un piccolo lutto magari nel fare dei cambiamenti, ecco, sì. Non è facile, su questo il teatro sicuramente può essere qualcosa che dà. Curiosità, chi sarebbe Mattia senza il teatro?
1: Mamma mia, e questa è una bella domanda anche questa, ragazzi. Allora, chi sarebbe Mattia senza il teatro? Non lo so, io dico sempre che se dovessi smettere di fare teatro potrei fare qualsiasi altro lavoro, ed è un po' vero, nel senso che alla fine credo che per me fare teatro era l'obiettivo della vita. Adesso che un po' ci sto riuscendo, ti direi ma sì, ma in realtà è la vita più grande. Avete più grande, no? Anche del
0: cosa
1: teatro
0: faresti
1: stesso.
0: Se dovessi cambiare domani?
1: Bella questa. Allora, io farei il barista.
0: Il barista?
1: Sì. C'è un po' questo pallino. O farei il barista, perché mi piace... Il barista del pomeriggio, quelli di giorno, non quelli notturni, perché lì non so se sono
0: svegli. C'è un altro mondo.
1: Non so se sei svegli a lungo. Però quelli stai proprio un po' da pomeriggio, da colazione.
0: Da chiacchiera.
1: Quello lì. Oppure per un periodo volevo guidare i pullman.
0: Lavori completamente diversi e...
1: Sì, però portare la gente in giro, cioè portare la gente a vedere dei posti, dei mondi...
0: quello che fai col teatro effettivamente, quindi vale il discorso che...
1: Vedi, poi alla fine...
0: Un po' di scuola ce l'hai già su quello.
1: Alla fine si torna, sì.
0: Ecco, torno io ai laboratori di quest'anno che state portando avanti, dove il tema, se non sbaglio, è Maschere Ribelli.
1: Sì.
0: Qualche spoiler?
1: Maschere Ribelli proprio per questo, perché la ribellione è proprio togliersi la maschera o avere come dire, essere così spregiudicati da mettersela, no, in maniera un po' sfacciata. Ma qualche spoiler, stiamo lavorando sui testi di Pirandello, con il gruppo dei grandi portiamo avanti un lavoro su Enrico IV, che ci fa riflettere un po' sul discorso
0: sulle
1: della follia.
0: Sulle maschere messe, tolte, imposte,
1: sì,
0: strappate.
1: Esatto, quindi appunto...
0: Lettura che si consiglia sempre, tra l'altro, Enrico IV. Perché
1: è un classico, sì. Però appunto con i giovani...
0: Come lettura, ma anche come spettacolo.
1: È proprio necessario, cioè giocare a creare questi mondi che poi possiamo distruggere in un attimo, no? Con gli adolescenti invece stiamo lavorando... Sei personaggi in cerca d'autore, quindi la dinamica un po' metateatrale, uscire un po' dall'impostazione anche del teatro, svecchiarlo un po' nel nostro piccolo, come gioco di parole. E con i bambini invece sto tentando un lavoro sulle novelle, e quindi in questa stanza dove ci sono tanti oggetti coperti da teli bianchi, come una casa in disuso, no? L'ambientazione, ogni tanto vengono scoperti questi oggetti che diventano spazi di memorie o di gioco.
0: Ecco, tu mi stai parlando di spazi, di oggetti, di presenza fisica.
1: Sì.
0: Perché il teatro, secondo te, ha ancora un senso, soprattutto per i giovani, in una... presente che è dematerializzato e spesso in qualche modo ostaggio del digitale?
1: Perché, allora, da una parte è ancora qualcosa che ci convoca, che ci tiene insieme. Tu parlavi di rito, e questo è sempre vero, ma non solo nello spettacolo, no? Spesso lo spettatore ha in mente lo spettacolo, ma in tutto quello che c'è prima: il rito di leggere un copione, il rito di fare delle prove, il rito di fare un incontro di laboratorio classico che ha una sua... forse uso una parola grossa, però liturgia, nel senso di una sua dinamica.
0: Sì, è un qualcosa che tra l'altro dura nel tempo, ti costringe a impegnarti a esserci.
1: In maniera sempre uguale, presente. Sempre diversa. Vedi che è un po' questo. È qualcosa che convoca le persone e le fa ritrovare. Poi è chiaro, tu dici, ma anche i social ci fanno ritrovare. Sì, vero è che è un'esperienza che ci mette ancora nei panni dell'altro. E quindi la cosa che io reputo fondamentale è tutte le volte che tu vieni a fare un lavoro di teatro, un laboratorio, ma anche solo assistere a uno spettacolo, ti immedesimi, ti metti nei panni dell'altro, che è una delle più belle esperienze umane, nel bene e nel male. E poi è un elemento di democrazia, no? Cioè, quando io mi metto nei panni di un altro, sto facendo un esercizio di democrazia, e quindi credo che questo sia nei tempi di oggi, dove invece ci sono dei diktat molto definiti o delle correnti ideologiche che poi ci travolgono, importante. Cioè invece poter dire che, ah, però forse se ti ascolto anche questo personaggio ha da dirmi qualcosa. Ah, però questa storia mi può dire delle cose. Ah, però questa tragedia antica mi fa pensare delle... Allora, capisci? Metto in discussione, mi faccio delle domande, esco un po' dal monolite granitico. Ecco, queste due cose...
0: Dall'autopensiero, anche da quello che magari le autonarrazioni, quelle che ci portano avanti, convinti che le cose siano sempre come le pensiamo, come le abbiamo pensate ieri.
1: Allora, invece... quindi non è che il digitale non lo faccia, però diciamo che a volte ci porta in quell'autonarrazione, ci conferma, ci dà un'informazione che dobbiamo comunque mettere in discussione, il senso critico, le fake news, eccetera. Quindi nel teatro invece entro in una dialettica che è puramente umana, relazionale.
0: E se ti chiedessi cos'è per te il teatro in una parola?
1: Ma la parola che mi viene sempre in mente è libertà, la possibilità di appunto farsi tutte le domande. Direi libertà, perché è un percorso, prima dicevi ribelli, no? Come le maschere, di sapere che ho una maschera, allora scelgo liberamente di tenermela, mm-hmm, perché mi accomoda, perché mi serve, oppure di toglierla e dimostrarmi dentro questo fallimento, la libertà di parlare ad alta voce, di sussurrare, di andare oltre il limite del logos e di stare in una range che è quello del mito, no? E, però ecco, la libertà, attenzione, non è una libertà di espressione così fine a se stesso, ma è una grande disciplina. E quindi il teatro ti permette di coltivarla, non so se raggiungerla, ma di coltivarla, dentro però alcune regole e alcuni parametri che vanno rispettati e poi credo valga anche un po' per la vita, poi non sono così saggio magari di fare lezioni di vita, però penso che nel teatro ci voglia.
0: Assolutamente, direi che è una bella metafora e ben racchiude quello che si prova sul palcoscenico ma anche nella realtà di tutti i giorni.
1: Credo di sì, ecco.
0: Grazie ancora a Mattia Cabrini per essere stato con noi, averci raccontato un po' la tua passione, il tuo mestiere e ciò che si prova sul palco si può riportare nella vita quotidiana,
1: sì,
0: consapevoli che appunto la libertà, le regole e l'opportunità di essere se stessi e di cambiare di giorno in giorno è un qualcosa da ricordarsi, da preservare.
1: Grazie a te e grazie a voi.
0: Grazie davvero. Trovate questa e le altre interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su Instagram con gli scatti di backstage di Giulia Barbieri e su Spotify con i nostri podcast. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra. L'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Prima di celebrare la messa per il nostro fratello Giambattista, preghiamo insieme il rosario. Se qualcuno lo desidera, c'è un sacerdote disponibile alla cappella per le confessioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Nel primo mistero di Gaudio contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria Vergine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Nel secondo mistero di Gaudio contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Nel terzo mistero di Gaudio contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Nel quarto mistero di Gaudio contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetto è il frutto del tuo seno.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Nel quinto mistero di Gaudio contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori nel Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Salve, o Regina, Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza vi doni ogni gioia e pace nella fede, e il Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Siamo qui insieme oggi per manifestare la nostra amicizia e il nostro affetto ai familiari di Giambattista che stanno soffrendo. Al dolore per la sua malattia si aggiunge ora il buio e il freddo della morte. Ma com'è strana la morte! Mentre ci fa sentire la lacerazione del distacco, può ancora diventare una forza che unisce e riunisce. Entriamo in questa liturgia di salute e di speranza, rafforzando la nostra fede nella misericordia di Dio, che tutto sostiene e tutto perdona. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Padre, che hai chiamato il nostro fratello Giambattista a comunicare alla passione del tuo figlio nella sofferenza del corpo e dello spirito, donagli di raccogliere il premio nella gloria del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro di Giobbe. Giobbe prese a dire: «Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io so che il mio Redentore è vivo e che, ultimo, si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro». Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
0: Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
2: Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge i piccoli, ero misero ed egli mi ha salvato.
0: Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
2: Ho creduto anche quando dicevo: sono troppo infelice. Ho detto con sgomento: ogni uomo è bugiardo.
0: Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
2: Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei Suoi fedeli. Ti prego, Signore, perché sono Tuo servo, Tu hai spezzato le mie catene.
0: Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò, dicendo: Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.

mentre ci raccogliamo in preghiera per dare l'ultimo saluto al nostro fratello Giambattista, esprimere le nostre condoglianze ai familiari, ben sapendo come la morte porta sempre sofferenza nella vita delle persone che perdono una persona amata, una persona cara. Tutte queste realtà sono certamente umanamente importanti e preziose, ma mentre compiamo questi gesti siamo invitati ad aprire la nostra prospettiva ad un modo diverso di guardare e di pensare la morte, perché dalla nostra parte la morte è solo una separazione, è un disastro, è una fine. Mentre invece se la guardiamo con gli occhi di Dio impariamo a vedere al di là della morte, non tanto quello che avviene, di cui Gesù non ci ha detto nulla, ma quello che, proprio perché la morte non è l'ultima parola, dà senso al nostro vivere quaggiù. È una riflessione che già accennava il libro di Giobbe, la prima lettura che abbiamo ascoltato. Giobbe è una persona che ha subito grandi disgrazie, ha perso tutto quello in cui poteva confidare, i suoi beni, la sua famiglia, tutto quello che poteva aprire per lui un futuro. Eppure, nonostante tutto questo, lui afferma la certezza di un futuro. Io lo so che colui che è in grado di ridarmi gioia è vivo e per ultimo si ergerà sulla polvere. Questa certezza non è semplicemente una illusione per sottrarsi alla fatica della sofferenza presente, ma è quello che dà la prospettiva anche alla sofferenza, che non è realtà inutile. Certo, noi la evitiamo là dove ci è possibile, ma siccome con la sofferenza dobbiamo sempre farci i conti, non solo quando la malattia ci tocca, ma anche quando tocca persone a noi vicine. La sofferenza è, diremmo così, quasi una parte costitutiva della nostra esperienza umana. E se noi la consideriamo semplicemente qualcosa da evitare, quando ci tocca, facciamo fatica a dare un significato a quel momento. E invece Giobbe ci dice, guarda che anche la sofferenza è annuncio di un compimento e di una gioia che per ora ti è tolta, ma che poi sarà data. E questa è una certezza che va custodita nel cuore. Lui usa l'immagine di scolpire questo nella pietra come qualcosa che non si cancella più, per dire che lo vuole scolpito nel suo cuore, perché il cuore pure nella sofferenza sia fortemente ancorato ad una speranza. E questa speranza non è un'illusione. Gesù, colui che sa cosa c'è al di là della morte, non ce l'ha descritto, ma ci ha assicurato la sua preghiera, la sua vicinanza. Gesù, proprio mentre saluta i suoi apostoli la sera prima di morire, eleva in mezzo a loro una preghiera: Padre, voglio che quelli che mi hai dato, quelli che mi hanno conosciuto, quelli che mi hanno riconosciuto, siano con me dove sono io, siano con me non solo adesso che sono qui, ma siano con me anche dopo la realtà della morte. Ed è questa compagnia che dà significato alla morte, perché di là non siamo soli. Di là siamo in buona compagnia, di là ritroviamo il Signore Gesù, che qui abbiamo cercato di conoscere e di pregare nel cammino della nostra vita, di là ritroviamo le persone amate, di là si ricompongono quei legami che la morte sembra rompere al di qua. E se questa è la verità che Gesù Cristo ci ha manifestato, non solo ci consola nel momento in cui perdiamo una persona amata, perché non l'abbiamo perduta del tutto, è solo custodita al di là della morte e la ritroveremo anche noi al di là della morte, ma questo dà anche la prospettiva della verità della nostra vita, che se è vero che è precaria e che a un certo punto finisce, è anche altrettanto vero che nella nostra vita alcune cose non finiscono mai. Non finiranno le nostre passioni, le cose su cui cerchiamo di costruire la nostra vita, i progetti che cerchiamo di realizzare. Questi finiranno con la nostra morte. Non finiranno i legami che abbiamo custodito, quei legami di affetto, di amore, prima di tutto per il Signore e poi per le persone che il Signore ci dona di incontrare, perché questo sarà, diremmo così, un patrimonio che non ci verrà tolto. I nostri soldi resteranno qui,
ma le persone amate verranno con noi al di là della morte, e di là attenderemo quel ricomporsi delle esperienze belle della nostra vita, quelle esperienze che sono vere perché sono condivise, perché ci hanno fatto comunione con i nostri fratelli. Là la comunione sarà piena, là la gioia sarà piena, là arriva il nostro fratello Giambattista dopo aver varcato la soglia della morte.

0: Nella concordia e nella comunione, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per tutti i malati, perché il Padre ascolti le loro invocazioni e non si sentano soli nella sofferenza, ma presto ritornino, guariti, a ringraziarlo insieme a noi nella sua Chiesa. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per tutti coloro che curano gli infermi, ricercano nuove cure, lottano contro le malattie, perché il Padre della vita non permetta che si scoraggino e perché sentano il sostegno e la gratitudine dei loro fratelli. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per noi qui riuniti in assemblea, perché Dio ravvivi la nostra speranza, non ci faccia chiudere nella disperazione, non lasciamo che la morte abbia l'ultima parola. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore. In quest'ora in cui la morte rischia di farci dubitare della vita, Signore, parlaci con forza. Ricordaci le tue promesse di salvezza, ricordaci che il tuo Figlio è risorto. Mentre la morte distacca da noi il nostro fratello Giambattista, tu aprigli le porte della vita e tu che lo ami più di noi, conservalo nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda con benevolenza, o Padre, i nostri doni, perché il nostro fratello Giambattista sia associato alla gloria del tuo Figlio, che tutti ci unisce nel grande sacramento del suo amore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo con la sua vittoria ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Giambattista che oggi hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando asciugata ogni lacrima i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La volontà del Padre è che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio. Non si perda nella morte questo nostro fratello Giambattista, che Dio ha scelto come figlio nelle acque del battesimo. Diciamo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza il nostro fratello Giambattista giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. È arrivato il momento di salutare per l'ultima volta il nostro fratello Giambattista. È il momento in cui, mentre ci separiamo dal suo corpo, si affollano nella memoria ricordi e rimorsi che rischiano di tenerci nel passato. Il rimorso di non averlo amato a sufficienza, l'angoscia per non averlo potuto far guarire. Invece il nostro addio e il nostro ultimo saluto vogliono aprirsi al futuro che è Dio per lui, per noi, per tutti. Salutiamo questo nostro fratello con l'acqua, l'acqua delle origini, l'acqua materna che genera la vita, l'acqua del battesimo. Dio lo faccia rinascere ad un mondo nuovo. Lo salutiamo con il profumo dell'incenso che sale fino a Dio insieme alla nostra preghiera. Dio gli regali la sua stessa gloria e l'eredità promessa ai suoi figli. Lo salutiamo con il canto per dire la nostra fede nella vita, in attesa di cantare insieme con lui l'inno dei salvati.

0: Dio onnipotente, che con il soffio del tuo spirito hai dato la vita all'uomo tratto dalla polvere, tu che con la tua potenza trasformi il deserto in un fertile giardino, concedi al nostro fratello Giambattista di ritrovare pienezza di vita presso di te. Il suo corpo scompare al nostro sguardo e le sue ceneri ci ricorderanno sempre che ormai dobbiamo cercarlo presso di te. E tu fa che insieme con lui, anche noi, possiamo lodare per sempre la tua grandezza e la tua infinita misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Riposi in pace.
1: Amen. Il nostro fratello Giambattista sarà ricordato con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa lunedì 31 agosto alle ore 20:45 nella chiesa dell'ex conventino con ingresso dal portone di via Griana.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ora non promesse ma lavoro di tutti, ciascuno nelle proprie funzioni e responsabilità, tutte importanti con la forza di quella solidarietà che tanto ha consolato in quei giorni terribili. Così il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi, nella messa ad Arquata del Tronto per i 10 anni dal sisma in centro Italia che provocò 300 morti. Il risanamento chiede di essere ultimato nel più breve tempo possibile, così il presidente della Repubblica Mattarella. Nel pomeriggio è attesa la visita da Amatrice della Premier Giorgia Meloni, alle 17 la messa del cardinale Zuppi. In occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore di 6,1 miliardi di euro. I fondi sono destinati a sistemi di difesa aerea, antimissile, missili, munizioni e radar, fa sapere l'esecutivo europeo. Nella capitale ucraina si svolge oggi anche il vertice della coalizione dei volenterosi. È arrivato di persona anche il premier britannico Andy Burnham. La premier Meloni si collegherà da remoto in videoconferenza. Secondo il presidente Zelensky, l'Ucraina non cadrà e prevarrà contro la Russia. Gli Stati Uniti preparano il D-Day economico per l'Iran, la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario, e chi starà con Teheran sarà un paria. È quanto ha affermato il segretario al tesoro americano Scott Bensett al Financial Times. Bensett nelle prossime ore annuncerà nel dettaglio la stretta economica che gli Stati Uniti intendono imporre a Teheran. A rispondere il viceministro degli esteri iraniano Gharibadi, secondo cui l'offensiva finanziaria americana è una missione della sconfitta. È una petroliera ha preso fuoco dopo essere stata colpita da un proiettile non identificato al largo della costa saudita del Mar Rosso, lo ha riferito l'agenzia marittima britannica che

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Tema della puntata odierna, il giudizio. Ne parleremo con Don Pasquale Brizzi.

0: Quante volte, cari amici, abbiamo giudicato un fratello e spesso l'abbiamo fatto anche a sproposito. Io aggiungerei il giudizio e mancanza di amore, ma sentiamo cosa dirà a riguardo il nostro Don Pasquale. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, entriamo subito nel vivo della nostra chiacchierata. Nel Vangelo di Matteo leggiamo che Gesù dice: non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con cui giudicate sarete giudicati e con la misura con la quale misurate sarete misurati. Don Pasquale, non giudicate per non essere giudicati, in che senso?
1: Guarda, ogni volta che ascolto o leggo questo brano del Vangelo di Matteo, mi viene in mente un antico detto orientale che dice così, presso a poco: quando punti l'indice contro una persona, ricordati che nella tua mano altre 3 dita sono rivolte contro di te. Basta fare l'esperimento concreto e ce ne accorgiamo. E in questo versetto del Vangelo è come se Gesù volesse aiutarci, anzi vuole aiutarci a prendere coscienza che c'è questo terribile morbo del giudizio. Gesù cercava all'epoca, come cerca oggi attraverso la Chiesa, il Vangelo, il Magistero, eccetera, Gesù cerca di aiutarci, di aiutare noi a lavorare sul nostro mondo interiore, a guardarci dentro, a riconoscere prima di tutto il nostro peccato. Questo è il senso del non guardare la pagliuzza nell'occhio dell'altro e invece notare la trave che è nel nostro. Ecco perché dice non giudicare. In altre parole, se la mia misura, la mia tolleranza verso gli altri, la mia pazienza, il mio amore per loro è molto ristretta, anche io riceverò meno in termini di comprensione, rispetto e affetto. In poche parole, quello che diamo riceviamo. Invece quando non giudico, ma piuttosto benedico e sono interessata ad aiutare le persone a migliorare, allora riceverò una grande grazia. Del resto, se ci fermiamo un attimo a ragionare, che cosa ci si guadagna a giudicare gli altri? Cosa c'è di buono nell'imporre la propria visione della vita e delle nostre idee sugli altri in modo acido, spietato? La risposta è niente, non ci ricaviamo niente, c'è solo da perdere, c'è spreco di energie e di tempo per costruire magari situazioni tossiche che contribuiscono poi a farci stare male e alimentano stati d'animo di rabbia e di rancore. Giudicare non serve a niente e a nessuno, ci si perde sempre.
0: Don Tonino Bello affermava: non giudicate la gente, non giudicate nessuno, non fatelo mai. Allargate piuttosto l'anima alla comprensione dei problemi altrui. Mettete nel corpo l'occhio del fratello per vedere il mondo dalla sua postazione, non dalla nostra. E possiamo affermare che il giudizio, come dicevo poco fa, è mancanza di amore. E perché, Don Pasquale, bisogna astenersi dal giudicare?
1: Ecco, anzitutto non giudicare significa comprendere. E la comprensione è la chiave del perdono, quindi già questo è il motivo principale. Ecco, bisogna astenersi dal giudicare, perché nel momento in cui io giudico non conosco più il perdono, non sono comprensivo. Comprendere, prendere insieme, questo è il senso. Chi giudica non considera l'altro, non lo prende con sé. Il buon samaritano non ha giudicato nessuno, ha visto quel poveraccio per terra e lo ha aiutato, indipendentemente da quello che dice, che fa, indipendentemente da quello in cui crede. E questa è la logica del perdono e dell'amore. Il giudizio no, il giudizio pesa sulla bilancia. Il giudizio è sempre sinonimo di guadagno, di interesse personale, quindi di egoismo. Gesù parla a tal proposito dell'occhio malato o dell'occhio cattivo, che bisogna cavarlo se ci scandalizza. Che cosa vuole dire in pratica Gesù, anche dal punto di vista morale, etico? Gesù evidenzia che lo sguardo torbido è causato dalla gelosia. L'occhio malato guarda in modo malevolo, giudica in modo spietato. Quando ammiro il mio prossimo, la persona che mi avvicina per le sue qualità, ma allo stesso tempo mi rendo geloso, il mio occhio diventa cattivo, malevolo appunto. Non vedo più la realtà così com'è. E può succedere di giudicare spesso, quasi sempre, un altro per un male immaginario che non ha mai fatto. Ma questo perché? Perché io proietto sugli altri quello che sono. Infatti Gesù dice: perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave nel tuo occhio? Cioè, solo chi è consapevole del proprio valore e dei propri limiti è umile e non giudica gli altri con il proprio metro di misura. Purtroppo, è brutto dirlo, ma è sempre la persona più sporca a far notare le piccole macchie degli altri, e così purtroppo. Cioè, non potrò mai cambiare ciò di cui non sono consapevole. È qui che risiede la maturità. Se io sono consapevole di me stesso e dei miei limiti, difficilmente mi perderò il mio tempo a giudicare. Aggiungo infine che se dobbiamo scegliere tra avere ragione o essere gentili, è preferibile essere gentile. Solo le persone gentili sono veramente forti e cambiano il mondo, perché non giudicano.

0: Dio è un padre che ci ama con cuore di madre, questo lo diceva Giovanni Paolo I. Solo Dio ha la facoltà di giudicare l'uomo, ma nonostante abbia questa capacità propria, usa bontà, misericordia, amore. Dio stesso non giudica nessun uomo prima che sia arrivata la fine dei suoi giorni. Allora, Don Pasquale, perché dovremmo essere più precipitosi noi?
1: Infatti, questa è la domanda principale. E ci potrebbe rispondere, se ricordo bene, sì, nella lettera di Giacomo, nella sua lettera, quando dice: ma chi sei tu che ti fai giudice del tuo prossimo? Giudicare senza conoscere è sempre sinonimo di debolezza e di malanimo, di disagio interiore. Lo so che non è facile, ma dovremmo rallegrarci quando qualcuno emette una critica nei nostri confronti. Questo quando subiamo il giudizio degli altri, perché di solito quando lo subiamo abbiamo la tentazione di reagire, anzi peggio di chi ci fa del male, con un male maggiore. Invece no, dobbiamo rallegrarci. Perché? Perché queste critiche nei nostri confronti ci aiutano a crescere, soprattutto quelle che fanno male, in realtà ci aiutano proprio a migliorare, a fare discernimento. Se mi fa male una critica, se mi fa reagire, significa che anch'io giudico come l'altra persona che mi ha giudicato, per lo stesso motivo, solo che non ne sono consapevole. Invece, al posto di reagire, dovremmo ringraziare chi ci ha giudicato perché ha contribuito a renderci più consapevoli. Credo che questa sia la maturità umana e cristiana. E Gesù addirittura va oltre, dicendo di amare i propri nemici, di fare del bene a chi ci fa del male. Il grande Marco Aurelio diceva: quanto tempo si risparmia chi non sta a guardare quello che dice o fa o pensa il suo vicino. Personalmente ritengo che ci sia un giudice chiamato tempo, che alla fine metterà ognuno al proprio posto. Quindi a che serve giudicare? A che serve alterarsi? Non serve a nulla.
0: Ecco, tutti pensano di cambiare gli altri, ma nessuno, Don Pasquale, pensa di cambiare se stesso seriamente. Se in tutta la vita avrò cambiato solo un granello di me stesso, avrò raggiunto un ottimo risultato. La terapia del non giudizio è stata adoperata da Gesù, ma anche da tutti i saggi della storia. Don Pasquale, fare silenzio sulla vita degli altri è il primo atto di carità.
1: E come, certo, non solo è carità, ma è segno di grande sapienza. E poi una regola fondamentale: giudicare gli altri sulla base delle loro azioni non ha senso, perché io, tu, noi non siamo le nostre azioni. Le nostre azioni possono esprimere qualcosa di noi stessi, ma non tutto all'integralità di quello che siamo. Tutt'al più possiamo giudicare un'azione rispetto a una precisa circostanza, situazione, ma non la persona che la compie. Se una persona compie un atto, che ne so, negativo, non vuol dire che tutta la persona è negativa. Magari in quel momento si è trovata in quella condizione. Quindi per giudicare una persona bisogna almeno conoscere il segreto del suo pensiero, del suo cuore, delle sue sventure, delle sue emozioni. Spesso le persone si comportano male perché hanno dei problemi seri, dei disagi, quindi c'è bisogno di tanta comprensione. Noi non siamo soltanto le nostre azioni. Un esempio banale: se su una scatola c'è scritto giocattoli e poi la apro e ci trovo delle matite, e l'etichetta comunque sia, non trasforma le matite in giocattoli. Quindi giudicare equivale a etichettare in modo non veritiero. Eliminare il giudizio significa capire e guardare dentro le cose per quelle che sono, non secondo le etichette che noi appieppiamo, insomma, mettiamo alle persone. Dobbiamo togliere le etichette del pregiudizio dal contenitore per vedere cosa contiene davvero. Imparare a non giudicare è anche la chiave per conoscere se stessi. Tant'è vero che Gesù dice: non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati.

0: In un mondo pieno di parole e di gossip, anche all'interno della Chiesa, esiste un linguaggio d'amore che parla più delle parole, che si chiama silenzio. Ma non siamo abituati al silenzio, anzi a volte facciamo tanta fatica a sopportarlo perché ci mette di fronte a Dio e anche a noi stessi.
1: Guarda Orazio, io a volte faccio questa riflessione, no? Gesù ha predicato 3 anni nella sua vita pubblica, dai 30 ai 33 anni insomma, su Giù. Facciamo la proporzione, c'è una proporzione di 1 a 10. Per ogni anno di predicazione Gesù ha impiegato 10 anni di silenzio, perché se ha iniziato a 30 anni a predicare vuol dire che i primi 30 anni li ha passati nel totale silenzio, almeno così risulta dai Vangeli. Pensaci anche noi, no? Prima di parlare impiegassimo, almeno aspettassimo 1 minuto, non dico 10 anni, ma 1 minuto. Quante sciocchezze meno diremmo, quanti meno litigi. Vedi, purtroppo la mancanza di silenzio, Pascal diceva che l'uomo di oggi, del suo tempo, era nervoso e non sapeva stare tranquillo. Perché? Perché non era capace di stare in silenzio nella propria stanza, no? Diceva Pascal, e siamo nel 600, figuriamoci oggi cosa direte. Io dico che la mancanza di silenzio significa mancanza di riflessione, e quando uno non riflette allora giudica secondo le apparenze. Invece la Bibbia ci insegna, sia l'Antico che il Nuovo Testamento, che Dio guarda il cuore. E noi sappiamo benissimo che si vede soltanto con il cuore. Una risata spumeggiante sulle labbra spesso nasconde le profondità della tristezza. Al contrario, lo sguardo serio di una persona può essere anche un velo sottile che copre una pace divina, una certa gioia, come dire, sottile. Quindi, vedi, dobbiamo pensare 10 volte... prima di formulare pensieri o giudizi. Quasi sempre ognuno vede nel mondo ciò che porta nel cuore, ma se il cuore è torbido, la visione della realtà sarà di conseguenza distorta. Per questo Gesù ritiene beati i puri di cuore. Perché? Perché vedono Dio. Chi spreca il suo tempo a giudicare gli altri perde una buona occasione per migliorare se stesso. Chi vive in pace con se stesso non avverte alcuna necessità di fare polemiche, giudizi, di confliggere con gli altri, anzi, piuttosto avverte il bisogno di vicinanza, di comunanza con le persone, e questo equivale ad essere operatori di pace, che è un'altra beatitudine in più.
0: È sempre una gioia ascoltarla, Don Pasquale. Grazie a Don Pasquale Brizzi, parroco a Petronai, docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Per lei il prossimo brano. Buona giornata,
1: grazie,
0: Don Pasquale.
1: Arrivederci.
0: Grazie, Don Pasquale.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ora non promesse ma lavoro, dice il cardinale Zuppi, presidente della CEI, nella messa ad Arquata del Tronto nei 10 anni del terremoto in centro Italia che provocò 299 morti. Ucraina, non cederemo alla Russia, dice il presidente Zelensky alla celebrazione dei 35 anni dell'indipendenza del paese. Dall'Europa altri 6 miliardi per la difesa di Kiev. Nel pomeriggio riunione dei volenterosi. Scatta la guerra economica annunciata dagli Stati Uniti nei confronti dell'Iran, il D-Day di Trump è un vecchio copione, sono disperati, la replica di Teheran. Al meeting di Rimini si parla di Sagrada Famiglia, di Gaudì, simbolo di un'opera ancora incompiuta, capace di parlare all'uomo contemporaneo e alla sua continua ricerca di senso. Buongiorno da Antonella Mitola. 10 anni fa il violento terremoto in centro Italia che provocò 299 morti. Questa mattina la Santa Messa con il cardinale Zuppi. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
2: 299 morti, 388 feriti. 10 anni dopo c'è ancora molto da fare tra Amatrice, Accumuli d'Arquata del Tronto. È venuto a dare una parola di conforto il cardinale Matteo Maria Zuppi, che ha appena terminato la Santa Messa ad Arquata, nella zona dove vivono gli scampati al terremoto. Non si rinasce solo con le opere, ma soprattutto come persone, ha incoraggiato Zuppi, che ha invitato anche a non fare più promesse, ma a lavorare per il bene comune. A 10 anni dalle 3:36 di quel 24 agosto, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato a tutti che la ricostruzione deve essere completata rapidamente. Solo un terzo dei lavori programmati sono stati terminati. Nel pomeriggio il Presidente della CEI celebrerà una Santa Messa anche ad Amatrice, alle 17 al Palazzetto dello Sport. Nel pomeriggio arriverà ad Amatrice anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Nella notte vegliano i due centri per ricordare le vittime. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: L'Ucraina non cederà alla Russia. I territori del Donetsk sono sotto il controllo di Kiev. A ribadirlo nel discorso per il 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina il presidente Zelensky, che oggi ospita la coalizione dei volenterosi. Sentiamo Chiara Placenti.
3: Tra i volenterosi c'è chi partecipa in videocollegamento come la presidente Meloni, chi invece è in presenza come il neo premier britannico Burnham per la prima volta a Kiev. L'Ucraina chiede missili e finanziamenti per potersi difendere e costringere Mosca ad accettare un cessate il fuoco. L'Unione Europea stanzia altri 6,1 miliardi di euro per missili e radar, ribadendo il sostegno a Kiev. Anche l'Italia, attraverso il ministro degli esteri italiani, conferma il suo sostegno, precisando però che non debbano esserci militari italiani nel territorio ucraino. Nelle ultime 24 ore gli ucraini hanno distrutto 76 droni russi.

0: Segretario al Tesoro USA per tagliare ogni ancora di salvezza economica a Teheran. In un articolo scritto per il Financial Times, Bessent sottolinea che la campagna avviata all'alba prenderà di mira paesi ed organizzazioni che continuano ad acquistare o trasportare petrolio iraniano, a facilitare transazioni finanziarie, ospitare voli iraniani, mantenere registri navali o consentire trasferimenti di carburante via mare. Bessent ha tenuto a precisare che i paesi che mantengono legami con l'Iran rischiano di condividerne l'isolamento economico. Nella guerra economica con gli Stati Uniti, l'Iran dal canto suo non ha alcuna intenzione di cedere e promette battaglia. Rita Salerno, linea allo studio.
1: 3 anni dall'inizio della guerra, la striscia di Gaza è profondamente cambiata. Tra le macerie si combatte per la sopravvivenza e anche il panorama politico è mutato. Sentiamo la testimonianza di padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa.
2: Prima ancora che qualsiasi discorso, qualsiasi parola che io posso dire o possiamo dire come frati, è guardando agli uomini e le donne che sono rimasti a Gaza. A me ha sempre colpito e mi ha sempre dato una grande testimonianza di fede il fatto che il giorno dopo, il 7 ottobre, i religiosi e le religiose presenti a Gaza, che hanno tutti passaporto straniero, potevano arrivare al bordo al confine e lasciare quella. E vedere che sono rimasti lì in tutti questi anni, vedere che anche altre religiose sono anche rientrate per stare accanto, per condividere la sorte di quel popolo, è la testimonianza più grande di un amore, di che cosa vuol dire amare la Terra Santa e di che cosa vuol dire generare speranza, perché questa presenza non cambia il conflitto, non cambia il disagio, non cambia l'orrore, ma dà una speranza, dà la certezza che c'è qualcuno che è disposto a dare la vita per te.
1: Il gasolio continua la sua corsa ed è a 2,2 euro e arriva in extremis una mini proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi fino a mercoledì. Resta scoperto il weekend da bollino rosso sulle strade italiane per il controesodo. A Palazzo Chigi si lavora a soluzioni di più ampio respiro. L'opposizione chiede di andare oltre le misure tampone e propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Si allargano le maglie del codice della strada per gli over 85. La nuova bozza annulla qualche restrizione in cambio di visite mediche più accurate. Sentiamo Paola Gatti.
3: Nessuna particolare limitazione per gli over 85 nella bozza del nuovo codice della strada, ma soltanto una stretta sui controlli medici. Al momento è soltanto un'ipotesi. Nei giorni scorsi si parlava di pesanti restrizioni per i più anziani, ma dal Ministero dei Trasporti arriva il dietrofront. Il testo base, una bozza per intenderci, prevedeva 3 vincoli per gli automobilisti con più di 85 anni: il divieto di circolare in autostrada, l'obbligo di rimanere entro un raggio massimo di 100 km da casa e infine niente alcol alla guida. Ma se un tasso alcolemico pari a 0 può essere considerato un paletto utile per chiunque si metta al volante, le altre 2 limitazioni hanno sollevato diversi interrogativi riguardanti l'autonomia personale e il diritto alla mobilità. Paola Gatti, in linea allo studio.
1: Si allarga l'indagine epidemiologica della SP di Palermo sulla morte della piccola Anna Rosa, la bambina di 4 anni e mezzo trovata giovedì scorso senza vita per una sospetta difterite non vaccinata contro la malattia. Sarebbero almeno 10 tamponi risultati positivi al batterio fra i familiari della piccola. Si tratta soprattutto di minori, stanno bene perché vaccinati, anche se dovranno restare in isolamento. Una violenta esplosione si è sviluppata questa mattina in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile a Cassino, determinando il crollo del tetto di una palazzina. Le cause sono in corso di accertamenti, i sospetti si concentrano al momento su una fuga di gas. I soccorsi sono in atto e al momento si registrano 2 ustionati gravi. E ora il meeting di Rimini, dove la Sagrada Famiglia di Gaudì diventa il simbolo di un'opera ancora incompiuta, capace di parlare all'uomo contemporaneo e alla sua continua ricerca di senso. Sentiamo Raffaella Frullone.
4: A 100 anni dalla morte di Anthony Gaudì, la Sagrada Famiglia continua a essere uno dei luoghi più visitati al mondo, un cantiere iniziato più di un secolo fa e ancora incompiuto, capace proprio per questo di raccontare qualcosa dell'uomo e di parlare anche a chi è lontano dalla fede. Se ne è parlato al meeting di Rimini alla presenza di Jordi Faulì, architetto l'architetto capo della Basilica, e Chiara Curti della Facoltà Antoni Gaudí di Barcellona. Sentiamola.
5: Noi sempre diamo un'accezione molto negativa al non finito, e in realtà l'uomo che è in costruzione

0: la sua stessa vita in costruzione, siamo dentro una storia e quindi la Sagrada Famiglia proprio entra a far parte di una storia della quale anche noi siamo protagonisti.
1: Gaudì sapeva che non avrebbe visto conclusa la sua opera e non se ne considerava proprietario ma custode. La Sagrada Famiglia continua così a crescere nel cuore di Barcellona come una grande catechesi di pietra. Sentiamo ancora la Curti.
0: La città che è il luogo dove non si guardano mai le stelle e in realtà improvvisamente è diventato un grande cielo stellato. Gaudì è vivo tra di noi proprio perché ci restituisce ogni giorno questa capacità di meravigliarci.
1: Da Rimini, Raffaella Frullone.
2: Lo sport, tripletta azzurra nella gara di linea di ciclismo femminile su strada ai Giochi del Mediterraneo in corso a Taranto. Sul traguardo del lungomare a tagliare per primi in volata la linea di arrivo è stata Rachele Barbieri che ha vinto l'oro, seguita da Martina Fidanza argento e Barbara Guarischi bronzo, sbaragliate le avversarie francesi, slovene e spagnole. Questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Oggi si parla di educazione all'aria aperta, le giornate ormai si sono allungate, siamo abituati a stare fuori, più aria aperta di quella che abbiamo dietro non si può, quindi ci affacciamo letteralmente su uno stile educativo un po' diverso dal solito e come sempre lo facciamo con tre ospiti. Oggi abbiamo con noi Maria Paglioli di Fattoria Cabianca, cascina didattica e responsabile del progetto Lo sviluppo sostenibile e l'educazione alimentare di Coldiretti. Esatto. Ben arrivata.
1: Grazie.
0: Poi abbiamo Giulia Maghenzani dell'Agrinido Piccoli Frutti.
2: Sì, eccomi.
0: Ben arrivata.
2: Grazie.
0: E Don Matteo Alberti, vicario di Castelleone e scout.
3: Ciao.
0: Oggi più in rappresentanza scout forse che di Castelleone. Abbiamo tutti gli ospiti, abbiamo introdotto il tema della puntata, non ci resta che una cosa da fare. Ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: Dicevamo, parliamo di educazione in un modo un po' diverso da quella che è intesa insomma, normalmente, quindi la scuola oppure le varie attività sportive. Lo facciamo partendo da una delle nostre rubriche, ci spostiamo nell'osservatorio del nostro Torrazzo. Qualche mese fa Save the Children scriveva che stare all'aria aperta insieme ai propri coetanei accresce le capacità sociali dei bambini e delle bambine che, messi in un contesto diverso da quello dell'aula scolastica, sono spinti a stare in relazione con se stessi e con gli altri in modo differente. Quindi c'è già un'indicazione precisa. Possiamo partire da qua? È vera questa cosa che è stata notata, che è stata detta? La notate anche voi nelle vostre esperienze?
1: Sì,
0: prego.
1: Sì, sì. Io confermo e parto direi dal progetto scuola che seguo da anni con Coldiretti. Quindi noi entriamo, noi imprenditori, noi imprenditrici, entriamo nelle classi e raccontiamo un po' il nostro lavoro. È quello che poi porta il cibo buono e sano sulle tavole di tutti noi, ma soprattutto invitiamo i bambini ad avvicinarsi alla natura, agli animali, attraverso le fattorie didattiche, non solo, perché il loro ne hanno un gran bisogno e vediamo che il loro atteggiamento all'aria aperta cambia, abbandonano i cellulari, sono più rilassati, insomma fa bene, stare all'aria aperta fa molto bene.
0: Don, tu lo vedi meno sull'aspetto didattico, forse?
2: Guarda, io ti racconto un'esperienza che non ha nulla a che vedere con gli scout. Quando sono arrivato a Castelleone mi sono trovato un'esperienza ricca che era quella del campeggio, quindi portare i bambini e i ragazzi non in strutture ma in campeggio. E ho visto subito la differenza tra il fare attività e trasmettere il Vangelo in mezzo alle tende, dove si respira solo aria pura, dove si sta proprio a contatto con i fili d'erba 24 ore su 24, come i bambini siano davvero in quel contesto delle spugne, perché riescono a immagazzinare tutto, la loro creatività lavora all'impazzata e davvero diventa uno strumento bellissimo con cui lavorare. Quindi sì, l'aria aperta apre tutti i canali di comunicazione.
0: Anche a livello di comunità, cioè lo vedi anche riflesso sul gruppo in sé, non solo sul singolo bambino?
2: Sì, sì, sicuramente anche a livello di comunità, nel senso che vabbè, quando trasmetti il Vangelo tu non parli mai del singolo. È vero che Dio parla spesso a ciascuno, però lo fa spesso attraverso il confronto con gli altri, e ti dico che effettivamente lo stare insieme all'aria aperta aumenta tantissimo la capacità di relazionarsi.
3: È vero.
0: Parliamo dei piccoli piccoli,
3: sì,
0: nel tuo caso.
3: Confermo anch'io quello che già è stato detto. Io, lavorando con i bimbi piccolini, magari una persona può dire: ma con bambini così piccoli cosa vuoi fare nella natura? E invece loro esprimono tantissimo, anche solo attraverso sguardi, gesti, senza per forza il linguaggio verbale. Si stupiscono e provano anche loro emozioni, comunque facendo anche i primi passi, le prime gattonate nel prato, soprattutto adesso che si è aperta la primavera. Stiamo uscendo tantissimo con loro e ogni giorno con loro è una continua scoperta e un continuo meravigliarsi. Quindi lavorare con loro è ogni giorno una scoperta continua e mi immedesimo insieme, ecco.
0: C'è una regressione,
3: sì,
0: positiva che,
3: sì,
0: vivi.
3: Esatto, quindi è un po' come tornare bambini ogni giorno con loro, stupirsi nel vedere un campo di fiori gialli, provare a raccoglierli, sentire il profumo. Sono tutte piccole cose che si danno per scontate al giorno d'oggi, con questa anche frenesia della quotidianità, che non sono scontati però per bambini così piccoli, che noi accogliamo bambini da un anno a tre anni, anche sotto l'anno, e quindi questi gesti così spontanei e puri fanno capire che loro hanno bisogno di questo e naturalmente, spontaneamente fanno tantissime ricerche senza per forza aver bisogno di qualcuno che gli dica fai questo, fai quello, senza qualcuno che gli dia dei comandi, diciamo, ma in modo naturale esplorano e ricercano tantissime cose, concetti anche ampi, diciamo.
0: In questo senso, secondo te che possiamo declinare questa idea del stare a contatto con la natura aumenta anche la conoscenza di sé?
3: Molto. Sì, perché riesci a capire fino a che limite puoi raggiungere le tue, fino a quanto ti puoi spingere oltre rispetto a anche le tue paure, se c'è un ostacolo in natura, ci sono sempre tanti ostacoli, la natura è imprevedibile, ogni giorno quando usciamo con i bambini c'è magari qualche imprevisto, il trattore, anche noi essendo in fattoria, può esserci un trattore che lavora, ci possono essere delle buche, dei terreni scoscesi, comunque è un ambiente non puro, ecco, diciamo, come è l'ambiente interno, quindi ogni giorno è una continua scoperta e ti puoi mettere sempre alla prova te stesso anche come adulto e ti confronti con i bambini sempre.
0: Don, citavi il tema creatività, che è sempre stato, conoscendoti, uno dei tuoi punti focali. Come la vivi tu in questa relazione con la creatività, nell'esperienza del campeggio, citavi, nell'esperienza scout, e come la vedi vivere ai ragazzi?
2: Ecco, mi ricollego a quello che ha detto lei, perché effettivamente quando parliamo di natura noi non parliamo del picnic all'aria aperta che fai la domenica con i genitori, o quelle esperienze più o meno bucoliche in cui vai a fare l'aperitivo in mezzo ai tulipani. Fare esperienza di natura significa confrontarti soprattutto con il tuo limite, perché la natura non è controllabile del tutto, la natura non è quella cosa rosa e fiori che vediamo al
0: fiorellini,
2: televisore,
0: le farfalle.
2: La natura porta con sé gli insetti che ti danno fastidio, la natura porta con sé il brutto tempo che ti limita, la natura porta con sé una serie di imprevisti e anche di pericoli, per cui un buon educatore deve saper bene dosare l'inserimento in natura e dare gli strumenti al ragazzo perché l'esperienza in natura non sia un fallimento, perché nessuno di noi vuole mettere il bambino in mezzo alla natura, o il ragazzo o l'adolescente in mezzo alla natura perché prenda delle bastonate. Però proprio questi imprevisti, questa anche dinamica del tempo che ti obbliga a non aver tutto subito, cioè il cartellone bianco su cui fare attività ce l'hai sempre, invece lo stupore dell'aprirsi di un fiore ce l'hai in quell'istante lì, e devi essere capace di far rinvenire in lui lo stupore per quella cosa lì che accade in quel momento, che non è totalmente prevedibile. Ecco, questa cosa qua mette in moto un sacco di strumenti che sono innati dentro l'essere umano, che lo portano a trovare delle soluzioni, che lo portano anche a saper godere meglio di quello che il creato gli offre. Quindi in questo senso la creatività, nel senso che non siamo testimoni passivi come davanti a un televisore, ma siamo chiamati ad immergerci dentro, anche trovando la nostra soluzione a quello che il caso, la natura, il creato ci mette davanti.
0: Ci raccontavi appunto di un andare nelle scuole a raccontare, la percepisci questo stupore, questo desiderio,
1: certo,
0: di meravigliarsi?
1: Certo. Innanzitutto i bambini quando sanno che arriviamo noi ci attendono con ansia e ci accolgono sempre con veramente entusiasmo e con grande gioia. I temi che trattiamo con i bambini sono tanti, dal latte al miele, agli animali della fattoria, e devo dire che la mia passione, la mia apertura della fattoria didattica è arrivata proprio da Coldiretti. Io ho iniziato 10-12 anni fa a entrare con Coldiretti nelle scuole mi sono davvero innamorata di questo mondo, come diceva il Don, lo stupore dei bambini nella natura, perché manca, sono cose che noi da bambini provavamo, diciamo, nella quotidianità e nella normalità. Purtroppo adesso non è più così. I bambini, per avere il contatto con la natura, il contatto con gli animali, per conoscere che il latte arriva dalla mucca, a volte sembra banale, ma per i bambini non lo è, che il miele arriva dalle api, come vanno accuditi gli animali della fattoria, hanno bisogno di queste nostre realtà. E noi le portiamo anche con Coldiretti, questo è un progetto che è anche a Cremona, ma è un progetto nazionale che nasce da una collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e Coldiretti, poi coordinato naturalmente a livello scolastico territoriale, e ogni anno cresce sempre di più. Quest'anno abbiamo raggiunto 2500 bambini, 120 classi, e che poi sono classi che arrivano nelle nostre fattorie didattiche, nelle nostre realtà, non tutte ma tante, perché il conoscere questo mondo in classe li porta poi alla curiosità di venire a visitarci dal vero.
0: Diciamo che è la natura che entra in classe, poi c'è uno scambio.
1: Sì. Arriva il desiderio di venire a toccare con mano, anche qui accarezzare una gallina. I bambini non lo fanno più se non lo fanno in questi contesti, e lo fanno con emozione: il vedere il pavone che fa una ruota, il pulcino che nasce, strigliare l'asinello, la pecorella, la capretta, insomma sono situazioni che danno gioia ai bambini e danno gioia anche a noi che offriamo a loro questo, la possibilità di condividere il nostro mondo, il nostro lavoro.
0: C'è questa idea di condivisione che mi pare rimanga. Prima di spostarci al secondo tema di oggi, aprirei la nostra bifora, sigla. E come in tutte le bifore vi chiederò di scegliere una delle due aperture a cui affacciarvi, ecco, diciamo così. Quindi tre domande secche a ciascuno e scegliete. Maria, partiamo da te.
1: Va bene.
0: Fattoria o cascina didattica?
1: Cascina didattica.
0: Nella natura o per la natura?
1: Per la natura.
0: Campi o coltivazioni?
1: Campi.
0: Giulia.
4: Sì.
0: Educazione o formazione?
4: Educazione.
0: I colori della natura o la natura nei colori?
4: La natura nei colori.
0: Giornata fuori dal comune o quotidianità?
4: Giornata fuori dal comune.
0: Don Matteo, la prima è difficile. Prete o scout?
2: Prete.
0: In tenda o in casa?
2: Tenda tutta la vita.
0: Questa hai già risposto prima. Condivisione o collaborazione?
2: Molto più bello condivisione.
0: Siete stati, prima abbiamo avuto qualche bifora un po' centrata a metà, invece siete andati molto decisi. Allora, l'articolo che vi leggevo prima di Save the Children conclude con un riferimento al tema dell'ambiente, chiaramente, e non possiamo trascurarlo, nel senso che tutte le attività di cui stiamo parlando si svolgono all'aria aperta, si svolgono a contatto con la natura, con la sua imprevedibilità, ma con la sua ricchezza. Quindi su questo vorrei darvi qualche numero. Siamo nel Torrazzo, quindi c'è un orologio, ci spostiamo nel nostro quadrante. Vado dai numeri, sembra un'estrazione, ma poi li capite. 4, 13, 14 e 15. Nell'ordine. Istruzione di qualità, lotta contro il cambiamento climatico, la vita sott'acqua e la vita sulla terra. Sono i numeri e i titoli dei 4 SDG dell'Agenda 2030 che maggiormente intercettano il vostro lavoro. Questi obiettivi che ci si è posti a livello internazionale. Il rapporto con l'ambiente quindi è un tema chiave. Come lo vedete declinato nelle vostre realtà? Cioè, al di là dello stupore, della creatività di cui abbiamo parlato prima, come provare a valorizzare l'ambiente e a solleticare quelle corde dei ragazzi, dei bambini, che possono aiutarli a un domani prendersene cura, anzi già da adesso farlo. Vai, è il tuo momento. Sì, ma sì, stavi guardando, quindi vuol dire che te la senti.
3: Allora, sicuramente la natura, come abbiamo detto, è una fonte di stupore e meraviglia, però è anche un elemento fondamentale di crescita dell'individuo. Quindi, fatto questo, possiamo considerare la natura come uno spazio di apprendimento. Noi lo sappiamo, noi adulti, chi lavora in natura dovrebbe eliminare il fatto che ci sono dei limiti, e quindi dovrebbe proprio aprire la mente e lasciarsi trasportare da quello che succede in quel momento in natura. Quindi bisognerebbe un po' cambiare proprio la modalità di approccio, sia con i bambini che con i man mano bambini, piccoli e poi andando verso età più alte, comunque fino ai ragazzi. Quindi spronarli a questo, all'imprevedibilità, come abbiamo detto, e al fatto che in natura la matematica si può apprendere, la scienza si può apprendere, sono tutti elementi che la natura ci può trasmettere senza aver bisogno dei libri, di strumenti didattici, perché se si indaga si possono creare ricerche anche approfondite, quindi non è soltanto, come si diceva, fiorellini e picnic,
0: margherite,
3: esatto, ma la ricerca in natura. Adesso si stanno facendo sempre più studi approfonditi, anche io avevo fatto una tesi di laurea proprio che parlava di questo, è fondamentale per la persona e apporta a ricerche, come dire, proprio focalizzate su quello che si vuole ricercare, ecco. Quindi, come dicevo, i numeri si possono apprendere attraverso, per dire, contare le foglie in natura, il colore, come cambia nelle varie stagioni, la stagionalità, quindi apprendere che comunque in natura c'è un tempo anche lento, non sempre. Bisogna scostarsi dal fatto che la frenesia che c'è nella quotidianità in natura non c'è. C'è un tempo lento, l'attesa della crescita di un frutto, di un ortaggio, imparare ad aspettare, che i bambini di oggi magari non sempre hanno questa...
0: Non è facile aspettare.
3: E imparare che non si può avere subito una cosa concreta tra le mani, quindi vedere con loro l'elaborazione di un percorso che fa la natura, portarli a capire questo fatto, questo concetto, poi da lì riescono anche loro ad attivare concetti anche un po' diversi dalla solita mentalità, ecco. Quindi l'importante è spronarli e aprire un po' la mente, ecco, ai soliti schemi che la società a volte ci impone.
0: È un passaggio più culturale, secondo te, che pratico, nel senso stretto, di attività da svolgere?
3: Sì, sì.
0: Cioè, come modo di pensare.
3: Esatto. Uscire e esplorare all'esterno, che è quello che dà il tocco in più, diciamo, dell'apprendimento, e anche più vivo. In questo modo i bambini, i ragazzi apprendere facendo, nel concreto dà ancora quel senso riescono meglio a apprendere e rimane ancora di più impresso ciò che hanno appreso, ecco.
0: Più efficace.
3: È più efficace e più anche divertente, alla fine.
0: Senza dubbio, è quello che ci dicevi prima.
3: Di sì. Più, sì.
0: Don, Agenda 2030 fa spesso rima con ecologia, se ne può parlare, ragazzi, un tema troppo difficile, come se ne parla?
2: No, se ne deve parlare, e soprattutto secondo me è un tema che interessa molto i ragazzi. Lo scoglio da affrontare è appunto farli immergere nella realtà. Se parlo dell'esperienza scout, un grande educatore scout, Monsignor Andrea Ghetti, in arte Baden, diceva che le altre associazioni, gli altri club hanno le loro riunioni, hanno le loro assemblee, hanno i loro momenti di dialogo, noi abbiamo la strada come strumento educativo. E secondo me è proprio importante dire ai ragazzi, fare esperienze ai ragazzi della strada, che potrebbe non essere più l'aula scolastica, ma la strada che insegna, come il progetto del Ministero, piuttosto che davvero cogliere tutte le occasioni per farti immergere nella natura. E immergendo nella natura, confrontandoti con la realtà, i tuoi occhi si aprono a vedere quello che ci sta attorno. Perché se tu lo vedi dal telegiornale, se tu lo vedi da una rivista, non è comunque la realtà. E quindi rimane una cosa che tu poi dopo puoi voltare. Quando ti accorgi che su un determinato territorio in Italia, la diocesi di Faenza, negli ultimi 2 anni ci sono state 4 alluvioni e 2 trombe d'aria, beh, ti fa dire che allora qualcosa sta cambiando e che qualche persona adesso sta patendo un confronto con la natura che prima non aveva. Certo che se ti porto lì e tu vedi con i tuoi occhi, se tu ti metti gli scarponi e li sporchi di fango, allora qualcosa ti porti a casa.
0: E questo secondo te è lo step che permette di superare un discorso di ecologia semplicemente idealistico e che fa sventolare una bandiera, ma...
2: Sicuramente è un discorso molto più incarnato, che è una parola che a me piace tantissimo, non solo perché la trovi nell'esperienza cristiana, ma perché siamo tutti bravi a parlare, ma quando poi ti devi sperimentare con la fatica di una vita con la natura, di una vita ecologica, beh, allora lì viene fuori quello che effettivamente pensi. E se io quella fatica ti ho permesso di viverla, ti ho permesso di misurarla sulla tua vita con quelle che sono le tue energie, le tue forze, ma soprattutto ti ho permesso di scoprire la bellezza e la felicità che c'è dopo la fatica, e allora tu quella felicità sei disposto a dare tutto quello che hai per agguantarla. E quindi in questo senso si può parlare di ecologia, perché tu hai sperimentato un bello, non fasullo, ma reale, che ti ha messo alla prova, ti ha fatto far fatica e che dopo tu decidi di abbracciare.
0: Il passaggio della fatica non è indifferente, quindi.
2: No, sicuramente.
0: Necessario.
2: È necessario. È necessario ed è, secondo me, la sfida più difficile. Perché tutto oggi ha bisogno di una fatica e noi dobbiamo smetterla di pensare che non ci siano le fatiche.
0: Noi la vogliamo eliminare.
2: Noi le vogliamo eliminare, sì, ma eliminare il dolore, tutte le fatiche. Ma in realtà è solamente con la fatica che poi si eliminano tutti gli altri problemi, dalle ansie ai timori di chissà quale scoglio insormontabile. È solamente facendo la fatica che tu ti accorgi che, ma dai, pensavo di riuscire ad arrivare fino qua, invece sono arrivato ancora di più. Quando porti i ragazzi in montagna, il primo giorno che sei con la route, c'è il primo pensiero di oddio, c'ho davanti altri 6 giorni con lo zaino, non ce la farò mai. Però quando ti fermi sul crinale della montagna e gli fai vedere, guarda cosa hai fatto, guarda lì, ieri siamo passati da quel punto lì, e allora vedi lo stupore, che è la felicità vera nel loro cuore, che dice, ah no, beh, ma allora ce l'ho fatta. Questo punto della strada che tu fai con loro, facendogli vedere, guarda che in quel momento lì, tu, io, lui, anche quello che sembrava proprio veramente il più forte in assoluto, stava ansimando per la fatica dello zaino, però siamo passati da quel punto e l'abbiamo superato.
0: In una battuta, Maria, Cabianca e ecologia, come si coniugano?
1: Beh, al 100% naturalmente, perché non può esserci ecologia senza fattoria didattica, senza animali. E noi partiamo coi bambini con tanti laboratori, andiamo con loro nell'orto, gli facciamo lavorare la terra, gli facciamo mettere il semino, danno da bere alla piantina, poi nei giorni la vedono crescere. Per noi facciamo anche proprio dei progetti settimanali dove i bambini restano da noi dal lunedì al venerdì e quindi hanno tempo anche di vedere.
0: E dove quell'idea di fatica, di attesa tornano.
1: Esatto,
0: cioè, devi sporcarti le mani.
1: Certo, sporcarsi le mani non solo con la terra, con la pasta, andiamo ad impastare, a fare biscotti, andiamo a fare le tagliatelle con la nostra farina, facciamo vedere il nostro grano che viene macinato, toccano la farina calda. Ora, natura e uomo è un collegamento diretto e andare a instaurare una coscienza ecologica nei bambini d'oggi ormai è indispensabile, e io penso che non ci sia luogo migliore che la natura e gli animali.
0: Ah, con questo augurio e con questa speranza di riuscire a incrementare sempre di più queste attività a contatto con la natura e con il desiderio di provare a continuare a vivere quella fatica che però stimola creatività e al raggiungimento del traguardo felicità, ci salutiamo. Ringraziamo ovviamente i nostri ospiti che sono stati con noi. Maria Paglioli, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Giulia Magenzani.
4: Grazie.
0: Don Matteo, grazie davvero. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, sempre chiedendovi di non perdervi tutte le altre puntate, di seguirci sui social, di stare connessi e ringraziando la location straordinaria che ci ospita, il Torrazzo di Cremona. Noi da qui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. La periferia tenace. Raccontata da Giovanni Russo, Teleclub Italia.
1: Vi portiamo a conoscere la parrocchia di San Matteo Apostolo.

0: Apostolo Stella Maris, una parrocchia di periferia o come ci piace definirla, una parrocchia che si trova in un territorio di mezzo. San Matteo Apostolo è una delle 11 parrocchie della città di Giuliano, terza città della Campania, non è provincia ed è una però delle città più popolose d'Italia. La parrocchia di San Matteo si trova nel mezzo tra il grande centro urbano di Giuliano e Lago Patria, che è lo sbocco naturale che questa città ha sul mare. Ne avete sicuramente sentito parlare in televisione di questa zona, di questo territorio, e ne sentite parlare quando, alla ribalta della cronaca, viene citata come terra dei fuochi, terra di sversamenti illegali, terra dove c'è ancora una forte presenza della comunità Rom che non riesce ad essere inserita all'interno del territorio e della comunità. E soprattutto spesso queste terre vengono ricordate come terre abbandonate da tutti. Capiremo che può essere sì abbandonata da tutti, ma non da Dio. E ancora una volta una periferia diventa il cuore di una comunità. Con il suo nuovo parroco, Don Massimo, questa parrocchia ha avuto una grande vitalità. E quello che vedremo insieme è appunto il cuore pulsante, il modo con cui questo parroco sta riportando la comunità parrocchiale, la parrocchia stessa, al centro anche di un'attenzione comunitaria. Innanzitutto conosceremo i giovani che frequentano questa parrocchia, giovani educatori, giovani animatori che sono a servizio dei più piccoli e sono a servizio anche di quei piccoli della comunità Rom presente sul territorio. Tutto l'anno, e poi particolarmente con il Grest estivo, loro non solo accolgono, educano questi ragazzi, ma danno ad alcuni di questi ragazzi la speranza di un futuro migliore. Attraverso le attività, attraverso il gioco, attraverso anche l'incontro con altri bambini che iniziano a condividere con quelli della comunità Rom sogni e progetti di vita. E poi questa comunità da un po' di tempo accoglie al suo interno un progetto, il progetto di reinserimento di uomini e donne che hanno fatto l'incontro con il carcere e che provano anch'essi, insomma, a rimettersi in gioco. Lo fanno in due modi, appunto mettendosi loro stessi in gioco, cioè provando loro stessi, no, a riprendere in mano le file della loro vita, ma anche al servizio degli altri. Incontreremo due amici che saranno capaci di raccontarci le loro storie e di intravedere in che modo nelle loro storie l'incontro con il Vangelo, l'incontro con uomini e donne di fede ha permesso a loro di cambiare vita e allo stesso tempo permette a loro di aiutare, di accompagnare altre persone che vivendo le stesse difficoltà hanno voglia di guardare al futuro con occhi diversi. Si vede una comunità, si vede la presenza di Dio, la presenza del parroco, dei laici. All'interno di questa storia potremmo dire che veramente c'è il senso di una comunità parrocchiale. Appunto, come abbiamo detto, una parrocchia di periferia, che però sa rendere un luogo che altrimenti viene raccontato come un luogo di distruzione, un luogo di discarico, un luogo di sporcizie, un luogo di una comunità scartata, come direbbe Papa Francesco, no? Come ci ha insegnato a dire Papa Francesco con la sua voce, questa è diventata invece un luogo dove la comunità diventa protagonista. Non c'è scarto, ma ci sono soltanto uomini e donne che, anche se con le loro ferite, riescono a dare speranza alle loro vite e a un territorio. Come sempre, lì dove agisce a Dio, i segni sono quelli di una presenza vera. Questo fare parte però dalla preghiera. La parrocchia di San Matteo Apostolo Stella Maris è una parrocchia appunto che non fa mancare tutti i giorni l'incontro con l'Eucaristia e questo pane che a un certo punto viene anche impastato dalle mani delle persone. Una volontaria della parrocchia insegna a fare il pane, lo insegna a fare agli adulti, lo insegna a fare ai bambini. E il segno specifico di questa comunità, quando invitano anche un ospite, è quello proprio di regalare un pezzo di pane. È il pane dell'Eucaristia, è il pane della convivialità, ma è anche il pane quotidiano, come ci insegna la preghiera. Dai oggi a noi il pane quotidiano nella capacità con cui noi siamo capaci di darlo agli altri. Speriamo che tutto ciò lo possiate sperimentare anche voi.
1: Si sente la Chiesa delle persone.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi. Oggi l'Ucraina festeggia il 35esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza dopo il crollo dell'Unione Sovietica. A Kiev presenti vari leader politici europei, mentre altri saranno in videocollegamento.
2: Tra i volenterosi c'è chi partecipa in videocollegamento, come la presidente Meloni, chi invece è in presenza, come il neo premier britannico Burnham, per la prima volta a Kiev. L'Ucraina chiede missili e finanziamenti per potersi difendere e costringere Mosca ad accettare un cessate il fuoco. L'Unione Europea stanzia altri 6,1 miliardi di euro per missili e radar, ribadendo il sostegno a Kiev. Anche l'Italia, attraverso il ministro degli esteri italiani, conferma il suo sostegno, precisando però che non debbano esserci militari italiani nel territorio ucraino. Nelle ultime 24 ore, gli ucraini hanno distrutto 76 droni russi su Zaporizhia, mentre velivoli di Kiev hanno colpito tra Rostov e la Crimea un MiG-29 e 4 radar. Detriti di droni ucraini abbattuti su Krasnodar sono caduti su un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7. A Mosca arriva intanto oggi, per restare fino a venerdì, Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Intanto però le truppe russe dichiarano di aver conquistato altri 3 insediamenti in altrettante regioni orientali ucraine nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito oggi dal Ministero della Difesa di Mosca. Il dicastero, sul suo canale Telegram, precisa che è stato preso il controllo dei villaggi di Dolinka nella regione di Zaporizhia, di Kucherov Yar nel Donetsk e di Pershe Travnia nell'oblast di Sumy. 10 anni dal terremoto nel centro Italia, la tragedia è iniziata quella notte ma dura sempre: solitudine, spaesamento, distacco forzato dalla propria comunità. Oggi sappiamo che il percorso è ancora lungo, ma sappiamo anche che c'è futuro. Con queste parole, nell'omelia della messa officiata stamane nell'area SAE di Pescara del Tronto, il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, ha voluto infondere speranza alle popolazioni colpite duramente dal sisma 10 anni fa. Rinascere è la prospettiva bellissima e impegnativa per tutti che accompagna questo ricordo doloroso del terremoto, della morte e della distruzione che ha causato, ha aggiunto il cardinale Zuppi. Rinascere non è un auspicio, il cristiano spera e crede, non è semplicemente un ottimista. Mentre in Italia il caro carburanti non si arresta, con benzina e diesel sopra la soglia dei 2 euro al litro sia in autostrada sia sulla rete stradale ordinaria, a livello internazionale oggi i prezzi del petrolio segnano un calo in apertura di settimana, col Brent europeo che al momento scende dell'1,66% a $92,82 al barile, mentre il WTI statunitense cala di oltre il 2% a $85,30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. Potete riascoltare tutte queste trasmissioni anche tramite il sito vaticannews.va. Cliccate sull'icona di Radio Vaticana e scegliete Hashtag Pop Theology. E io saluto, torno a salutare meglio chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni, padre Antonio Rungi, teologo passionista, superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto padre Antonio.
1: Grazie a voi e sempre dell'accoglienza e della possibilità di comunicare con tanti radioascoltatori.
0: Grazie padre Antonio Rungi. Oggi parliamo di una cosa, credo che sia importante anche, no padre Antonio, che è il valore del lavoro in chiave cristiana, però guardando anche alla ripresa delle attività. Siamo ormai a fine agosto, molti hanno terminato le vacanze, comincia ad iniziare, diciamo così, il controesodo, perché molte persone stanno tornando, alcuni magari andranno anche in vacanza adesso, padre Antonio, però la maggioranza, diciamo così, che ha finito le vacanze, e si pone il dilemma di come ricominciare dopo un periodo di stacco magari durato 15 giorni, perché è la media delle vacanze degli italiani. Ecco, in che modo riprendere dopo questa pausa estiva, padre Antonio?
1: Con la gioia nel cuore, prima di tutto, perché dopo le vacanze penso che siamo ricaricati sempre, se non ci siamo stressati durante l'estate, perché questa estate è stata particolare per il caldo. Comunque penso che fondamentalmente ogni periodo di riposo, come abbiamo detto anche nelle precedenti trasmissioni, è sempre un motivo per rigenerarsi spiritualmente, umanamente e fisicamente. La ripresa, come dicevi tu, effettivamente in questa domenica è facile o nei prossimi giorni, in quanto bisogna riprendere le attività quotidiane, le fabbriche, le normali attività dopo il periodo di agosto. Sappiamo benissimo che sono nella routine dell'esperienza del nostro paese, dell'Italia, perché i 15 giorni, la settimana prima di Ferragosto e poi la settimana successiva, effettivamente ci sono i blackout, dico io, in tutti i sensi, c'è poca speranza di poter fare qualche cosa nella normalità, ma tutto diventa eccezionale. Quindi riprendere significa riprendere con lo spirito buono. Dopo una ricarica anche di carattere fisico, bisogna prendersi con lena tutte le attività che normalmente svolgiamo. Immagino che prossimamente inizia anche la scuola, l'anno scolastico, dal 1° settembre normalmente si avvia questo discorso, e ci rendiamo conto che tra bambini, giovani, genitori e tutto il resto, chiaramente si pone il problema di come riavviare il tutto. Bisogna predisporre ogni cosa, anche per predisporre il futuro dei ragazzi, dei giovani, degli alunni e tutto quello che possiamo dire in merito a questa ripresa. Ma fondamentalmente la ripresa a cui facciamo riferimento in questa nostra trasmissione è la ripresa dell'attività quotidiana, quelle più solide, quelle più consistenti, le fabbriche, oppure gli opifici normalmente, che sono anche le botteghe che operano in tanti settori, nei vari centri, e gli artigiani, le persone che lavorano nel quotidiano a contatto con la gente, con il popolo di Dio, e che svolgono la loro attività anche nel campo della Chiesa, del sociale, perché tante attività connesse anche alla nostra presenza a livello ecclesiale sono di carattere così pratico, operativo. Immaginate quello che si deve rifare a livello anche nelle parrocchie dopo l'esperienza della pausa estiva. Bisogna riorganizzare il tutto e incominciare a pensare come fare meglio rispetto al passato. Quindi diciamo che auguriamo a coloro che rientrano adesso dalle vacanze, a chi ci va, e auguriamo nell'uno e nell'altro caso un ottimo tempo di ripensamento, di ripresa e di rinascita.
0: Padre Antonio, io ho segnato alcune cose qui per il rientro in chiave cristiana, sì. Ma tu correggimi se sbaglio, ovviamente ho buttato giù alcune incipit che ti possono dare la possibilità di spiegare. Il primo, a me viene in mente che quando mi sono riposato, ho fatto le vacanze, eccetera, mi viene in mente di esprimere gratitudine a Dio per il riposo, ecco, perché il tempo delle vacanze è un dono di Dio. Quindi questo potrebbe essere l'inizio, no? Cioè, chiedere grazie a Dio, cioè dire grazie a Dio, gratitudine a Dio per questo riposo che abbiamo passato durante l'estate.
1: Sì, come per le vacanze, per l'estate che volge al termine, anche per la ripresa del lavoro, bisogna prima cosa fare quel che è il pensiero più costante e tipico di noi cristiani, ringraziare il Signore per il

0: riposo e del lavoro. Quindi non è un gioco di termini, ma semplicemente perché tutto è gratuità del Signore: la salute, il creato, ciò che noi godiamo, tutto ciò che noi riceviamo è provvidenza di Dio. Certamente c'è anche l'intelligenza, la sapienza dell'uomo, c'è la nostra predisposizione a valorizzare il tempo che Dio ci dà per quanto riguarda il riposo e anche per quanto riguarda il lavoro, ma caratterizzarlo da un punto di vista cristiano, sia l'uno e l'altro, significa improntare ad una vita di fede quello che noi facciamo. Anche il lavoro, dal punto di vista teologico, sappiamo benissimo, è improntato a un discorso di carattere biblico. Pensa a Federico, a quella che è stata la creazione: Dio ha creato il mondo in 6 giorni, poi il settimo si è riposato. Forse non sarà così, però il discorso religioso effettivamente ha un significato molto bello, importante, per dire che lavorare è fondamentale. Se l'ha fatto il Signore nel creare il mondo, noi essere creati da Dio, sue creature, dobbiamo seguire la stessa orma, la stessa scia. Non possiamo stare con le braccia conserte dalla mattina alla sera. E siccome viviamo in un mondo in cui non sempre è possibile trovare lavoro, immagino quelli che sono i problemi di tanti giovani che non trovano lavoro, che devono espatriare, andare altrove, oppure addirittura il fenomeno dell'emigrazione: molta gente scappa via dalle proprie nazioni per trovare lavoro, per accoglienza presso l'Europa. Vi rendete conto che effettivamente ci troviamo di fronte a un bisogno generalizzato di lavorare e di guadagnare onestamente, perché non sempre questo succede. Quindi dobbiamo dire grazie Signore che ci fai lavorare, grazie Signore che ogni anno ci dai l'opportunità di poterci riposare, grazie Signore per tutto quello che ci offri come dono gratuito dal cielo.
1: Poi la seconda cosa che mi è venuta in mente, Padre Antonio, sì, è che noi ritorniamo ad una missione, perché il posto di lavoro non è solo un dovere, no? Ma il campo specifico in cui Dio mi chiama. Ecco, e questo dobbiamo ricordarlo quando ritorniamo al nostro lavoro, è una missione in pratica.
0: È vero, hai ragione, su questo non metto nessun dubbio o discussione. Effettivamente quando noi ritorniamo all'attività, è chiaro, improntiamo un'esperienza soprattutto di apostolato, di missione educativa, missione religiosa, missione di carattere umanitario o missione addirittura di carattere sociale. Io, come tante volte vi ho detto anche nelle trasmissioni, ho insegnato per 40 anni al liceo filosofia, quindi so benissimo che il 1° settembre riprendevo l'attività e dopo il periodo di vacanza, per modo di dire, perché noi durante le vacanze non riposavamo ma lavoravamo di più per la pastorale del turismo. Io ero felicissimo di rincontrare i miei colleghi e le colleghe, i presidi vari, perché girando tante scuole pure ho vissuto l'esperienza di una conoscenza diversa, e mi proponevo come sacerdote, come docente anche, di improntare la mia attività professionale, perché insegnare bisogna avere un titolo, bisogna vincere un concorso, di farlo a livello di sensibilizzazione del discorso della formazione, e per cui ogni attività la vedevo proprio in proiezione di evangelizzazione, di missione, di apostolato, non perché ero semplice prete ma anche il professore, quindi nella mia esperienza cercavo di cogliere questo messaggio che dicevi tu: è una missione. Qualsiasi persona che lavora, il lavoro più umile, diciamo quello più qualificato, quello meglio retribuito, e penso che sia fondamentale improntarla a questo termine: siamo in missione, e la missione la si fa con serietà, competenza, compassione e amore.
1: Ecco, Padre Antonio, entrando nel merito, nel concreto dell'idea del lavoro cristiano,
0: sì,
1: che cos'è il lavoro per noi cristiani? Cosa rappresenta?
0: Se vogliamo prendere un esempio, prendiamo San Giuseppe e Gesù. San Giuseppe insieme a suo figlio Gesù hanno lavorato nella bottega di Nazareth. Attingiamo da questi modelli. Che cos'è? È un portare avanti con responsabilità i doveri familiari. San Giuseppe doveva portare avanti Maria e suo bambino adottivo in questo caso, e quindi si è sentito la responsabilità, e man mano che Gesù è cresciuto vicino a San Giuseppe ha lavorato e ha imparato il mestiere. Se vogliamo darci una connotazione di carattere spirituale o cristiano al lavoro, qualsiasi lavoro, dobbiamo partire da queste figure di riferimento: San Giuseppe, Gesù Bambino, la Vergine Santissima che pure lavorava nel piccolo, ha svolto il suo lavoro. La famiglia cristiana, la famiglia di Nazareth, deve essere il motivo per dire al papà che deve lavorare per portare avanti la famiglia, alla mamma per quando gli è possibile portare avanti la famiglia con il suo lavoro, con la sua autonomia, e ai figli dare una mano, non soltanto aspettarsi dagli altri quelli che possono dare. Certo, quando sono minorenni dobbiamo stare molto attenti a non impegnarli in certi lavori anche rischiosi, ma semplicemente educarli. Noi da piccoli siamo stati educati dai nostri nonni, i nostri genitori, ad imparare il mestiere da piccoli senza nessun motivo, perché si dice una volta: impari il mestiere e mettilo da parte. E così deve essere. Per il cristiano qualsiasi cosa, qualsiasi esperienza che fai può essere utile in qualsiasi necessità. Più conosci, più esperienza, meglio è. Poi se ci dai pure la connotazione di un'esperienza di preghiera, di contemplazione, di ringraziamento al Signore, come dicevamo prima, il lavoro diventa bellissimo, non diventa una fatica, diventa un piacere.
1: Padre Antonio, tu lo hai accennato prima molto velocemente, no? Il lavoro, hai detto, è un atto di co-creazione, no?
0: Sì.
1: Lavorando l'uomo coltiva e custodisce un po' il mondo, ecco. Ma che cos'è nel dettaglio? Perché c'è questo? Perché io penserei, insomma, Dio ha fatto il mondo, ha finito di fare il mondo, ha fatto l'uomo, eccetera, eccetera, ha finito lì. In realtà, perché noi continuiamo questa creazione? In che modo si intende questo?
0: Perché il Signore ci ha consegnato proprio questo compito di custodire ciò che Lui ha creato. Lui continua chiaramente a proteggere la creazione, e non è che come
1: non ha bisogno di, non avrebbe bisogno di noi, diciamo così, no? Perché dico, non avrebbe bisogno di noi, potrebbe fare da solo, voglio dire, il Signore, no?
0: Potrebbe fare anche da solo, ma non lo fa, perché ha voluto che noi uomini, noi esseri umani, collaborassimo insieme a Lui al progetto della creazione, ad integrare, affidato alla custodia del creato. Ci ha addirittura messo al vertice degli esseri viventi, addirittura ci ha detto: guidate voi tutto il creato. E non dobbiamo certamente strumentalizzare il creato per fini egoistici, ma saperlo valorizzare, il creato, ciò che ci è stato consegnato come custode e anche come protettore di quello che è frutto dell'amore di Dio, perché consideriamo che la creazione non è qualche inizio così per caso, è un atto creativo, un atto di amore che Dio ha messo in essere, mettendo appunto in essere tutto ciò che noi vediamo, contempliamo, tra cui anche noi esseri viventi, noi uomini e donne del mondo.
1: Ecco, padre Antonio, ma io non so come si può, no, avere l'opportunità di aiutare il Signore facendo un atto che a me sembra molto piccolo: andare al lavoro, magari portare i figli a scuola, sembrano atti che poi alla fine finiscono lì. Ecco, la domanda che mi viene fatta, è stata fatta anche in questa trasmissione, è questa: ma come posso io aiutare Dio a creare, a continuare la creazione, a difendere la creazione con questo piccolo atto che è il mio lavoro, magari anche un po' insignificante a apparentemente, no?
0: Partiamo dal discorso della vita. Prima di tutto dobbiamo difendere la vita. Io collaboro con il Signore nel progetto della creazione se difendo la vita, e quando parlo della vita non parlo soltanto della vita umana, ma la vita del creato. Nel lavoro che noi facciamo ogni giorno, nelle varie competenze, anche specializzazione, le varie capacità individuali, noi esprimiamo i doni che il Signore ci ha consegnato, ci ha dato per metterlo a frutto per il bene degli altri. Tu dici: una mamma che accompagna il figlio alla scuola. Quale gesto più grande che può fare una mamma o un papà? Accompagnare il figlio aiuta un cammino di crescita della società, del mondo, perché accompagna un bambino nella sicurezza, lo fa indirizzare verso un'esperienza di formazione culturale insieme agli altri, perché la scuola, sappiamo benissimo, è un luogo di formazione, di socializzazione, di istruzione. Ecco, una mamma che si preoccupa giustamente a portare i figli a scuola, un papà altrettanto, significa che stanno dando una mano a che questo mondo in cui noi siamo sia un mondo fatto sempre più bello secondo il progetto di Dio. L'ignoranza non è permesso, non è permessa a nessuno, ma se possiamo crescere nella conoscenza attraverso anche quelle che sono le possibilità moderne di conoscere di più e meglio, anche più facilmente, perché non valorizzare questa occasione, questa opportunità? Da qui la necessità, come sappiamo, della scuola obbligatoria in Italia e in tutti i paesi d'Europa, dove è possibile attuare un progetto di formazione a lungo termine. Penso che tu accennavi un fatto molto bello: una mamma, un papà collabora al progetto della creazione di Dio, collaborando, dando possibilità ai figli di crescere in sapienza, santità e bontà.
1: E un'altra caratteristica del lavoro in chiave cristiana credo che sia anche la dignità umana, no? Perché il lavoro vale per chi lo compie, non solo per il guadagno. Insomma, non possiamo dare senso a un lavoro solamente con il guadagno, giudicare un lavoro solamente per quello che produce in termini di guadagno. E perché ogni mestiere ha un valore infinito, quindi la dignità umana, ecco, questa è un'altra caratteristica, no? Mi pare.
0: Se andiamo a studiare un po' tutti i documenti del Magistero, Laborum Exercens, ne cito uno quasi, sappiamo benissimo in questi testi magisteriali come il Magistero nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi tempi, abbia incentrato il discorso della teologia del lavoro, quindi il discorso della sociologia del lavoro, su questa apertura mentale che tu dicevi, evidenziavi. Il lavoro non è soltanto un guadagno, è dignità della persona. Noi se lavoriamo e lo facciamo con amore e con competenza, anche in condizioni di sicurezza e di tranquillità, c'è alla base di tutto un bisogno di esprimere la propria dignità di essere umani, maschi e femmine. Prima le donne erano escluse dal lavoro, adesso meno male che si sono equiparate anche a quelli che erano gli standard dell'uomo del passato. Certo, c'è poi una preferenza per il maschio quanto c'è la possibilità di mettere in salto più questa dimensione qui maschile del lavoro, ma fondamentalmente la dignità dell'uomo e della donna passa anche attraverso la dignità del lavoro e tutti devono avere la possibilità di accedere allo stesso lavoro e con pari dignità e pari retribuzione, perché anche su questo aspetto, carissimo Federico, molte volte c'è incongruenza, diciamo una cosa e ne facciamo un'altra, tutti siamo uguali, se io lavoro per 12 ore e queste 12 ore vengono retribuite a me in un modo e in un altro modo, facendo lo stesso lavoro, penso che siano ingiustizie e discriminazioni. Dignità significa rispettare le persone, retribuire in modo migliore possibile, possibilmente anche rispettare le proprie caratteristiche, i propri bisogni e anche i propri limiti.
1: Ti giro, Padre Antonio, due domande che sono arrivate un po' di tempo fa in questa trasmissione, però che sono utili anche per capire questa nostra lettura del lavoro cristiano alla luce della ripresa del lavoro. Siamo quasi a fine agosto, quindi naturalmente la gente, come diciamo prima, sta tornando. Ecco, ci è arrivata un po' di tempo fa questa domanda che ti giro: ma il lavoro, la fatica del lavoro è uno strumento per amare gli altri?
0: Rispondo positivamente, perché anzi il lavoro per se stesso è socializzare, non è il lavoro che ti isola dal mondo, il lavoro per se stesso è relazione, ti mette a contatto con gli strumenti che tu utilizzi e sono strumenti che ti servono per poter esprimere le tue capacità. È un contesto ben preciso, tu lavori, non estrapolato a un mondo reale, vivi in una famiglia, in un luogo, in un laboratorio, in una scuola, in un locale, un'attività, quindi ti relazioni anche con l'ambiente, ma soprattutto ti relazioni con le persone. Una fabbrica, non sei solo, ci sono altri tuoi colleghi. Una scuola, non sei solo come docente, come anche i ragazzi che va a scuola, non è solo, perché le classi si formano in base al numero anche degli studenti e degli alunni. Così in altri ambiti, nell'ospedale, in qualsiasi luogo dove ci sono due persone che lavorano insieme, diciamo che cresce il livello socializzante del lavoro ed è bellissimo quando lo si fa in sintonia, non ci sono concorrenza, non ci sono gelosie, soprattutto non ci sono opposizione, ostacoli, perché molte volte anche nel lavoro fatto bene veniamo ostacolati perché gli altri magari non sono alla nostra altezza e quindi un po' la gelosia subentra e si fa circolare cose che non devono essere fatte circolare, dicendo anche falsità.
1: E l'altra domanda, Padre Antonio, è questa: la stanchezza, i problemi che fanno parte del lavoro, diciamo così, possono essere, quindi anche la fatica umana nel fare il mio lavoro quotidiano, la piccola fatica quotidiana, tutto questo può essere unito al sacrificio di Cristo?
0: Sì, esattamente, aggancia una visione cristiana del lavoro. Tutto ciò che noi facciamo, perché all'inizio della creazione lavorerai, con il sudore della tua fronte tu guadagnerai il cibo quotidiano, in fondo non è una maledizione, è una benedizione, da una condizione preternaturale e in cui tutto era possibile farlo senza nessuno stress, nessun rischio. Il Signore, dopo il peccato originale, ha detto: adesso tu capirai che cosa significa lavorare e costruire il tuo futuro con le tue mani. Quindi se vogliamo agganciare ad una visione cristologica, come dici tu giustamente, il lavoro al mistero della croce di Cristo e un po' associarsi giorno per giorno alle sofferenze e ai pentimenti di Cristo. Ciò che manca alla passione di Cristo non lo completiamo non soltanto con le sofferenze fisiche, ma con il lavoro quotidiano, e molte volte è stancante, alienante, veramente non ce la facciamo, e sappiamo benissimo come questo è vero per chi ha lavorato tanto nella vita, compreso il sottoscritto. A volte uno non ce la faceva proprio più, e non è che aveva la facilità di prendersi permessi oppure di giustificarsi le assenze, perché c'è una coscienza anche etica, morale, quindi si cerca di fare del proprio meglio per poter assolvere ai propri compiti. Condivido quello che dici tu e la domanda la rispondiamo benissimo. Effettivamente il lavoro lo possiamo classificare ciò che manca alla passione di Cristo, è un sacrificio quotidiano che facciamo per completare ciò che manca nel mistero della passione del Signore. Gesù ci ha salvati, questo non è che noi dobbiamo aspettare la salvezza, ma certamente le piccole nostre sofferenze, compresi il lavoro quotidiano, ci aiuta a completare quest'opera bellissima della redenzione del genere umano.
1: Il ritorno dalle vacanze, padre Antonio, il ritorno alla vita, diciamo così, lavorativa normale, al tran tran quotidiano, direbbe qualcuno, comporta anche il ritorno pieno liturgico della vita. Il ritmo liturgico della vita riprende e la domenica prepara appunto la settimana, così il riposo, le vacanze è servito un po' a ridare slancio alla quotidianità laboriosa anche del ritmo liturgico della vita. Ecco, in che modo possiamo riprendere, dobbiamo riprendere questo slancio del ritmo liturgico, padre Antonio?
0: Io penso che nessuno dei cristiani, sia quando sta in vacanza, perché lo spirito non va in vacanza, sia quando sta nell'attività quotidiana, debba interrompere il rapporto con la preghiera, con l'Eucaristia, con la confessione, con la Chiesa, con la parola di Dio. Quindi diciamo riprendere significa continuare per me, non è che ho interrotto qualche cosa, si riprende nel momento in cui tu hai interrotto un contatto con la preghiera, con l'Eucaristia, con la Santa Messa. Invece molti cristiani veramente fanno ogni sforzo per poter continuare l'esperienza prima delle vacanze, dopo le vacanze, di essere presenti nella Chiesa per dare una mano anche alla parrocchia dove sono presenti o nelle chiese dove agiscono come fedeli laici, e lo fanno con generosità. Continuano, diciamo in poche parole, a vivere quello che è il normale, il quotidiano, magari scambiandosi anche le idee come uno ha trascorso la vacanza, dove è stato, con chi è stato, si è fatto conoscenze nuove, si è fatto soprattutto, Federico, esperienze di preghiera oppure di realtà nuove ecclesiali, di feste particolari, perché molte volte andiamo nei luoghi di villeggiatura dove scopriamo la bellezza di certe tradizioni cristiane che noi non conoscevamo. Quindi condividere anche questa esperienza della vacanza nella ripresa quotidiano con il lavoro significa aumentare la possibilità di progettare il futuro anche in quella realtà parrocchiale per il bene, per la crescita e per il potenziamento della vita ecclesiale e liturgica.
1: Ecco, però padre Antonio, magari qualcuno, purtroppo sappiamo che non tutti durante le vacanze mantengono questo ritmo, no? Come dicevi tu, e quindi però ecco, non si devono scoraggiare, questo voglio dire, se c'è stata questa rottura, che non ci dovrebbe essere come ricordavi tu, debbono riprendere di slancio sicuramente, non si debbono scoraggiare, ma in che modo si può fare secondo te padre Antonio?
0: Semplicemente riprendendo il discorso con la parrocchia. Io penso che il luogo più adatto per riprendere un discorso di carattere spirituale è ricominciare a frequentare la parrocchia. Se tu poi chiaramente dopo 2 mesi, 3 mesi di distanza dalla frequentazione della chiesa, tu non hai più intenzione di riprendere un cammino spirituale, in quel caso chiaramente è una scelta tua, però è anche vero che l'azione pastorale che si avvia dopo l'estate nelle parrocchie, anche di riprendere i contatti con tutti i fedeli e di fare avvisi, di mandare messaggi, oggi abbiamo tante possibilità che prima non c'erano, di poter contattarci, come mai non vieni, come mai, dove sei stato, perché non riprendi, ecco, interpellare i parroci, questo lo possono fare, oppure quel consiglio pastorale delle singole comunità parrocchiali, possono benissimo farlo tutto questo, non perché vogliamo intrometterci nella vita degli altri, ma semplicemente essendo chiesa, come chiesa dobbiamo nel bene e nel male sentirci coinvolti a fare crescere la comunità, mai nel male e sempre nel bene. Nel caso specifico si tratta di riprendere i contatti con i nostri fedeli che normalmente frequentano le nostre comunità o i nostri monasteri o convento, nel caso specifico nostro, dei passionisti qui di Itri, perché effettivamente anche durante l'estate c'è un calo di frequenza, soprattutto alle messe poi del pomeriggio o del mattino, quelle a mezza giornata. Quelle del mattino sono un po' più frequentate perché c'è il fresco e poi c'è la possibilità di andare al mare, di uscire.
1: Ecco, padre Antonio, abbiamo 3 minuti esattamente, sì. Ti farei concludere con un pensiero, diciamo, finale da dedicare ai nostri radioascoltatori.
0: Sì, mi invito effettivamente adesso alla ripresa, da domani in poi penso molti di voi staranno a contatto con la vita di tutti i giorni, sia in famiglia, con i figli, con i parenti, con i conoscenti, con i vicini di casa, e soprattutto al lavoro, dovunque andrete a riprendere l'attività normale, perché le ferie le conosciamo quante sono, più o meno non tutti possono utilizzare lo stesso tempo per le ferie. Avendo questa possibilità di riprendere un discorso con gli altri, facciamolo col sorriso sulle labbra, con la gioia, non ritorniamo sul posto del lavoro con la rabbia nel cuore, magari perché non abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze di divertimento, di relax, di altra natura, bensì dire: Signore, grazie di quello che ci hai donato in questi 15-20 giorni, un mese di vacanza, adesso riprendo con maggiore lena, anche maggiore entusiasmo, la mia vita quotidiana, facendo da supporto a coloro che magari non hanno avuto la possibilità di andare in vacanza, soprattutto le persone di una certa età che sono rimaste a casa e che non hanno avuto neanche il conforto magari di una visita, riprendere anche questo rapporto con i sentimenti familiari, le persone che abbiamo un po' purtroppo lasciato durante il periodo delle vacanze. Riprendere la normalità significa riprendere ad amare, riprendere ad essere capaci di donarsi totalmente per il bene degli altri e anche per il proprio bene.
1: Bene, io ringrazio Padre Antonio Rungi per essere stato con noi, davvero lo ritroveremo appunto in altri cicli di queste trasmissioni, esattamente quella del 30, di domenica 30. Grazie Padre Antonio, davvero di cuore.
0: Grazie a voi e buona domenica a tutti.
1: E Federico Piana vi ricorda ancora la possibilità di scrivere 335 12 43 722 e di ascoltare tutte queste trasmissioni tramite il sito vaticannews.va. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #PopTheology

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli del 14, Leone XIV, i militari siano buoni samaritani, proteggono i cittadini dalle ingiustizie. Dall'UE nuovi aiuti all'Ucraina per 61 miliardi, Zelensky dice no ad elezioni in tempi di guerra. 10 anni fa il terremoto nel centro Italia, per il presidente Mattarella serve accelerare sulla ricostruzione. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, Alessandro Guaraci. Il Papa ha ricevuto questa mattina in udienza nella sala del Concistoro i membri dell'ordinariato militare del Portogallo e poi alcuni rappresentanti delle forze armate di sicurezza in pellegrinaggio a Roma in occasione dei 60 anni dell'istituzione. Sentiamo Gianluca Piccini.
3: I militari siano buoni samaritani e sappiano mostrare la forza di chi sa riconoscere i propri limiti. Leone XIV ha sintetizzato in questo modo il compito dei soldati ricevendo in udienza nella sala del Concistoro l'ordinariato militare del Portogallo, insieme a rappresentanti delle forze armate e di sicurezza del paese. Ogni giorno spetta a ciascuno di voi la nobile missione di difendere la sovranità della patria e lo Stato di diritto, vigilando sulla sicurezza dei concittadini e proteggendoli dalle ingiustizie. Il pontefice ha indicato infine la figura evangelica del centurione romano che cerca Gesù affinché curi il suo servo malato come esempio di un tipo speciale di forza. Egli conosceva bene i valori ai quali ispirate la vostra vita, l'obbedienza, la disciplina, la rinuncia, la lealtà, il cameratismo, la dedizione, la responsabilità e il coraggio. Allo stesso tempo quel militare sentiva il bisogno di Dio, sapeva che l'essere umano non basta a se stesso.
2: Il servizio era di Daniele Piccini. Allora, noi adesso cambiamo argomento perché la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro. Nella capitale ucraina è arrivato anche il premier britannico Andy Byrne, che ha paragonato la resistenza dell'Ucraina contro la Russia alla lotta del Regno Unito contro la Germania nazista. Marina Tomarro.
4: Ucraina, Stati Uniti ed Europa hanno elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, la creazione di una zona economica libera e il ritiro delle truppe. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky. Con Kushner e Witkoff abbiamo discusso su quali sono le possibilità reali per porre fine alla guerra, ha spiegato Zelensky. E di fronte alle richieste dell'ex ministro della difesa Fedorov, che chiede nuove elezioni, il presidente ucraino dà risposta negativa. Oggi la capitale ucraina ospita i principali alleati continentali in un vertice straordinario della cosiddetta coalizione dei volenterosi. La riunione, copresieduta da Regno Unito, Francia e Germania, vede la partecipazione in presenza del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il collegamento da remoto di numerosi altri leader. Intanto almeno 3 persone sono rimaste uccise in un attacco russo alla periferia di Kharkiv in Ucraina. Nella notte, detriti di droni ucraini abbattuti sulla città russa di Krasnodar sono caduti su un asilo uccidendo 2 bambini e ferendone altre 7. E tra gli sforzi diplomatici oggi arriva a Mosca l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher.
2: E adesso andiamo in Medio Oriente perché la situazione in Cisgiordania e Gaza continua a peggiorare. La gente non ce la fa più. A parlare padre Ibrahim Faltas, direttore delle scuole della custodia di Terra Santa, che appunto esprime preoccupazione per il nuovo avvio dell'anno scolastico. Eccolo intervistato da Beatrice Guerrera.
5: E veramente sono preoccupato perché io sono direttore di 2 scuole a Gerico e perché entro e non so a che ora posso uscire. E veramente delle volte chiudono Gerico e fanno le stesse cose a Betlemme. Puoi rimanere 6, 7, 8 ore senza uscire.
6: Si profila all'orizzonte la riapertura delle scuole. Com'è la situazione?
5: Un altro problema anche questo. Noi abbiamo 15 scuole a Gerusalemme Est. 15 scuole cristiane. Almeno 170 insegnanti che vengono dalla Cisgiordania e sempre hanno avuto il permesso di venire da Betlemme, da Ramallah, vengono anche di Hebron e adesso hanno tolto il permesso dal 20 di luglio e senza questi insegnanti, che sono 170 insegnanti, non possiamo fare scuole.
2: La valuta iraniana crolla al minimo storico contro il dollaro nel mezzo di una crescente offensiva degli USA che punta appunto a mettere in ginocchio l'economia dell'Iran. Gli USA infatti preparano il DD economico contro l'Iran, la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario, così ha detto il segretario al tesoro americano Scott Bessent. Nel pomeriggio da Matrice voltiamo pagina. Con la Premier Meloni, la cerimonia di commemorazione delle vittime del violento sisma del 24 agosto del 2016 che ha colpito quattro regioni italiane del centro Italia, Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio. Per il presidente Mattarella la ricostruzione deve essere ultimata velocemente. L'arcivescovo di Ascoli Piceno, Monsignor Giampiero Palmieri, al microfono di Francesca Sabatinelli.
1: Non potrò mai dimenticare, appena arrivato come vescovo di Ascoli 4 anni fa, la messa a Capodacqua, un paese totalmente distrutto dal terremoto, ma nonostante non ci fossero altro che macerie, la processione del santo vissuta in mezzo alle macerie da una folla consistente di persone che voleva vivere con tenacia la festa del proprio santo patrono. Un'atmosfera surreale, se volete, ma che esprimeva davvero la convinzione che si può, si deve ripartire.
7: A distanza di quei 10 anni, quali sono i sentimenti degli abitanti della sua diocesi?
1: Direi che i sentimenti sono stati diversi nel passare del tempo, nel passare dei 10 anni, dal dolore, lo sconcerto, al desiderio di ricostruzione, di partenza, di rigenerazione. Questo è un momento particolarmente delicato, cioè bisogna sostenere la speranza di tutti, proprio perché non subentra un altro sentimento, questa volta proprio del tutto negativo, la disillusione, la delusione. L'idea cioè che allora questi territori non riparteranno mai.
2: Non vedo scontro tra Germania e Italia, lo ha ribadito il portavoce del cancelliere tedesco Stefan Cornelius, rispondendo a una domanda nel corso della conferenza stampa di governo sullo scambio in corso tra i due paesi sul caso delle espulsioni dei cosiddetti dublinanti. La medaglia dell'amicizia e della simpatia è quella conquistata dai rappresentanti dell'Atletica Vaticana ai Giochi del Mediterraneo in corso a Taranto. Un grande messaggio di stima è stato tributato ai 4 atleti della polisportiva della Santa Sede da parte di tutti gli atleti dei 26 paesi partecipanti. Il servizio è il nostro inviato a Taranto, Giancarlo Lavella.
8: La sensazione è veramente quella di vivere un'esperienza olimpica con il nostro stile amatoriale, però all'insegna chiaramente dell'amicizia. Stiamo cercando di condividere relazioni fraterne veramente.
9: Queste le emozioni di Fabrizio Peloni, che con Tiziano Lucarelli ha rappresentato Atletica Vaticana nel padel. La sconfitta contro la fortissima squadra egiziana era in programma, così come quella di misura nella scherma di Daniele Fontana, mentre siamo in attesa dell'esito della corsa ciclistica con Emiliano Morbidelli. A significare lo spirito amatoriale e solidale della partecipazione della Santa Sede e da segnalare che gli altri 3 ora stanno fornendo supporto tecnico a Morbidelli nella gara a 2 ruote, grazie anche alla collaborazione di San Marino. Un atteggiamento che rende concreta quella speranza auspicata da Papa Leone, cioè che i Giochi del Mediterraneo di Taranto siano profezia di fraternità e di pace.
2: Chiudiamo con la cultura, perché sono molte le mostre allestite in questi giorni al meeting di Rimini. Una delle più significative è Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, dedicata ad Agostino d'Ippona, visitata dal Papa. Eugenio Murrali ha intervistato la curatrice Monica Scholz.
10: Più che descrivere, perché sarebbe obsoleto descrivere a Papa Leone Agostino, è stato un vivere insieme alcune parole di Agostino. Mentre facevo notare alcune citazioni, in quel momento erano vive, e questo dice di Agostino vivo oggi.
11: Insieme al Pontefice avete percorso questo cammino dentro l'esistenza spirituale, concreta anche, di Agostino. E come costruita infatti la mostra?
10: L'intento della mostra è stato quello di un percorso di immedesimazione, nel percorso di un uomo che è molto vicino all'uomo di oggi. Allo stesso tempo, quello che la mostra anche vuole comunicare è che l'inquietudine di Agostino non è un'inquietudine nullifica che abbatte l'uomo, ma è una inquietudine che vive di una continua tensione. Quello che si trova lo si vuole di nuovo cercare, quello che si cerca lo si vuole trovare. Quindi lui vive di questa tensione che abbiamo cercato di restituire col titolo.
2: E allora finisce qui la nostra informazione, ma noi ci risentiamo alle ore 15.

RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: dell'estate musicale su Inblu 2000.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
1: In Blu 2000 News.
3: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi. Oggi nelle Marche le celebrazioni in memoria delle centinaia di morti e feriti causati dal violento sisma che 10 anni fa squassò molte comunità del territorio ascolano in un solo. Stamane, nell'omelia della messa celebrata ad Arquata del Tronto, il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, ha ricordato che il segno distintivo del cristiano è il coraggio ispirato dalla fede, non la rassegnazione, e che c'è ancora tanto da ricostruire.
4: Rinascere è la prospettiva bellissima e impegnativa per tutti che accompagna questo ricordo doloroso del terremoto, della morte, della distruzione che ha causato. Rinascere non è un auspicio, il cristiano spera, ma non è un ottimista, è un lottatore. Crede nella provvidenza, non è fatalista, qualche volta siamo dei fatalisti e manco crediamo alla provvidenza, e quindi lotta con tutto se stesso. Combatte la rassegnazione soprattutto, che è un veleno sottile che rende tutto impossibile, inutile, troppo difficile. Vogliamo rinascere anche per onorare chi non c'è più, perché qui ci sono le radici e conservarle richiede diano nuovi frutti e quanti germogli che proprio per questo vanno aiutati.
3: Guerra in Ucraina, vertice dei volenterosi oggi a Kiev nel giorno della festa dell'indipendenza del paese proclamata 35 anni fa dopo il crollo dell'URSS. Prima missione internazionale per il premier britannico Andy Burnham, che partecipa in presenza alla riunione, mentre altri leader europei come Giorgia Meloni sono in videocollegamento. Il segretario NATO Rutte dichiara: restiamo al fianco degli ucraini. Il Cremlino replica: il Regno Unito partecipa alla guerra al fianco di Kiev, in particolare dopo la fornitura dei dati per la produzione dei missili Scalp. E intanto oggi l'Unione Europea ha dato il via libera a un pacchetto di aiuti a Kiev da 6,1 miliardi di euro per forniture di missili e radar. E scontro tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico. Il segretario americano al tesoro Bessant annuncia che è pronto a scattare il D-Day economico voluto da Trump. Intorno alle 20 italiane si conosceranno i dettagli sulle nuove sanzioni decise da Washington contro Teheran. Il presidente iraniano Pezeshkian minaccia conseguenze per quei paesi che aderiranno alla campagna di pressione economica degli Stati Uniti. Intanto sui mercati finanziari crolla la valuta iraniana, ma la banca centrale di Teheran spiega è un deprezzamento temporaneo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, ben trovati. Estate agli sgoccioli ormai, se proprio dobbiamo dirla, no? Ma lo dico soprattutto perché è lunedì ed è importante non creare false aspettative. Agli sgoccioli come anche questo programma, del resto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nel pomeriggio di In Blue 2000, versione bella stagione. Oggi proviamo a metterci nei panni di Edison, o meglio, attorno al suo tavolo da lavoro nel New Jersey, 1891, West Orange, che è un posto dove non c'è l'aria patinata, no, dei musei, c'è puzza di solventi chimici, fumo di sigaro, olio per macchine. E lui, Thomas Alva Edison, non è un sognatore romantico, è un industriale.
0: Le classifiche del weekend. Cinema, musica, libri. Le classifiche del weekend con Max Occhiato.
2: Ancora una volta ben ritrovati in questo weekend su In Blue 2000 con le classifiche del weekend, grande riepilogo che prende in esame e scaliamo nuovamente le classifiche che magari avete perso durante l'arco dei 5 giorni, quindi tra libri, cinema e tanta tanta musica davvero. Magari tra queste canzoni che andiamo ad ascoltare c'è la vostra preferita, fateci sapere, un bel messaggio diretta a @radioinblue.it e un saluto anche a quelli che ci seguono dall'app Play 2000. Iniziamo con la giornata di lunedì, dove abbiamo ascoltato la chart Italia, le 10 posizioni di classifica più gettonate nel nostro paese per quanto riguarda i singoli italiani. Al numero 10 Coma Cose con Posti Vuoti in salita, al numero 9 in discesa Lazza con Male da Vendere, al numero 8 in discesa Tananai con Ragni. Scendeva anche Olly insieme ad Angelina Mango, la loro Per Due Come Noi, in discesa al numero 7. Nella chart Italia al numero 6 in salita Giorgia con Niente di Male, ma ci ascoltiamo subito la numero 5 in salita anche questo singolo, Gali con Niente Panico.
3: Se non lascio futuro.

Su In Blu 2000, Gali, Niente Panico. Queste sono le classifiche del weekend. In salita questo singolo, ritroviamo un singolo in discesa, la numero 4, Achille Lauro con Amore Disperato. Nella top 3 la più alta nuova entrata era per Elodie e Tiziano Ferro con Feeling. Nella chart Italia numero 2 in salita, tante posizioni in più per Anna con Tonight. Ma ci ascoltiamo subito il re di classifica, ormai stabile, indistruttibile, invincibile da diverse settimane in questa posizione numero 1, e Cesare Cremonini con Ora che non ho più te.

Era Cesare Cremonini, ora che non ho più te, la canzone più ascoltata nel nostro paese per la Chart Italia. Lunedì scorso abbiamo scalato anche la top annuale singoli del 2011, la classifica preferita dagli italiani con le canzoni del momento di quel periodo ovviamente, ma ci sono anche le canzoni internazionali. Quindi partiamo dalla 10, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, Jovanotti, che è ritornato anche con un nuovo bellissimo singolo. Al numero 9 Adele, che piazza ben 3 singoli in questa chart. Il primo che incontriamo è Set Fire to the Rain. Numero 8 per Tiziano Ferro con La differenza tra me e te. Al numero 7 nel 2011, tra i preferiti in Italia, c'era anche Paradise dei Coldplay. Al numero 6 Rolling in the Deep, eccolo qui, il secondo singolo di Adele piazzato in questa classifica. Al numero 5 Jennifer Lopez featuring Pitbull con la loro On the Floor. Al numero 4, e qui si scalano posizioni di classifica latine con i tormentoni dell'epoca, Danza Kuduro con Don Omar featuring Lucenzo, mentre al numero 3 Mixer Saxo Beat con Alexandra Stan. Numero 2, altra musica latina di Michel Teló, Au Seu Te Pego, che è stato un vero tormentone dell'estate di quell'anno 2011, ma nel 2011, lo ricordiamo, regina incontrastata era appunto Adele, che ritroviamo al numero 1 con Someone Like You.

0: la musica.
1: Queste sono le classifiche del weekend con le posizioni di classifica per i libri, il cinema e tanta musica. In questo caso la classifica di Billboard di martedì scorso, che vedeva non sostanziali movimenti di classifica, diciamo la verità, e neanche nuove entrate. Quindi andiamo subito alla 10, dove c'è Sticky, la canzone di Tyler e di Creator. Poi al numero 9 Morgan Wallen, che perde tantissime posizioni. Infatti due settimane fa era alla numero 1 con la sua Love Somebody. Nella classifica di Billboard Hot 100 al numero 8 Benson Boone con Beautiful Thing. In salita Sabrina Carpenter alla numero 7, questa è Taste.
2: Oh, I leave quite an impression, 5 feet to be exact.

Sabrina Carpenter, che in questa classifica di Billboard Made in America si è vista ridurre da 3 a 2, ma comunque ne piazza 2 di singoli nella top 10. State tranquilli, il primo è Taste, abbiamo appena ascoltato qui su Blue 2000 le classifiche del weekend. Al numero 6 in salita, anzi in discesa questa settimana, Post Malone insieme a Morgan Wallen con I Had Some Help. Dico in salita perché sono solito ritrovarlo sempre alle vette più alte, invece Post Malone è sceso di qualche gradino. Al numero 5 in salita invece Teddy Swims con la sua Lose Control. Eccola qui di nuovo alla 4, Sabrina Carpenter con Espresso. Numero 3 per Billie Eilish con Birds of a Feather. Al numero 2 ci ascoltiamo Die With a Smile, loro sono Lady Gaga e Bruno Mars.

Siamo nella classifica di Billboard Hot 100, le 10 posizioni della settimana. Al numero 2 Lady Gaga e Bruno Mars con Die With A Smile. Ricordiamo la numero 3 nel podio, Billie Eilish, stabile con Birds Of A Feather. La numero 1 è stabile da 2 settimane a questa parte, ha riconquistato la vetta. Parliamo di Shebuzzi con la sua A Bar Song. Tipsy, da 30 settimane ormai in classifica di Billboard, veramente anche lui inarrestabile, un po' il Cesare Cremonini degli Stati Uniti d'America, ecco, diciamo così. Allora, abbiamo anche scalato questa settimana, nella giornata di martedì scorso, la classifica del 1994, sempre di Billboard, per vedere i 10 singoli più ascoltati, venduti dell'epoca. Al numero 10 troviamo un singolo di Ace of Base. Ce ne sono tantissimi di questa formazione musicale che ci ha fatto tanto ballare negli anni 90, Don't Turn Around. Al numero 9 c'è All That She Wants, che ascolteremo tra poco. Al numero 8 All For Love di Bryan Adams con Rod Stewart e Sting. Al numero 7 invece Brief Again di Toni Braxton. Numero 6 nel 1994 andava forte anche il singolo di Lisa Love con Stay I Miss You. Al numero 5 Hero, la bellissima canzone di Mariah Carey, e che voce ragazzi. Al numero 4 altra voce straordinaria, quella di Celine Dion nella sua versione di The Power of Love. Numero 3 nel podio Boys to Men con I'll Make Love to You, tutte canzoni molto romantiche, soprattutto quella della 2 con gli All for One, I Swear, canzone che occupava quel gradino. E al numero 1 ancora gli Ace of Base con The Sign. Ma proprio degli Ace of Base andiamo a ripescare la scatenata bellissima All That She Wants.

Siamo così arrivati alla giornata di mercoledì con i 10 libri più venduti. La classifica che abbiamo scelto questa settimana è stata quella di Tutto Libri, edito dalla Stampa. Al numero 10, Meglio di Niente, il romanzo giallo di Marco Vichi. Al numero 9 troviamo in discesa per Solferino Editore il libro di Daniel Lumera che si intitola Fermati e Respira. È un manuale di meditazione, insomma tutti ci possiamo trovare anche per respirare, ecco, respirare tranquillamente, profondamente per alleggerire un poi i problemi, diciamo così, della vita. Al numero 8 si parla anche di musica in questo libro, la storia di Salmo, non solo dal punto di vista professionale, Sotto pelle, la sua storia, Mondadori Electa per quanto riguarda l'edizione di questo volume. Al numero 7 troviamo un grande successo di Han Kang, ovvero La vegetariana. Numero 6, un libro che scende di qualche posizione, Balleremo la musica di Fabio Volo, che è edito da Mondadori e che si trova alla posizione numero 6 questa settimana della classifica dei libri più venduti anche online. Al numero 5 c'è Caro figlio con L'elogio dell'ignoranza, libro in cui si mettono in risalto soprattutto le bellezze di chi vive nell'errore ogni tanto e anche un po' nell'ignoranza, come appunto fin dal titolo vuole comunicare Gianrico Caro figlio, che si trova al numero 5, questo libro edito da Einaudi e in discesa. Al numero 4 è stabile invece M l'ora del destino di Antonio Scurati, edito da Bompiani. Numero 3 per Il Dio dei nostri padri di Aldo Cazzo, c'è il grande romanzo della Bibbia a occupare sempre nella top 3 da svariate settimane queste posizioni, edito da Harper Collins. Il numero 2 è Si vena di tinte thriller e gialle, parliamo del nuovo romanzo di Donato Carrisi, che è anche regista, diciamo, dei suoi libri, delle sue storie, chissà farà anche il film della Casa dei Silenzi, probabilmente sì. Il libro è edito da Longanesi, si trova alla numero 2. Il passato invece è un morto senza cadavere, ecco, titolo che è già un programma per questo libro giallo, avrete già capito, una lettura che ci tiene inchiodati, è la storia scritta da Manzini per Sellerio, che si trova ancora nuovamente tra i primi 10 e soprattutto alla numero 1 questa settimana. Attimo di pausa musicale, lo facciamo con Ozzy, la sua Too Sweet, e poi ritorneremo per parlare di cinema.

0: il cinema.
1: Giovedì solitamente è la giornata che dedichiamo al cinema, soprattutto alle nuove uscite in sala, perché questa è una classifica che riguarda appunto i 10 film più visti, la classifica di Cinetel nelle nostre sale per l'appunto. Quindi vediamo 7 giorni fa, da qui a 7 giorni fa, cosa è accaduto in sala cinematografica. Al numero 10 troviamo questo film horror, Terrifier, numero 3. Al numero 9 invece uno rosso, Red One, questa commedia d'azione con The Rock e Chris Evans, distribuita da Warner, che ha totalizzato più di 1 milione di euro di incasso nel nostro paese, ma non è andata benissimo. Al numero 8 The Substance, film con Demi Moore, che continua insomma a piacere al pubblico, tutto sommato anche scende di qualche gradino ovviamente rispetto a 7 giorni fa, con 2 milioni 319 mila euro di incasso. Al numero 7 perde diciamo la top 3 Partenope di Sorrentino, questa coproduzione, ma ovviamente c'è molta italianità in tutto e per tutto, anche negli scenari meravigliosi raccontati da Sorrentino e di questa Napoli cinematograficamente abbagliante in qualche modo. Al numero 6 abbiamo il film in nuova entrata, che è stato riportato nelle sale in concomitanza con la scomparsa del compianto Liam Payne, membro del gruppo di One Direction. Il film è This Is Us, film che narra la storia appunto di questo gruppo fenomeno di One Direction, che è ritornato appunto nelle sale, si piazza al numero 6. Al numero 5 troviamo La grande ambizione, Berlinguer, mentre al numero 4, Giurato numero 2, balza direttamente in questa posizione di classifica il nuovo film di Clint Eastwood, la grande volpe del cinema internazionale, che ha più di 90 anni, ha realizzato un altro capolavoro, pare che sia un bellissimo film. Io non l'ho visto, se voi avete visto il film Giurato numero 2 fatemi sapere, ovviamente mandatemi una mail diretta @radioinblu.it, così magari lo commentiamo insieme. Siamo in top 3, è stato rieditato in 4K, quindi versione restaurata, un evento del trentennale, sono già passati 30 anni dall'uscita del film cult di Tarantino, Pulp Fiction, quindi che si piazza al numero 3, è uscito in sala soltanto per 3 giorni, lo ricordiamo. Al numero 2 film italiano, Il ragazzo dei pantaloni rosa, che continua la sua scalata in classifica con il passaparola positivo, più di 3 milioni di euro di incasso. E al numero 1 era inevitabile il nuovo film di Ridley Scott appena uscito, ovvero Il gladiatore 2, con uno straordinario Denzel Washington. Spazio alla musica, c'è Nina Zilli, e poi ritorneremo a parlare di classifica musicale con i dati arrivati ieri di Air One.

0: la musica.
1: Ritorniamo a parlare di musica, a scalare la classifica di Air One, Airplay radiofonico nazionale, le 10 posizioni appena, diciamo, aggiornate nella giornata di ieri, che abbiamo vissuto appunto qui su In Blue 2000, ma che ripetiamo volentieri. Al numero 10 troviamo un ingresso in top 10 per la scatenata canzone di Bruno Mars e Rosé, questa è EPT. Mentre al numero 9 c'è Damiano David, reduce dei Maneskin, ormai in solitaria, con il secondo singolo della sua carriera da solista, Born with a Broken Heart, in salita. Al numero 8 in discesa Gali con Niente Panico. C'è al numero 7 invece c'è il disco in Blue 2000 di questa settimana, parliamo di Elisa con Dillo solo al buio, direttamente in nuova entrata, ma non è la più alta. Nell'Airplay radiofonico nazionale, tra le 10 canzoni più trasmesse in radio nel nostro paese, ci sono anche i Comacose al numero 6 in salita con Posti Vuoti. Andiamo subito alla 5 e l'ascoltiamo, la più alta nuova entrata e dei Pinguini Tattici Nucleari, questa è Islanda.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Altro viaggio musicale fin dal titolo per la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, che rientrano in classifica con la numero 5 e la loro Islanda direttamente in nuova entrata. Numero 4 sono stabili Elodie e Tiziano Ferro con Feeling. Al numero 3 in salita Achille Lauro con Amore Disperato. Al numero 2 ci ascoltiamo The Weeknd, questa è Dancing in the Flames.

Beh, abbiamo fatto quattro salti virtuali, almeno io qui nello studio non li ho potuti fare fisicamente, non è una discoteca ma è una pista da ballo virtuale, ci sta benissimo la canzone di The Weeknd con Dancing in the Flames in questo pomeriggio su Blue 2000, dove stiamo insomma riepilogando tutte le classifiche della settimana, in questo caso dai dati di Air1, il sito air1.com, dove trovate l'airplay radiofonico nazionale, le 10 canzoni più trasmesse nel nostro paese. Numero 2 appunto per The Weeknd, in salita al numero 1 è stabile Cesare Cremonini, che abbiamo ascoltato all'inizio del nostro appuntamento con Ora che non ho più te, ma andiamo avanti perché c'è anche la possibilità di vedere tanti bei video in televisione, ma soprattutto sul canale preferito da tutti, ovvero YouTube, dove possiamo rivedere il video musicale, i video musicali della top 10 che stiamo per scalare con i dati televisivi per passaggi di questi video. Quindi al numero 10 troviamo in discesa Tananai con Ragni. Al numero 9 il nuovo singolo e relativo video di Alessandra Amoroso con Si mette male.

Ai ai ai, si mette male, e lo dice Alessandra Moroso, se lo dice lei ci crediamo. Al numero 9 in salita Airplay TV per quanto riguarda i dati di Air One, dei video più visti negli ultimi 7 giorni. Al numero 8 c'è Alfa con Il filo rosso. Numero 7 in discesa per Due come noi, il video di Olly, Angelina Mango e Giuli. Al numero 6 in salita Paola e Chiara, Big Mama, Il linguaggio del corpo. Numero 5 scalano le posizioni di classifica anche con questo video in bianco e nero, Elodie e Tiziano Ferro, La loro feeling. Al numero 4 in salita anche i Coma Cose con Posti vuoti, che ascolteremo tra poco, mentre invece al numero 3 troviamo ancora una volta The Weeknd con Dancing in the Flames, ascoltata prima. Al numero 2 in salita tra i video più visti Achille Lauro con Amore disperato, e al numero 1 ormai qualcuno potrebbe dire non ce ne liberiamo più, ma è un piacere averlo lì piazzato al numero 1, lasciatelo sempre lì per favore, Cesare Cremonini con Ora che non ho più te, è il video più visto. Come detto in chiusura del nostro appuntamento con le classifiche del weekend, ci ascoltiamo la posizione numero 4 dei video più visti, in salita i Coma Cose con Posti vuoti, singolo con cui vi lascio. Vi auguro buon fine settimana, ma noi ci risentiamo tra poco anche con le parole del weekend di In Blue 2000. A tra poco.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Tomaschi. Oggi nelle Marche e nel Lazio le commemorazioni delle centinaia di vittime del sisma che 10 anni fa squassò il centro Italia. L'elicottero con a bordo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrato circa mezz'ora fa ad Amatrice, in provincia di Rieti, dove la Premier è attesa per le celebrazioni del decennale del terremoto del 24 agosto 2016. Come sua prima tappa in questi minuti, la Premier raggiungerà il memoriale che ricorda le vittime del sisma. Alle 17:30 è prevista la messa, che sarà presieduta dal presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi. In Medio Oriente crescono attese e tensione in vista delle elezioni legislative palestinesi, previste per il 28 novembre, le prime dopo 20 anni. In soli 10 mesi cala decisamente il sostegno ad Hamas.
2: Secondo il Palestinian Center for Policy and Survey Research, il sostegno ad Hamas è calato dal 35 al 24%, raggiungendo Fatah. La perdita di consenso è più marcata in Cisgiordania, dove il gruppo islamico passa dal 32 al 18%, mentre nella striscia di Gaza dal 41 al 33%. Rispetto alla leadership, il 54% degli intervistati vorrebbe come nuovo presidente Marwan Barghouti, al momento detenuto nelle carceri israeliane, dove sta scontando 5 ergastoli. L'attuale capo di Hamas, Khalil al-Haya, ottiene solo il 26% dei consensi, bocciatura secca invece per il leader dell'ANP Abu Mazen, ben visto solo dal 14%, a fronte del 79% di palestinesi che chiede le sue dimissioni. Rispetto invece alla cosiddetta fase 2 del piano di pace di Trump, il 72% dice no al disarmo di Hamas prima del completo ritiro israeliano da Gaza. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: 12 miliardi di euro in 6 mesi è il conto energetico che la guerra nel Golfo Persico tra Iran e Stati Uniti presenta all'Italia, secondo le stime della CNA, la Confederazione Nazionale Artigiani. Tra il 1 marzo e il 31 agosto il maggiore sborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato per il nostro paese in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'esplosione della crisi, un conto che grava sulle famiglie, sulle imprese, che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. La CNA stima infatti in circa 5,8 miliardi di euro il maggiore costo di benzina e gasolio nel semestre. Ai giochi del Mediterraneo in corso a Taranto continua la pioggia di medaglie per l'Italia nel ciclismo. Dopo la tripletta di stamane delle donne, ora è la volta degli uomini nella prova individuale su strada. Tocca infatti a loro bissare il successo della mattina con un oro e un bronzo. Primo posto per Tommaso Dati, che regolato con uno sprint negli ultimi metri il portoghese Gomez Antunes, terzo e medaglia di bronzo l'azzurro Federico Iacomoni, e nel medagliere l'Italia sale così a 15 ori totali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buon pomeriggio, bentrovati cari amici, sono le 15.05 in questo 20 agosto 2026, un caro saluto a tutti voi da Suor Emanuela. Oggi voglio portarvi a Taranto in Puglia, dove stanno per accendersi i riflettori sulla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo e per noi c'è un inviato speciale che è il nostro caro Giancarlo Lavella. Giancarlo, sei connesso con noi?
2: Grazie, sì, grazie del caro che contraccambio senz'altro di cuore, così come cari sono i nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando sulle nostre frequenze.
1: Giancarlo, qual è l'atmosfera? Raccontaci un po' cosa si respira a Taranto in questi giorni.
2: Ma sì, i giochi stanno per iniziare, ma di fatto già c'è stata una toccante anteprima ieri con la Santa Messa celebrata nella cattedrale di San Cataldo dall'arcivescovo della città Miniero, messa che, durante la quale è stata accolta a questi giochi del Mediterraneo la croce degli sportivi che segue i grandi eventi dello sport sin dalle Olimpiadi di Londra 2012. C'è un clima chiaramente di festa perché tutta la città è sembrata improvvisamente diventare sportiva in tutti i sensi, perché ci sono piazze che sono diventate campi di padel, campi dei ring per le lotte giapponesi, le discipline orientali e quant'altro. Volendo si può fare sport proprio in piazza. E tra l'altro

0: pace vera. Insomma, questo è il significato delle parole nel saluto del Papa dell'Angelus Domenicale, in un contesto geografico che si vede uniti da sempre tanti paesi che commerciano tra di loro, che hanno la stessa cultura, ma che negli ultimi anni, e non solo negli ultimi anni, è diventato, ha visto insomma delle realtà drammatiche di immigrazione. Molti lo hanno chiamato più che Mare Nostrum, Mare Morto, oppure Mare Monstrum addirittura, per tante persone che purtroppo vi hanno trovato una tomba. E poi anche perché sulle coste sud del Mar Mediterraneo sono in corso conflitti dolorosi, e l'augurio è quello che attraverso lo sport, che è dialogo innanzitutto e confronto sulla base di motivi di lealtà, possano risolversi, o se non altro si possa innescare un dibattito, no? un colloquio.
1: Ci dicevi che ieri la Croce degli Sportivi è stata accolta dall'Arcivescovo Miniero.
0: Esatto, sì, starà all'interno della cattedrale di San Cataldo. Tra l'altro mi dicevano che questa cattedrale è la più antica della Puglia, quindi è qualcosa che richiama la devozione non solo dei tarantini, ma di tutta la regione, pugliese. E quindi sarà la croce per tutta la durata dei giochi, quindi da ieri è arrivata fino al 3 settembre, che sarà l'ultimo giorno della manifestazione. Chiaramente porte aperte nella cattedrale per quanti vorranno andare e pregare anche davanti a questo simbolo così importante legato al mondo dello sport.
1: Tu ieri hai intervistato l'arcivescovo Miniero, appunto, no? L'arcivescovo di Taranto.
0: Allora... è l'arcivescovo di Taranto che ha messo in evidenza, ma questo non solo lui, un po' tutti stanno vivendo questa realtà, che i giochi per la prima volta ci coinvolgono a 360 gradi, non si parla solo di sport, non si parla solo di agonismo, non si tratta solo dei campioni che arriveranno a gareggiare, ma si tratta di quello che significano per la città ospitante. Taranto ha una problematica sociale, ha vissuto, l'abbiamo seguita, problemi del lavoro, problemi di carattere ecosociale, dicevamo. Tutto questo, ecco, il presule lo ha messo in evidenza in questa intervista.
1: E allora ascoltiamocela e poi torniamo insieme, ci salutiamo.
2: La città di Taranto si appresta ad accogliere questo evento che vuole rilanciare a tutto il mondo, non solo al Mediterraneo, un messaggio forte di pace e di dialogo attraverso lo sport.
3: Beh, lo sport da sempre è stato un elemento, una realtà che ha richiamato tutti ai valori della libertà, dell'unità, della pace. Ricordiamo le antiche Olimpiadi e tutti gli sport che si praticavano nell'antica Grecia, a Roma, chiedevano anche un tempo di pace, un tempo di convivenza tranquilla. Oggi più che mai questo valore è importante per tutti noi, perché vedere tanti stati, squadre che provengono da tante realtà dove non è semplice vivere rapporti di vicinanza, di pace, giocare insieme, questo diventa per noi un monito. È possibile stare insieme, è possibile accogliersi reciprocamente, proprio come si sta facendo in queste ore qui a Taranto, dove tutta la città e tutti coloro che sono addetti all'accoglienza e alla cura delle persone, degli atleti che stanno in campo, sono a disposizione perché tutto possa procedere per il meglio. Ma gli stessi atleti che giocano gomito a gomito per poter ottenere un premio, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, lo fanno evidentemente per poter non solo dimostrare la propria bravura, ma anche per mettere in campo e quindi giocare la vita, potremmo dire.
2: Lei ha parlato di accoglienza degli atleti che in queste ore stanno arrivando numerosi a Taranto, ma

0: Questi giochi possono essere un messaggio rivolto all'accoglienza di chi il Mediterraneo lo attraversa alla ricerca di una vita migliore, di una speranza di vita.
1: Certamente, certamente questo. E lo sport ci indica una via possibile. L'accoglienza, l'attenzione all'altro, sono valori, che non possiamo dimenticare. E lo sport ci dice proprio questo, che stando insieme si può camminare verso un mondo migliore.
0: E lo sport poi è anche gioia, agonismo, quindi tutto questo, ecco, deve rimanere anche in evidenza, no? La competizione secondo le regole, secondo lealtà.
1: Sì, sono tutti elementi che richiamano la nostra vita. Quindi l'esercizio fisico, il sacrificio, il seguire delle regole, sono tutti elementi che ci permettono di guardare la nostra vita come un campo di azione dove ognuno può fare quello che deve, quello che è suo compito per poter vivere con gli altri.
0: Taranto, com'è la sua città?
1: È stupenda, è stupenda. È stupenda perché è una città accogliente, è una città baciata dal sole, come tutta la Puglia. È una città dove il mare fa da signora, potremmo dire, da padrona. E dove certo non mancano le difficoltà che stanno sotto gli occhi di tutti, ma nello stesso tempo c'è anche un cuore che palpita e in questi giorni certamente lo mostrerà a pieno.
0: Problemi sociali a cui lei ha fatto riferimento, che ci si augura possano anche attraverso questa iniziativa essere rimessi in agenda, in evidenza, nell'agenda di chi ci governa per risolvere e per ridare lavoro a tante persone.
1: Certamente, i problemi non possono essere messi da parte e non devono essere messi da parte, ma devono trovare una risposta nell'impegno di ciascuno.
0: Veramente per finire, Taranto, come le ha detto, città dell'accoglienza, non a caso è una città detta dei due mari e che ha un ponte girevole che mette in comunicazione tutti, quindi la città dei ponti, quei ponti che servono proprio per dialogare e per conoscersi.
1: Quei ponti che da sempre sono stato segno di civiltà.
2: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista.
3: Giancarlo, allora grazie.
4: Ma consentimi di ringraziare te perché io di solito non riascolto mai le mie interviste. Riascoltare questa intervista a Monsignor Miniero mi ha fatto scoprire tante particolarità interessanti. Grazie per avermela fatta. La riascolteremo tra l'altro di giornata. Quindi.
3: Ecco, grazie perché ci hai accompagnato in questo viaggio, no? Ci hai fatto anche vivere più da vicino questa 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo e soprattutto per averci portato la testimonianza dell'Arcivescovo.
4: Grazie a te.
3: Buon lavoro allora, buon
4: Buon
3: proseguimento.
4: lavoro.
3: E adesso proseguiamo con questa musica che parla proprio di sport, che è degli stadio, e mi alzo sui pedali.

sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti, aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco,

0: Ci sono luoghi che non sono semplicemente destinazioni da raggiungere, ma sono tappe di un cammino interiore, luoghi nei quali la storia, la tradizione e la fede si incontrano e ci aiutano a riscoprire domande profonde sulla nostra vita. E oggi, in questa seconda parte della nostra trasmissione, vogliamo dedicare un piccolo spazio agli itinerari spirituali e metterci in viaggio tra l'Italia e la Spagna sulle tracce di due figure particolarmente care alla tradizione cristiana. Si tratta degli arcangeli Michele e Raffaele. Partiamo dal Gargano in Puglia, dove da secoli i pellegrini arrivano alla grotta dedicata a San Michele, l'arcangelo che ci ricorda la centralità di Dio e la realtà della lotta spirituale. E poi attraverseremo il Mediterraneo e arriviamo a Cordoba in Spagna, dove incontreremo San Raffaele, l'arcangelo compagno di viaggio, colui che nella storia di Tobia si fa presenza, guida e custodisce il suo cammino. Due arcangeli, due luoghi, due esperienze di fede, ma un'unica domanda: che cosa significa davvero lasciarsi accompagnare da Dio nel viaggio della nostra vita? Ed oggi vogliamo fare questo cammino e farci guidare in questi itinerari spirituali ancora una volta da Sara Alessandrini, che ci accompagnerà alla scoperta di questi due itinerari. Benvenuta Sara, anzi bentornata.
1: Grazie Sora Emanuela, grazie a te.
0: Sara, partiamo subito dal tuo progetto di questi itinerari che hai creato con San Michele Arcangelo e con San Raffaele Arcangelo. Cosa significa oggi mettersi in cammino verso questi luoghi legati alla fede, ma soprattutto verso questi luoghi legati a questi due arcangeli? Cosa lega San Michele Arcangelo soprattutto al famoso Monte Gargano che abbiamo qui in Puglia?
1: Sì. Allora, ecco, io diciamo quest'estate ho avuto l'opportunità di percorrere questi due bellissimi itinerari. Sono stata prima in Spagna, a Cordova, dove ci sono state delle apparizioni riconosciute di San Raffaele Arcangelo, e successivamente sono stata in Puglia, sul Gargano, a Monte Sant'Angelo, in questo meraviglioso santuario dedicato a San Michele. Mettersi in cammino verso un luogo di fede oggi significa, diciamo, un po' rallentare, nel senso che non è solo un momento di vacanza, ma anche un momento in cui ci fermiamo e magari cerchiamo di trovare quella pace interiore che durante la quotidianità spesso si perde. Quindi ecco, per me compiere un pellegrinaggio non è un semplice spostamento, ma è anche un viaggio che compio all'interno della mia anima, quindi per questo il pellegrinaggio diventa proprio un itinerario interiore, diciamo così. E poi la cosa bella è che quando ci si mette in viaggio, quando si torna a casa non si torna mai come quando si è partiti, quindi c'è sempre un miglioramento, un qualcosa, un cambiamento che il luogo sacro ci può lasciare.
0: San Michele è conosciuto, come dicevo anche prima, come l'arcangelo che ci difende, che combatte contro il mare, contro il male. Come possiamo comprendere oggi questa dimensione della sua figura senza ridurla soprattutto a una superstizione, o senza ridurla anche ad un'immagine, all'immagine del combattimento?
1: Ma ecco, l'immagine di San Michele è molto forte nella mia vita, devo dire la verità, anche perché io ho una grande devozione, mi sono sposata nel giorno della festa, quindi il 29 settembre, e veramente per me visitare i luoghi in cui ci sono state delle apparizioni di San Michele è un regalo grandissimo del Signore, anche la possibilità solo di andare lì. Nella vita quotidiana, diciamo, questa presenza dell'arcangelo nella mia vita io la traduco nelle piccole scelte che compio ogni giorno, cioè nel confermare la mia fede ogni giorno, no? È una lotta fatta spesso di lotta con noi stessi, lotta con gli altri, con il mondo esterno che ci viene contro, quindi la figura di San Michele mi ricorda questo, che non devo smettere di combattere, non devo smettere di avere fede anche quando, anche davanti alle difficoltà, ecco.
0: Chi è come Dio? È la celebre frase che la tradizione attribuisce a San Michele. Quanto è importante questa domanda per la tua vita spirituale, e soprattutto in un'epoca nella quale oggi si rischia di mettere noi stessi al centro di tutto?
1: Già. Il nome stesso di Michele in ebraico significa Michael, no? Come hai ricordato, letteralmente chi è come Dio, quindi è una domanda, non un'affermazione, ed è proprio questo che la rende così potente, no? Il bisogno di rimettere Dio al centro e non noi stessi. Quindi, come ricordavi, in un'epoca in cui tutto è basato sul successo, sull'io, no? Quindi questa domanda diventa un po' quasi terapeutica per noi e ci riporta all'umiltà. Quindi non a caso la tradizione lega questa frase alla ribellione degli angeli, nata proprio dall'orgoglio di volersi mettere al posto di Dio. Quindi ripetersi chi è come Dio ogni giorno significa rimettere proprio ordine nella propria vita e rimettere Dio al centro.
0: Dal Gargano ci spostiamo in Spagna, dove hai detto che sei stata a Cordoba per incontrare San Raffaele Arcangelo. Cosa rende questa città, Cordoba, un luogo particolarmente significativo per la devozione a San Raffaele?
1: Perché ecco appunto in questa città ci sono state delle apparizioni di San Raffaele riconosciute dalla Chiesa, quindi l'importanza è proprio questa, ci sono state apparizioni già nel 1278 a un frate mercedario, Simon de Susa, e poi successivamente le più importanti sono quelle del 500 a un altro sacerdote, padre Andrés de la Roleas, e queste apparizioni sono state delle apparizioni in cui San Raffaele diceva: io sono il custode di questa città. Infatti poi la città ha realizzato all'interno del perimetro della parte vecchia alcuni trionfi a San Raffaele, quindi sono queste colonne monumentali sparse tra le vie e le piazze, e la più celebre si trova proprio accanto alla meschita, al ponte romano. E camminare per Cordova significa in un certo senso fare un itinerario a cielo aperto dedicato proprio all'Arcangelo Raffaele.
0: San Raffaele molte volte è associato al viaggio, alla guarigione, come dicevo prima, alla protezione. Che cosa può dire oggi questa figura a chi attraversa un momento di fragilità o sta cercando una nuova direzione nella propria vita?
1: Ecco, io ho riscoperto un po' la devozione a San Raffaele Arcangelo in questo viaggio, devo dire la verità, perché spesso non è che l'ho molto considerato nella mia vita, e mi sono resa conto di uno degli aspetti più belli di San Raffaele che viene spesso diciamo sottovalutato, che è l'aspetto della protezione del matrimonio, perché sai, nella Bibbia si parla di Tobia e Sara e lui li aiuta nel loro percorso, no? Sara viene liberata da questo demone e c'è proprio San Raffaele dietro tutto questo, ovviamente mandato da Dio, e quindi io ho riscoperto un po' questa devozione e questa diciamo questa peculiarità di San Raffaele che non avevo effettivamente compreso, no? Perché spesso viene un po' sottovalutata questa cosa del culto anche agli arcangeli, ed è stato molto bello scoprire tutto ciò.
0: Due santi, due arcangeli che ci indicano in qualche modo due dimensioni del cammino. San Michele ci ricorda la lotta spirituale, mentre San Raffaele l'accompagnamento, la guarigione, la vicinanza. Possiamo dire che queste due figure si completano?
1: Sì, assolutamente. Sono diciamo due aspetti importanti nella vita di ogni credente, in quanto Michele per me rappresenta proprio la capacità di riconoscere e affrontare il male, di avere un discernimento nella vita e un aiuto e un sostegno forte. E San Raffaele invece è proprio quella cura, l'accompagnamento, quindi sono un po' due aspetti della nostra fede che dovremmo spesso coltivare, ecco.
0: Ci dicevi prima che quando fai un viaggio non è mai un semplice viaggio, ma è soprattutto un pellegrinaggio. Come si può aiutare un pellegrino a guardare una grotta, una basilica, una città, una destinazione turistica o un santuario non semplicemente come un monumento, ma come uno spazio capace di parlare alla fede e quindi di metterti in contatto con Dio?
1: Non è facile questo, però ecco, io nei miei itinerari cerco sempre di dare a chi mi segue delle chiavi di lettura, prima ancora che informazioni turistiche vere e proprie. Quindi un santuario, una grotta, una città non parlano da soli ovviamente, ma bisogna conoscerne la storia, bisogna conoscere i miracoli, i santi che sono stati lì. Quindi ecco, quando un pellegrino sa che in una grotta, per esempio sul Gargano, c'è un vescovo che ha pregato per 3 giorni, oppure, come è successo a Cordova, un'intera città ha atteso la fine della peste, ecco, guardi magari questi luoghi con occhi diversi. E diciamo, quello che mi propongo io è un po' questo, cercare di aiutare le persone a non fermarsi alle sole immagini, ma a lasciarsi interrogare da quello che i luoghi custodiscono.
0: Mentre parlavi mi venivano, il viaggio esteriore molte volte può diventare anche un viaggio interiore dentro noi stessi, dentro la nostra anima, per aiutarci a scoprire quello che di bello c'è in noi, che a ricordarci anche che in noi abita questo Dio che è lo Spirito Santo, che riempie tutto il nostro essere. Cosa può scoprire una persona di sé mettendosi concretamente in cammino in un luogo spirituale, diciamo, in un itinerario spirituale?
1: Ecco, allora, mettersi concretamente in cammino spesso ci mette di fronte ai nostri limiti. Per esempio, io penso a un cammino anche zaino in spalla, quindi magari c'è la fatica del cammino, la voglia di fermarsi, e questa fatica, diciamo, apre spesso una nuova strada, no? Ci fa scoprire e ci mette alla prova, quindi mette alla prova la nostra pazienza, la capacità anche di trovare dei momenti di silenzio con noi stessi, quindi anche il bisogno di staccarsi dalle cose superflue. E molti, parlando anche nei miei cammini con molti pellegrini, spesso mi viene detto che si sono accorti che non si cerca tanto un luogo, no? Ma in quanto una presenza, un momento di pace, un momento di staccarsi dalle cose, dai pesi, dai dolori, dalle sofferenze. E forse è questa la scoperta più grande, che alla fine il viaggio esteriore diventa un viaggio interiore che ci porta sempre poi all'incontro con Dio.
0: E volevo concludere questo momento con una domanda molto semplice: se oggi un ascoltatore sentisse il bisogno di affidarsi a un arcangelo, magari per chi attraversa una difficoltà, quale preghiera o quale atteggiamento tu consigli per portare questa persona a guardare verso San Michele o verso San Raffaele?
1: Allora, sicuramente la corona angelica, che è una bellissima pratica, che è stata consigliata proprio da San Michele durante una delle sue apparizioni. È una preghiera breve, ma che ci permette appunto di sia lodare Dio, ma anche, ecco, di fare delle preghiere e chiedere una forza e un sostegno agli arcangeli, perché si pregano tutti e 3 gli arcangeli: San Michele, San Raffaele e San Gabriele. Quindi questa è, tra l'altro, è diventata la mia preghiera preferita dopo questi viaggi nei santuari, e spesso durante la giornata prego la corona angelica. Inoltre voglio ricordare che siamo nel periodo della Quaresima di San Michele, è una pratica che faceva San Francesco d'Assisi, che dal 16 agosto fino al 29 settembre si fa questa Quaresima dedicata appunto all'arcangelo, in cui si fanno le rinunce normali della Quaresima che facciamo ogni anno durante il periodo, diciamo, pasquale, e poi si recita appunto questa corona angelica, che è molto bella.
0: Una domanda più personale per concludere questo momento insieme: dopo aver incontrato questi luoghi, queste figure della fede, qual è il messaggio che tu personalmente ti porti a casa dal viaggio tra il Gargano e Cordova e dall'incontro con questi due arcangeli?
1: Diciamo che è, ecco, allora, una domanda molto complessa, però io sicuramente sono tornata cambiata da questi pellegrinaggi, in modo particolare dal pellegrinaggio sul Gargano. Io sono stata 5 giorni lì, ho avuto la possibilità, insomma, di alloggiare alla casa del pellegrino, ho partecipato alle preghiere dei padri micaeliti, e questo è quello che consiglio a tutti, perché io sono tornata proprio cambiata nell'anima, e mi ha lasciato una forza per la fede, un vigore diverso, e diciamo, ecco, sono cambiata, sicuramente sono arrivata lì con tanti pesi, tante sofferenze, che ho potuto proprio lasciare in chiesa davanti al Santissimo.
0: Grazie Sara ancora una volta, perché ci fai immergere veramente e camminare con te in questi itinerari, e ci auguriamo che molte persone possano, incuriosite dalla tua testimonianza e dalla tua anche...
1: Grazie.
0: Dalla tua spiegazione possano fare anche loro questo viaggio, questo pellegrinaggio, la scoperta di questi due santi arcangeli che accompagnano la nostra vita.
1: Grazie Suora Emanuela, grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Ed anche oggi, carissimi, la nostra trasmissione volge al termine. Abbiamo fatto veramente un viaggio tra la Puglia con i giochi del Mediterraneo e poi siamo stati con Sara Alessandrini sul Gargano e in Spagna alla scoperta di questi due luoghi turistici spirituali dove incontriamo San Michele Arcangelo e San Raffaele Arcangelo. E adesso la nostra trasmissione continua in musica, così come ormai consuetudine in questo periodo estivo. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buon pomeriggio.
1: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: In Blu 2000 News.
1: Obiettivo Rinascita in corso da stamane, le commemorazioni delle centinaia di vittime del terremoto che 10 anni fa squassò il centro Italia. Bisogna ricostruire anche il tessuto sociale, chiede il presidente Mattarella. Il coraggio della fede può aiutare a rinascere, sottolinea il presidente della CEI, cardinale Zuppi. Ucraina, Kiev, la festa dei 35 anni dell'indipendenza del paese, con la riunione dei volenterosi che sostengono gli ucraini nella guerra contro l'invasore russo. Medio Oriente cresce l'attesa per le elezioni palestinesi previste per fine novembre, presente e futuro della martoriata Terra Santa in primo piano oggi al meeting di Rimini. Buonasera ad Andrea Domaschio, da Arquata del Tronto ad Amatrice. Tanti oggi appuntamenti per ricordare le vittime del tragico terremoto che esattamente 10 anni fa squassò l'Italia. E nel pomeriggio ad Amatrice è giunta anche la premier Giorgia Meloni. A seguire le commemorazioni sul territorio c'è per noi il collega Luigi Ferraiuolo. Buonasera Luigi.
2: Buonasera Andrea, sì, come hai detto tu, siamo al campo sportivo di Amatrice, dove è in corso ancora la Santa Messa per commemorare i 388 feriti e 299 morti di quel 24 agosto di 10 anni fa. E 10 anni dopo il cardinale Zuppi, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha invitato tutti a far rinascere le persone, non solo le opere, perché facendo rinascere le persone rinasce anche la comunità, come hai detto anticipando nel lancio il servizio. La partecipazione è intensa. Dopo 10 anni però molte delle opere non sono state realizzate ancora, solo un terzo certo. È stato completato, c'è tanto da fare, e le persone del posto, soprattutto dal quadro del Tronto, lamentavano questo fatto di poter avere la casa prima della loro morte, addirittura di poter avere un cimitero pronto nello sfondo, cioè nel sottofondo, forse potete ascoltare la Santa Messa. Certo. Mi sono allontanato quanto più è possibile, però siamo qui nel pollaio della
1: grazie,
2: tribuna.
1: Grazie Luigi campo. Della tua testimonianza e poi ci collegheremo ancora. Grazie. Allora, grazie Luigi Ferraiuolo. Bisogna accelerare i tempi della ricostruzione, non soltanto quella materiale, ma anche e soprattutto del tessuto sociale civile sconvolto 10 anni fa dal terremoto. E quanto evidenzia nel suo messaggio oggi il Presidente della Repubblica Mattarella. Lucia Scione.
3: Nel suo messaggio il Capo dello Stato tiene in piedi memoria e futuro, partecipazione e condivisione di un dolore che 10 anni non cancellano, ma anche richiamo alle istituzioni perché sia ripristinata la normalità che è stata spezzata quella notte del 2016 con la tremenda scossa. Oggi, scrive Mattarella, rendiamo omaggio al ricordo delle 299 vittime del terremoto e torniamo a stringerci ai loro cari. Si sofferma poi il Presidente sulla generosa mobilitazione degli italiani. Quella solidarietà, sottolinea, rappresentò anche un primo segnale di speranza e si è rivelata un efficace strumento di resilienza davanti ad una calamità di così ampia portata. Ma 10 anni dal sisma, la più alta carica istituzionale non può non guardare alla ricostruzione ancora lontana. Il risanamento, è il monito di Mattarella, è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E stamattina nell'omelia della messa celebrata ad Arquata del Tronto, il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, ha ricordato che il segno distintivo del cristiano è il coraggio ispirato dalla fede, non la rassegnazione, e che c'è ancora tanto da ricostruire. Sentiamo le parole del cardinal Zuppi.
4: Rinascere è la prospettiva bellissima e impegnativa per tutti che accompagna questo ricordo doloroso del terremoto, della morte, della distruzione che ha causato. Rinascere non è un auspicio. Il cristiano spera, ma non è un ottimista, è un lottatore. Crede nella provvidenza. Non è fatalista, qualche volta siamo dei fatalisti e manco crediamo alla provvidenza, e quindi lotta con tutto se stesso, combatte la rassegnazione soprattutto, che è un veleno sottile che rende tutto impossibile, inutile, troppo difficile. Vogliamo rinascere anche per onorare chi non c'è più. Perché qui ci sono le radici e conservarle richiede diano nuovi frutti, e quanti germogli che proprio per questo vanno aiutati.
1: Ucraina, Kiev oggi, la festa nazionale per i 35 anni dell'indipendenza del paese dopo il crollo dell'Unione Sovietica. E oggi nella capitale ospiti vari leader europei e altri collegati in videoconferenza per la riunione dei cosiddetti volenterosi. Fabio Bolzetta.
5: È il giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica. L'Ucraina sarà uno Stato indipendente per sempre. Gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli stivali dello zar, ha incalzato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha escluso la cessione dei territori del Donetsk. Una data simbolica per la riunione dei volenterosi che si è tenuta oggi in videoconferenza da Kiev. Al vertice ha partecipato in collegamento anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I volenterosi hanno concordato sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni, mentre la Commissione europea ha approvato 6,1 miliardi di euro per acquisti nel settore della difesa destinati all'Ucraina. Intanto missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, da oggi al 28 agosto in programma incontri fra gli altri con il ministro degli affari esteri della Federazione Russa, Sergei Lavrov, e con Yuri Ushakov, consigliere del presidente Putin per la politica estera. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Scontro Iran-Stati Uniti nel Golfo Persico. Dovrebbe scattare oggi il D-Day economico voluto da Trump. Teheran lancia nuove minacce a Washington ed eventuali suoi alleati. Ma intanto sui mercati finanziari mondiali crolla il valore della valuta iraniana. Antonio Soviero.
6: Il D-Day economico degli USA verso l'Iran pare arrivato. È la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario straniero, afferma con toni trionfalistici il sottosegretario al tesoro Bessent. L'Iran sta collassando, scrive sui social Trump. L'obiettivo è tagliare ogni residua linfa vitale all'economia di Teheran. Il regime sciita replica: Hormuz resta chiuso, l'offensiva finanziaria è la missione della sconfitta. Inoltre minaccia di colpire i paesi vicini che sosterranno le sanzioni statunitensi. Intanto la valuta iraniana crolla ai minimi storici contro il dollaro. Situazione temporanea, affermano da Teheran.

0: Legno ad Hamas, Chiara Placenti.
1: Secondo il Palestinian Center for Policy and Survey Research, il sostegno ad Hamas è calato dal 35 al 24%, raggiungendo Fatah. La perdita di consenso è più marcata in Cisgiordania, dove il gruppo islamico passa dal 32 al 18%, mentre nella striscia di Gaza dal 41 al 33%. Rispetto alla leadership, il 54% degli intervistati vorrebbe come nuovo presidente Marwan Barghouti, al momento detenuto nelle carceri israeliane, dove sta scontando 5 ergastoli. L'attuale capo di Hamas, Khalil al-Haya, ottiene solo il 26% dei consensi, bocciatura secca invece per il leader dell'ANP Abu Mazen, ben visto solo dal 14%, a fronte del 79% di palestinesi che chiede le sue dimissioni. Rispetto invece alla cosiddetta fase 2 del piano di pace di Trump, il 72% dice no al disarmo di Hamas prima del completo ritiro israeliano da Gaza. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: E il Medio Oriente tra guerre, speranze di pace e stabilità è stato oggi al centro anche degli incontri clou al meeting di Rimini, come ci racconta la nostra inviata Raffaella Frullone. Buonasera Raffaella.
2: Sì, buonasera. Come detto, l'attualità irrompe anche nella quarta giornata del meeting a Rimini, 47esima edizione, sotto il titolo dantesco La mor che muove il sole e le altre stelle, e irrompe con il Medio Oriente al centro di due incontri che portano dentro la fiera il dolore ma anche la tenacia di una terra ferita. Padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia di Gaza, collegato da remoto, ha raccontato che una delle tre scuole cattoliche presenti prima della guerra, due sono state distrutte. La sua, che prima accoglieva circa 300 ragazzi, ora si prepara ad aprire le porte a 1000 alunni, un gesto semplice e concreto per provare a restituire ai bambini almeno un pezzo di normalità. Con lui padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa, che ha ricordato i tanti sacerdoti e le consacrate che dopo il 7 ottobre avrebbero potuto lasciare quella terra martoriata grazie ai loro passaporti stranieri. Non l'hanno fatto, ha rimarcato, restano non per cancellare il dolore ma per dire con la loro presenza che c'è ancora qualcuno disposto a dare la vita. E da Rimini è tutto.
0: Grazie a Raffaella Frullone. Cambiamo argomento. Sul controesodo estivo pesa il caro carburanti. Ieri firmata la proroga del taglio delle accise sul gasolio, ma di soli due giorni, fino a mercoledì 26 agosto. Ce ne parla Elena Seno.
3: Il conto è salato per gli automobilisti italiani alle prese con il rientro dalle vacanze. Tenendo conto dei prezzi alla pompa in modalità self-service rilevati dal Ministero sulla rete stradale, facile.it stima che per un pieno di benzina di 50 litri si spendano 101 euro, vale a dire circa il 18% in più rispetto a un anno fa, quando erano sufficienti 85 euro. Per un pieno di diesel il costo invece di 107 euro ne bastavano 82 lo scorso anno. Complessivamente per i carburanti gli italiani ad agosto rischiano di spendere 1 miliardo di euro in più rispetto allo stesso mese del 2025. Intanto non mancano critiche sulla mini proroga di soli due giorni, firmata ieri dal ministro dell'economia Giorgetti, che conferma il taglio di 17 centesimi sul gasolio. Non è stato convocato al momento un consiglio dei ministri, ma si valuta la questione, ha fatto sapere il titolare dell'ambiente Picchetto Frattin. Da giovedì, senza ulteriori interventi, con il petrolio in balia del contesto internazionale, i prezzi potrebbero schizzare ancora più in alto. Elena Seno, linea allo studio.
0: E parliamo di teatro. Stasera alle 21 nell'atrio inferiore del comune di Sciacca, nell'Agrigentino, debutta la pièce dal titolo Le corde pazze, Pirandello dialoga con le sue creature. Uno spettacolo originale scritto, diretto e interpretato dall'attore e regista Alfonso Veneroso, che così ce lo ha sintetizzato.
4: Ogni spettacolo nasce in genere da un'esigenza e da una domanda. La mia è stata questa: e potrebbe Luigi Pirandello parlare direttamente agli spettatori e guidarli alla comprensione del senso che lo scrivere ha avuto per lui nella sua esistenza? Io mi sono dato una risposta, ed è proprio sì, non partendo dai saggi, che sono molto più asciutti, ma partendo dalle novelle, dove Luigi Pirandello parla direttamente al lettore, che poi sarà lo spettatore, di questo suo mondo. In particolar modo la pièce, nell'intreccio tra novelle e teatro, ci porterà a conoscere i principali protagonisti dei capolavori di Pirandello. Con loro si confesserà, inevitabilmente riuscirà a trovare lui stesso nella sua anima una risposta profonda al senso che lo scrivere ha per lui e soprattutto al senso che i personaggi assumono per lui, e per lui sono creature vive.
0: E l'attore regista Alfonso Veneroso sarà il protagonista di un nuovo programma culturale che sarà proposto da Radio in Blu 2000 nella nuova stagione produttiva che si aprirà a settembre. Vi ricordiamo che potete riascoltare

Questa edizione del nostro radiogiornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi
3: run, le peuple qui a proclamé
4: Pantheon
5: in semblance de son
6: la maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Sedici e cinque in diretta da Palazzo Pio, una nuova puntata del Mondo alla Radio. Bentrovati da Francesco De Remigis al microfono. Un ringraziamento e un saluto vi giunge anche da Damiano Caprio, dall'altra parte del vetro in regia oggi. Cari amici che ci seguite sulle frequenze della Radio Vaticana o anche attraverso il sito vaticanews.va, basta cliccare sull'icona del microfono in alto, lo sapete già, lo ricordo. Potete inviarci i vostri messaggi, le vostre domande al 335-1243-722. Oggi, cari amici, una giornata particolare, dunque una puntata particolare. Ci sono già i nostri inviati in viaggio in quel di Rimini per il meeting dell'amicizia in procinto di iniziare alla fiera di Rimini. Abbiamo già ricordato nelle edizioni del radiogiornale un evento particolare che ci sarà sabato. Se infatti domani prende il via la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli proprio alla fiera di Rimini, nella diocesi sta crescendo anche l'attesa per la visita di Papa Leone, che sabato al porto della cittadina celebrerà la messa 44 anni dopo la storica visita tenuta da Giovanni Paolo II nello stesso luogo nel 1982. Se a Rimini i nostri inviati stanno già intercettando i primi umori, e qualcuno lo avete già ascoltato nelle nostre dirette, oggi al Mondo alla Radio apriamo una finestra su Taranto, dove c'è un altro dei nostri inviati, Giancarlo Lavella, che è lì per noi per seguire i giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Caro Giancarlo, ben trovato al Mondo alla Radio.
9: Grazie, ancora un buon pomeriggio a tutti i nostri amici che ci ascoltano e ci stanno seguendo da stamattina, perché questo è l'ennesimo collegamento qui dalla città pugliese che ospita i 20esimi giochi del Mediterraneo, e vuole essere un po' un ulteriore collegamento per parlare non solo dei temi forti ma anche delle curiosità di questi giochi, che come le Olimpiadi vengono disputate ogni 4 anni, ma solo tra quei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Ma non è proprio così, perché ce ne sono alcuni che non affacciano ma fanno parte lo stesso del novero delle 26 nazioni che partecipano ai giochi, perché essere un paese mediterraneo vuol dire anche condividere una cultura, vuol dire condividere usanze, e quindi a tutti gli effetti paesi come la Macedonia del Nord, il Kosovo, la Serbia sono contenuti in questo gruppo di paesi.
8: Giancarlo, oltre che condividere i campi sportivi e comunque le aree dove si terranno i vari incontri, gli atleti condividono anche la posizione dove si riposa, si soggiorna. Soggiornano, se non sbaglio, su 2 navi ancorate nel porto militare. Tu dove ti trovi in questo momento? Le vedi? C'è questa aria di festa e anche di curiosità attorno a questa scelta particolare di far soggiornare gli attori a bordo di navi?
9: Sì, guarda, le ho viste.
8: Gli atleti, ho detto, no? Gli attori, Giancarlo. Gli atleti. Vabbè, magari qualcuno è anche attore, qualche atleta attore, del passato no? lo è diventato, prego.
9: Perché no? Anche uno è anche attore, ma ecco, le ho viste ieri, perché appunto sono, come tu hai detto, nel porto, ancorate nel porto militare, ed è stata una scelta intelligente, importante da parte del comitato organizzatore. Perché? Perché altrimenti ospitare 4.000 atleti in una realtà come quella tarantina, in cui non c'erano comunque strutture se non alberghi isolati e separati, voleva dire costruire un villaggio con costi sicuramente esorbitanti. La scelta della nave è quasi una sorta di simbolo, no, di questi giochi.
8: Giancarlo, ti abbiamo forse perso, ci sei ancora?
9: Eccoci,
8: dicevi.
9: Dicevo, è una sorta, la scelta delle navi è una, sono una sorta di simbolo di questi giochi, sono i giochi appunto, tra l'altro per 4.000 atleti, vivere sicuramente a turno in base alle proprie date dei propri sport a stretto contatto come in una nave sicuramente favorisce il dialogo, favorisce l'incontro.
8: Giancarlo, al 335-1243-722 sono già arrivati diversi messaggi, ne leggo uno di un'ascoltatrice che è la nostra amica Filomena. Buon pomeriggio al mondo alla radio, Francesco, Giancarlo da Taranto. La cultura sportiva, scrive Filomena, avvicina i popoli, bellissima idea di alloggiare gli sportivi a bordo delle navi, così ci scrive la nostra amica ascoltatrice. Prima di ascoltare alcune delle interviste che hai già realizzato a Taranto, Giancarlo, sì, ci fai anche una panoramica, una sorta di mini storia di questi giochi che sono nati ormai da parecchio tempo, ma dicevi 20ª edizione, ma sono nati prima o sbaglio?
9: Eh sì, sono nati nel 51, anzi lasciami prima commentare quello che dicevi, che appunto lo sport, quello che diceva Filomena, che lo sport consente, è una sorta di lingua comune, un po' come la musica, no? Quando c'è musica, quando c'è sport, si guardano le cose dallo stesso punto di vista. Per quanto riguarda invece la storia dei giochi, nascono sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, praticamente un'Europa devastata, gran parte del mondo sicuramente alla ricerca di un recupero sociale, di un recupero economico, e quindi le prime edizioni fu deciso di farle in Egitto nel 1951. E da lì chiaramente poi il novero delle squadre si è ampliato pian piano fino ad arrivare ai nostri giorni. Le squadre sono le nazioni rappresentate, i comitati olimpici rappresentati sono 26, e la particolarità è che quest'anno c'è anche Atletica Vaticana, la polisportiva voluta da Papa Francesco, che partecipa come associazione ed è stata ammessa grazie al voto unitario, al plenum, del plenum dei paesi che partecipano ai giochi del Mediterraneo. Insomma, questo è un punto d'orgoglio ed è anche un valore in più, perché c'è stato il messaggio del Papa in cui si guarda a questi giochi non solo come un aspetto agonistico, ma come motivo di speranza di pace in un'area che purtroppo di pace ne sta vedendo sempre meno.
8: E tra poco ascolteremo anche dalla viva voce dell'arcivescovo Ciro Miniero, che hai avuto modo di incontrare, il suo punto di vista. Però Giancarlo, visto che hai appaiato, citato la musica come sorella dello sport quanto ad abbracci anche virtuali ma molto spesso anche fisici di fratellanza, ti chiederei un attimo di pazienza per entrare ancora meglio in questo spirito dei giochi del Mediterraneo, ascoltando assieme ai nostri amici che ci stanno scrivendo al consueto numero 335-1243-722 un brano di Mango, Mediterraneo, e poi torniamo a parlare dei giochi che si stanno tenendo a Taranto tra un giorno.

0: E sulle note ancora in sottofondo di Mango Mediterraneo torniamo a dare nuovamente il bentrovato a Giancarlo Lavella, che ci parla da Taranto, proprio su uno degli affacci più belli del Mediterraneo. Giancarlo, continuano ad arrivarci messaggi, uno in particolare rivolto ad Atletica Vaticana, di cui ti farà in qualche modo portavoce, anche se noi da qui e anche da lì salutiamo il presidente Giampaolo, che sicuramente ci starà ascoltando. Atletica Vaticana è la più piccola delle squadre che partecipano, ci chiedono?
1: Ma credo di sì. Dunque, innanzitutto un saluto a Giampaolo Mattei, che chiaramente porta avanti questa partecipazione agonistica e non solo di Atletica Vaticana. Si tratta di 4 atleti, 2 partecipano nel padel, un altro nel ciclismo ed un altro ancora nella scherma specialità spada. Lasciami dire ancora che poi, tu hai detto, ormai siamo alla vigilia, domani ci sarà la cerimonia di inaugurazione e la musica sarà presente allo stadio Eufolone di Taranto. Ci sarà l'inno eseguito dalle bellissime voci di Albano, di Mietta e della Brancale, quindi partecipano come se, insomma, la partecipazione di Albano era d'obbligo, perché un pugliese doc come lui non poteva non esserci in questa situazione. Dopodiché inizieranno le gare, sicuramente inizieranno le gare, e nei giorni 22, 23 e 24 sarà proprio la volta degli atleti in maglia gialla e bianca, appunto i colori della Santa Sede. Il loro scopo non è quello di vincere una medaglia, sicuramente, anche se però se dovessi arrivare sarà gradita, ma sarà quella, ecco, di promuovere quanto già Papa Leone ha detto nell'Angelus del 13 agosto scorso: facciamo di questi giochi un momento di incontro, facciamo di questi giochi una speranza di pace, una speranza di fratellanza.
0: Giancarlo, un invito, quello di Papa Leone, che è stato raccolto non solo dagli sportivi che sono già lì, ma anche da alcune autorità. Io vedo davanti al monitor il sito dei Giochi del Mediterraneo, che ha anche un countdown. Abbiamo detto, manca un giorno, 3 ore e 42 minuti spaccati in questo istante. Anche molto interessante questa scelta, dove c'è anche la presentazione e alcuni aneddoti oltre a quelli che ci hai già raccontato tu. Prima di andare a scoprire la prima delle due interviste che ascolteremo, che hai realizzato da lì, leggo un altro messaggio al 335 12 43 722. Il Mediterraneo, che è stato simbolo di naufragi per tanti migranti, ora è simbolo di unità dei popoli che si affacciano sulle sponde. Bellissima anche la canzone di Mango, che descrive la sua bellezza. Ci scrivono al 335 12 43 722. Abbiamo citato, hai citato e ricordato le parole di Papa Leone, l'invito anche a fare di questo evento un momento di pace e solidarietà. Qual è la prima intervista che ci vuoi presentare, che vogliamo trasmettere e condividere con i nostri ascoltatori?
1: Ma sì, guarda, ne abbiamo ascoltato già dei brani durante la giornata, ma ci tengo a sentirla integralmente, ed è quella fatta all'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, che ieri ha celebrato la Santa Messa nella Cattedrale San Cataldo di Taranto, accogliendo la croce degli sportivi, e che così approfondisce un po' il tema di questi giochi per una città come Taranto. Come dicevo, giochi non solo dal punto di vista agonistico, ma anche sociale, con una forte valenza sociale.
0: Ascoltiamolo allora.
2: La città di Taranto si appresta ad accogliere questo evento che vuole rilanciare a tutto il mondo, non solo al Mediterraneo, un messaggio forte di pace e di dialogo attraverso lo sport.
3: Beh, lo sport da sempre è stato un elemento, una realtà che ha richiamato tutti ai valori della libertà, dell'unità, della pace. Ricordiamo le antiche Olimpiadi e tutti gli sport che si praticavano nell'antica Grecia, a Roma, chiedevano anche un tempo di pace, un tempo di convivenza tranquilla. Oggi più che mai questo valore è importante per tutti noi, perché vedere tanti stati, squadre che provengono da tante realtà dove non è semplice vivere rapporti di vicinanza, di pace, giocare insieme, questo diventa per noi un monito. È possibile stare insieme, è possibile accogliersi reciprocamente, proprio come si sta facendo in queste ore qui a Taranto, dove tutta la città e tutti coloro che sono addetti all'accoglienza e alla cura delle persone, degli atleti che stanno in campo, sono a disposizione perché tutto possa procedere per il meglio. Ma gli stessi atleti che giocano gomito a gomito per poter ottenere un premio, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, lo fanno evidentemente per poter non solo dimostrare la propria bravura, ma anche per mettere in campo e quindi giocare la vita, potremmo dire.
2: Lei ha parlato di accoglienza degli atleti che in queste ore stanno arrivando numerosi a Taranto, ma questi giochi possono essere un messaggio rivolto all'accoglienza di chi il Mediterraneo lo attraversa alla ricerca di una vita migliore, di una speranza di vita.
3: Certamente, certamente, questo e lo sport ci indica una via possibile. L'accoglienza, l'attenzione all'altro sono valori che non possiamo dimenticare. E lo sport ci dice proprio questo, che stando insieme si può camminare verso un mondo migliore.
2: E lo sport poi è anche gioia, agonismo, quindi tutto questo, ecco, deve rimanere anche in evidenza, no? La competizione secondo le regole, secondo lealtà.
3: Sì, sono tutti elementi che richiamano la nostra vita. Quindi l'esercizio fisico, il sacrificio, il seguire delle regole, sono tutti elementi che ci permettono di guardare la nostra vita come un campo di azione dove ognuno può fare quello che deve, quello che è suo compito per poter vivere con gli altri.
2: Taranto, com'è la sua città?
3: È stupenda, è stupenda, è stupenda perché è una città accogliente, è una città baciata dal sole come tutta la Puglia, è una città dove il mare fa da signora, potremmo dire, da padrona, e dove certo non mancano le difficoltà che stanno sotto gli occhi di tutti, ma nello stesso tempo c'è anche un cuore che palpita, e in questi giorni certamente lo mostrerà a pieno.
2: Problemi sociali a cui lei ha fatto riferimento, che ci si augura possano anche attraverso questa iniziativa essere rimessi in agenda, in evidenza, nell'agenda di chi ci governa per risolvere e per ridare lavoro a tante persone.
3: Certamente, i problemi non possono essere messi da parte e non devono essere messi da parte, ma devono trovare una risposta nell'impegno di ciascuno.
2: Veramente, per finire, Taranto, come le ha detto, città dell'accoglienza, non a caso è una città detta dei due mari e che ha un ponte girevole che mette in comunicazione tutti, quindi la città dei ponti, quei ponti che servono proprio per dialogare e per conoscersi.
3: Quei ponti che da sempre sono stato segno di civiltà.
0: Giancarlo, abbiamo ascoltato la voce dell'arcivescovo Ciro Miniero, che ha appunto ripreso anche le parole e gli inviti di Papa Leone, declinandoli in quella che è l'accoglienza che è già iniziata per gli atleti in quel di Taranto. Volevo condividere con te anche un paio di curiosità, perché c'è anche un francobollo celebrativo dei 20esimi giochi del Mediterraneo, dunque sportivi a appassionati sicuramente tanti, magari anche l'occasione per chi ha questa passione, che spesso è laterale e a volte tenuta anche un po' segreta. Sappiate, cari amici appassionati di francobolli o collezionisti, che c'è anche un francobollo celebrativo di questi giochi del Mediterraneo. Però Giancarlo, non posso non chiederti anche un commento in un flash, se riesci, su una delle tante argomentazioni portate qui in diretta al Mondo alla Radio dall'arcivescovo Ciro Miniero, e cioè quella di artisti che stanno di artisti, oggi continuo naturalmente dopo attori, artisti, atleti degli atleti che sono lì a Taranto, gomito a gomito, diceva l'arcivescovo. Tu ne hai già visto passare qualcuno? Di solito in questi eventi si vedono anche tante bandiere che si intrecciano, bandiere sulle spalle, portate in quasi in processione. C'è già questo clima o inizierà tutto domani?
1: Taranto è una città sicuramente già imbandierata e si appresta a salutare tutti con il medesimo calore. Sono i giochi, a differenza di quelli precedenti, sono i quarti che si svolgono in Italia, sono i giochi della lungimiranza, non solo per la scelta delle navi per far convivere gli atleti, ma anche per mettere in evidenza, oltre all'aspetto agonistico, tutti gli aspetti sociali di una città che cerca un rilancio. Ed è importante che lo sport aiuti in questo.
0: Assolutamente, hai citato naturalmente la città di Taranto che ospita questa edizione. Ricordiamo anche che ci sono state Napoli, Bari e Pescara come altre città italiane che li hanno già ospitati rispettivamente nel 1963, nel 1997 e nel 2009. Cari amici, con Giancarlo ci siamo sentiti poco prima di questa diretta, e a proposito dei paesi che partecipano è emersa anche una tematica che qualcuno ha anche sollevato anche sulla stampa: Israele e Palestina non partecipano. Da questo punto di vista, Giancarlo, cosa possiamo aggiungere?
1: Ma sì, è un po' un'assenza, chiamiamola non dolorosa, ma insomma che ci dispiace assolutamente. Ma il regolamento della partecipazione ai Giochi del Mediterraneo prevede il voto unanime degli altri paesi per introdurre un nuovo partecipante. E molti dei paesi arabi si sono opposti, chiaramente per le note vicende, insomma, non voglio qui aprire, ormai sono gli ultimi secondi che siamo insieme oggi, un altro capitolo che richiederebbe tanta discussione. Si sono opposti e quindi Israele e Palestina non sono mai riusciti a entrare nel novero dei partecipanti.
0: Comunque, un evento
1: possa avvenire.
0: Ecco, lo speriamo e lo auspichiamo davvero, e chissà che nelle prossime edizioni non racconteremo un film diverso. Questo evento, lo abbiamo già detto, ma è bene ricordarlo, è sicuramente, tra le altre cose, oltre che sport, un momento di pace e solidarietà. E allora, tra le varie voci che hai già raccolto, ce n'è un'altra, se non sbaglio, quella del presidente del comitato organizzatore dei giochi, Massimo Ferrarese, corretto?
1: Sì, giusto, giustissimo. Ecco, su questo allora ci salutiamo.
0: Tu lo hai incontrato, e allora ascoltiamo la sua intervista nel ringraziare Giancarlo Lavella, uno dei nostri inviati a Taranto per questi giochi del Mediterraneo, anche per le suggestioni e le curiosità che ci hai raccontato nel vedere ciò che sta per inaugurarsi, che di fatto è già iniziato in quel di Taranto. Un caro saluto Giancarlo, ai prossimi
2: Grazie
0: collegamenti.
2: A voi. Organizzare quella che ormai sta diventando una vera e propria mini Olimpiadi, neanche tanto mini, quanto è costato e quanto costa ancora?
4: Beh, mini nel senso, noi abbiamo 26 paesi, abbiamo anche circa 4.500 atleti, più 1.500 accompagnatori, 31 sport, quindi discipline sportive. In effetti non è più una mini, ma è qualcosa di importante, che abbiamo iniziato questa corsa contro il tempo 30 mesi fa. È un evento che praticamente costerà, ed era già determinato da prima, 275 milioni per le opere e circa 100 milioni per l'organizzazione dei giochi. Abbiamo in 30 mesi progettato, verificato, fatto i bandi, realizzato appunto 41 opere in 21 comuni, tra cui stadio di Taranto, Iacovone, le piscine olimpiche, stadio per 62 milioni, le piscine olimpiche per 42 milioni e poi palazzetti importanti come il Pala Ricciardi, il centro nautico, il centro tennis e così via, il paddle, tutto quello che abbiamo fatto non solo tanto nella città di Taranto ma in tutti i comuni delle tre province più un comune della provincia di Bari.
2: Ecco, tutto questo per fare ancora di più di Taranto la città dell'accoglienza. Quante persone arriveranno?
4: Sono 8.000 appunto soltanto loro e in più io immagino insomma qualche decina di migliaia di persone che verrà, spero, che verranno sicuramente ad assistere non soltanto alla cerimonia di apertura che è pieno, noi abbiamo uno stadio di 20.000 spettatori che è già pieno e più a tutte le partite, allenamenti che ci sono in tutte le nostre venue, negli nostri impianti. Sicuramente un faro importante su una città che, a cui credo che non soltanto l'Italia ma l'Europa intera debba attenzionare, guardare e in parte risarcire per quello che è accaduto in passato, di una città che si apre al Mediterraneo, diventa la capitale del Mediterraneo in questo momento e che ha tutte le carte in regola per crescere. Questo deve essere il punto di partenza di Taranto, non di arrivo.
2: Ecco, in conclusione torniamo però ai giochi. Questa manifestazione, la 20ª dei giochi del Mediterraneo, arriva dopo delle grandissime, altrettanto grandissime manifestazioni come i campionati del mondo di calcio, gli europei di nuoto e di atletica. Voi a questo punto potete dare una mano a chi tra 4 anni organizzerà, che il Kosovo è uno dei paesi più giovani dell'Europa?
4: Beh, noi ce l'abbiamo messa tutta, solo che daremo una mano, se possiamo daremo anche dei consigli. L'unica cosa che consiglio però, visto che ho questi due ruoli, li ho tutti e due praticamente i ruoli in quello che è stato realizzato, è di non perdere del tempo, perché poi perdendo del tempo si fa una corsa appunto contro il tempo e si possono sbagliare situazioni. Ripeto, a noi è stato tanto tanto difficile, fortunatamente è andata bene, però non è nemmeno giusto lavorare in questo modo. Poi quest'anno per esempio noi abbiamo iniziato le opere 16 mesi fa, iniziato sotto l'aspetto climatico, abbiamo avuto tanti tanti problemi prima per le piogge, poi con il caldo che abbiamo avuto, che è terribile, che ci ha fatto anche perdere altro tempo. Non si può pensare però di fare dei lavori come questi, così importanti, e non avere la possibilità di un minimo di giorni. Infatti noi abbiamo terminato tutte le opere negli ultimi giorni, direi nelle ultime ore. Ecco, quindi il consiglio che do al Kosovo: iniziate da subito, iniziate a progettare, avete il tempo per fare tutto quello che va fatto, ma hanno già iniziato, non perdete tempo, fate tutto da oggi in modo che avete la possibilità non soltanto di realizzare le opere ma di fare dei test event e tutto ciò che serve per arrivare con tranquillità ai prossimi giochi del Mediterraneo.
0: La voce che avete appena ascoltato è quella di Massimo Ferrarese, presidente del comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo. L'intervista è del nostro inviato Giancarlo Lavella, con cui abbiamo discusso fino a pochi istanti fa. Giochi del Mediterraneo che potrete seguire grazie proprio a Giancarlo e ai nostri inviati a Taranto in queste giornate, e la parte tecnica della Radio Vaticana, sempre in prima linea, ha preparato anche un ident cosiddetto, come lo chiamiamo noi qui a Palazzo Pio, che ci accompagnerà nei vari collegamenti in entrata e in uscita. Scopriamolo assieme.
5: Atletica Vaticana e i giochi del Mediterraneo.
0: È Eccolo, cari amici, sappiate che quando sentite queste voci che annunciano i collegamenti con Taranto, andremo proprio a raccontare i Giochi del Mediterraneo, un evento, un momento di pace e solidarietà, oltre che di sport. Alle 16.34 questa parte del mondo alla radio si ferma qui. Un saluto da Francesco De Remigis, ci salutiamo in musica con Giovanotti e Gabri Ponte, DNA. Tra poco la linea a Michele Raviar, che approfondirà il tema del riarmo o del disarmo.
6: Mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Il mondo alla radio.
1: Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Per questo motivo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto il Papa nel discorso al Parlamento spagnolo, lo ha ribadito nel corso di questo oltre un anno di pontificato, lo ha scritto anche nell'enciclica Magnifica Humanitas. E questa affermazione del Papa arriva quando è uscito il nuovo rapporto annuale sullo stato degli armamenti pubblicato dal SIPRI, che è l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace, che segnala un cambiamento preoccupante. Dopo decenni di riduzione degli arsenali, le potenze nucleari stanno tornando a considerare le armi atomiche uno strumento centrale della propria sicurezza nazionale. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, che è Francesco Vignacca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, innanzitutto commentiamo subito quelli che sono i dati del SIPRI e poi cerchiamo di allargare un po' il discorso anche alle parole del Pontefice. Ecco, che cosa è emerso da questo rapporto annuale? Abbiamo visto quello che è il titolo della maggior parte delle testate delle agenzie, cioè le potenze nucleari si stanno riarmando.
2: Sì, diciamo che i dati del SIPRI di quest'anno, che sono elaborati insieme alla Federation of American Scientists, danno proprio la misura anche numerica dell'inversione di tendenza, un'inversione di tendenza che però già era stata sottolineata non solo dagli istituti di ricerca sulla pace, ma anche dalle campagne per il disarmo nucleare negli anni scorsi. Cioè le grandi potenze, le potenze nucleari avevano già iniziato a modernizzare i propri arsenali, quindi a cambiare non solo nel numero di testate, ma anche nella tipologia di lanciatori, nella tipologia di ordigni. E adesso, con il fatto che si sta esaurendo la spinta del graduale disarmo delle grandi numeri di testate che Stati Uniti e Russia, come rete dell'Unione Sovietica, avevano dalla fine della Guerra Fredda, ovviamente non avendo più vecchie testate da smantellare, quelle nuove che si stanno costruendo e che sono appunto figlie delle decisioni degli ultimi anni stanno aumentando. Quindi purtroppo l'elemento centrale che i dati del SIPRI ci dicono è che ormai questa rimodernizzazione non è più solo qualitativa, cioè di nuove testate, nuovi ordigni, nuovi lanciatori, ma anche quantitativa, perché per adesso, per poche decine di testate, ma c'è un'inversione di tendenza. Vi ricordo che alla fine della Guerra Fredda eravamo a oltre 70.000 testate, siamo arrivati a poco più di 12.000 e adesso purtroppo si sta risalendo anche nel numero.
1: Noi siamo abituati a pensare alle armi nucleari, alla deterrenza nucleare, come un sistema di sicurezza legato, lo abbiamo citato, proprio alla Guerra Fredda. Nulla è cambiato? È ancora come negli anni del dopoguerra, sostanzialmente, fino agli anni 70-80?
2: Ma in realtà la deterrenza è stata un mito, perché è un mito quello che ha impedito le guerre, perché in realtà lo sappiamo, purtroppo le guerre ci sono state dal 45 in poi, certo non sono state tra le potenze nucleari e in realtà proprio la presenza di armi nucleari, ricordiamo la crisi di missili di Cuba che poi spinse anche Giovanni XXIII a scrivere la Pacem in Terris e altre crisi, a causa delle armi nucleari abbiamo rischiato una catastrofe complessiva di tutta l'umanità. Quindi al massimo, se proprio, ma non è verificabile, la deterrenza nucleare ha garantito che non ci sia stata una guerra nucleare, ma c'è un modo molto più efficace per farlo, che è quello di eliminarle le armi nucleari, perché invece quello che hanno permesso le armi nucleari è che alcuni paesi non solo si prendessero la libertà di attaccare, di fare una politica di potenza, ma anche a livello internazionale, lo sappiamo bene con il veto nel Consiglio di Sicurezza, di fare in modo che il dibattito non fosse aperto, democratico, inclusivo, ma fosse legato a questa minaccia costante, che purtroppo si sta allargando, perché il problema vero, che sottolineano anche i dati SIPRI e l'uscita del rapporto di quest'oggi, non è solo numerico, ma è anche delle politiche. Cioè sempre di più i paesi stanno riprendendo in mano quella che è l'arma nucleare come elemento della propria politica, come elemento delle proprie decisioni sulla pace, sulla guerra, sulle iniziative rispetto ad altri paesi, in maniera del tutto arbitraria, ma in maniera ovviamente ancora più pericolosa, perché a questo punto altri paesi iniziano a pensare, beh, ma io le voglio. E quindi non è solo la possibile proliferazione dell'Iran, c'è l'Arabia Saudita che pare abbia richiesto un nuclear sharing, cioè una condivisione nucleare col Pakistan, paesi europei vogliono sviluppare le loro bombe, la Francia vuole stendere il proprio ombrello nucleare. Quindi al di là del numero delle testate, che ovviamente preoccupa, è proprio questo ricorso, ritorno al ricorso dell'arma nucleare come elemento di politica internazionale, mentre fino a 20 anni fa ci dicevano che era un problema risolto. E proprio in quel momento noi, come campagne internazionali, ottenendo il trattato sulla proibizione delle armi nucleari del 2017, che proprio la Santa Sede ha firmato per prima, avevamo detto è l'occasione di mettere al bando del tutto, perché prima o poi purtroppo potrebbe tornare l'idea che l'arma nucleare è strategica ed è centrale nella propria sicurezza, cosa che invece non è vera. Anzi, quello che l'unica cosa che gli arsenali nucleari riescono a garantire è un pericolo di estinzione globale. Non a caso da tempo anche il bollettino Atomic Scientists, quelli che ogni gennaio aggiornano il cosiddetto orologio dell'apocalisse, sottolineano come le due minacce esistenziali globali per l'umanità sono proprio le armi nucleari insieme al cambiamento e alla crisi climatica.
1: Anche perché gli strumenti tradizionali che hanno governato sostanzialmente la gestione degli armamenti nucleari ci sarebbero, che sono i trattati internazionali, eppure vediamo che c'è una forma di stallo sia per il mancato rinnovo del New START, quindi fra le due superpotenze storiche, sia strumenti nuovi come l'abbiamo citato il trattato per la messa al bando delle armi nucleari, che poi però non vede poi coinvolte quelli che sono gli stati che detengono l'arma nucleare.
2: Sì, purtroppo è esattamente quello che stavo dicendo prima, cioè questa idea dell'arma nucleare va a distruggere non solo strutturalmente, se dovessero essere utilizzate, ma è anche, se vogliamo, un veleno che sta all'interno nei rapporti tra gli stati, perché da quando è stata ripresa, da quando si è ritornati a paventare questa idea di deterrenza che non funziona, perché vi ricordo che proprio in questo momento ci sono almeno 3 potenze nucleari coinvolte in guerre di un certo livello, cioè la Russia, che è coinvolta nella guerra in Ucraina per la sua invasione illegale, e anche Israele e Stati Uniti, che sono coinvolti nell'attacco all'Iran. E il fatto che loro abbiano le armi nucleari non ha fermato la guerra, non l'ha bloccata. Quindi c'è un'idea falsa di deterrenza che poi, per funzionare eventualmente come teoria, è un po' come quelle teorie della fisica che devono avere delle situazioni assolutamente idealistiche per funzionare. Cioè deve esserci un controllo preciso sulla linea di comando, deve esserci conoscenza reciproca di quelli che sono i passi, deve esserci una fiducia nell'altra controparte, cosa che non c'è mai stata, ma ancora di meno c'è oggi, anche perché oggi abbiamo anche l'hackeraggio, l'intelligenza artificiale che entra nelle dinamiche, e questo anche il Papa stesso nella Magnifica Humanitas l'ha sottolineato. Quindi non funziona proprio, cioè stiamo rischiando tantissimo per non avere in cambio niente. E però questa cosa, oltre che far parte delle strategie dei paesi, va davvero ad avvelenare, come dicevo prima, le norme internazionali, che invece avevano cercato di allontanare questa fatica, questa problematica. Quindi non solo i trattati tra Russia e Stati Uniti sono stati dissolti tutti da quando ci sono Trump e Putin, quindi l'INF 6-7 anni fa, il New START che non è stato rinnovato all'inizio di quest'anno, ma abbiamo un trattato di non proliferazione di cui qualche settimana fa si è celebrata la conferenza di riesame, che da circa 20 anni non riesce nemmeno ad avere un documento finale perché le parti del trattato non si mettono d'accordo. Però questi stati continuano a non voler andare su un altro livello, che è quello di disarmo umanitario, di un disarmo completo. Cioè le armi nucleari non le puoi gestire, non ci sono mani giuste per armi così distruttive e così inumane, e quindi l'unica strada percorribile sarebbe quella di mettersi davvero tutti attorno a un tavolo. Poi che sia il TPNW, il trattato che abbiamo elaborato come società civile, o che sia un altro strumento, non ci interessa. L'importante è che sia chiaro che il risultato non può più essere un contenimento dell'armamento nucleare, che non esiste, ma solo un'eliminazione, altrimenti continueremo a vivere in un costante pericolo, non solo per qualcuno, ma per tutti.
1: E questo lo ha ribadito anche Papa Leone XIV. Grazie a Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Continueremo ad approfondire questo tema anche nelle prossime settimane qui al Mondo alla Radio. Grazie.
2: Grazie a voi, a presto.
1: E quando parliamo di nucleare, in questo caso ci riferiamo alla parte pericolosa, devastante, distruttrice, che è quella militare. C'è anche un nucleare civile. In Italia c'è stato il primo via libera della Camera dei Deputati al DDL sul ritorno della produzione di energia nucleare. Il testo prevede, fra le altre cose, la ricerca sulla fusione e la realizzazione capillare sul territorio dei cosiddetti microreattori. Cerchiamo di spiegare anche dal punto di vista tecnico che cosa si intende con microreattori e che cosa significa questo provvedimento con l'intervista a Nicola Armaroli, scusate, di Marco Guerra e dei colleghi di Radio Vaticana con voi. Nicola Armaroli, dirigente del CNR ed esperto del settore energia.
0: Il governo ha fatto questa decisione di mettere le basi per un quadro legislativo di rilancio del nucleare, ma con tutti i dubbi e le complessità dell'operazione che non sono affatto semplici. Cioè, questo, quello che è stato approvato non equivale a dire in Italia faremo il nucleare, il cammino è ancora estremamente lungo, sarà sia tecnico che politico piuttosto acceso, e quindi prepariamoci, insomma.
3: Certamente, infatti, il ministro Pichetto Fratin ha dato come prospettiva il 2034, ma io aggiungo nella migliore delle ipotesi. Professore, si parla nel decreto di microreattori, visto che vogliamo andare sul tecnico proprio per levare qualsiasi aura di tipo ideologico, che cosa si intende per microreattori? Cioè una produzione più locale, proprio per evitare forse anche quella che viene definita la sindrome di NIMBY, ovvero not in my garden, perché poi per quanto riguarda le grandi opere c'è sempre una contrarietà da parte dei territori, quindi il micro reattore ha una funzione più diciamo politica per far approvare, o ha un senso logico andare a fare dei piccoli impianti diffusi nel territorio?
0: Allora, bisogna distinguere tra micro e piccoli, cioè lei parlava di micro che arrivano fino a 20 megawatt, quindi sono veramente micro, e invece soprattutto si parla di reattori piccoli, small, fino a 300 o addirittura 400 megawatt, che insomma sono piccoli fino a un certo punto, quindi sono due diverse categorie. Diciamo, l'idea è che questi reattori debbono essere modulari, cioè sostanzialmente si fanno degli impianti più piccoli rispetto ai reattori attuali che arrivano fino a 1600 megawatt, e quindi ci si fermerebbe a 300, e questi reattori sarebbero prodotti in fabbrica, non costruiti in loco, dove nel cantiere pezzo per pezzo viene costruiti il reattore, ma vengono prodotti altrove e portati in loco quasi terminati e messi in rete, e l'aumento della dimensione dell'impianto sarebbe non aumentando la dimensione del reattore, ma mettendo più reattori uno di fianco all'altro. Il problema è che questo tipo di reattori al momento sul mercato non esistono, cioè non è un'opzione percorribile oggi. Cioè, se lei domattina vuole andare a comprare un reattore piccolo o micro modulare, non lo trova, non c'è un'azienda che glielo vende, quindi è per quello che si parla di prospettive distanti 10, 15, 20 anni a seconda di come la si pensa.
4: Lei ha parlato di produzione poco istante fa, ma la produzione avverrebbe in Italia per la sua esperienza e conoscenza? C'è questa possibilità in Italia di produrre integralmente questi reattori?
0: No, diciamo, c'è una parte di know-how italiano, però al momento non esistono aziende italiane che vendono reattori chiavi in mano. Le aziende che fanno questo tipo di attività sono per il 90% dei reattori mondiali russe o cinesi. Il più grande colosso mondiale del nucleare è russo, poi ci sono alcune aziende occidentali più l'azienda coreana, però le aziende occidentali sono in forte difficoltà finanziaria, ma questo non da adesso, da 40 anni, perché nell'economia di mercato il nucleare è in crisi profonda da 40 anni, quindi la situazione non è poi così limpida, non è che ci saranno aziende italiane che faranno questo reattore, cioè questa è un'altra opzione ancora più di là da venire, vedremo, ma insomma non è una possibilità, diciamo, immediata certamente.
5: Dottor Armaroli, una domanda che poi rimane anche quella da parte di tanti ascoltatori, di tante persone che si approcciano a questo discorso con una certa probabilmente ignoranza sul tema, il discorso dei rifiuti radioattivi.
0: Sì. Dunque, questo è un altro tema importante, perché un nuovo piano nucleare, questo lo richiede la legislazione europea, sia per l'Italia che per qualsiasi altro paese, deve avere con sé la presentazione di un piano per la messa in sicurezza delle scorie a più alta attività, sostanzialmente il combustibile esausto delle centrali, che è un deposito geologico profondo a 500 metri di profondità, che ha dei costi notevoli e prima bisogna individuare il sito. Quindi contestualmente al programma bisognerebbe presentare anche questa opzione. L'Italia ha un problema ancora più consolidato, che è quello di non aver ancora trovato la localizzazione del deposito delle scorie a media e bassa attività, che sono i reattivi che si usano componenti di reattori dismessi, quindi non pezzi ad elevata radioattività, ripeto, media e bassa. Il famoso deposito nazionale, sono stati individuati una cinquantina di siti, ma al momento nessuno si è fatto avanti per poterlo ospitare. Quindi l'Italia è un paese che non ha ancora affrontato un problema iniziato 60 anni fa e dovrebbe già presentare un problema per i rifiuti che si produrranno fra 30, 40, 50, 60 anni. Ecco, questo è un problema non da poco da risolvere per questo paese.
3: Lo stato dell'arte qual è? Si parla di centrali di quarta generazione e poi c'è il sogno della fusione, che non produrrebbe scorie. Quello è l'obiettivo finale della ricerca mondiale, la fusione. Ma attualmente qual è lo stato dell'arte del nucleare?
0: Allora, per la fusione siamo lontanissimi decenni ancora da una possibilità di impianto funzionante. Fusione vuol dire riprodurre sulla Terra quello che accade sul Sole a temperature di 150 milioni di gradi, e quindi sono situazioni tecnologiche estremamente sfidanti ed è difficile pensare che prima di qualche decennio avremo questa possibilità. Quindi questa la mettiamo da parte, diciamo, non riguarderà noi direttamente. Per quanto riguarda invece la fissione, abbiamo due opzioni: o utilizzare tecnologie già consolidate, reattori PVR e BVR di dimensioni più piccole, che è quello che si sta facendo con un reattore piccolo in Canada, cioè riprodurre un reattore tradizionale su scala più piccola, oppure fare nuovi tipi di tecnologie, che vuol dire nuovi tipi di combustibili, nuovi tipi di design di raffreddamento dell'impianto. Si parla di piombo fuso e di altre opzioni, ma anche queste sono a livelli di start-up, a livelli di ricerca, a livelli di prototipi, e sono prodotti che non sono sul mercato ed è difficile prevedere che lo saranno entro i prossimi 10 anni. Resta il fatto che l'Italia ha un problema di costi dell'energia elevati adesso, quindi le soluzioni per affrontare adesso il costo dell'energia non sono certamente il nucleare, anche perché oggettivamente il nucleare è, andando a vedere i programmi che ci sono in Gran Bretagna, in Francia, di nuovi impianti, non di quelli vecchi ammortizzati costruiti 50 anni, 60 anni fa, produce già adesso in quei paesi che hanno le centrali, gli impianti di filiere a costi più alti delle rinnovabili. Quindi la promessa della bolletta più bassa col nucleare non è una promessa che possiamo garantire al 100%. Quindi insomma si tratta di un'opzione interessante, ma di una grandissima scommessa su cui vedremo il risultato finale, se si farà questo piano e come si farà.
1: È tutto per ora, linea ora ai programmi della Radio Vaticana.

0: Radio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
1: Officium de Festo Sancti Bartolomei, Apostoli.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Ritornano a quest'ora i viaggi più freschi di quest'estate 2026, sono i viaggi di Restate in Italia, i viaggi di In Blu che state facendo con me e con Livio Cosentini anche questa sera in regia. Quest'oggi la regione che abbiamo scelto è la splendida Calabria. Vi vogliamo portare in uno dei paesi albanesi del Pollino. Il paese in questione si chiama Firmo e ci accompagna il primo cittadino, il sindaco Pino Bosco. Buonasera, sindaco.
2: Buonasera a lei, buonasera a voi, ai telespettatori, agli ascoltatori.
1: Agli ascoltatori che ci possono ascoltare, che grazie alle sue parole riusciranno a viaggiare quest'oggi e a scoprire lo splendido Firmo. Che cosa c'è da dire? Noi come arriviamo e come parcheggiamo la nostra macchina? Da che cosa siamo circondati?
2: Allora, arrivate, è molto semplice arrivare a Firmo, cioè abbiamo l'uscita autostradale Firmo-Sibari. Siamo situati in collina, siamo a 60 km circa dal capoluogo di provincia, Cosenza, e appunto c'è l'uscita autostradale Firmo-Sibari, a 6 km dall'uscita dell'autostrada troverete il centro cittadino. Noi siamo una comunità Arbresh, quindi degli Arbresh che sono vennero in Calabria, nel sud Italia, ma soprattutto le comunità più numerose sono quelle della provincia di Cosenza. Abbiamo 26 comuni di origine arbrese che arrivarono qui per sfuggire agli ottomani lì in Albania e si insediarono appunto in Calabria, ma anche in Sicilia, qualche comune in Sicilia, soprattutto in Puglia, ma le comunità più nutrite, diciamo, le troviamo in Calabria e precisamente in provincia di Cosenza.
1: Voi non ne fate eccezione, naturalmente, anzi, la peculiarità delle comunità Arbresh è il fatto di mantenere molte volte anche lingua, riti, culture, usi e costumi antichi. È così anche per voi?
2: Sì, certamente. Qui è il dialetto, la lingua ufficiale, diciamo, non è la lingua ufficiale la nostra, ma è un dialetto che si è tramandato di generazione in generazione, quindi abbiamo questa lingua parlata tutt'oggi anche dai ragazzi, dai più piccoli, dagli adulti, un po' da tutti, e quindi vengono tramandati gli usi, i costumi e soprattutto viene mantenuta inalterata la lingua e il nostro rito, che è il rito cattolico greco-bizantino. Infatti vi invitiamo a venire a visitare le nostre comunità, soprattutto quando c'è la celebrazione di un matrimonio, che è un qualcosa di particolare per noi.
1: Immagino tra l'altro che se i riti sono così presenti, specie in feste come quelle matrimoniali, ci possono essere anche magari costumi, canti, balli, è così?
2: Sì, anche perché qui noi abbiamo il museo, che vi invitiamo appunto a venire a visitare, abbiamo il Museo delle Arti e Tradizioni del Costume Arbresh. Abbiamo il costume appunto, è difficile spiegarlo in radio, ma comunque per dare un'idea abbiamo il costume della festa, il costume della sposa, che indossavano adesso un po' meno, ma che qualcuno ancora indossa, soprattutto chi viene da fuori a sposarsi nei nostri centri, nei nostri comuni, indossa l'abito tradizionale appunto Arbresh.
1: Cioè la sposa ha un abito particolare, tradizionale, specifico quindi?
2: Sì, c'è proprio l'abito nuziale, sia per la donna che per l'uomo, ma soprattutto è particolare quello della donna.
1: Ci sono dei colori specifici, ci sono dei materiali che vengono usati?
2: Sì, addirittura quelli originali erano contornati di oro puro, e poi invece sì, sono dei colori sul rosso, il verde, a seconda della tipologia del vestito, ma è prevalente il rosso, il blu è appunto contornato di fili d'oro.
1: Se questo è l'abito della festa,

0: l'abito tradizionale da sposa, della sposa. So che ci sono anche altri abiti tradizionali che riguardano la mezza festa, il quotidiano, il giornaliero, perfino il momento del lutto, a significare come i momenti significativi e importanti della vita di un individuo riescano a essere a trovare rispondenza anche proprio nel modo di vestire.
1: Sì, certamente. C'è l'abito, allora l'abito nunziale veniva usato quasi inizialmente quasi esclusivamente appunto per il matrimonio. Poi man mano, poi c'era l'abito della festa, che è simile ma non uguale a quello nunziale, cioè meno, diciamo, per intenderci, ha meno fili d'oro, cioè il contorno è meno dorato, ma che comunque è molto simile a quello nunziale. Però poi col passare degli anni l'abito nuziale veniva usato anche per chi, una sposa, poi negli anni lo usava per essere, quando era invitato in altri matrimoni, veniva usato anche per altri matrimoni.
0: Noi non sappiamo quali siano i canti tradizionali, ma proponiamo anche a chi ci sta ascoltando la musica che In Blue 2000 ci propone, che oggi ci propone proprio i Queen. Dopo la canzone noi conosceremo altre tradizioni e naturalmente abbiamo parlato degli usi e dei costumi, proprio anche dei costumi, ma le feste prevedono naturalmente un nutrimento, prevedono mettersi a tavola, immagino che anche per quanto riguarda le tradizioni di Firmo e le tradizioni Arbresh questo non venga da meno. Quindi sindaco, si prepari, non dico a darci qualche ricetta tipica, ma a proporci qualche piatto che possa ingolosire anche chi ci sta ascoltando in questo momento. Nel frattempo vi lasciamo con i Queen, questa è la grandissima Radio Gaga.

0: queste sono le canzoni perfette da tenere nella vostra autoradio, anche se non si usa più l'autoradio, la nostra macchina, ascoltando proprio Lady Gaga dei Queen. Ha preso lo svincolo Sivari Firmo, si è fermata proprio Firmo, dove il sindaco Pino Bosco ci sta raccontando le meraviglie della sua storia, della sua tradizione, che ancora oggi si possono vedere. E se ci siamo lasciati sulle feste tradizionali, sui costumi, il sindaco ci deve portare un po' a tavola. Una volta che veniamo a Firmo, che cosa ci dobbiamo mangiare, che cosa ci consiglia?
1: Sì, abbiamo dei ristoranti tipici, sono famosi i nostri primi piatti soprattutto, come le striglie, non so se riesci a comprendere,
0: striglie.
1: Un po' difficile, detto in Arbres è un po' difficile,
0: è proprio una parola Arbres,
1: in italiano. Le striglie, che sono un primo piatto, una pasta fatta in casa appunto, ancora ci sono le signore più anziane che le fanno quasi quotidianamente a casa, cioè la pasta, diciamo, di largo consumo si usa poco ancora, soprattutto nelle famiglie più tradizionali, dove ci sono le signore in età avanzata. Ma comunque abbiamo dei ristoranti tipici che continuano a farla, e quindi a proporla a chi viene a Firmo, soprattutto nel periodo estivo. Abbiamo un turismo di ritorno, ma molto spesso, come già le dicevo, per chi incuriositi dal nostro rito particolare, appunto greco-bizantino, molte persone si avvicinano al nostro paese per curiosità, appunto, di venire a seguire il matrimonio in rito greco-bizantino, che è molto particolare, che è molto differente dal
0: rito tradizionale a cui siamo magari più abituati, diciamo. Esatto. Queste sono feste dove, poi naturalmente l'abbiamo detto, si mangiano magari anche i primi piatti come le striglie di cui ci ha parlato. Si tratta di luoghi, come gran parte d'Italia, a vocazione agricola, quindi immagino che il vino, l'olio la facciano da padrone anche da voi.
1: Sì, anche abbiamo una bella produzione di olio, è una buona produzione dal punto di vista qualitativo, è uno tra i migliori, così è stato considerato uno tra i migliori del mondo, addirittura, non per essere presuntuosi, ma
0: congratulazioni.
1: 0,002 di acidità, quindi diciamo è molto apprezzato. In effetti abbiamo un'esportazione di olio non indifferente, oltre 4 frantoi di ultima generazione, producono, si moliscono, tenga conto, solo sul territorio di Firmo oltre 100.000 quintali, solo per ciò che riguarda il nostro territorio, poi vengono anche da fuori a molire, quindi diciamo che Firmo come territorio è piccolo, ha soltanto 11 km quadrati, però nei dintorni abbiamo altri comuni che appunto si riversano su di noi, su Firmo, che appunto vengono a molire le loro olive anche nel nostro paese.
0: E un vino che dobbiamo bere se veniamo da voi qual è?
1: Allora, senza voler fare pubblicità, ma abbiamo qualche cantina locale, sia sul territorio comunale abbiamo i vigneti, ma poi le cantine vere e proprie, diciamo, ci spostiamo su Castrovillari e comunque sul Pollino, perché noi facciamo parte della catena del Pollino, quindi diciamo che è un vino abbastanza importante, soprattutto negli ultimi anni, grazie anche alla Regione Calabria, con l'immane lavoro che sta facendo. In effetti siamo stati qualche giorno fa alla terza edizione di Vinitaly in the City, quindi se lei tiene conto che il Vinitaly non si era mai spostato da Verona, adesso è il terzo anno, grazie ai nostri governanti, stanno dando lustro alla nostra zona e soprattutto alla nostra Calabria.
0: E allora questo sicuramente è un fiore all'occhiello, perché le realtà, anche magari insomma quelle non più grandi, devono essere non solo considerate ma valorizzate per le loro tipicità. Sindaco Pino Bosco, io la ringrazio per averci portato, e si sente anche dalle sue parole il grande amore che ha per Firmo e per il suo territorio, che ha coinvolto anche me e sicuramente anche chi ci sta ascoltando.
1: Voi e invito i radioascoltatori a venirci a trovare. Siamo una comunità molto accogliente, non per vanto, ma siamo molto accoglienti, quindi vi invitiamo a venire a visitare il nostro piccolo borgo, quindi Arrivederci a Firmo.
0: Arrivederci a Firmo, grazie sindaco, grazie. Tanto comunque il sindaco ci ha detto qual è lo svincolo dell'autostrada, è stato molto preciso, quindi sappiamo e non possiamo sbagliare. Io e Livio Cosentini ci mettiamo in auto, ma siamo anche pronti al prossimo viaggio. Ciao!
2: Restate in Italia.
3: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, il lascito dell'eremita, raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Una semplice domanda che trafigge come un dardo. Dove vai tu? Tra le tante scritte che adornano i muri del santuario di San Romedio, in Val di Non, forse è questa, nella sua innocenza quasi inquisitoria, a riassumere al meglio l'esperienza del pellegrino. Nella valle stretta in cui si trova il luogo di fede, testimone dei primi passi della cristianità trentina, si arriva attraverso una comoda strada oppure un sentiero affascinante scavato nella roccia. Eppure quello che conta è la meta, sia essa soltanto il santuario, oppure qualcosa di più raro, come una maggiore consapevolezza o addirittura una risposta a una crisi personale. Il silenzio la fa da padrone, in cima alla roccia aguzza su cui San Romedio di Tour, tornato da un pellegrinaggio a Roma, si ritirò a vita eremitica dopo aver ricevuto l'ispirazione dai martiri bizantini Sisigno, Martirio e Alessandro, evangelizzatori della Val di Non. Molti visitatori arrivano per vedere l'orso, successore di tanti suoi simili che come il primo compagno di San Romedio hanno accompagnato la vita del santuario, ma trovano molto altro. È la tranquillità, soprattutto, ad avvolgere il pellegrino come una coperta. Padre Bortolino Maestrello, rettore del santuario, vede in questo elemento un valore caratterizzante.
2: Siamo circondati dal rumore, no? Abbiamo sempre il rumore sottofondo e penso che sia importante l'aspetto del silenzio, che non è vuoto, ma è la capacità di mettersi in ascolto, cioè noi chiudiamo la bocca per aprire le orecchie, come ci dice anche la Bibbia, no? Proprio per riuscire a capire chi siamo, dove andiamo, eccetera. Abbiamo bisogno di tirare via questo rumore che abbiamo di sottofondo, perché a volte ci distrae da chi siamo, quindi, e a volte ci dà immagini anche false di noi stessi.
1: Un elemento distintivo del

0: santuario è la peculiare verticalità. Gli scalini sono molti e piuttosto ripidi, anche se l'ascesa regala sempre nuove scoperte. La struttura è su più livelli, figli di una stratificazione secolare. Tutto è iniziato nel punto più alto, dove ancora riposano le spoglie di San Romedio.
1: Queste costruzioni cominciano, diciamo, da sopra, dall'alto, perché la prima costruzione che viene fatta è una piccola celletta che occupava l'intera cima della roccia, dove lui aveva la sua dimora. Poi lentamente, durante i secoli, viene costruita una chiesa più grande, proprio perché la devozione era aumentata. Vengono costruite le scalinate, perché a quel tempo si accedeva attraverso un sentierino che saliva sulla roccia. I conti Thun prendono in mano questa zona e quindi cominciano ad ampliare le altre costruzioni. È chiaro che le costruzioni un po' alla volta si sono accumulate fino al 1800, dove si rifà questa scalinata, la si rinnova e poi si chiude tutto questo complesso in modo tale che l'accesso sia dato soltanto attraverso il portone principale.
0: Oggi il santuario ha oltre 100.000 visitatori l'anno e in alcuni momenti trovare il silenzio è un po' difficile. L'osservatore attento, però, può trarre comunque una lezione importante, anche solo osservando la struttura del santuario.
1: Essere sempre complementari l'uno all'altro, ecco, questo è importante, non sentirsi delle isole oppure sommergere anche nell'incontro, perché questo tocca poi l'incontro con l'umano, c'è sempre la tentazione di sommergere o di prevalere, no? Invece qui si parla di complementarietà proprio attraverso l'architettura e la natura. Il bello di questo santuario è che l'architettura, che è abbastanza complessa, non ha sminuito la natura.
2: Si sente la chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: come cazzato un foglio.
1: Taxi.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: Ritornano a quest'ora i viaggi più freschi di quest'estate 2026, sono i viaggi di Restate in Italia, i viaggi di In Blu che state facendo con me e con Livio Cosentini anche questa sera in regia. Quest'oggi la regione che abbiamo scelto è la splendida Calabria. Vi vogliamo portare in uno dei paesi albanesi del Pollino. Il paese in questione si chiama Firmo e ci accompagna il primo cittadino, il sindaco Pino Bosco. Buonasera, sindaco.
3: Buonasera a lei, buonasera a voi, ai telespettatori, agli ascoltatori.
2: Agli ascoltatori che ci possono ascoltare, che grazie alle sue parole riusciranno a viaggiare quest'oggi e a scoprire lo splendido Firmo. Che cosa c'è da dire? Noi come arriviamo e come parcheggiamo la nostra macchina? Da che cosa siamo circondati?
3: Allora, arrivate, è molto semplice arrivare a Firmo, cioè abbiamo l'uscita autostradale Firmo-Sibari. Siamo situati in collina, siamo a 60 km circa dal capoluogo di provincia Cosenza e appunto c'è l'uscita autostradale Firmo Sibari, a 6 km dall'uscita dell'autostrada troverete il centro cittadino. Noi siamo una comunità Arbresh, quindi ma degli Arbresh che sono venuti, vennero in Calabria, nel sud Italia, ma soprattutto le comunità più numerose sono quelle della provincia di Cosenza. Abbiamo 26 comuni di origine arbrese che erano qui per sfuggire agli ottomani lì in Albania e si insediarono appunto in Calabria, ma anche in Sicilia, qualche comune in Sicilia, soprattutto in Puglia, ma le comunità più nutrite, diciamo, le troviamo in Calabria e precisamente in provincia di Cosenza.
2: Voi non ne fate eccezione, naturalmente, anzi, la peculiarità delle comunità Arbresh è il fatto di mantenere molte volte anche lingua, riti, culture, usi e costumi antichi. È così anche per voi?
3: Sì, certamente. Qui è il dialetto, la lingua ufficiale, diciamo, non è la lingua ufficiale la nostra, ma è un dialetto che si è tramandato di generazione in generazione, quindi abbiamo questa lingua parlata tutt'oggi anche dai ragazzi, dai più piccoli, dagli adulti, un po' da tutti, e quindi vengono tramandati gli usi, i costumi e soprattutto viene mantenuta inalterata la lingua e il nostro rito, che è il rito cattolico greco-bizantino. Infatti vi invitiamo a venire a visitare le nostre comunità, soprattutto quando c'è la celebrazione di un matrimonio, che è un qualcosa di particolare per noi.
2: Immagino tra l'altro che se i riti sono così presenti, specie in feste come quelle matrimoniali, ci possono essere anche magari costumi, canti, balli, è così?
3: Sì, anche perché qui noi abbiamo il museo, che vi invitiamo appunto a venire a visitare, abbiamo il Museo delle Arti e Tradizioni del Costume Arbresh. Abbiamo il costume appunto, è difficile spiegarlo in radio, ma comunque per dare un'idea abbiamo il costume della festa, il costume della sposa, che indossavano, adesso un po' meno, ma che qualcuno ancora indossa, soprattutto chi viene da fuori a sposarsi nei nostri centri, nei nostri comuni, indossa l'abito tradizionale appunto Arbresh.
2: Cioè la sposa ha un abito particolare, tradizionale, specifico quindi?
3: Sì, c'è proprio l'abito nuziale, sia per la donna che per l'uomo, ma è particolare quello della donna.
2: Ci sono dei colori specifici, ci sono dei materiali che vengono usati?
3: Sì, addirittura quelli originali erano contornati di oro puro, e poi invece sì, sono dei colori sul rosso, il verde, a seconda la tipologia del vestito, ma è prevalente il rosso e il blu è appunto contornato di fili d'oro.
2: Se questo è l'abito della festa, l'abito tradizionale da sposa, della sposa, so che ci sono anche altri abiti tradizionali che riguardano la mezza festa, il quotidiano, il giornaliero, persino il momento del lutto, a significare come i momenti significativi e importanti della vita di un individuo riescano a essere a trovare rispondenza anche proprio nel modo di vestire.
3: Sì, sì, sì, certamente. C'è l'abito, allora, l'abito nunziale veniva usato quasi inizialmente quasi esclusivamente appunto per il matrimonio. Poi man mano, poi c'era l'abito della festa, che è simile ma non uguale a quello nunziale, cioè meno, diciamo, per intenderci, ha meno fili d'oro, cioè il contorno è meno dorato, ma che comunque è molto simile a quello nunziale. Però poi col passare degli anni l'abito nuziale veniva usato anche per chi, una sposa, poi negli anni lo usava per essere, quando era invitato in altri matrimoni, veniva usato anche per altri matrimoni.
2: Noi non sappiamo che quali siano i canti tradizionali, ma proponiamo anche a chi ci sta ascoltando la musica che In Blu 2000 ci propone, che oggi ci propone proprio i Queen. Dopo la canzone noi conosceremo altre tradizioni e naturalmente abbiamo parlato degli usi e dei costumi, proprio anche dei costumi, ma le feste prevedono naturalmente un nutrimento, prevedono il mettersi a tavola, immagino che anche per quanto riguarda le tradizioni di Firmo e le tradizioni Arbresh questo non venga da meno. Quindi sindaco, si prepari, non dico a darci qualche ricetta tipica, ma a proporci qualche piatto che possa ingolosire anche chi ci sta ascoltando in questo momento. Nel frattempo vi lasciamo con i Queen, questa è la grandissima Radio Gaga.

0: ci sta raccontando le meraviglie della sua storia, della sua tradizione che ancora oggi si possono vedere. E se ci siamo lasciati sulle feste tradizionali, sui costumi, sindaco ci deve portare un po' a tavola. Una volta che veniamo a Firmo, che cosa ci dobbiamo mangiare? Che cosa ci consiglia?
1: Sì, abbiamo dei ristoranti tipici, sono famosi i nostri primi piatti soprattutto, come le striglie. Non so se riesci a comprendere,
0: sì,
1: un po' difficile, detto in Arbres è un po' difficile comprenderlo, le striglie, che sono un primo piatto, una pasta fatta in casa appunto, ancora ci sono le signore più anziane che le fanno quasi quotidianamente a casa, cioè la pasta diciamo di largo consumo si usa poco ancora, soprattutto nelle famiglie più tradizionali dove ci sono le signore in età avanzata. Ma comunque abbiamo dei ristoranti tipici che continuano a farla e quindi a proporla a chi viene a Firmo, soprattutto nel periodo estivo. Abbiamo un turismo di ritorno, ma molto spesso, come già le dicevo, per chi incuriositi dal nostro rito particolare, appunto greco-bizantino, molte persone si avvicinano al nostro paese per curiosità appunto di venire a seguire il matrimonio in rito greco-bizantino, che è molto particolare, che è molto differente dal
0: rito tradizionale a cui siamo magari più abituati, diciamo.
1: Esatto.
0: Queste sono feste dove poi naturalmente l'abbiamo detto si mangiano magari anche i primi piatti come le striglie di cui ci ha parlato, si tratta di luoghi come gran parte d'Italia a vocazione agricola, quindi immagino che il vino, l'olio la facciano da padrone anche da voi.
1: Sì, anche abbiamo una bella produzione di olio, è una buona produzione dal punto di vista qualitativo, è uno tra i migliori, così è stato considerato uno tra i migliori del mondo addirittura, non per essere presuntuosi, ma
0: congratulazioni.
1: 0,002 di acidità, quindi diciamo è molto apprezzato. In effetti abbiamo un'esportazione di olio non indifferente, oltre 4 frantoi di ultima generazione, producono, si moliscono, tenga conto, solo sul territorio di Firmo oltre 100.000 quintali solo per ciò che riguarda il nostro territorio, poi vengono anche da fuori a molire, quindi diciamo che Firmo come territorio è piccolo, ha soltanto 11 km quadrati, però nei dintorni abbiamo altri comuni che appunto si riversano su di noi, su Firmo, che appunto vengono a molire le loro olive anche nel nostro paese.
0: E un vino che dobbiamo bere se veniamo da voi qual è?
1: Allora, senza voler fare pubblicità, ma abbiamo qualche cantina locale, sia sul territorio comunale abbiamo i vigneti, ma poi le cantine vere e proprie, diciamo, ci spostiamo su Castrovillari e comunque sul Pollino, perché noi facciamo parte della catena del Pollino, quindi diciamo che è un vino abbastanza importante, soprattutto negli ultimi anni, grazie anche alla Regione Calabria con l'immane lavoro che sta facendo. In effetti siamo stati qualche giorno fa alla terza edizione di Vinitaly in the City, quindi se lei tiene conto che il Vinitaly non si era mai spostato da Verona, adesso è il terzo anno, grazie ai nostri governanti stanno dando lustro alla nostra zona e soprattutto alla nostra Calabria.
0: E allora questo sicuramente è un fiore all'occhiello, perché le realtà, anche magari insomma quelle non più grandi, devono essere non solo considerate ma valorizzate per le loro tipicità. Sindaco Pino Bosco, io la ringrazio per averci portato, e si sente anche dalle sue parole il grande amore che ha per Firmo e per il suo territorio, che ha coinvolto anche me e sicuramente anche chi ci sta ascoltando.
1: Voi e invito i radioascoltatori a venirci a trovare, siamo una comunità molto accogliente, non per vanto, ma siamo molto accoglienti, quindi vi invitiamo a venire a visitare il nostro piccolo borgo, quindi arrivederci a Firmo.
0: Arrivederci a Firmo, grazie sindaco, grazie, tanto comunque il sindaco ci ha detto qual è lo svincolo dell'autostrada, è stato molto preciso, quindi sappiamo e non possiamo sbagliare. Io e Livio Cosentini ci mettiamo in auto, ma siamo anche pronti al prossimo viaggio, ciao!
2: Resta.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Udetur Jesus Christus.
2: I titoli del 14, Leone XIV, i militari siano buoni samaritani, proteggono i cittadini dalle ingiustizie. Dall'UE nuovi aiuti all'Ucraina per 61 miliardi, Zelensky dice no ad elezioni in tempi di guerra. 10 anni fa il terremoto nel centro Italia, per il presidente Mattarella serve accelerare sulla ricostruzione. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, Alessandro Guaraci. Il Papa ha ricevuto questa mattina in udienza nella sala del Concistoro i membri dell'ordinariato militare del Portogallo e poi alcuni rappresentanti delle forze armate di sicurezza in pellegrinaggio a Roma in occasione dei 60 anni dell'istituzione. Sentiamo Gianluca Piccini.
3: I militari siano buoni samaritani e sappiano mostrare la forza di chi sa riconoscere i propri limiti. Leone XIV ha sintetizzato in questo modo il compito dei soldati ricevendo in udienza nella sala del Concistoro l'ordinariato militare del Portogallo insieme a rappresentanti delle forze armate e di sicurezza del paese. Ogni giorno spetta a ciascuno di voi la nobile missione di difendere la sovranità della patria e lo Stato di diritto, vigilando sulla sicurezza dei concittadini e proteggendoli dalle ingiustizie. Il pontefice ha indicato infine la figura evangelica del centurione romano che cerca Gesù affinché curi il suo servo malato come esempio di un tipo speciale di forza. Egli conosceva bene i valori ai quali ispirate la vostra vita: l'obbedienza, la disciplina, la rinuncia, la lealtà, il cameratismo, la dedizione, la responsabilità e il coraggio. Allo stesso tempo quel militare sentiva il bisogno di Dio, sapeva che l'essere umano non basta a se stesso.
2: Il servizio era di Daniele Piccini. Allora, noi adesso cambiamo argomento perché la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro. Nella capitale ucraina è arrivato anche il premier britannico Andy Byrne, che ha paragonato la resistenza dell'Ucraina contro la Russia alla lotta del Regno Unito contro la Germania nazista. Marina Tomarro.
4: Ucraina, Stati Uniti ed Europa hanno elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, la creazione di una zona economica libera e il ritiro delle truppe. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky. Con Kushner e Witkoff abbiamo discusso su quali sono le possibilità reali per porre fine alla guerra, ha spiegato Zelensky. E di fronte alle richieste dell'ex ministro della difesa Fedorov, che chiede nuove elezioni, il presidente ucraino dà risposta negativa. Oggi la capitale ucraina ospita i principali alleati continentali in un vertice straordinario della cosiddetta coalizione dei volenterosi. La riunione, copresieduta da Regno Unito, Francia e Germania, vede la partecipazione in presenza del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il collegamento da remoto di numerosi altri leader. Intanto almeno 3 persone sono rimaste uccise in un attacco russo alla periferia di Kharkiv in Ucraina. Nella notte, detriti di droni ucraini abbattuti sulla città russa di Krasnodar sono caduti su un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone altre 7. E tra gli sforzi diplomatici oggi arriva a Mosca l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher.
2: E adesso andiamo in Medio Oriente perché la situazione in Cisgiordania e Gaza continua a peggiorare. La gente non ce la fa più. A parlare padre Ibrahim Faltas, direttore delle scuole della custodia di Terra Santa, che appunto esprime preoccupazione per il nuovo avvio dell'anno scolastico. Eccolo intervistato da Beatrice Guerrera.
5: E veramente sono preoccupato perché io sono direttore di 2 scuole a Gerico e perché entro e non so a che ora posso uscire. E veramente delle volte chiudono Gerico e fanno le stesse cose a Betlemme. Puoi rimanere 6, 7, 8 ore senza uscire.
6: Si profila all'orizzonte la riapertura delle scuole. Com'è la situazione?
5: Un altro problema anche questo. Noi abbiamo 15 scuole a Gerusalemme Est. 15 scuole cristiane. Almeno 170 insegnanti che vengono dalla Cisgiordania e sempre hanno avuto il permesso di venire da Betlemme, da Ramallah, vengono anche di Hebron e adesso hanno tolto il permesso dal 20 di luglio e senza questi insegnanti, che sono 170 insegnanti, non possiamo fare scuole.
2: La valuta iraniana crolla al minimo storico contro il dollaro nel mezzo di una crescente offensiva degli USA che punta appunto a mettere in ginocchio l'economia dell'Iran. Gli USA infatti preparano il DD economico contro l'Iran, la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario, così ha detto il segretario al tesoro americano Scott Bessent. Nel pomeriggio da Matrice voltiamo pagina. Con la Premier Meloni, la cerimonia di commemorazione delle vittime del violento sisma del 24 agosto del 2016 che ha colpito quattro regioni italiane del centro Italia, Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio. Per il presidente Mattarella la ricostruzione deve essere ultimata velocemente. L'arcivescovo di Ascoli Piceno, Monsignor Giampiero Palmieri, al microfono di Francesca Sabatinelli.
1: Non potrò mai dimenticare, appena arrivato come vescovo di Ascoli 4 anni fa, la messa a Capodacqua, un paese totalmente distrutto dal terremoto, ma nonostante non ci fossero altro che macerie, la processione del santo vissuta in mezzo alle macerie da una folla consistente di persone che voleva vivere con tenacia la festa del proprio santo patrono. Un'atmosfera surreale, se volete, ma che esprimeva davvero la convinzione che si può, si deve ripartire.
7: A distanza di quei 10 anni, quali sono i sentimenti degli abitanti della sua diocesi?
1: Direi che i sentimenti sono stati diversi nel passare del tempo, nel passare dei 10 anni, dal dolore, lo sconcerto, al desiderio di ricostruzione, di partenza, di rigenerazione. Questo è un momento particolarmente delicato, cioè bisogna sostenere la speranza di tutti, proprio perché non subentra un altro sentimento, questa volta proprio del tutto negativo, la disillusione, la delusione. L'idea cioè che allora questi territori non riparteranno mai.
2: Non vedo scontro tra Germania e Italia, lo ha ribadito il portavoce del cancelliere tedesco Stefan Cornelius, rispondendo a una domanda nel corso della conferenza stampa di governo sullo scambio in corso tra i due paesi sul caso delle espulsioni dei cosiddetti dublinanti. La medaglia dell'amicizia e della simpatia è quella conquistata dai rappresentanti dell'Atletica Vaticana ai Giochi del Mediterraneo in corso a Taranto. Un grande messaggio di stima è stato tributato ai 4 atleti della polisportiva della Santa Sede da parte di tutti gli atleti dei 26 paesi partecipanti. Il servizio è il nostro inviato a Taranto, Giancarlo Lavella.
8: La sensazione è veramente quella di vivere un'esperienza olimpica con il nostro stile amatoriale, però all'insegna chiaramente dell'amicizia. Stiamo cercando di condividere relazioni fraterne veramente.
9: Queste le emozioni di Fabrizio Peloni, che con Tiziano Lucarelli ha rappresentato Atletica Vaticana nel padel. La sconfitta contro la fortissima squadra egiziana era in programma, così come quella di misura nella scherma di Daniele Fontana, mentre siamo in attesa dell'esito della corsa ciclistica con Emiliano Morbidelli. A significare lo spirito amatoriale e solidale della partecipazione della Santa Sede, da segnalare che gli altri 3 ora stanno fornendo supporto tecnico a Morbidelli nella gara a 2 ruote, grazie anche alla collaborazione di San Marino. Un atteggiamento che rende concreta quella speranza auspicata da Papa Leone, cioè che i Giochi del Mediterraneo di Taranto siano profezia di fraternità e di pace.
2: Chiudiamo con la cultura, perché sono molte le mostre allestite in questi giorni al meeting di Rimini. Una delle più significative è Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, dedicata ad Agostino d'Ippona, visitata dal Papa. Eugenio Murrali ha intervistato la curatrice Monica Scholz.
10: Più che descrivere, perché sarebbe obsoleto descrivere a Papa Leone Agostino, è stato un vivere insieme alcune parole di Agostino. Mentre facevo notare alcune citazioni, in quel momento erano vive, e questo dice di Agostino vivo oggi.
11: Insieme al Pontefice avete percorso questo cammino dentro l'esistenza spirituale, concreta anche, di Agostino. E come costruita infatti la mostra?
10: L'intento della mostra è stato quello di un percorso di immedesimazione, nel percorso di un uomo che è molto vicino all'uomo di oggi. Allo stesso tempo, quello che la mostra anche vuole comunicare è che l'inquietudine di Agostino non è un'inquietudine nullifica, che abbatte l'uomo, ma è una inquietudine che vive di una continua tensione. Quello che si trova lo si vuole di nuovo cercare, quello che si cerca lo si vuole trovare. Quindi lui vive di questa tensione che abbiamo cercato di restituire col titolo.
2: E allora finisce qui la nostra informazione, ma noi ci risentiamo alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buon pomeriggio, bentrovati cari amici, sono le 15.05 in questo 20 agosto 2026. Un caro saluto a tutti voi da Suor Emanuela. Oggi voglio portarvi a Taranto in Puglia, dove stanno per accendersi i riflettori sulla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. E per noi c'è un inviato speciale che è il nostro caro Giancarlo Lavella. Giancarlo, sei connesso con noi?
2: Grazie, sì, grazie del caro, che con te il contraccambio senz'altro di cuore, così come cari sono i nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando sulle nostre frequenze.
1: Giancarlo, qual è l'atmosfera? Raccontaci un po', cosa si respira a Taranto in questi giorni?
2: I giochi stanno per iniziare, ma di fatto già c'è stata una toccante anteprima ieri con la Santa Messa celebrata nella cattedrale di San Cataldo dall'arcivescovo della città Miniero, messa che, durante la quale è stata accolta a questi giochi del Mediterraneo la croce degli sportivi che segue i grandi eventi dello sport sin dalle Olimpiadi di Londra 2012. C'è un clima chiaramente di festa, perché tutta la città è sembrata improvvisamente diventare sportiva in tutti i sensi, perché ci sono piazze che sono diventate campi di padel, campi dei ring per le lotte giapponesi, le discipline orientali e quant'altro. Volendo si può fare sport proprio in piazza. E tra l'altro il clima, nonostante il caldo, lo consente in questo periodo.
1: E al di là della competizione e delle medaglie, qual è il messaggio che la Chiesa vuole affidare a questi giochi e agli atleti che stanno arrivando da tanti paesi del Mediterraneo?
2: Ma sì, l'abbrivio l'ha dato Papa Leone XIV all'Angelus del 16 agosto. Siano veramente un momento questi giochi di speranza, un momento di fratellanza, un momento da cui possa scaturire una pace vera. Insomma, questo è il significato delle parole nel saluto del Papa dell'Angelus domenicale, in un contesto geografico che si vede uniti da sempre tanti paesi che commerciano tra di loro, che hanno la stessa cultura, ma che negli ultimi anni, e non solo negli ultimi anni, è diventato ha visto insomma delle realtà drammatiche di immigrazione. Molti lo hanno chiamato, più che Mare Nostrum, Mare Morto, oppure Mare Monstrum addirittura, per tante persone che purtroppo vi hanno trovato una tomba. E poi anche perché sulle coste sud del Mar Mediterraneo sono in corso conflitti dolorosi. E l'augurio è quello che attraverso lo sport, che è dialogo innanzitutto e confronto sulla base di motivi di lealtà, possano risolversi, o se non altro si possa innescare un dibattito, no? un colloquio.
1: Ci dicevi che ieri la croce degli sportivi è stata accolta dall'arcivescovo Miniero.
2: Esatto, sì, starà all'interno della cattedrale di San Cataldo. Tra l'altro mi dicevano che questa cattedrale è la più antica della Puglia, quindi è qualcosa che richiama la devozione non solo dei tarantini, ma di tutta la regione pugliese. E quindi sarà la croce per tutta la durata dei giochi, quindi da ieri è arrivata fino al 3 settembre, che sarà l'ultimo giorno della manifestazione. Chiaramente porte aperte nella cattedrale per quanti vorranno andare e pregare anche davanti a questo simbolo così importante legato al mondo dello sport.
1: Tu ieri hai intervistato l'arcivescovo Miniero, appunto, no? L'arcivescovo di Taranto.
2: Allora, è l'arcivescovo di Taranto che ha messo in evidenza, ma questo non solo lui, un po' tutti stanno vivendo questa realtà, che i giochi per la prima volta ci coinvolgono a 360 gradi, non si parla solo di sport, non si parla solo di agonismo, non si tratta solo dei campioni che arriveranno a gareggiare, ma si tratta di quello che significano per la città ospitante. Taranto ha una problematica sociale, ha vissuto, l'abbiamo seguita, problemi del lavoro, problemi di carattere sociale, dicevamo, tutto questo, ecco, il Presule lo ha messo in evidenza in questa intervista.
1: E allora ascoltiamocela e poi torniamo insieme, ci salutiamo.
3: La città di Taranto si appresta ad accogliere questo evento che vuole rilanciare a tutto il mondo, non solo al Mediterraneo, un messaggio forte di pace e di dialogo attraverso lo sport.
4: Beh, lo sport da sempre è stato un elemento, una realtà che ha richiamato tutti ai valori della libertà, dell'unità, della pace. Ricordiamo le antiche Olimpiadi e tutti gli sport che si praticavano nell'antica Grecia, a Roma, chiedevano anche un tempo di pace, un tempo di convivenza tranquilla. Oggi più che mai questo valore è importante per tutti noi, perché vedere tanti stati, squadre che provengono da tante realtà dove non è semplice vivere rapporti di vicinanza, di pace, giocare insieme, questo diventa per noi un monito. È possibile stare insieme, è possibile accogliersi reciprocamente, proprio come si sta facendo in queste ore qui a Taranto, dove tutta la città e tutti coloro che sono addetti all'accoglienza e alla cura delle persone, degli atleti che stanno in campo, sono a disposizione perché tutto possa procedere per il meglio, ma gli stessi atleti che giocano gomito a gomito per poter ottenere un premio, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, lo fanno evidentemente per poter non solo dimostrare la propria bravura, ma anche per mettere in campo e quindi giocare la vita, potremmo dire.
3: Lei ha parlato di accoglienza degli atleti che in queste ore stanno arrivando numerosi a Taranto, ma questi giochi possono essere un messaggio rivolto all'accoglienza di chi il Mediterraneo lo attraversa alla ricerca di una vita migliore, di una speranza di vita.
4: Certamente, certamente, questo e lo sport ci indica una via possibile. L'accoglienza, l'attenzione all'altro sono valori che non possiamo dimenticare. E lo sport ci dice proprio questo, che stando insieme si può camminare verso un mondo migliore.
3: E lo sport poi è anche gioia, agonismo, quindi tutto questo, ecco, deve rimanere anche in evidenza, no? La competizione secondo le regole, secondo lealtà.
4: Sì, sono tutti elementi che richiamano la nostra vita, quindi l'esercizio fisico, il sacrificio, il seguire delle regole, sono tutti elementi che ci permettono di guardare.

0: tutti, ma nello stesso tempo c'è anche un cuore che palpita e in questi giorni certamente lo mostrerà a pieno.
1: Problemi sociali a cui lei ha fatto riferimento, che ci si augura possano anche attraverso questa iniziativa essere rimessi in agenda, in evidenza, nell'agenda di chi ci governa per risolvere e per ridare lavoro a tante persone.
0: Certamente, i problemi non possono essere messi da parte e non devono essere messi da parte, ma devono trovare una risposta nell'impegno di ciascuno.
1: Veramente per finire, Taranto è, come le ha detto, città dell'accoglienza, non a caso è una città detta dei due mari e che ha un ponte girevole che mette in comunicazione tutti, quindi la città dei ponti, quei ponti che servono proprio per dialogare e per conoscersi.
0: Quei ponti che da sempre sono stato segno di civiltà.
2: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista.
3: Giancarlo, allora grazie.
4: Ma consentimi di ringraziare te perché io di solito non riascolto mai le mie interviste. Riascoltare questa intervista a Monsignor Miniero mi ha fatto scoprire tante particolarità interessanti. Grazie per avermela fatta, la riascolteremo tra l'altro in giornata. Quindi.
3: Ecco, grazie perché ci hai accompagnato in questo viaggio, no? Ci hai fatto anche vivere più da vicino questa 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo e soprattutto per averci portato la testimonianza dell'Arcivescovo.
4: Grazie a te.
3: Buon lavoro allora, buon
4: Buon
3: proseguimento.
4: lavoro.
3: E adesso proseguiamo con questa musica che parla proprio di sport, che è degli stadio, e mi alzo sui pedali.

sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti, aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco,

0: raggiungere, ma sono tappe di un cammino interiore, luoghi nei quali la storia, la tradizione e la fede si incontrano e ci aiutano a riscoprire domande profonde sulla nostra vita. E oggi, in questa seconda parte della nostra trasmissione, vogliamo dedicare un piccolo spazio agli itinerari spirituali e metterci in viaggio tra l'Italia e la Spagna sulle tracce di due figure particolarmente care alla tradizione cristiana. Si tratta degli arcangeli Michele e Raffaele. Partiamo dal Gargano in Puglia, dove da secoli i pellegrini arrivano alla grotta dedicata a San Michele, l'arcangelo che ci ricorda la centralità di Dio e la realtà della lotta spirituale. E poi attraverseremo il Mediterraneo e arriviamo a Cordoba, in Spagna, dove incontreremo San Raffaele, l'arcangelo compagno di viaggio, colui che nella storia di Tobia si fa presenza, guida e custodisce il suo cammino. Due arcangeli, due luoghi, due esperienze di fede, ma un'unica domanda: che cosa significa davvero lasciarsi accompagnare da Dio nel viaggio della nostra vita? Ed oggi vogliamo fare questo cammino e farci guidare in questi itinerari spirituali ancora una volta da Sara Alessandrini, che ci accompagnerà alla scoperta di questi due itinerari. Benvenuta Sara, anzi, bentornata.
1: Grazie, Sora Emanuela, grazie a te.
0: Sara, partiamo subito dal tuo progetto di questi itinerari che hai creato con San Michele Arcangelo e con San Raffaele Arcangelo. Cosa significa oggi mettersi in cammino verso questi luoghi legati alla fede, ma soprattutto verso questi luoghi legati a questi due arcangeli? Cosa lega San Michele Arcangelo soprattutto al famoso Monte Gargano che abbiamo qui in Puglia?
1: Sì, allora ecco, io diciamo quest'estate ho avuto l'opportunità di percorrere questi due bellissimi itinerari. Sono stata prima in Spagna, a Cordova, dove ci sono state delle apparizioni riconosciute di San Raffaele Arcangelo, e successivamente sono stata in Puglia, sul Gargano, a Monte Sant'Angelo, in questo meraviglioso santuario dedicato a San Michele. Mettersi in cammino verso un luogo di fede oggi significa, diciamo, un po' rallentare, nel senso che non è solo un momento di vacanza, ma anche un momento in cui ci fermiamo e magari cerchiamo di trovare quella pace interiore che durante la quotidianità spesso si perde. Quindi ecco, per me compiere un pellegrinaggio non è un semplice spostamento, ma è anche un viaggio che compio all'interno della mia anima, quindi per questo il pellegrinaggio diventa proprio un itinerario interiore, diciamo così. E poi la cosa bella è che quando ci si mette in viaggio, quando si torna a casa, non si torna mai come si è, quando si è partiti, quindi c'è sempre un miglioramento, un qualcosa, un cambiamento che il luogo sacro ci può lasciare.
0: San Michele è conosciuto, come dicevo anche prima, come l'arcangelo che ci difende, che combatte contro il mare, contro il male. Come possiamo comprendere oggi questa dimensione della sua figura senza ridurla soprattutto a una superstizione o senza ridurla anche ad un'immagine, all'immagine del combattimento?
1: Ma ecco, l'immagine di San Michele è molto forte nella mia vita, devo dire la verità, anche perché io ho una grande devozione, mi sono sposata nel giorno della festa, quindi il 29 settembre, e veramente per me visitare i luoghi in cui ci sono state delle apparizioni di San Michele è un regalo grandissimo del Signore, anche la possibilità solo di andare lì. Nella vita quotidiana, diciamo, questa presenza dell'arcangelo nella mia vita io la traduco nelle piccole scelte che compio ogni giorno, cioè nel confermare la mia fede ogni giorno, no? È una lotta fatta spesso di lotta con noi stessi, lotta con gli altri, con il mondo esterno che ci viene contro, quindi la figura di San Michele mi ricorda questo, che non devo smettere di combattere, non devo smettere di avere fede anche quando, anche davanti alle difficoltà, ecco.
0: Chi è come Dio? È la celebre frase che la tradizione attribuisce a San Michele. Quanto è importante questa domanda per la tua vita spirituale e soprattutto in un'epoca nella quale oggi si rischia di mettere noi stessi al centro di tutto?
1: Già. Il nome stesso di Michele in ebraico significa Michael, no? Come hai ricordato, letteralmente chi è come Dio, quindi è una domanda, non un'affermazione, ed è proprio questo che la rende così potente, no? Il bisogno di rimettere Dio al centro e non noi stessi. Quindi, come ricordavi, in un'epoca in cui tutto è basato sul successo, sull'io, no? Quindi questa domanda diventa un po' quasi terapeutica per noi e ci riporta all'umiltà, quindi non a caso la tradizione lega questa frase alla ribellione degli angeli, nata proprio dall'orgoglio di volersi mettere al posto di Dio. Quindi ripetersi chi è come Dio ogni giorno significa rimettere proprio ordine nella propria vita e rimettere Dio al centro.
0: Dal Gargano ci spostiamo in Spagna, dove hai detto che sei stata a Cordoba per incontrare San Raffaele Arcangelo. Cosa rende questa città, Cordoba, un luogo particolarmente significativo per la devozione a San Raffaele?
1: Perché ecco appunto in questa città ci sono state delle apparizioni di San Raffaele riconosciute dalla Chiesa, quindi l'importanza è proprio questa, ci sono state apparizioni già nel 1278 a un frate mercedario, Simon de Susa, e poi successivamente le più importanti sono quelle del 500 a un altro sacerdote, padre Andrés de la Roleas, e queste apparizioni sono state delle apparizioni in cui San Raffaele diceva: io sono il custode di questa città. Infatti poi la città ha realizzato all'interno del perimetro della parte vecchia alcuni trionfi a San Raffaele, quindi sono queste colonne monumentali sparse tra le vie e le piazze, e la più celebre si trova proprio accanto alla meschita, al ponte romano. E camminare per Cordova significa in un certo senso fare un itinerario a cielo aperto dedicato proprio all'Arcangelo Raffaele.
0: San Raffaele molte volte è associato al viaggio, alla guarigione, come dicevo prima, alla protezione. Che cosa può dire oggi questa figura a chi attraversa un momento di fragilità o sta cercando una nuova direzione nella propria vita?
1: Ecco, io ho riscoperto un po' la devozione a San Raffaele Arcangelo in questo viaggio, devo dire la verità, perché spesso non è che l'ho molto considerato nella mia vita, e mi sono resa conto di uno degli aspetti più belli di San Raffaele che viene spesso diciamo sottovalutato, che è l'aspetto della protezione del matrimonio, perché sai, nella Bibbia si parla di Tobia e Sara e lui li aiuta nel loro percorso, no? Sara viene liberata da questo demone e c'è proprio San Raffaele dietro tutto questo, ovviamente mandato da Dio, e quindi io ho riscoperto un po' questa devozione e questa diciamo questa peculiarità di San Raffaele che non avevo effettivamente compreso, no? Perché spesso viene un po' sottovalutata questa cosa del culto anche agli arcangeli, ed è stato molto bello scoprire tutto ciò.
0: Due santi, due arcangeli che ci indicano in qualche modo due dimensioni del cammino. San Michele ci ricorda la lotta spirituale, mentre San Raffaele l'accompagnamento, la guarigione, la vicinanza. Possiamo dire che queste due figure si completano?
1: Sì, assolutamente. Sono diciamo due aspetti importanti nella vita di ogni credente, in quanto Michele per me rappresenta proprio la capacità di riconoscere e affrontare il male, di avere un discernimento nella vita e un aiuto e un sostegno forte. E San Raffaele invece è proprio quella cura, l'accompagnamento, quindi sono un po' due aspetti della nostra fede che dovremmo spesso coltivare, ecco.
0: Ci dicevi prima che quando fai un viaggio non è mai un semplice viaggio, ma è soprattutto un pellegrinaggio. Come si può aiutare un pellegrino a guardare una grotta, una basilica, una città, una destinazione turistica o un santuario non semplicemente come un monumento, ma come uno spazio capace di parlare alla fede e quindi di metterti in contatto con Dio?
1: Non è facile questo, però ecco, io nei miei itinerari cerco sempre di dare a chi mi segue delle chiavi di lettura prima ancora che informazioni turistiche vere e proprie. Quindi un santuario, una grotta, una città non parlano da soli ovviamente, ma bisogna conoscerne la storia, bisogna conoscere i miracoli, i santi che sono stati lì. Quindi ecco, quando un pellegrino sa che in una grotta, per esempio sul Gargano, c'è un vescovo che ha pregato per 3 giorni, oppure, come è successo a Cordova, un'intera città ha atteso la fine della peste, ecco, guardi magari questi luoghi con occhi diversi. E diciamo, quello che mi propongo io è un po' questo, cercare di aiutare le persone a non fermarsi alle sole immagini, ma a lasciarsi interrogare da quello che i luoghi custodiscono.
0: Mentre parlavi mi venivano, il viaggio esteriore molte volte può diventare anche un viaggio interiore dentro noi stessi, dentro la nostra anima, per aiutarci a scoprire quello che di bello c'è in noi, che a ricordarci anche che in noi abita questo Dio, che è lo Spirito Santo, che riempie tutto il nostro essere. Cosa può scoprire una persona di sé mettendosi concretamente in cammino in un luogo spirituale, diciamo, in un itinerario spirituale?
1: Ecco, allora, mettersi concretamente in cammino spesso ci mette di fronte ai nostri limiti. Per esempio, io penso a un cammino anche già in spalla, quindi magari c'è la fatica del cammino, la voglia di fermarsi, e questa fatica, diciamo, apre spesso una nuova strada, no? Ci fa scoprire e ci mette alla prova, quindi mette alla prova la nostra pazienza, la capacità anche di trovare dei momenti di silenzio con noi stessi, quindi anche il bisogno di staccarsi dalle cose superflue. E molti, parlando anche nei miei cammini con molti pellegrini, spesso mi viene detto che si sono accorti che non si cerca tanto un luogo, no? Ma in quanto una presenza, un momento di pace, un momento di staccarsi dalle cose, dai pesi, dai dolori, dalle sofferenze. E forse è questa la scoperta più grande, che alla fine il viaggio esteriore diventa un viaggio interiore che ci porta sempre poi all'incontro con Dio.
0: E volevo concludere questo momento con una domanda molto semplice: se oggi un ascoltatore sentisse il bisogno di affidarsi a un arcangelo, magari per chi attraversa una difficoltà, quale preghiera o quale atteggiamento tu consigli per portare questa persona a guardare verso San Michele o verso San Raffaele?
1: Allora, sicuramente la corona angelica, che è una bellissima pratica, che è stata consigliata proprio da San Michele durante una delle sue apparizioni. È una preghiera breve, ma che ci permette appunto di sia lodare Dio, ma anche, ecco, di fare delle preghiere e chiedere una forza e un sostegno agli arcangeli, perché si pregano tutti e tre gli arcangeli, San Michele, San Raffaele e San Gabriele. Quindi questa è, tra l'altro, è diventata la mia preghiera preferita dopo questi viaggi nei santuari, e spesso durante la giornata prego la corona angelica. Inoltre voglio ricordare che siamo nel periodo della Quaresima di San Michele, è una pratica che faceva San Francesco d'Assisi, che dal 16 agosto fino al 29 settembre si fa questa Quaresima dedicata appunto all'arcangelo, in cui si fanno le rinunce normali della Quaresima che facciamo ogni anno durante il periodo, diciamo, pasquale, e poi si recita appunto questa corona angelica, che è molto bella.
0: Una domanda più personale per concludere questo momento insieme: dopo aver incontrato questi luoghi, queste figure della fede, qual è il messaggio che tu personalmente ti porti a casa dal viaggio tra il Gargano e Cordova e dall'incontro con questi due arcangeli?
1: Diciamo che è, allora, una domanda molto complessa, però io sicuramente sono tornata cambiata da questi pellegrinaggi, in modo particolare dal pellegrinaggio sul Gargano. Io sono stata 5 giorni lì, ho avuto la possibilità, insomma, di alloggiare alla casa del pellegrino, ho partecipato alle preghiere dei padri Michaeliti, e questo è quello che consiglio a tutti, perché io sono tornata proprio cambiata nell'anima, e mi ha lasciato una forza per la fede, un vigore diverso, e diciamo, ecco, sono cambiata sicuramente, sono arrivata lì con tanti pesi, tante sofferenze, che ho potuto proprio lasciare in chiesa davanti al Santissimo.
0: Grazie Sara ancora una volta, perché ci fai immergere veramente e camminare con te in questi itinerari, e ci auguriamo che molte persone possano, incuriosite dalla tua testimonianza e dalla tua anche...
1: Grazie.
0: Dalla tua spiegazione possano fare anche loro questo viaggio, questo pellegrinaggio, la scoperta di questi due santi arcangeli che accompagnano la nostra vita.
1: Grazie Suora Emanuela, grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Ed anche oggi, carissimi, la nostra trasmissione volge al termine. Abbiamo fatto veramente un viaggio tra la Puglia con i giochi del Mediterraneo e poi siamo stati con Sara Alessandrini sul Gargano e in Spagna alla scoperta di questi due luoghi turistici spirituali dove incontriamo San Michele Arcangelo e San Raffaele Arcangelo. E adesso la nostra trasmissione continua in musica, così come ormai consuetudine in questo periodo estivo. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buon pomeriggio.
1: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo modo alle diocesi di presentare i santi delle porte accanto, ma talvolta anche offriamo questa opportunità ai santuari o ad alcuni santi particolari, come è il caso di oggi, durante il quale noi presenteremo la figura di Santa Bacchita. E una figura che presentiamo adesso tramite Madre Daniela Balzarotti. Madre Daniela, buongiorno a lei.
2: Buongiorno Don Andrea e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono Madre Daniela e sono a Schio presso il santuario di Santa Bacchita. E Santa Bacchita è appunto una figlia della Carità Canossiana. Ha conosciuto l'istituto a Venezia in occasione del suo percorso di fede e la sua preparazione ai sacramenti, e la sua vita la vedremo a dettagli nella seconda parte di questa puntata. Adesso vorrei fermarmi un attimino sul noi canossiane, noi madri canossiane, che da 218 anni viviamo il carisma che la nostra fondatrice Santa Maddalena di Canossa ci ha lasciato.
1: Prego.
2: Che si può sintetizzare così: Gesù non è amato perché non è conosciuto. Soprattutto fate conoscere e amare Gesù. Molte furono le difficoltà nella sua infanzia e nella sua adolescenza. Ne uscì determinata col desiderio di consacrarsi al Signore, di dedicare tutta la sua vita al servizio dei poveri e degli altri. E infatti era ancora a Palazzo Canossa Maddalena quando iniziò comunque ad accogliere nel suo palazzo qualche ragazza di strada che era troppo lasciata a se stessa. E questo servizio alla società, apprezzato anche dagli alti locati, diciamo, delle sue sfere, questo servizio fu notato anche da altre dame che la seguirono e cominciarono a servire le bambine, ad insegnar loro a far di conto, a leggere, a scrivere, ma ovviamente soprattutto a conoscere e ad amare Gesù. Ecco, ogni momento che poteva Maddalena visitava gli ammalati negli ospedali, portava il conforto spirituale di cui avevano bisogno. E per lei stare tra la gente, offrire ai poveri, alle ultime, il pane della cultura e della fede, dare conforto e consolazione nelle prove della vita, voleva dire rendere concreta la volontà di far conoscere e amare Gesù.
1: Grazie Madre Daniela, e allora adesso ascoltiamo la seconda parte, subito dopo lo stacco musicale, per ascoltare la figura di Santa Bacchita. Grazie.

0: Cari radioascoltatori, dopo aver ascoltato la storia dell'Ordine delle Canossiane, vogliamo andare a sottolineare una delle figure più belle che in questo momento le canossiane hanno la gioia di poter custodire e condividere, è quella di Santa Bachita. E chiediamo proprio a Madre Maria Carla Frison di raccontarcene la storia. Madre Maria, buongiorno a lei.
1: Buongiorno. Saluto volentieri gli ascoltatori di Radio Vaticana e sono qui proprio per condividere un dono. Santa Bachita è un dono per la famiglia canossiana, per la Chiesa tutta, che la guarda come sorella universale, che libera dalle schiavitù del corpo e dell'anima. E difatti solo questo

0: può donarci pace. La pace viene dal perdono, infatti. Ebbene, Bakita è nata nel 1869 ad Olgossa, un villaggio che è nel Darfur, in Sudan. Aveva una sorella gemella, era amata e viveva serenamente. Aveva 5 anni quando fu rapita la sorella maggiore e a circa 7 visse in prima persona lei stessa lo stesso dramma. Fu chiamata Bakita, ovvero fortunata, dai rapitori, nome che considerò profezia dei doni stessi ricevuti da Dio: la fede, il battesimo, la vita religiosa, la vita eterna. Venduta 4 volte, data in dono altre 2, era stata minacciata con armi, seviziata con pestaggi e flagelli, che le avevano asportato fibre muscolari, dalle gambe soprattutto, e aveva subito lo stiramento del seno, strizzato come uno straccio, dirà lei stessa. Era stata tatuata con 114 tagli profondi, riempiti di sale. Portò pesanti catene per impedirle di fuggire, come aveva cercato di fare, inoltrandosi nella foresta, dove sperimentò per la prima volta la guida di una luce e di un nutrimento divini. Ma, evitato il pericolo delle fauci di belve feroci, fu nuovamente catturata con l'inganno. Durante la schiavitù non c'era stato giorno in cui non avesse avuto ferite sul corpo. Questo martirio finì nel 1882, quando fu acquistata dall'italiano Callisto Legnani, incaricato quale agente consolare in Sudan. Nella nuova casa conobbe la pace del cuore e la dignità del corpo, finalmente rivestito di una veste candida. Bakita trasognava per il bene che scopriva nel cuore di chi era così diverso da lei, ma non riuscendo a identificare il suo villaggio, dove sarebbe stata ricondotta, dai 13 ai 16 anni visse in questo clima di cristiana accoglienza e di civile rispetto. Nel 1885 il console Legnani fu costretto a lasciare l'Africa e Bakita lo convinse a portarla con sé. Giunse così in Italia, dopo aver sostato nell'isola di Suakin, allora fiorente porto nel Mar Rosso. Giunta a Genova, fu ceduta a chi non conosceva, pur con la promessa di essere trattata bene, ma il suo cuore era in subbuglio. Dove sarebbe arrivata? Sarebbe tornata ad essere trattata da schiava? O poteva ancora aspirare alla dignità umana restituitale nella casa del console? Con la famiglia Micheli giunse a Zianigo, frazione di Mirano Veneto, in provincia di Venezia e diocesi di Treviso, dove nel 1886 nacque Alice Micheli, chiamata Mimmena, bimba di cui Bakita si curò come una mamma. E qui vorrei farvi ascoltare un passo delle memorie o diario, così come è stato chiamato nella pubblicazione stampata, dettate da madre Bakita, una consorella della comunità di Schio, in cui emerge il suo sguardo interiore su chi incontra e su ciò che scopre.
1: Diedi allora in cuore un eterno addio all'Africa. Una voce interna mi diceva che non l'avrei più rivista. Ritornata a Milano, la signora bistette con noi 2 anni circa, ma dovendo ripartire per tornare un'altra volta a Suakin, pensò di affidare la sua bambina e me a qualche collegio per avere un po' di istruzione. fu passata parola alla Congregazione di Carità di Venezia, che volentieri si sarebbe prestata a ospitarmi nel catecumenato diretto dalle suore canossiane, e lì avrei potuto istruirmi. Ma la bimba era già battezzata, come e a quale scopo lasciarla nel catecumenato? La signora non voleva assolutamente dividerci, sicché per più di un mese durò la lotta senza venire a una conclusione. Intervenne allora l'amministratore della signora Turina, il signor Illuminato Cecchini, uomo dal cuore d'oro e diretta coscienza, che ebbe poi, finché visse, un amore paterno verso di me. Nel darmi il crocifisso lo baciò con devozione, poi mi spiegò che Gesù Cristo, figlio di Dio, era morto per noi. Io non sapevo che cosa fosse, ma spinta da una forza misteriosa lo nascosi per paura che la signora me lo prendesse. Prima non avevo mai nascosto nulla, perché non ero attaccata a niente. Ricordo che nascostamente lo guardavo e sentivo una cosa in me che non sapevo spiegare. Il signor Illuminato era così ansioso che io fossi ammessa all'istituto dei catecumeni che per iscritto e su carta bollata diede la sua parola. Nel caso la signora Turina non avesse assolto al suo dovere, lui stesso avrebbe pagato la pensione e richiamata a sé la bambina terminata l'istruzione. Così fummo entrambe ricevute nel catecumenato. Io venni affidata con la piccola a una suora, Maria Fabretti, addetta all'istruzione dei catecumeni. Non posso ricordare senza piangere la cura che ebbe di me. Volle sapere se avessi desiderio di farmi cristiana e, sentito che lo desideravo e che anzi ero venuta con quella intenzione, giubilò di gioia. Allora quelle sante madri con un'eroica pazienza mi istruirono e mi fecero conoscere quel Dio che fin da bambina sentivo in cuore senza sapere chi fosse. Ricordavo che vedendo il sole, la luna, le stelle, le bellezze della natura, dicevo tra me: chi è mai il padrone di queste belle cose? E provavo una voglia grande di vederlo, di conoscerlo, di prestargli omaggio. E ora lo conosco. Grazie, mio Dio, grazie. Quando la signora mi accompagnò in collegio, sulla soglia della porta, voltandosi per darmi il saluto, mi disse: ecco qui, questa è la tua casa. Disse così, senza penetrare il vero senso delle parole. Oh, se avesse immaginato quanto poi avvenne, non mi ci avrebbe condotta.

Bakita sostò serenamente un anno, fino al ritorno della signora Michieli per riprenderla con la figlia e condurla a Suakin, dopo aver venduto la casa di zia Nigo. Ed ecco il primo rifiuto di Bakita, che voleva diventare cristiana, ricevere il battesimo. Ne fu informato il patriarca di Venezia, che si consigliò col procuratore del re. Questi non vacillò ed ebbe la chiarezza del diritto di libertà di scegliere dovuto a Bakita, poiché in Italia non vigeva la schiavitù. Il 29 novembre 1889 Bakita fu dichiarata libera. Aveva scelto in piena libertà di appartenere a Dio, da cui si sentiva amata, e aveva nuovamente accettato la separazione da chi lei stessa amava. Non rivide più Mimmina. Il 9 gennaio 1890 Bakita appariva trasfigurata, guadagnava il tutto, diventando figlia di Dio. E dal battesimo alla vita religiosa il passo fu breve. Bakita temeva di essere rifiutata perché diversa dalle altre suore, ma una voce le diceva nel cuore che non avrebbe lasciato quella casa, e con umile coraggio manifestò la sua chiamata. Nel 1860 erano partite le prime canossiane per Hong Kong. Si erano diffuse in Oriente e bisognava rimpiazzarle per le loro morti precoci. Anche l'Africa bussava, ma l'istituto canossiano non poteva ancora impegnarsi su altri fronti. Ed ecco l'Africa stessa giungere in Italia. Bakita fu causa di gioia e consolazione anche per questo.

0: Italia era conosciuta per la sua storia di riscatto dalla schiavitù, nella nuova casa si trovò ad essere così diversa da suscitare curiosità e desiderio di incontrarla. Alle bimbe che le chiedevano se desiderasse essere nata bianca, diceva di no. A lei andava bene tutto quello che aveva fatto il suo paron, il suo signore. Parlava il dialetto veneziano, l'unica lingua con cui comunicava. Sapeva leggere, ma scriveva poco. In ciò che ci rimane delle sue memorie, dettate ad una consorella, esordisce dicendo di voler dire grazie al Signore e dargli gloria per averla chiamata ad essere sua sposa. Nel 1931 la diffusione della sua prima biografia suscitò il desiderio di incontrarla un po' ovunque. Dai 62 ai 70 anni, ovvero dal 1931 al 1939, girò le case canossiane e altri luoghi di tutta Italia, abitando anche nel centro missionario dell'istituto a Vimercate, in Brianza. Dove andava suscitava un entusiasmo colmo di stupore. C'erano conversioni, toccante la sommità, umiltà e riservo, autentici i suoi sentimenti di perdono e gratitudine. Per Bachita era costante l'imbarazzo di trovarsi al centro dell'attenzione, tanto che ebbe a dire che in pubblico si sentiva più a disagio che nei mercati degli schiavi, dove aveva sperato di incontrare la sorella maggiore. Ma per la gloria di Dio, diceva, volentieri parlo del bisogno di missionari, perché se il mio popolo conoscesse Dio, gioirebbe immensamente. Dotata di intelligenza emotiva, sapeva sdrammatizzare con risposte facete e con semplicità. Si lasciava avvicinare, benediva volentieri i bambini, donava un tocco gentile che molti ricordano ancora per la gioia che comunicava al cuore. Era cercata per consiglio da persone di ogni ceto sociale. La città di Schio si sentiva protetta dai bombardamenti per la confidenza in Dio di Madre Moretta, come amavano chiamare Madre Giuseppina Bachita, e ancora la chiamano così. Soffriva per l'Africa Madre Bachita. Una testimone racconta che con labbra tremanti e occhi lucidi ascoltava i racconti dei soldati che tornavano dall'Africa, informandola della situazione del suo popolo. Santa Bachita di tutto era grata. Sono stata nel fango, ma non mi sono imbrattata. La Madonna mi ha protetta prima ancora che la conoscessi, spiegava con riconoscenza a Dio per ciò che le era stato evitato. E qui, per dare un tocco di chi era Madre Bachita, per chi frequentava la nostra casa, leggiamo dall'Appositio Super Virtutibus, che raccoglie le testimonianze di chi l'ha conosciuta, la lettera di Madre Giulia Campagnole.
1: Reverenda e cara madre, qualche tempo fa venni a sapere che fu iniziato il processo diocesano per la beatificazione di Madre Bachita Giuseppina e pensai mandar loro queste brevi righe in omaggio alla cara madre che conobbi per molti anni. Tante cose sono sepolte nell'oblio del passato, ma dirò ciò che ricordo ancora chiaramente. Ricordo quel lontano 1908, quando, non ancora settenne, entrai come educanda nell'istituto canossiano di via Fusinato a Schio. Lasciando il babbo con il cuore in pianto, fui accompagnata in educandato, quando sul pianerottolo della grande scala incontrai Madre Bachita. Quella faccia nera mi riempì di spavento.

Volevo scappare. Poi guardai a lungo. Dinanzi a me erano due grandi occhi limpidi pieni di bontà. Nello sfondo scuro risaltava una bella fila di denti bianchi che sorridevano, mentre due braccia gentili si protendevano verso di me, povera, piccola, piena di dolore e di paura. Guardai e toccai, dando un gran sospiro, e finalmente intuii che ero dinanzi a una madre buona e affidabile. Da allora non cercai più di evitare Madre Moretta, anzi cercavo di incontrarla, attirata dal suo sorriso semplice e schietto, che invitava alla confidenza. Ricordo che nella nostra semplicità di bimbe, in occasioni di feste, rimandavamo i piatti vuoti dalla ruota alla cucina con qualche immagine per Madre Moretta, a segno verace della nostra riconoscenza ed amore. Di tanto in tanto si chiedeva d'averla tra noi per sentire proprio da lei l'avventurosa storia delle sue sofferenze in Africa. E ricordo che nel raccontare i più tragici fatti non smentiva mai quell'espressione serena e calma che sempre la distingueva. Lei non aveva nemici. Passarono gli anni burrascosi della guerra ed ebbi occasione di rivedere il mio vecchio collegio e di ritornarvi in seguito come novizia canossiana. Rividi Madre Moretta, allora come sacrestana. Era sempre la stessa, sorridente, laboriosa e riservata. Sembrava non invecchiasse. Parlava ancora il suo italiano sgrammaticato, ma con tanta disinvoltura, proprio come le anime umili che non si ritirano per paura di fare cattiva figura. La vedo ancora dinanzi a me. Il tempo non ha sbiadito il ricordo di quegli occhi sì pieni di bontà, benché mi trovi in missione da più di 30 anni.

0: sentito come madre Bachita aveva mani laboriose e servisse con la vita e la parola, perché istruita dalla legge del cuore che la rendeva capace di amare con tenerezza, consolare, perdonare ed usare misericordia, benediva perché lei non aveva nemici. Pregustava l'incontro con Dio pensando di avere già pronte due valigie e spiegava che la più preziosa era quella di Gesù. Era lui il suo capitano e lei ne avrebbe portato la valigia ricca di meriti e grazie. La sua invece era più piccolina e l'avrebbe aperta in un secondo momento. Poi, dopo aver fatto vedere a San Pietro i meriti di Gesù, avrebbe detto adesso chiudi la porta perché io resto. Dobbiamo dire prima di chiudere che Madre Bachita attirò per la tenerezza trasfusasi nella sua carne mortale anche con la sua morte, appunto proprio nel momento della sua morte. In quell'8 febbraio 1947 piccoli e grandi la cercavano ancora per un saluto, per sfiorare la sua mano, avvertita ancora morbida e tiepida nel donarle l'ultima carezza. Avrebbero voluto trattenerla per sempre. Santa Bachita ancora continua ad intercedere, ad operare, a soccorrere, a sciogliere catene, a risolvere problemi insolvibili di chi a lei si rivolge. Il giubileo che abbiamo appena celebrato, il giubileo della speranza, ci ha testimoniato innumerevoli racconti di grazie da tutto il mondo, tutte in questa direzione. Sì, Bachita è ancora tra noi, un dono per tutti, vera sorella universale.
1: Io la ringrazio di cuore, Madre Maria, perché ci ha permesso di scoprire e riconoscere il profilo di Santa Bachita, che dalla schiavitù del corpo è passata poi a liberarsi anche di quella schiavitù interiore, che è quella di non conoscere Dio, ma di donare la gioia della libertà, la libertà vissuta secondo il Vangelo. Una sola domanda, Madre Maria: dove è oggi sepolta Madre Maria e Madre Bachita?
0: Bachita è sepolta a Schio, i suoi resti mortali sono contenuti nell'urna sotto l'altare da cui si celebra. E quindi chi viene nella chiesa di Schio, che è un piccolo Pantheon, è una chiesa a forma circolare con un bel lucernario che la illumina tutta, e appunto trova Madre Bachita. Chiaramente ci sono reliquie in tutto il mondo, anche Papa Giovanni Paolo II l'ha riportata in Sudan, si gloriava dicendo alla nostra Madre Generale: l'ho riportata io a casa. Però ecco, al di là delle reliquie, il suo corpo, che contiene appunto i suoi resti mortali, è qui a Schio, dove lei ha speso la sua vita, dove si è santificata.
1: La ringrazio di cuore, Madre Maria, così come ringrazio chi l'ha preceduta e saluto anche tutti i nostri radioascoltatori. Ci salutiamo con il canto Donna di Speranza, dedicata proprio a Santa Bachita. Arrivederci, Madre Maria.
0: La saluto.

Buona giornata e ben ritrovati all'ascolto delle sempre belle canzoni degli anni passati, anni 20, 30 e 40. Passati, come dicevamo, da un bel po', è vero, ma sempre graditi. Oggi voglio iniziare alla grande con una canzone napoletana che con O Sole Mio credo sia tra le più famose nel mondo, conosciuta e cantata ancora oggi, anche se è veramente di ieri, anzi direi dell'altro ieri, perché è stata scritta alla fine dell'Ottocento, dopo l'inaugurazione della funicolare del Vesuvio. L'avete capito tutti, si tratta di Funiculì, Funiculà. Una tarantella allegra, ancora oggi spesso, vi dicevo, interpretata, che spero ci metterà in cuore gioia e desiderio di affrontare con ritmo la nostra giornata. Io ve la propongo interpretata dal tenore Mario Lanza. Eccovi dunque Funiculì, Funiculà di Turco Denza, canta Mario Lanza.

corre appresso e non destruye. Mo solo guarda, guarda. Yam, yam, gap, yam, ya. Yam, yam, gap, yam, ya. Ne culi, ne culi, ne culi, ne

0: funicula, funiculi, funicula. Funiculi, funicula.
1: Vi ha dato carica? Spero proprio di sì. E rimaniamo a Napoli, però con una canzone degli anni 20 e precisamente del 1922. Si tratta del brano Canzone appassionata. Cosa meglio di una canzone può esprimere la passione, il sentimento? Ne sono complici le parole, la musica e la voce interprete. A Maria Paris il compito di interpretare questi sentimenti in Canzone appassionata di E. A. Mario.

Ed ancora amore, ma l'amore sospirato, l'amore sussurrato all'orecchio della donna allacciata per un tango. Violino Zigano, una canzone tango del 1934 e che ancora oggi è spesso compresa nei programmi delle orchestre di liscio. Di Cherubini Bixio, eccovi Violino Zigano nella bella interpretazione di Luciano Taioli.

era Luciano Tajoli in Violino Zigano, e dal tango al valzer, brani comunque che ricordano atmosfere di altri tempi, in cui bastava un organino per strada che suonasse un motivo per farti venire voglia di ballare. Il valzer di ogni bambina di Masi Di Lazzaro è il brano che ho scelto per voi e che mando in onda ora. Cantano Ernesto Bonino e Silvana Fioresi.

In quest'altra canzone napoletana dell'altro ieri, E spingole frangese, si sente tutto l'influsso del canto popolare napoletano con l'eco delle grida dei venditori ambulanti. Per il testo si è scomodato addirittura il poeta partenopeo Salvatore Di Giacomo. La musica è di Enrico Leva. L'interpretazione, molto più recente evidentemente rispetto alla pubblicazione della canzone, è di Miranda Martino. Ascoltiamo E spingole frangese, le spingole sono le spille da baglia, da Miranda Martino.

Facciamo un balzo nel tempo, siamo negli anni 30. Tempi diversi, ma un genere musicale tra i più coltivati di tutti i tempi è la serenata. Ed eccovi Serenata Sincera di Derevischi Martelli Neri, lanciata nel 1936. Qui ve la faccio ascoltare dalla voce di Claudio Villa nell'edizione del 1949.

e sulle note di questa serenata vi ringrazio dell'ascolto e sinceramente vi auguro una serena giornata. Io mi fermo qui, ma i programmi di RCN proseguono e sono sempre molto interessanti. State con noi perciò. A risentirci.

Yo, let's funk this party, alright.

0: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle storie di Riflessi Magazine. Con l'ospite di questa puntata parliamo di sport e salute. Quanto conta ascoltare il proprio corpo? È con noi Augusto Magnoli, fisioterapista. Benvenuto.
2: Ciao, buongiorno o buonasera a tutti, dipende da quando guardate.
1: Neutro, dipende esatto da quando ci guarderanno e da quando ascolteranno o vedranno questa intervista. Allora, intanto raccontaci un po' qualcosa di te. Tu sei fisioterapista ed è un mestiere, diciamo, che è considerato oggi fondamentale per sportivi, professionisti e non, ma è professionista che aggiusta. Possiamo definirti così. Perché hai scelto questa professione?
2: Ho scelto questa professione perché mio papà e mia mamma erano infermieri.
1: Sono un già po', nell'ambito della cura.
2: Sì, ero un po', sono un po' un figlio dell'ospedale, quindi ho sempre bazzicato per ospedale, ho sempre amato un po' praticare la cura delle persone. Sono sempre stato affascinato da questo mondo. Poi devo dire, forse un po' per caso, perché alla fine c'era questa passione, ma un po' per caso ho scoperto di un concorso per fisioterapia dopo le superiori e allora mi sono lanciato in, no?